avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

0: meteorali.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

situazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, le canzoni che hanno caratterizzato un anno e naturalmente anche gli eventi più importanti. Oggi di scena il 2001. L'11 gennaio il governo italiano decide di cancellare il debito di 22 paesi poveri. Tra gli eventi del 2001, il 21 luglio a Genova, durante lo svolgimento del G8, viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di polizia in tenuta antisommossa, provocando il ferimento di 63 persone delle 93 che dormivano all'interno della scuola. 11 settembre 2001, siamo negli Stati Uniti, gruppi terroristici islamici dirottano aerei di linea e colpiscono tre obiettivi: il Pentagono a Washington, le Torri Gemelle a New York, che implodono dopo meno di un'ora e muoiono più di 3.000 persone, il più grande attentato terroristico di tutti i tempi. 15 settembre dello stesso anno, l'ex pilota di Formula 1 Alessandro Zanardi, a causa di un grave incidente, perde entrambe le gambe. Il 21 ottobre del 2001 viene presentato il primo iPod. Il 7 novembre l'aereo passeggeri supersonico Concorde riprende i voli dopo una pausa di 15 mesi. Tra i film usciti nel 2001, Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello, e poi Il Favoloso Mondo di Amélie, Beautiful Mind, Harry Potter e la Pietra Filosofale, Il Diario di Bridget Jones, La Mummia e il film Pearl Harbor. Ci lasciava nel 2001, il 20 maggio, Renato Carosone, indimenticabile musicista e cantante. L'attore Jack Lemmon moriva il 28 giugno e il 22 luglio Indro Montanelli, grande maestro di giornalismo e direttore di giornale. Per quanto riguarda Sanremo, quell'anno lo vince Elisa Luce Tramonti a Nord-Est. Al secondo posto Giorgia con Di Sole d'Azzurro e al terzo posto i Mattia Bazar, che ritornano a Sanremo e arrivano terzi con Questa nostra grande storia d'amore.

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Te lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: l'anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: fatti orari.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio tutta italiana.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo.
1: Ore 6
0: io

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Caro carburanti, dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto, fino al 6 agosto sconto di 17 centesimi solo per il diesel. Tra una settimana si rivaluterà la situazione. Giorgia Meloni, risposta tempestiva e responsabile. La premier in visita al cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav. I magistrati facciano il massimo. Le opposizioni, il governo intervenga sulle vere emergenze. Trump all'Iran, nuova chance, ma siamo pronti ad azioni forti. Ancora aperta la questione Hormuz. Teheran, non abbiamo chiesto la ripresa dei negoziati, parleremo solo con i mediatori dell'Oman. Nazionale ancora nel caos, sfumato Pirlo, si dimettono Paolo Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale per il ruolo di commissario tecnico, tornano favoriti Mancini e Conte. Buongiorno da Luana Cremasco. Occhi puntati dunque sul Consiglio federale FIGC di oggi alla ricerca di una soluzione al caos nazionale dopo il tramonto della candidatura di Pirlo come CT e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Facciamo subito il punto qui in studio. Jacopo Barlotti.
2: Sì, buongiorno. Proprio così, tutto da rifare dunque in Casa Azzurra. Nazionale ancora senza un commissario tecnico e da ieri sera anche senza Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, suo collaboratore, che si sono dimessi dopo appena 16 giorni dall'insediamento. Non c'erano più fiducia e condivisione con il presidente federale Giovanni Malagò. In particolare Maldini aveva fortemente voluto Pirlo come CT, candidatura saltata dopo le polemiche anche politiche per i suoi rapporti con la Russia. Il ministro Abodi in tutto questo ha parlato di figuraccia, ascoltiamolo.
3: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
2: Adesso, lo dicevi, per il ruolo di commissario tecnico i favoriti tornano Roberto Mancini, che vorrebbe Malagò, e Antonio Conte, preferito dalla Serie A. Non sono escluse comunque sorprese. Oggi, dopo il Consiglio federale, forse sapremo qualcosa di più.
1: E veniamo allora al caro carburanti, al Consiglio dei Ministri, che si è riunito ieri proprio per varare misure di contenimento dei prezzi. Per il momento il governo è intervenuto con uno sconto sul gasolio.
4: Il taglio di IVA e accise è già in vigore. Fino al 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno al litro. Il 4 agosto un nuovo Consiglio dei Ministri farà il punto della situazione. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni di euro, ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il ministro ha spiegato quali sono le coperture.
5: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
4: Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Consiglio dei Ministri presieduto dalla Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato anche interventi futuri più strutturali sul tema dei carburanti.
6: Consapevole che non si risolva il problema, ma abbiamo voluto dare una risposta tempestiva e responsabile date le poche risorse disponibili. Giorgia Meloni rivendica il provvedimento del governo contro il caro carburanti, che riguarderà solo il gasolio, perché, spiega, è quello che pesa di più sui trasporti di beni e dunque sul prezzo finale che pagano le famiglie. L'esecutivo continuerà a seguire la situazione, assicura la Premier, con nuovi provvedimenti prima della scadenza di quest'ultimo, il 6 agosto, e sul fronte internazionale. In questo contesto si inserisce la telefonata col presidente algerino Tebboune, l'ultima visita ad Algeria a marzo per discutere proprio di energia, il colloquio allargato a Piano Mattei e migranti. Il governo c'è anche sulla sicurezza, il messaggio affidato nel sopralluogo a sorpresa di Giorgia Meloni ai cantieri TAV di Chiomonte.
7: Questa è violenza organizzata, premeditata, e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
6: Federica Ionta, GR1.
1: E proprio i temi della sicurezza, del costo dei carburanti, sono al centro del confronto politico. Sentiamo.
0: Bocciata l'ipotesi di aumenti sulle sigarette, rimane nella maggioranza il nodo coperture per lo sconto carburanti. Fratelli d'Italia applaude all'intervento, sono risposte concrete e insiste sulla sicurezza. Dal governo Meloni tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Salvini chiede un contributo a banche e società energetiche. Da Forza Italia Antonio Tajani su tasse e benzina.
8: Ridurre i sacrifici a famiglie e imprese provocato dall'aumento del petrolio e del gas a causa guerra. Ma non basta, noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse.
0: Fanno ridere, ribattono dalle opposizioni Conte e Schlein, visto che questo governo ha il record di pressione fiscale e la segretaria PD rimanda al mittente le accuse di connivenza sulle violenze di questi giorni e chiede di intervenire sull'emergenza vera degli italiani che, dice, non riescono a fare il pieno di benzina. Da AWS, Nicola Fratoianni.
9: Facessero una tassa sugli extra profitti delle società energetiche che hanno guadagnato tantissimo nella crisi e nell'aumento dei costi del petrolio. E invece no, probabilmente, come hanno già fatto, toglieranno altri soldi alla sanità.
0: Vasco Pirri, GR1.
1: E siamo ora all'inchiesta sugli scontri No TAV di sabato in Val di Susa. Danni per oltre 1 milione di euro ai cantieri danneggiati. Decine di agenti feriti, fermi, denunce. Si indaga per devastazione con l'ipotesi dell'aggravante del terrorismo.
10: I fermati sono 4 ventenni tedeschi, sono stati allontanati e non potranno fare rientro in Italia per 3 anni. Gli investigatori analizzano i filmati di droni e telecamere alla ricerca di dettagli che consentano di risalire ai responsabili della devastazione dei cantieri. In parallelo controlli serrati della polizia sul territorio, identificati tutti i presenti nel campeggio di Venaus dove i simpatizzanti No TAV hanno trascorso l'intero weekend del festival Alta Felicità. Mentre proseguono i posti di blocco sul territorio, polizia e procura sembrano impegnate a dare un nome ad ogni volto dei presenti per poi capire eventuali responsabilità. In precedenza sequestrate maschere antigas e occhialini per affrontare i lacrimogeni, nonché gli indumenti neri indossati durante le azioni e poi tolti. Nel pomeriggio conferenza stampa del movimento. Fa discutere una frase di Guido Fissore, storico attivista No TAV.
11: Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, sono tutti responsabili, che non vuol dire che tutti andiamo a tirar pietra ai poliziotti, però l'entrare nel cantiere eccetera è stata una cosa condivisa da tutti.
10: Claudio Vigolo, GR1.
1: In Medio Oriente, quarta notte senza attacchi americani contro l'Iran. Trump rilancia la carta diplomatica, ma tutte le opzioni restano sul tavolo.
12: Sì al dialogo, ma se non funziona colpiremo forte. Dal Michigan, dove ha parlato alla General Motors di Milford, Donald Trump ha ribadito la sua strategia con l'Iran. Abbiamo distrutto la loro marina, l'aeronautica, i droni. Non puoi comprarli, li devi battere. Noi li batteremo, ma prima vediamo cosa succede. Proprio ora in corso ci sono colloqui amichevoli. L'offensiva militare contro i Pasdaran nel Golfo Persico resta sospesa in giornata a Washington. Il leader della Casa Bianca, oltre a Zelensky, chi vedrà il premier israeliano Netanyahu. Incontro atteso, soprattutto per le divergenze degli ultimi tempi. Secondo indiscrezioni media, Netanyahu potrebbe cercare di resistere alla richiesta americana di ritirare l'esercito dalle zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria. Non abbiamo chiesto noi la ripresa dei negoziati, hanno ribadito intanto i vertici del regime di Teheran, dichiarando di voler parlare solo con i mediatori dell'Oman. Al centro delle trattative è ancora lo stretto di Hormuz. Intanto il conflitto si è esteso anche al Mar Rosso, dove i guerriglieri filo-iraniani Houthi hanno centrato petroliere saudite e minacciato il passaggio di Bab el-Mandeb verso Suez. Claudia Stamerra, GR1.
1: E alla Casa Bianca arriverà oggi anche il presidente ucraino Zelensky, che ieri a Londra ha incassato il pieno sostegno del neo premier britannico Burnham. Sul campo continua intanto il conflitto. Centinaia di droni ucraini su Mosca, ha colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio. Un palazzo è stato danneggiato a Chekhov, non lontano dalla capitale russa, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata. La cronaca, la morte del bambino di 1 anno e mezzo in un centro estivo in provincia di Vibo Valentia è stata causata da infezioni multiple che hanno portato a sepsi e insufficienza multiorgano. Sono questi i risultati dell'autopsia eseguita a Catanzaro. È stata esclusa quindi la presenza del batterio Clostridium difficilis, che era stato ipotizzato in un primo momento. Altri 4 bambini entrati in contatto con lui erano stati ricoverati in via preventiva. L'aggressione il 18 luglio nella stazione Togliatti a Roma, l'uomo intervenuto per difendere un amico durante una rapina, non ce l'ha fatta.
13: Mohamed Hamdi, egiziano trentenne, è morto dopo 8 giorni di agonia. Troppo gravi le lesioni alla testa riportate dopo essere stato colpito con un cacciavite dal rapinatore gambiano che aveva aggredito un suo conoscente. L'aggressione è avvenuta il 18 luglio scorso, in pieno giorno, nel sottopasso della stazione ferroviaria Togliatti di Roma. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo aveva cercato di difendere l'amico, vittima dell'uomo che per rapinarlo lo aveva colpito. Armato di cacciavite, l'aggressore, dopo l'intervento del trentenne, si è scagliato contro di lui. Dopo avergli inferto diversi colpi al capo, ha continuato a tirargli calci una volta finito a terra, prima di allontanarsi dalla stazione con il portafogli dell'altra persona. Poi la chiamata al 118, la corsa in ospedale, il coma, domenica il decesso dell'egiziano. Una zona attenzionata da tempo, la preoccupazione dei residenti.
14: Mai io non ho visto questo qua, una cosa così.
15: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura.
13: L'uomo gambiano, arrestato pochi giorni dopo, 28 anni con precedenti, ora la sua posizione si aggrava, l'accusa è omicidio. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Torna il grande caldo, nelle prossime ore l'anticiclone africano farà nuovamente aumentare le temperature, soprattutto al centro-sud e sulle isole. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi, con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Attese notti tropicali oltre i 25 gradi. Gli antenati degli esseri umani erano più alti e robusti di quanto ritenuto finora e avevano una struttura sociale complessa. Lo dice una ricerca partita da impronte fossili rinvenute in Kenya e pubblicata su un'autorevole rivista scientifica.
16: Le impronte fossili offrono istantanee vivide di come parenti estinti dell'uomo potessero vivere e muoversi. Il paleantropologo statunitense Kevin Hatala dell'Università di Pittsburgh, attraverso nuove tecniche di analisi su impronte lasciate da maschi adulti in movimento nel fango morbido di un lago keniano, ha tracciato l'identikit sorprendente dei Paranthropus boisei, ominidi vissuti 1,5 milioni di anni fa, alti circa 1,80. Peso 75 kg, non affatto piccoli o gracili come ritenuto finora. Vivevano in una struttura sociale complessa. I maschi competevano per le femmine, ma sapevano collaborare in un ambiente pieno di pericoli. La scoperta più sorprendente del ricercatore risale però a qualche anno fa. Sempre nello stesso sito trovò tracce di Paranthropus incrociate a quelle di Homo erectus, due lontani cugini degli esseri umani che camminavano nella stessa area a poche ore o giorni di distanza. Convissero in quel luogo per oltre 100.000 anni prima di estinguersi in quel pleistocene affollato. Eleonora Belviso, GR1.
1: Debutta questa sera in prima nazionale al Festival di Borgo Verezzi in Liguria. Ci vediamo all'alba con la regia di Davide Livermore. Due donne, Robin e Ellen, naufragano su una spiaggia deserta dopo un incidente in barca in una storia ispirata al mito di Orfeo ed Euridice. La nostra intervista ad Anna Della Rosa, protagonista insieme a Linda Gennari.
17: Mi sento tutta elettrizzata.
1: Chi è Ellen?
18: Piena di vita, volitiva, spiritosa, una scienziata che si trova in una condizione estrema insieme all'amore della sua vita, ovvero insieme a Robin.
1: Il palcoscenico è una riva misteriosa.
18: È così. La condizione fisica nella quale noi siamo immerse, ovvero acqua a terra e acqua che piove, formidabile idea di Davide Livermore, ci mette già in una condizione fisica molto particolare, pericolosa e evocativa allo stesso tempo e che molto ha a che fare con il mistero di questa vicenda.
17: Sono una persona.
1: È un moderno mito di Orfeo e Euridice.
18: Direi di sì, proprio perché al suo interno contiene il mistero e il dolore della morte, dell'aldilà e la potenza creatrice dell'amore e anche della parola teatrale e del mito.
1: Francesca Cosentino, GR1. La musica ora, quella di Patti Smith, che compirà 80 anni il prossimo 30 dicembre, ma i festeggiamenti sono già cominciati ieri sera al Circo Massimo a Roma. Una data speciale della stagione estiva del Teatro dell'Opera. Non vedevo l'ora di suonare in un posto così spettacolare, ha detto la poetessa del rock, che ha aperto il concerto con la sua Dancing Barefoot e ha chiuso, come sempre, con People Have the Power. Sono le 7:14, la linea ora va ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi i due temi di giornata: da un lato gli scontri, le decisioni del Consiglio dei Ministri per frenare l'aumento dei prezzi dei carburanti, in particolare quello del gasolio, lo abbiamo sentito, c'è stata una misura che prevede uno sconto, e poi il caso Pirlo, lo stallo nella scelta del CT della Nazionale, le dimissioni Maldini e Leonardo. Oggi con Francesca Rinaldi, qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna, come sempre, alle 8. Da Luana Cremasco e dalla redazione a tutti voi, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di giornata sempre qui su Radio 1.
19: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
20: Meteoradio.
21: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati.

0: o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato con una serie di audizioni per le disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Buon ascolto.
3: A questo punto procediamo senza prevedere la pausa. Professor Michele Belletti, collegamento, prego.
4: Buongiorno, mi sentite?
3: Sì, mi sentite? Sentiamo.
4: Buongiorno.
3: Prego.
4: Benissimo.
3: Per 10 minuti può parlare, grazie.
4: Perfetto, grazie veramente Presidente, grazie a tutti i senatori presenti. Sono emersi molti temi delicati nelle discussioni, nelle osservazioni dei colleghi. Io vorrei partire da un dato che più che di premio di maggioranza vorrei parlare di premio di governabilità, il che significa che il premio vale solo a conferire una maggioranza parlamentare alla lista o alla coalizione che ottiene una data percentuale di voti validamente espressi. Il premio è pertanto funzionale alla governabilità e alla stabilità, ahimè, valore indispensabile oggigiorno. Entrambi i valori più importanti nei contesti istituzionali sia dal punto giuridico ma anche dal punto di vista economico, lo evidenzierò più avanti. Quando si parla infatti di stabilità e di assetti istituzionali non bisognerebbe mai dimenticare l'insegnamento di Weimar, un assetto istituzionale razionale che, come rileva Giuliano Amato, contemplava correttivi istituzionali perfetti, ma non contemplava correttivi politici, perché alla forma di governo pseudo perfetta veniva affiancato un sistema elettorale proporzionale puro, venendo così a mancare, appunto, come dice Giuliano Amato, i correttivi politici. Infatti, nelle uniche elezioni libere nel luglio del 1932, sappiamo che Hitler prende solo il 37,3% dei voti in un contesto di totale frammentazione partitica a fronte di un sistema elettorale proporzionale puro. Ma se guardiamo ancora una volta la storia ci dovrebbe insegnare la stessa marcia su Roma. Non fu fermata dal sovrano perché Mussolini paradossalmente era l'unico in grado di garantire stabilità, stabilità anche alla monarchia. La monarchia era traballante. Evidentemente si tratta in entrambi i casi, quelli citati appena, di degenerazioni dovute a sistemi assembleari e trasformisti che esprimevano solo governi instabili. Non lo dico io, ma lo dice Calamandrei. Non esiste alcun modello istituzionale che contempli il premio di maggioranza a livello, io non sono un comparatista, però qua abbiamo discusso molto con i senatori qui presenti in occasione della riforma sul premierato, ne abbiamo diversi di modelli nel contesto italiano che funzionano molto bene. L'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di regione, che a fronte di croniche instabilità prima degli anni 90 hanno dato luogo ad assetti di governo stabili, efficaci ed efficienti. Soprattutto perseguono e garantiscono questi modelli l'alternanza, un valore fondamentale. Prima si è citata la Prima Repubblica, sicuramente importantissimo, sono forse uno dei più attenti di coloro che considerano rilevante la Prima Repubblica, ma non garantiva l'alternanza dei ruoli di maggioranza e opposizione. La stabilità è pertanto un valore rilevante dal punto di vista economico. Pensiamo ai vincoli europei, pensiamo all'equilibrio di bilancio, presuppone esecutivi stabili, con ampie visioni programmatiche, come minimo visioni di legislatura. E per garantire erogazione dei servizi e rispetto dei parametri europei, appunto con una visione

0: di legislatura. Stabilità significa inoltre innalzamento del rating delle finanze del paese e abbassamento dello spread, che comporta abbassamento del debito pubblico e potenzialmente abbassamento dell'imposizione fiscale, sicuramente minori interessi sul debito pubblico. Così almeno sostengono gli studiosi di analisi economica dei diritti. Tra il più attento a queste tematiche, cito Giulio Napolitano. Perché dunque la previsione di un premio di governabilità? Perché unitamente alla clausola di sbarramento, per la verità, in questo caso problematica per certi aspetti, ma non certo alta in questo contesto, spinge le forze, il premio di governabilità. Questo è il valore, non perché vogliono, quella forza politica vuole governare a tutti i costi. Il valore, sarò ottimista io, ma il valore è quello di spingere le forze politiche a coalizzarsi, con l'obiettivo di ottenere il premio, creando due coalizioni plurali e moderate che tendenzialmente convergono al centro, mentre le ali estreme o non ottengono rappresentanza o sono ininfluenti. Ovviamente non mancano radicali opposizioni, come abbiamo visto, a questo disegno di legge, tra chi sostiene che la legge elettorale non avrebbe il compito di fabbricare maggioranze, poiché in una democrazia parlamentare si elegge il Parlamento che deve rispecchiare il pluralismo degli elettori e non già direttamente essere determinante per la nascita del governo. È vero, il governo parlamentare, e di questo dobbiamo prendere atto nei dibattiti che si svolgono, è un contenitore molto ampio, molto variegato, che va dall'assemblearismo puro sul modello della Terza e Quarta Repubblica francese al modello Westminster, passando per tutte le fattispecie intermedie, quali quella spagnola, al modello razionalizzato tedesco, che non può funzionare, non ho il tempo di dirlo, non può funzionare in Italia il modello tedesco. Le diverse ipotesi succedutesi in Italia nella cosiddetta Seconda Repubblica, con lo scopo di superare quello che Leopoldo Elia definiva il pluripartitismo estremo della Prima Repubblica, che ha prodotto quel pluripartitismo estremo, ha prodotto il terzo debito pubblico al mondo, senza che l'Italia fosse in quel contesto storico, e non lo è tuttora, il terzo paese più ricco al mondo, il che ci ha costretto alle note manovre, lacrime e sangue per entrare nell'area euro. Vero è dunque che in un contesto parlamentare l'elettore elegge il Parlamento, ma vero è anche che quel Parlamento dovrà poi designare un governo possibilmente stabile, che sia in grado di governare quantomeno un governo di legislatura, poiché il pluralismo parlamentare non viene convogliato nell'operato del governo e frenato dal pluripartitismo, se è
1: Sì, ma
0: frenato dal
1: questo.
0: pluripartitismo estremo. Prego?
1: No, il
0: Non
1: senatore
0: sento.
1: Rosso che ha il microfono acceso. Senatore
0: Ah, mi
1: Rosso,
0: scusi,
1: gentilmente.
0: allora vado avanti rapidamente, vado
1: Prego.
0: verso le conclusioni. E non, il punto importante, perché anche il senatore Parrini ha citato la legge truffa. Anche diversi miei colleghi non hanno mancato di evidenziare nel dibattito, di evocare nel dibattito la legge truffa voluta dai De Gasperi, ma questo è un punto fondamentale sul quale vi invito a ragionare. Invero, proprio questo dato storico che evidenzia la marcata differenza tra legge truffa e lo stabilicum va studiato con attenzione. La legge truffa di De Gasperiana prevedeva un premio di maggioranza del 64,4% alla coalizione che avesse superato il 50% più uno dei voti validamente espressi. Quella legge dunque manipolava in maniera significativa l'esito elettorale, a differenza del modello odierno che, nel rispetto dei parametri indicati dalla stessa Corte Costituzionale con le due sentenze di cui abbiamo parlato, pone il limite per ottenere il premio di maggioranza al 42% dei voti validamente espressi, esprimendo quei premi di maggioranza che conosciamo. Ma la truffa della legge truffa non era data dalla presenza e dalla previsione di un premio di maggioranza, come rilevano i critici che richiamano quella legge truffa. La truffa dipendeva dalla circostanza che solo la coalizione che gravitava attorno alla Democrazia Cristiana era nelle condizioni di raggiungere e di superare quel 50% più uno dei voti validamente espressi e quindi di ottenere il premio di maggioranza. Sappiamo che poi il premio di maggioranza non è scattato perché non si è arrivati a quella percentuale del 50%. Questa condizione, badate bene, non è presente nel contesto attuale, poiché abbiamo ben due coalizioni, centro-sinistra e centro-destra, che sono nelle condizioni di raggiungere e fino anche di superare la soglia del 42%, e dunque nelle condizioni di ottenere il premio di governabilità. Questa è la domanda che faccio io a voi senatori. Dove sta la truffa se entrambe le coalizioni sono nelle condizioni di ottenere il premio? In vero è proprio la legge in esame che pone le coalizioni nella medesima condizione, poiché funge da fattore di implementazione dell'allargamento delle stesse. È proprio l'obiettivo di ottenere il premio di maggioranza che spinge le coalizioni ad aggregarsi, che spinge i partitini ad essere parte delle coalizioni o ad essere escluse dalle coalizioni qualora non vi sia la stessa visione programmatica. Del resto, i critici della riforma citano sovente le sentenze della Corte Costituzionale sulle due leggi, ma non riportano spesso un passaggio importante, dove la Corte Costituzionale nella prima dice non c'è in altri termini un modello di
1: Professore,
0: sistema
1: se va a chiudere
0: elettorale
1: gentilmente.
0: assolutamente imposto dalla Carta Costituzionale, non c'è un modello, ma naturalmente la Corte, semplifico al massimo, deve garantire sistemi ragionevoli, deve garantire sistemi ragionevoli. Vado sugli ultimi due passaggi, la questione degli organi di
1: Però
0: garanzia e la
1: il
0: questione.
1: tempo sarebbe scaduto, quindi credo che li potrà recuperare
0: Allora,
1: magari in
0: semplicemente.
1: risposta. Se è al
0: Sì,
1: volo,
0: due secondi.
1: se è un lampo, sì. Prego.
0: Sì, 2 secondi. In sostanza, gli organi di garanzia non possono essere eletti con queste percentuali i giudici della Corte Costituzionale, i membri laici del CSM, perché, come hanno dimostrato, diciamo, gli accordi che sono stati necessari per eleggere gli ultimi 4 giudici della Corte Costituzionale, ma anche il Presidente della Repubblica. La prassi sta nel senso che la maggioranza di governo è ago centrale, elemento centrale nella scelta del Presidente, ma non è mai successo che sia in grado di eleggerlo da solo. Poi nel dibattito c'è un'ultima questione, soprattutto quella della designazione del Premier sulla scheda, sulla diciamo, come designazione del Premier del programma, sul quale vorrei tornare. Grazie veramente, Presidente.
1: Grazie a lei, professore. Allora, entrambi? No, senatore Parini, prego.
2: Sì, all'inizio per chiarire che io mi sono riferito alla legge truffa sulle questioni di metodo, cioè la legge truffa, quella scelba del 1953, fu approvata a colpi di maggioranza a ridosso delle elezioni, come avverrebbe in questo caso. Il paragone è limitato alla questione di metodo, perché sul piano del merito mi permetterà il professor Belletti. Quella legge aveva tutti i difetti che lei dice, ma aveva il fatto di dare un premio di maggioranza a una maggioranza assoluta. Alle elezioni del 1953 ci fu il 94% di affluenza, e quindi significa che chi avesse preso il premio avrebbe rappresentato il 47% almeno degli aventi diritto al voto. Il sistema che facciamo oggi è un sistema in cui può prendere il 57% o il 55% del Parlamento chi rappresenta, con i tassi di partecipazione attuali, meno di un quarto del corpo elettorale. Quindi da questo punto di vista lo stabilicum, come lei lo chiama, è infinitamente peggiore della legge Scelba, che pure aveva una montagna di difetti, a partire da quello di consentire alla maggioranza parlamentare di modificare la Costituzione senza referendum. La domanda che faccio riguarda l'articolo 57, che è stato citato dal collega Giorgis precedentemente. Quell'articolo è sempre stato interpretato, lei lo saprà meglio di me, nelle leggi elettorali, nel senso di essere una prescrizione che ha sempre impedito nella parte proporzionale delle nostre leggi elettorali, che per lungo tempo è stata l'unica parte, per un altro periodo è stata una delle componenti del sistema, di avere, per quanto riguarda il Senato, il recupero nazionale dei resti. Cioè, il risultato di ogni regione è sempre stato un risultato isolato da quello di tutte le altre regioni in tutte le leggi che abbiamo avuto e anche in questa. Per quanto riguarda i seggi proporzionali del Senato, i risultati saranno contati regione per regione, non c'è una Camera di recupero nazionale dei resti. Allora, poiché è evidente qual è il significato di base regionale, le chiedo com'è, a suo avviso compatibile una distribuzione del premio tramite listoni nazionali con questa consolidata interpretazione dell'articolo 57, visto che nei listoni nazionali noi potremmo candidare 68 Emiliano-Romagnoli, due toscani, niente lo impedisce in questa legge, e attribuire a chi vince il premio 70, scusi, 35 senatori. Che vengono 33 dall'Emilia-Romagna e 2 dalla Toscana, correggo le cifre, cioè è evidente secondo me la lesione dello spirito e del contenuto dell'articolo 57. Le chiedo un'opinione in merito.
1: Grazie, grazie professore.
0: Grazie onorevole senatore. Ma sulla legge truffa, sì, lo scontro ha assolutamente ragione. Anzi, lo sapete che c'è persino dubbio che la legge truffa sia stata effettivamente approvata, perché al momento del voto si verificò una bagarre, addirittura si narra di un calamaio che arrivò in testa al Presidente del Senato. Quindi la situazione era molto più complicata di quella odierna. L'articolo 57 della Costituzione, sono contento che lei abbia citato questo articolo perché io sono un convinto regionalista e sappiamo bene che quell'articolo 57 è stato introdotto in Costituzione proprio per pensare, per auspicare un Senato a base regionale, perché badate bene, qua c'è un convitato di pietra del quale noi non teniamo mai in considerazione, che rischia di bocciare tutte le riforme che facciamo. Qual è il convitato di pietra? È il bicameralismo paritario, il bicameralismo perfetto che abbiamo soltanto noi e la Romania nel contesto europeo. E quindi, appunto, su questa parte sono senatore perfettamente d'accordo con lei, perché anzi, proprio con riferimento alla legge Calderoli, correggetemi se sbaglio, ma la Corte Costituzionale ha detto che è irragionevole la previsione di un premio di maggioranza su base regionale, perché quel premio di maggioranza ha appunto la funzione di garantire una maggioranza, ma se quel premio distribuito su base regionale crea tante piccole maggioranze su base regionale e non crea una maggioranza su base nazionale, è esso stesso irragionevole. Quindi su questo sì, purtroppo avrei preferito che la valenza dell'articolo 57 della Costituzione prima o poi divenisse, ecco, quella valenza che hanno dato i padri costituenti. Ma approfitto per un'ultimissima cosa, quella sulla designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ovviamente una legge elettorale non può derogare alla Costituzione, in particolare all'articolo 92 della Costituzione, per un dato molto semplice. Guardate bene, anche se ci fosse la designazione sulla scheda, forse anche se ci fosse il premierato, diceva Costantino Mortati che il Presidente della Repubblica è obbligato a svolgere le consultazioni e se non svolge le consultazioni commette attentato alla Costituzione. E ciò significa che il vero e unico vincolo è quello. E il Presidente della Repubblica ovviamente non svolge le consultazioni così come vuole lui, scegliendo quello che vuole lui, ma ovviamente prende in considerazione, visti i soggetti che deve consultare, qua non sto a dilungarmi sul punto, prende in considerazione le opinioni dell'arco parlamentare. E quindi è impossibile che una semplice designazione del Premier o un'indicazione programmatica possa creare dei problemi, possa determinare dei margini di incostituzionalità. Tutt'altro, ovviamente il Presidente della Repubblica deve svolgere le sue funzioni previste dalle consuetudini costituzionali e dagli articoli della Costituzione e naturalmente deve prendere in considerazione della maggioranza, in considerazione la maggioranza che è emersa dalle elezioni. Credo di aver risposto a tutte le
1: Sì,
0: domande.
1: grazie, grazie professore.
0: Grazie.
1: Bene.
0: Grazie veramente.
1: Allora abbiamo, diciamo, in questo primo blocco l'ultima audizione, poi faremo a questo punto una pausa molto più ridotta. E professor Furco-Lanchester, in collegamento. Professore,
0: Mi
1: a lei.
0: sente?
1: Sì, a lei.
0: Grazie Presidente, grazie per l'audizione, un ringraziamento che dà la possibilità all'ultimo audito di essere più informato degli altri, anche se la durata dell'attesa è stata interessante. Allora, io farò delle riflessioni in margine all'atto Senato 1971 e sarò, spero, molto breve. Le modifiche introdotte nel corso del procedimento operato alla Camera dei Deputati, sia in Commissione che in Assemblea, non mutano il mio giudizio negativo sul progetto Bignami ed altri, oggi in esame al Senato. Ho espresso in maniera sintetica ma motivata, ritengo, la mia posizione nelle precedenti audizioni a Montecitorio effettuate nei mesi di maggio e di giugno. La quota del 42% per ottenere il premio di maggioranza è sempre insufficiente a legittimare una vittoria parlamentare così rilevante, mentre la clamorosa bocciatura della proposta di introdurre le preferenze per i candidati in lista, escludendo il capolista, continuerà a produrre nominati dall'alto senza alcuna scelta da parte dell'elettore se non l'opzione di investitura del leader. In generale, tre punti. Il disegno di legge si conferma in primo luogo come sintomo rinnovato del persistente ipercinetismo elettorale compulsivo che affligge l'Italia da più di 30 anni, simbolo di un bipolarismo imperfetto, scaturito dalla crisi di regime del 1993. Nel 1993 si credeva di poter superare il bipartitismo imperfetto o il pluralismo estremo polarizzato. Galli e Sartori ci sentono da lassù. Ciò non è avvenuto. Se approvato lo Stabilicum costituirebbe infatti il nono intervento sul sistema elettorale in senso stretto e non il quarto come una visione formalistica sostiene. Se si esclude il referendum del 91, quello che ha dato luogo alla preferenza unica, ma soprattutto ha dato luogo alla legittimità del referendum in materia elettorale. State. Prima il referendum sulla legge elettorale del Senato dell'aprile 1993, visto che è stato citato Giuliano Amato, il 22 aprile 1993 parlò di crisi di regime in caso. Secondo il Mattarellum agosto 93, terzo il Porcellum 2005, quarto la normativa conseguente alla sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale, quinto l'Italicum del 2015. Sesto, la sentenza 35 del 2017, settimo il Rosatellum del 2017, ottavo la revisione costituzionale relativa alla riduzione del numero di parlamentari che incide sulla selettività del meccanismo. Questo senza calcolare gli interventi sui livelli regionali e locali investiti più volte da innovazioni legislative. Ecco, questo mi dice che bisognerebbe prevedere garanzie sulla innovazione del sistema elettorale, anche se è difficile operarle, sui tempi e sui modi. Un simile ipercinetismo sconosciuto
3: agli ordinamenti di democrazia stabile, se fate un'analisi degli ordinamenti che hanno cambiato il sistema elettorale in senso stretto nell'Europa, virgolette, occidentale, chiuse le virgolette, troverete soltanto la Francia che operò plus velle mobile nel 1985, il passaggio dal doppio turno introdotto in collegio uninominale introdotto nel 1958 da De Gaulle per poi ristabilirlo dopo la vittoria di Chirac il doppio turno nell'87 ed è un caso di scuola perché neanche nelle nuove democrazie, soprattutto quelle dell'Europa orientale, si ha un simile ipercinetismo. Ciò mi fa rimpiangere l'esempio neozelandese in cui la riforma del plurality, ovvero del sistema maggioritario unitario a collegio uninominale maggioritario, è stato modificato in sistema proporzionale personalizzato, volgarmente detto il sistema Gaia-Kan tedesco. Con una prospettazione nella seconda metà degli anni Ottanta, con l'approvazione dopo procedimento di referendum popolare nel 93 ed applicata per la prima volta nel 1996. Questo in primo luogo. In secondo luogo, il progetto appare come una nuova espressione della partitocrazia senza partiti. E con leadership isolate dalle rispettive basi, che allinea in Italia dal 1993 in poi, partitocrazia caratterizzata da astensionismo ed alta volatilità di un corpo elettorale oramai individuato e preda dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti informatici di base. Per questo che sono dell'opinione che bisognerebbe intervenire con molta maggiore incisività sui temi della legislazione elettorale di contorno, che è uno dei temi che affascina di più la legislazione dei paesi di democrazia stabile, se ormai ci sono paesi di democrazia stabile. In terzo luogo, il progetto Bignami ed altri costituisce un ulteriore passo verso l'istituzionalizzazione di tendenze plebiscitarie che teorizzano una democrazia di investitura, non frutto di convergenza naturale opportunamente convogliata, ma di un vero e proprio inchiavardamento o imbullonamento istituzionale che mortifica le assemblee parlamentari e mette in discussione gli organi di garanzia. Si tratta di tendenze neoparlamentari che, pur volendo pervenire a una stabilizzazione, richiamano gli incubi degli anni 20 e 30 del secolo scorso. Ho sentito parlare di Weimar e dell'incubo di Weimar, non, la discussione sugli anni 20 e 30 è più complessa, non sono soltanto gli strumenti istituzionali, ma è anche la dinamica del sistema sociale ed economico che è inciso. In particolare, tre punti. Il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati persiste nel privare gli elettori della scelta dei rappresentanti attraverso il metodo delle liste bloccate. Ne avete parlato lungamente in queste 2 ore e mezza. Il tema ha registrato significative spaccature all'interno della maggioranza di governo, evidenziando realtà ed interessi divergenti all'interno della stessa. Ma dovrà essere risolto appena un probabile intervento della Corte Costituzionale, non credo, credo che si arriverà addirittura al Capo dello Stato, come la stampa in questi giorni prefigura. Secondo punto, la quota percentuale per ottenere il premio di maggioranza previsto, nonostante le variazioni operate alla Camera, rimane a mio avviso irragionevole, senza che vengano considerati gli astenuti dal voto. Se abbiamo detto che c'è aumento dell'astensione dal voto e volatilità, c'è bisogno di intervenire su questo punto. L'attribuzione della maggioranza assoluta dei seggi nelle due Camere verrebbe data ad una minoranza eccessivamente esigua dell'elettorato totale. Al fine di contrastare questa ipotesi, sarebbe a mio avviso opportuno introdurre un quorum degli elettori iscritti, che potrebbe sostanziarsi nel perseguimento, da un lato, della maggioranza di almeno il 42% dei voti espressi, e quindi non validi, collegato ad un quorum minimo del 25% degli elettori iscritti. L'ipotesi prospettata trova ispirazione parziale nell'esempio, virgolette, decontestualizzato, dove nella legge del 11 luglio del 1986, all'articolo 1, si prevede che nessuno è eletto al primo turno di scrutinio se non ha riunito, primo, la maggioranza assoluta dei suffragi espressi, ma quello che è più importante, secondo, un numero di suffragi uguale ad un quarto del numero degli elettori iscritti. Fate i calcoli e questo aumenterebbe 42 verso il 46-47 a seconda della partecipazione elettorale. Segnalo inoltre come l'emendamento introdotto alla Camera, che prevede l'esclusione dal calcolo dei voti di coalizione dei suffragi ottenuti dai partiti che non raggiungano la soglia del 3%, non coinvolgendo sottosoglia, sia gravemente contraddittorio rispetto alla scelta diretta del leader e della coalizione di governo. Io parlo della premessa al Bignami presentato il 26 di febbraio
4: Professore,
3: scorso.
4: gentilmente se si avvia alla conclusione, siamo già alla fine.
3: Guardi, ho 5 righe, faccio subito. Al di là dei profili di costituzionalità, in questo modo vengono contraddette le stesse premesse della riforma, impedendo di conteggiare l'assenso espresso in favore del programma e leader, e anche senza che si possa pervenire all'elezione dei rappresentanti della lista che non sia pervenuta a superare la soglia del 3%. Per altri aspetti, signor Presidente, della discussione mi riservo di analizzarli nel testo scritto. Le ringrazio.
4: Grazie professore, abbiamo anche un po' leggermente faticato nella parte finale del suo intervento perché ci sono problemi evidentemente di connessione. Ho iscritto il senatore Cataldi. Ok.
0: Perfetto, grazie. Sì, professore, dunque, nel merito è stato chiarissimo, quindi lì non ho domande. Mentre su un problema politico, che però ha anche delle diciamo, rilevanze sotto il profilo tecnico, una domanda che ho fatto anche ad altri uditi. L'idea di prevedere, attraverso eventualmente una riforma costituzionale, che sia richiesta una maggioranza qualificata per approvare le leggi elettorali, lei come la vede? Perché il problema politico è che se la legge elettorale viene fatta nell'ultimo anno, no, di governo, se viene costruita su misura dalla maggioranza di quel momento, quindi non parliamo di questa legislatura, parliamo comunque di un sistema che consente alla maggioranza di realizzare una legge elettorale a proprio vantaggio. Lei pensa che sia più rispettoso dei principi generali, anche costituzionali, più rispettoso dei cittadini, prevedere questa soglia che costringe in qualche maniera il Parlamento a trovare un accordo di massima, insomma, o quantomeno una maggioranza un po' più ampia di quella che non è richiesta oggi? Grazie.
2: Mi pare di non vedere altre richieste di intervento. Non c'è nessuno. Senatore Giorgis.
3: Ringrazio.
2: No, c'è il senatore Giorgis, mi correggo.
5: Professor Lanchester, le faccio solo una breve domanda. Se ho capito bene, lei in conclusione del suo intervento ha, diciamo, messo in evidenza la contraddizione che questo disegno di legge approvato dalla Camera contiene tra il prevedere delle soglie di esclusione dalla rappresentanza parlamentare e al tempo stesso essere però una legge che è ispirata all'idea di rimettere all'elettore la scelta immediata della maggioranza e del governo. E io le chiederei su questo come dire, dedicare ancora qualche considerazione perché mi sembra che sia uno degli aspetti decisivi da cui discendono tante incongruenze e tante irragionevolezze di questa disciplina, che da un lato contiene disposizioni che cercano in qualche misura di ripetere lo schema del premierato e dall'altra poi fa i conti o cerca di fare i conti, non facendolo a mio avviso in maniera però adeguata, con il vincolo di una forma di governo parlamentare e con tutto ciò che questa forma di governo comporta. Grazie.
2: Faccio una domanda anch'io, professor Lanchester, molto brevemente. Come ho chiesto ad altri esperti che abbiamo audito, chiedo anche a lei se ritiene compatibile con l'articolo 57 della Costituzione l'erogazione del premio tramite un listone nazionale di 35 nomi al Senato.
3: Posso rispondere?
2: Sì, non ci sono altri interventi. Prego, professore.
3: Benissimo. Allora, risponderò al senatore Cataldi. Il procedimento di approvazione della Costituzione fece che nell'autunno del 1947 fosse stato approvato un ordine del giorno Giolitti relativo alla necessità di sistemi elettorali di tipo speculare o proporzionale, cosa che poi ha portato nel gennaio del 1948 al compromesso Dossetti-Togliatti, ma nello stesso tempo trovò nell'onorevole Meuccio Ruini un avversario, perché sosteneva che il sistema elettorale poteva essere cambiato, e non è un caso che qualcuno abbia evocato l'oggetto volante contro il presidente del Senato durante l'approvazione nel 1953, era Ruini il presidente dell'Assemblea. Questo vuol dire che è un elemento controverso. Certo che l'ipercinetismo ha una radice molto chiara. Il sistema del bipolarismo imperfetto non si è stabilito. Forse un intervento a questo punto potrebbe essere opportuno e necessario. Per quanto riguarda la domanda del senatore Giorgis, se ne vedo una contraddizione fra le soglie di esclusione con la non utilizzazione dei voti recuperati dalle singole liste al di sotto del 3%, esclusa la prima, io trovo che è una contraddizione rispetto al criterio della governabilità, perché si può non dare la rappresentanza, che poi verrebbe in ogni caso data al partito che non ha ottenuto la rappresentanza diretta attraverso l'inserimento in lista nella quota circoscrizionale. E nello stesso tempo si eviterebbe ciò che mi sembra evidente, la contraddizione maggiore, e cioè che la coalizione che teoricamente ha vinto la campagna elettorale viene posposta a quella minoritaria. Per quanto riguarda la domanda del senatore Rini, io credo che sia incompatibile con l'articolo 57 il meccanismo previsto dal testo del Senato in esame in questo momento. La visione dell'articolo 57 è molto chiara e le interpretazioni non possono essere, diciamo, estensive. La elasticità della interpretazione porta ad un punto di rottura e in tuo caso il punto di rottura sarebbe evidente.
6: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Caro carburanti, nuovo decreto del governo, sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 6 agosto, stanziati 125 milioni di euro. Palazzo Chigi, risposta responsabile e tempestiva, poche le risorse disponibili, le opposizioni, intervento inadeguato. Giorgia Meloni in Val di Susa dopo gli scontri no TAV, violenza organizzata, lo Stato non indietreggia, i magistrati facciano il massimo. Su Ranucci la premier Schlein gettò ombre sull'esecutivo, si scusi, la replica no a strumentalizzazioni. Troppo amianto, troppe polveri, i giudici di Milano dicono stop all'area a caldo dell'ex Ilva. Giorgetti, così si stravolge la cessione. Oggi incontro sindacati governo, gli indiani di Jindal confermano il loro impegno. Diplomazia a Washington, Trump riceve prima Zelensky, poi Netanyahu. Sullo sfondo le divergenze tra il capo della Casa Bianca e il premier israeliano su cessate il fuoco in Medio Oriente. Cane contro gatto, vince gatto. Il primo ministro britannico Burnham lascerà Axel nel nord d'Inghilterra, non andrebbe d'accordo con l'inquilino più longevo di Downing Street, il micio Larry. Nolan Effect, quando il cinema diventa turismo, boom di prenotazioni per le spettacolari location italiane scelte dal regista per l'Odissea. Roma celebra Patti Smith al Circo Massimo, festa per gli 80 anni della poetessa del rock. Azzurro tenebra, dopo il caso Pirlo lasciano Maldini e Leonardo. In giornata il Consiglio federale per il ruolo di commissario tecnico tornano favoriti Mancini e Conte. Buongiorno da Luana Cremasco. Il governo dunque interviene sul caro carburanti, un problema che con la difficile situazione in Medio Oriente e prima ancora anche l'Ucraina con il gas sta diventando più che un'emergenza. Sui conflitti in corso, diplomazia sempre al lavoro a Washington, ne parleremo a breve. Oggi due importanti incontri alla Casa Bianca, Trump riceverà Zelensky e Netanyahu. Sul fronte dei prezzi dei carburanti, nel frattempo il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok a uno sconto sul gasolio, una risposta tempestiva e responsabile, ha detto la premier Giorgia Meloni, ipotizzando interventi futuri più strutturali. Ma partiamo dalle misure già decise. Abbiamo qui in studio Filippo Misano della redazione politica, Lorenzo Opice, economico. Con te Lorenzo, cominciamo dal Consiglio dei Ministri e da quanto è stato deciso proprio sul gasolio.
2: Sì, buongiorno Luana, buongiorno a tutti voi. Partiamo però dal costo del petrolio Brent, perché l'ipotesi, come dicevi, di una soluzione diplomatica dei conflitti in corso fa segnare un ulteriore calo. A New York è stato quotato poco meno di 88 dollari al barile. In Italia il CDM ha stabilito che fino al prossimo 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno nei distributori lungo le autostrade. Ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro, arrivando a 2,85. L'intervento costerà circa 125 milioni di euro, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti in conferenza stampa. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Le coperture sono in parte le accise mobili, che si riferiscono al mese pregresso perché si attende l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte il fondo antitrust e in parte c'è il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Altro paragrafo, l'ex Ilva. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, prevedendo anche degli impianti carbon free. Oggi pomeriggio a Palazzo Chigi previsto l'incontro tra sindacato e governo. Intanto il CDM ha stabilito un'ulteriore tranche da 100 milioni per garantire la continuità operativa del polo siderurgico in attesa questo del perfezionamento della cessione. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte di Appello di Milano, il ministro dell'Economia Giorgetti ha evidenziato come questo stravolga tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata.
1: E veniamo ora al fronte politico, al dibattito sui temi del caro carburanti, ma non solo. Partiamo dalle parole della premier Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei Ministri. Filippo Misano.
3: Eh sì, Giorgia Meloni, lo dicevi prima, ha definito il taglio sul gasolio non risolutivo, ma una risposta comunque tempestiva da parte del governo. In mattinata, ieri, la premier si era recata in Val di Susa, il cantiere dell'alta velocità, dove ha pronunciato parole dure contro le violenze di sabato. Il servizio di Federica Ionta.
0: Prima nella riunione di maggioranza, poi nel Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni rivendica la linea del governo. È comunque soddisfatta, date le poche risorse disponibili, non si poteva fare di più, scrive sui social. Dunque il provvedimento che taglia il prezzo del gasolio è una risposta responsabile e tempestiva, sottolinea. La ratio: interveniamo sul diesel, spiega la Premier, perché i costi dei trasporti incidono a cascata su quelli dei beni finali. Non basta, Giorgia Meloni ne è consapevole, per questo anticipa che prima della scadenza di questo provvedimento il governo interverrà ancora e intanto monitora i conflitti in corso, porta avanti contatti internazionali, nuova telefonata con il presidente algerino Tebboune per parlare di energia, migranti e piano Mattei. Anche la sicurezza resta in cima all'attenzione della Premier, che fa un sopralluogo a sorpresa nei cantieri TAV di Chiomonte e qui gira un video in cui mostra i danni dell'assalto di sabato. Lo Stato assicura non indietreggia.
4: Questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro.
3: E il tema della sicurezza e caro carburante continuano ad animare anche il confronto politico. Bocciata l'ipotesi di rincari sulle sigarette, resta infatti da sciogliere il nodo delle coperture per finanziare lo sconto al distributore. Fratelli d'Italia rivendica la misura, che definisce una risposta concreta appunto sulla sicurezza, e avverte dal governo tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Ascoltiamo Marta Schifona.
5: Oltre 100 agenti feriti ed 1 milione di euro di danni, questo il bilancio della violenza no TAV. Non sarà certo il buonismo della sinistra a fermarla.
3: E sul fronte dell'economia, il leader della Lega Matteo Salvini sollecita un contributo a banche e società energetiche, mentre Forza Italia con Antonio Tajani rilancia sulla riduzione della pressione fiscale. Fanno ridere, visto che questo governo è il record di pressione fiscale, l'affondo del 5 Stelle Giuseppe Conte. Verdi e Sinistra insistono con la richiesta di tassare gli extra profitti dei petrolieri, che dicono hanno guadagnato tantissimo, e dal Messaggero Francesco Boccia: PD rincara, tra 10 giorni saremo da capo, servono le accise mobili, un bonus per i più deboli. Questo intervento, spiega, è inadeguato e aiuta anche chi non ha bisogno. E la segretaria Dem Eli Schlein respinge le accuse di connivenza con i disordini di questi giorni. Sentiamo.
6: Connivenze che non esistono, ed è irresponsabile muovere questo tipo di insinuazioni e di accuse, anche perché di quella stessa violenza molto spesso anche noi siamo bersaglio.
3: Intanto prosegue l'inchiesta sulle devastazioni ai cantieri TAV in Val di Susa, con danni per oltre 1 milione di euro, avete sentito, e decine di agenti feriti, 4 gli antagonisti fermati, oltre 1000 le persone identificate. Si indaga per devastazione con l'ipotesi dell'aggravante del terrorismo. Claudio Vigolo.
7: I fermati sono 4 ventenni tedeschi, espulsi. Non potranno fare rientro in Italia per 3 anni. Oltre 1200 le persone identificate in 2 giorni. Ieri mattina è toccato ai presenti del campeggio di Benaus per il Festival dell'Alta Felicità, ripresi in video dagli agenti mentre mostravano il documento d'identità. La polizia cerca di individuare i responsabili dei danneggiamenti e delle violenze contro le forze dell'ordine avvenuti sabato. Per gli investigatori, gli antagonisti vestiti di nero che hanno assalito i cantieri potrebbero essere partiti proprio dal campeggio e avervi poi trovato rifugio. Vengono ora visionati i filmati delle telecamere e le riprese dei droni, ma anche le immagini che circolano sui social. E pomeriggio, conferenza stampa del movimento. Dalla montagna, dicono i contrari all'opera, tirano fuori amianto e uranio e la valle viene devastata. Fa intanto discutere una frase di Guido Fissore, storico attivista no TAV.
8: Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili, che non vuol dire che tutti andiamo a tirar pietra ai poliziotti, però l'entrare nel cantiere eccetera è stato...
1: Sempre in tema di sicurezza, nei giorni scorsi a dividere le forze politiche c'era stato anche il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia. Sulla vicenda proseguono le indagini. Ieri in procura sono stati ascoltati i familiari di Fakir come persone informate sui fatti. E spunta poi un nuovo video pubblicato dalla trasmissione Filo Rosso, in cui Fakir è a terra, non ha ancora perso i sensi, il suo volto è sporco di sangue. Il legale della famiglia ha presentato un'istanza alla procura di Bologna per chiedere di identificare la persona che ha condiviso con altri e ha rivelato le immagini registrate dalle body cam dei poliziotti. Ultimo tema politico di giornata è botta e risposta tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Eli Schlein su un'altra vicenda, quella del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la bomba esplosa davanti alla sua casa di Pomezia lo scorso ottobre. Il mistero sui mandanti. Filippo Amisano.
3: Sì, è emerso ciò che era chiaro, e cioè che il governo non c'entrava assolutamente nulla sul caso Ranucci. Ha scritto sui social Giorgia Meloni, che aggiunge: la segretaria Dem gettò un'ombra, alludendo davanti a una platea internazionale, sul governo e sull'Italia, non neghi l'evidenza e si scusi. Mai collegato l'esecutivo alla bomba, la replica di Elie Schlein, che precisa: mi riferivo alla difesa della libertà di stampa. La destra dice continua a strumentalizzare quello che noi affermiamo per coprire i propri fallimenti, e la premier è ossessionata dal Colle. È tutto.
1: Sono le 8:10 e parliamo di calcio e del caos nazionale. Occhi puntati sul Consiglio federale FIGC di oggi alla ricerca di una soluzione dopo il tramonto della candidatura di Pirlo come CT e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Facciamo il punto qui in studio con Jacopo Barlotti.
9: Sì, proprio così, tutto da rifare in casa azzurra. Erano arrivati l'11 luglio Paolo Maldini e Leonardo, chiamati dal nuovo presidente federale Malagò per rilanciare il calcio italiano, e invece 16 giorni dopo sono già dimissionari dopo il caso Pirlo, la scelta che avevano fatto per il ruolo di commissario tecnico della nazionale e che invece poi è saltata per questioni anche politiche per i rapporti di Pirlo con la Russia. Così, sentiamo, ha parlato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli.
10: Sorpreso direi proprio di no, era nell'aria. Maldini aveva scelto Pirlo, come sapete, per tutti i motivi non sarà più il CT nazionale, quindi ci poteva stare. Mi dispiace, perché Maldini secondo me era una grande scelta, persona di grandissimo valore, avrei comunque gradito personalmente, ma anche come movimento calcio, che fosse ancora là a bordo, però capisco la sua posizione.
9: Serie A che adesso vorrebbe Antonio Conte CT, Malagò che invece punta su Roberto Mancini, e non è escluso un nome a sorpresa. Oggi a Roma ci sarà il Consiglio federale, naturalmente si parlerà anche di questo, e c'è poi anche l'ipotesi Giorgio Chiellini come direttore tecnico.
1: Ne facevamo cenno in apertura: i conflitti in Ucraina e in Iran saranno al centro oggi di due importanti incontri alla Casa Bianca. Il presidente Trump riceverà Zelensky e Netanyahu. Da una parte il sostegno militare a Kiev, dall'altra le differenze di vedute su Teheran. Conflitto quello medio orientale su cui Trump è tornato anche ieri. Sentiamo l'inviato.
11: Non li puoi comprare, devi batterli, e lo stiamo facendo. Donald Trump rivendica la strategia impiegata contro l'Iran. Se ora vogliono negoziare è solo perché li abbiamo colpiti duramente, sostiene in un comizio a Milford in Michigan, dove parla di tutto, dalla manifattura ai dazi alla sfida elettorale di novembre e naturalmente della guerra contro il regime di Teheran. Definisce molto amichevoli i colloqui in corso. Sono stati gli iraniani, dice, a chiederci un incontro, ma avverte: se la diplomazia non avrà successo, riprenderanno gli attacchi. Il dossier iraniano sarà al centro del suo incontro oggi a Washington con il premier israeliano Netanyahu, il primo dopo mesi, più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sul cessato il fuoco e sul negoziato con i Pasdaran. Siamo stati molto generosi con diversi paesi e Israele è uno di questi, ha detto Trump sull'Air Force One, ribadendo tuttavia l'obiettivo comune: impedire agli Ayatollah di sviluppare armi atomiche. Da New York, Rico Bona per il GR1.
1: Lo sentivamo, nessun attacco in questi giorni sull'Iran, proseguono i negoziati indiretti con i paesi mediatori, ma l'esito dipenderà anche da Israele, se e quanto sarà disposto a fermare l'offensiva in Libano e contro i territori palestinesi. L'inviata a Gerusalemme.
12: L'ottava visita del premier israeliano alla Casa Bianca è l'ultima prima delle elezioni di ottobre in Israele. Diversamente da quando Netanyahu andò a proporre il piano d'attacco all'Iran, però stavolta sarà Trump in pressing. Ma non tanto, probabilmente per quella lettera di 600 ex funzionari della sicurezza israeliana che gli hanno scritto di come la Cisgiordania sia un punto di rottura e che i coloni violenti vanno fermati, quanto piuttosto perché Trump vuole risultati su almeno uno dei dossier medio orientali, Gaza o Libano. Così Netanyahu arriva a Washington avendo approvato l'ingresso nella striscia della Forza Internazionale di Stabilizzazione e dei tecnocrati palestinesi che dovrebbero amministrarla. Chissà se basterà a ricucire gli strati. A Gaza intanto tra nuovi raid tornano i vivi e i morti. Oltre 60 detenuti scarcerati da Israele sono il più grande rilascio dalle sue prigioni dalla tregua di ottobre. 99 i corpi recuperati in 24 ore dalle macerie, e le ricerche vanno avanti. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: E mentre si cerca la difficile mediazione con l'Iran e sul fronte palestinese e libanese, c'è il terzo scenario di questa guerra in Medio Oriente, il Mar Rosso. Gli Houthi yemeniti vicini alla Repubblica Islamica rivendicano di aver attaccato impianti petroliferi sauditi. Dovremo occuparci anche di loro, ha detto il presidente Trump. Trump, che nel frattempo intende ridisegnare la mappa delle forze militari impiegate nei paesi europei della NATO. Di fatto un disimpegno nel vecchio continente a fronte di un rafforzamento della presenza nello scacchiere medio orientale. Disimpegno più volte annunciato dal capo della Casa Bianca per costringere gli alleati all'aumento delle spese militari per la difesa. Dicevamo del faccia a faccia alla Casa Bianca con Zelensky, il presidente ucraino arriva forte del sostegno incondizionato ricevuto a Londra dal neo premier britannico Burnham. Sul campo accelera l'offensiva di Kiev, anche stanotte c'è stato un massiccio attacco con droni contro la Russia, quasi 400 quelli lanciati su Mosca. La maggior parte intercettata e neutralizzata, ma alcuni hanno provocato danni a un condominio e ad alcune abitazioni. Non si registrano vittime, fanno sapere le autorità moscovite. Rai Radio 1, il grande caldo torna sull'Italia. Terminata la breve tregua di questi giorni, le temperature saliranno già dalle prossime ore. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
13: Con l'avvento dell'alta pressione sul paese ritroveremo anche le temperature in aumento. Nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 36 gradi di media al centro nord, così come al sud e sulle isole. Nella giornata di domani tenderanno ulteriormente ad aumentare con temperature al centro nord intorno ai 39 gradi.
1: Temperature roventi causa anche degli incendi che stanno interessando vaste aree del territorio italiano. Tra quelle più colpite c'è il Gargano in Puglia, andati in fumo oltre 150 ettari di macchia mediterranea in poche ore. Non è interessata la zona di Lesine, poco distante, un'area naturalistica tra sentieri e laghi, diventata un'attrazione turistica importantissima per la provincia di Foggia.
14: Da una cavalcata lungo l'istmo di sabbia e terra ad un giro in barca sulle acque del lago, c'è un

0: ci piace abbinare la vacanza in spiaggia di relax al conoscere tutte le zone dell'Italia che sono bellissime.
1: Ci accompagna in una mini crociera sul lago Lello, una guida del posto.
2: Questa non è un'esperienza unica, questa è un'esperienza che ogni volta che voi avrete il piacere di venire in questo luogo vivrete sempre comunque in maniera diversa.
1: Una traversata lungo il canale che in tanti chiamano l'Amazzonia Foggiana. Sfruttando il vento è possibile anche praticare kitesurf, ma il lago può essere ammirato anche in sella ad un cavallo per vivere l'esperienza di turismo equestre.
3: La famosa vita lenta che ci permette di rallentare un po' i ritmi del lavoro.
1: Tatiana Bellizzi, GR1.
4: Altro territorio, altro turismo. Andiamo a Berceto, in provincia di Parma.
5: Siamo qui con i nostri amici olandesi, li abbiamo portati a vedere un po' delle nostre terre.
6: Abbiamo fatto la via Francigena per arrivare qui a Berceto.
7: Le alte temperature di quest'estate stanno riempiendo i borghi montani, come Berceto, centro dell'Appennino parmense, attraversato dalla via Francigena. Con l'arrivo della bella stagione le presenze quadruplicano.
8: A Berceto si viene per star calmi e l'aria buona.
9: Passeggiate, sei a 40 minuti, sei al mare.
7: Recentemente sono stati anche riaperti un campeggio e alcune strutture ricettive. Sentiamo Simona Cerbi, sindaca di Berceto.
10: Vedere il paese con i locali chiusi è tristissimo. Quest'anno sono molto contenta perché invece queste attività sono riuscite ad aprire e hanno creduto alla rinascita di Berceto.
7: Negli ultimi 5 anni la regione ha finanziato interventi di attrattività turistica delle aree interne per oltre 40 milioni di euro. Tra i progetti che puntano all'accoglienza di turisti e pellegrini, ma anche dei lavoratori digitali, a Berceto c'è Casa Francigena, un nuovo hub culturale con spazi per il co-working. La speranza è che chi è innamorato di questi luoghi li scelga per viverci tutto l'anno.
1: Maria Chiara Perri, GR1.
4: Nel Regno Unito, prime decisioni del nuovo premier Andy Burnham, che, lo dicevamo, ha incontrato Zelensky e ha anche rassicurato i britannici sulla sorte del gatto Larry, che da anni è mascotte di Downing Street. Da Londra la corrispondente.
11: Dall'insediamento a Downing Street trascorsa una settimana, Andy Burnham, nuovo primo ministro britannico, ha già fatto le prime mosse: via l'IVA dalle bollette elettriche, tetto al costo dei trasporti pubblici. Zelensky è accolto a Londra primo ospite internazionale. Ma tra le notizie che appassionano i media c'è anche il destino del gatto di Downing Street. Larry, felino adottato dal gattile di Battersea nel 2011, sopravvissuto a ben 6 primi ministri. L'ex sindaco di Manchester è il 7º. A differenza del predecessore Starmer, però, che per far accettare ai figli la nuova residenza Downing Street aveva preso un gatto, magnifico siberiano di nome Prince, Burnham possiede invece un cane. Si chiama Axel, è un barboncino bianco, arriva da un canile e per giorni ha fatto preoccupare i fan di Larry. Oggi rassicurati dall'annuncio del primo ministro, Axel resterà a Manchester, dove Burnham intende mantenere la residenza e svolgere molte riunioni di governo, perché, ha spiegato, il nord conta e Londra non può più essere l'unico centro decisionale. Viva la devolution deve aver pensato il gatto Larry, incontrastato padrone di Downing Street, ancora per un po'. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
4: L'Odissea di Nolan, fenomeno planetario, con incassi che salgono vertiginosamente. Non tutti sanno però che c'è molto d'Italia nel colossal hollywoodiano.
12: Non poteva che esserci anche la nostra Magna Grecia a fare da set per il film del momento. L'Odissea, rivista da Christopher Nolan, un film evento che in pochi giorni è già diventato un successo globale, ha come protagoniste anche le nostre bellezze oltre alle star di Hollywood. Le Eolie, innanzitutto, che prendono il nome dal dio del vento. A Lipari sono state ricostruite le scene dell'incontro con le sirene. Sui social spopolano i video con l'arrivo della troupe e delle barche usate per le riprese. A Legadi, invece, a Favignana, è stata girata la fuga da Polifemo, mentre il castello di Ulisse, quello del ritorno, dove si svolgono molte sequenze del film e tutto il finale, è proprio il castello di Santa Caterina, diventato Itaca per l'occasione. Non manca il litorale romano. Le coste di Ostia hanno fatto da sfondo a numerose sequenze navali, luoghi ricchi di storia che ritornano alla ribalta mondiale. Un volano per il turismo, certo, ma anche una celebrazione della nostra storia al centro del Mediterraneo e dei suoi racconti senza tempo. Federico Mello, GR1.
4: Altro luogo storico, il Circo Massimo a Roma, e qui ieri il concerto di Patti Smith, organizzato dal Teatro dell'Opera per anticipare i festeggiamenti per gli 80 anni a dicembre della poetessa del rock.
13: We're also happy and proud to be in this magnificent place tonight.
14: Siamo felici e orgogliosi di essere in questo posto magnifico, dice subito Patti.

0: Smith, classe 1946, ha suonato ovunque nella sua amata Roma ed ora anche al Circo Massimo. 6.000 posti in platea e sugli spalti, ma il pubblico l'accoglie in piedi. L'applauso per i suoi 80 anni all'insegna del rock e della poesia. Tante le dediche tra un brano e l'altro, al popolo palestinese e a Papa Leone.
1: To the people of Palestine, to Pope Leo.
0: Perché abbiamo bisogno di voci forti che promuovano la pace, che predichino per la natura e i diritti umani.
1: And human rights.
0: Nella band i suoi due figli, il ricordo del marito.
1: Wrote this song for the future.
0: Nell'86 abbiamo scritto questa canzone per il futuro.
1: And the future is now.
0: È l'inno di Patti Smith che chiude ogni concerto. Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Tre rapper, una collaborazione apparentemente impossibile. Uno dei tre è stato ucciso molti anni fa, ma c'è un brano inedito in arrivo e per realizzarlo non è stata usata l'intelligenza artificiale. California. Ad annunciare il progetto con Tupac, morto nel 96, è stato 50 Cent durante una trasmissione televisiva. La voce del rapper scomparso fornita direttamente dal suo team per realizzare il tema principale del film Street Fighter. Il cinema, seconda passione di 50 Cent, che continua a macinare successi anche come produttore a Hollywood, ma la musica resta centrale, il suo centro, che è lo stesso del terzo protagonista di questo brano, ancora senza titolo. Eminem nel sangue, rap e hip hop, malessere e denuncia per le storture di un mondo troppo complesso. Sarà coinvolto anche lui nella realizzazione di questo progetto.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
4: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i principali quotidiani nazionali aprono con gli scontri in Val di Susa dei Notave sulle ipotesi di nuove norme sulla sicurezza ipotizzate dal governo. In prima pagina anche lo sconto sulle accise per i carburanti e non solo. Cominciamo al Corriere della Sera. Notave stretta sui violenti, controlli a tappeto, 1.500 identificati, Meloni la magistratura faccia al massimo. Ancora la palestra antagonista, il titolo dell'analisi di Marco Imariso sulla rete di Asacatuna e poi dopo carburanti, sconto solo sul gasolio, non una tassa sul fumo, il decreto sul caro benzina, altro titolo del Corriere della Sera. Sul caso Ranucci, lite Meloni Schlein, gettò ombre, leader PD e le frasi sull'attentato. Di spalla Ilva e giudice l'amianto, va chiusa entro 90 giorni, ne scrive Giuliana Ferraino. Mentre l'editoriale di oggi è la firma di Ernesto Galli della Loggia, parlare davvero di scuola, multietnicità è il tema. L'occasione persa per ostinazione e rilancio, ora necessario il commento, questo per quanto riguarda la questione della nazionale azzurra. E poi l'addio di Paolo che alla fine si è sentito tradito e ingabbiato, in retroscena firma di Monaco Colombo. E poi terminiamo il Corriere della Sera, lettura della prima pagina, passeggeri e treni sui bus scortati, alta velocità, l'Italia divisa in due per i lavori a Firenze, collegamenti con le navette. La Repubblica, mancano i soldi. Per abbassare il costo della benzina solo per il gasolio 17 centesimi fino al 6 agosto, il vicepremier contrario all'aumento sui tabacchi, Ilva, stop dai giudici, versati ancora 100 milioni. Questa è la sintesi di prima pagina della Repubblica e poi ancora un titolo per la nazionale, un flop anche senza giocare. E si ricorda la visita dei Meloni in Val di Susa, Schlein, patto antiviolenti, altre 1.000 identificate, ipotesi terrorismo. Altro titolo, Netanyahu da Trump, lettera di 600 israeliani, stoppa le brutalità, ne scrive Anna Lombardi sulla Repubblica, mentre la stampa apre così, Notav, ipotesi terrorismo, l'aggravante allo studio della Procura di Torino, fermati 4 stranieri, manifestanti, siamo tutti black bloc. Blitz di Meloni e piante dosi, la Premier e i magistrati facciano il massimo, Schlein non strumentalizzi. L'arcivescovo. Senza dialogo sparisce la democrazia, ne scrive Roberto Repole. E poi il reportage, quell'odore di bruciato nel cantiere, e altro titolo, Ilva di spalla, i giudici, stop in 90 giorni, salta l'annuncio della vendita. e poi mini sconto solo sul diesel, tabacchi, no all'aumento, decreto carburante, 17 centesimi fino al 6 agosto, riportato sulla stampa con un altro titolo che riguarda la RAI, ovvero il governo accelera sulla riforma all'AD indicato nel CDA, Capurso e Festuccia ci introducono in questo argomento, andiamo a leggere più avanti. Il Sole 24 Ore, concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione, poi decreto omnibus in arrivo, semplificazioni su compensazioni e rimborsi. Tra gli incentivi, tempi ridotti sui controlli, proroga per la certificazione e poi la scadenza e rottamazione alla cassa entro il 31 luglio, spazio ridotto per il posticipo di 5 giorni, di nuovo qui in prima pagina. La riduzione a 17 centesimi per lo sconto dei carburanti fino al 6 agosto e poi c'è l'intervento di Davide Tabarelli, ridurre i consumi per uscire dall'emergenza, ma parlerà su diverse testate, andremo a leggere le dichiarazioni del presidente di Numisma. Di spalla Meloni, violenza organizzata, uno Stato normale non può tollerarlo e poi neurodivergenze, nuove qualità rese competitive grazie all'intelligenza artificiale, ne scrive Barbara Carfagna. Avvenire, chiusura in calo, chiusura a caldo, la Corte d'Appello di Milano sull'ILVA va risanata, l'attività dovrà cessare entro 3 mesi, il governo varrà un mini taglio dell'accisa di 17 centesimi, questo l'abbiamo già sentito, e poi ancora la presenza dell'amianto, l'esecutivo conferma la tranche da 100 milioni e oggi incontra i sindacati. L'analisi a firma di Alfieri, quei ritardi nelle scelte della politica che lasciano Taranto e Italia bloccate. Mentre per gli editoriali oggi scrive Stefano Vicari, tempo donato per crescere, volontariato, scuola di relazioni, a centropagina Medio Oriente, qui a Gaza ancora morte e macerie, e poi sulla Val di Susa fermi identificazioni per l'assalto dei no-tab. Questo era Avvenire. Il Messaggero, diesel giù, niente tassa sul fumo, nessun taglio sulla benzina, Palazzo Chigi misura tempestiva e responsabile, il pressing della Lega e di Forza Italia per evitare la stangata sulle sigarette, avanti sulla flessibilità. Romano Prodi, l'editoriale, economia e politica, conseguenze dell'intelligenza artificiale. E poi torniamo a centropagina con l'intervista al capogruppo PD del Senato, boccia servono accise mobili e bonus. E anche qui si parla di ILVA, stop all'aria a caldo, ora la vendita si ferma, e poi Gozi è già l'acceleria più green d'Europa. E a centropagina Meloni blitz in Val Susa, norma antiviolenti, basta pene irrisorie. Andiamo a leggere il giornale nella sua nuova veste grafica. Meno tasse, ecco come si fa. Smentiti i gufi Conti e Schlein, le risorse per l'autunno. Il campo largo parla di pressione fiscale record, ma sbaglia. Il governo lavora allo scostamento. Giorgetti, significativi spazi di manovra. Diesel giù le accise del 17 centesimi. Tommaso Cerno, direttore editoriale controcorrente per chi suona il patriarcato e si riferisce all'attacco al Gay Pride che c'è stato da parte di un islamista. Andiamo poi a Notav, regia Meloni non arretriamo, nazionale di nuovo in prima pagina, corsa Mancini Conti, ma adesso basta con la falute, e poi si riporta in prima pagina sul giornale per il Medio Oriente la flottiglia piange Abdul e la sinistra lo giustifica all'Italia e l'Islam, e dunque i collegamenti del giornale. Domani benzina, lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla insicurezza. E ancora caso Fakir, così la destra criminalizza il civismo, dietro gli attacchi all'Epore, il sindaco, ricordiamo il sindaco Lepore di Bologna, che ha portato in piazza, insomma indetto o sostenuto la manifestazione contro il caso di Fakir, ricorderete che è morto per un... operazione di contenimento della polizia. Se nel pallone ci finisce nazionale, ne scrive Valerio Piccioni, e poi torniamo a centropagina, il clima brucia in Europa e corsa contro gli incendi. È un'analisi, perché Roggero ha ucciso, le neuroscienze lo spiegano, Andrea Casadio ce ne parla, e Roggero è il gioielliere che aveva ucciso alcuni rapinatori del suo negozio. Condannato. Il dubbio, fermate la deriva penale, l'allarme dei giuristi sui minori e la legittima difesa, i professori di diritto invocano la nostra Costituzione, contestano nuove scelte, basta risposte emotive. Carcere, De Lucia ha ragione, ma sul potere dei clan qualcosa è cambiato. E parla appunto il procuratore di Palermo. La sfida Schlein, Conte e Travaglio in campo largo è già guerra, ne scrive Paolo Delgado, e poi il commento di Francesco D'Amato, compromessi e paradossi, la virtù del proporzionale. A centro pagina, fine vita, il vuoto del Parlamento, la spinta delle regioni. Il Foglio, Molti titoli oggi per il Foglio da segnalare. Il primo è quello del direttore Cerasa. Il risico bancario offrirà altre sorprese, ma già oggi consegna una certezza al mercato. Ha messo la politica in tribuna, storie, chicche e futuro. Parla Calenda, leader di Azione, tra in ottave, AVS ci sono aree di contiguità, Vannacci è un fascistoide diretto dai russi. E poi di Sigfrido e di Milena, scrive Giuliano Ferrara, Gabbanelli e Ranucci, la differenza tra un giornalismo da professorini e l'avanspettacolo spacciato per scoop. Ancora in prima pagina, Schlein contro Conte, boccia primario il primo partito. Esprime il leader, il fattore DIBA anche sui gazebo, poi dai notav terrorismo, magistratura debole ideologica di fronte alle violenze del cantiere di Chiumonte, dice l'ex PM Padalino. Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio in prima pagina, la BR in menopausa, e si parla anche qui di alta velocità e di quanto avvenuto nella Valsusa. Ancora a centro pagina, spiccioli solo sul diesel, risse su tasse e fumo, governo a pezzi, sconticino per 7 giorni sperando in Trump. Contro chi protesta, sfilata di Meloni in Val di Susa e lite sulla nuova legge, ne scrive De Carolis tra gli altri. Andiamo al Manifesto. Predoni di Stato, i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arretra. E resta la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligence avversa e si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump. Chiara Cruciati titola «Nessuna mela marcia, questo è Israele, pulizia etnica». A centropagina si ricorda lo sconto dei carburanti solo sui diesel e poi ex Ilva l'aria a caldo va chiusa. E questa finisce la carrellata delle letture delle prime pagine. Andiamo dunque agli approfondimenti e lo facciamo subito con il Sole 24 Ore, che ci porta proprio dentro le decisioni del governo di abbassare per un periodo le accise. Giovanni Trovati, dopo 3 settimane di sospensione tornano in campo gli sconti governativi sulle accise concentrati solo sul gasolio, come anticipato dal Sole 24 Ore domenica. Chi utilizza il diesel, cresciuto nel corso del mese di luglio di 30,1 centesimi ai 2,185 euro al litro, raggiunti ieri dal prezzo medio sulla rete stradale, si vedrà attivare da oggi un taglio da 17 centesimi. Nelle prossime ore, insomma, il gasolio dovrebbe tornare intorno alla soglia psicologica di 2 euro al litro, nei dintorni dei valori raggiunti dalla benzina, che ieri si è attestata in media a 1,982 euro. Nell'architettura dei nuovi aiuti, che valgono in tutto 125 milioni di euro, 12,5 milioni al giorno quindi, le accise mobili generate dall'extragettito IVA di giugno offrono, come d'attesa, una mano poco più che simbolica, anche se nei giorni scorsi hanno dominato il dibattito sul tema per la spinta soprattutto dal PD. Le loro effimere coperture si esauriranno infatti fra oggi e domani. Gli altri 100 milioni necessari ad arrivare al 6 agosto vengono invece trovati in un'altra volta nel bilancio pubblico, pescando dalle sanzioni antitrust, come accaduto a fine aprile con il decreto accise TER, oltre che dal fondo del Ministero dell'Economia per gli interventi strutturali di politica economica. Il provvedimento inoltre stanzia altri 22 milioni in crediti d'imposta dagli autotrasportatori, valevoli anche per il mese di luglio, che si aggiungono ai 300 milioni già stabiliti. Nel corso del pomeriggio era circolata l'idea di chiedere aiuto ai fumatori con un aumento delle accise sul tabacco, che ha scatenato una piccola gara fra il vice premier leghista Salvini e il pari grado di Forza Italia Tajani a intestarsi la contrarietà alla mossa dopo un vertice sul decreto a Palazzo Chigi. L'ipotesi è stata accantonata, ma è efficace nell'indicare che anche queste misure hanno un costo e hanno bisogno di coperture, quindi di scelte politiche per trovarle. In questo quadro di finanza pubblica le cifre da stanziare anche per pochi giorni sono rilevanti, ragiona il ministro dell'Economia Giorgetti nella conferenza stampa dopo la riunione di governo. E la questione tornerà di attualità già martedì prossimo, 4 agosto, quando è in programma un nuovo Consiglio dei Ministri, se sarà necessario tornare a rivolgersi al bilancio pubblico per finanziare l'ennesima estensione degli sconti. Sappiamo che il taglio immediato sul gasolio non risolve il problema, ma una risposta tempestiva e responsabile, spiega sui social la Premier Meloni, sottolineando che seguiamo giorno per giorno l'evolversi della situazione e torneremo a riunirci prima della scadenza per decidere i passi successivi. Del nuovo esame su prospettive e prezzi dei carburanti si occuperà il Consiglio dei Ministri il 4 agosto, conferma Giorgetti, aggiungendo che l'andamento dei prezzi è assai erratico, come dimostra il fatto che nel giorno del 5° decreto legge taglia prezzi e del 3° decreto ministeriale sulle accise mobili, il Brent si è sceso a $90 al barile dai 97 di venerdì. La speranza è che questo si traduca tra qualche giorno anche in una diminuzione del prezzo della pompa, sottolinea il titolare dei conti con un occhio alle compagnie petrolifere. Le incognite non bastano però a spegnere le proteste delle opposizioni. La segretaria del PD Schlein, per prima alfiera delle accise mobili nei giorni scorsi, parla di misure insufficienti per il leader 5 Stelle contro il governo Fischietta e dice ai cittadini di arrangiarsi. Ma la politica economica promette di animare ancora la discussione anche all'interno della maggioranza. Anche ieri Tajani è tornato sul menù fiscale azzurro, basato su detassazione delle tredicesime, addio al bollo auto e nuovi tagli IRPEF. La clausola di salvaguardia UE apre spazi significativi, ma trattandosi di uno scostamento vanno utilizzati in modo molto intelligente e molto mirato, avverte Giorgetti, così trovati sul Sole 24 Ore, cioè introdotto in questo argomento. Intervistato proprio su questo tema è Francesco Boccia, Partito Democratico, capogruppo in Senato, che ricordiamo è stato anche ministro degli affari regionali nel governo Conte 2. E dice il caro carburanti è solo l'ennesima conseguenza della stagione inaugurata da Trump e sostenuta dai sovranisti europei con in testa Meloni. I nazionalismi promettono di difendere interessi nazionali ma finiscono quasi sempre per distruggerli, alimentano guerre commerciali, frammentano i mercati, indeboliscono le alleanze, aumentano il costo dell'energia e della vita. Chiede la giornalista, la Valentina Pigliautile. Alla fine il CDM ha varato uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise IVA dei 17 centesimi fino al 6 agosto. Si poteva fare di più? Replica Boccia. Quando una crisi è strutturale, le risposte temporanee non sono prudenza, sono inadeguatezza ed è esattamente quello che il governo ha certificato oggi. Tra 10 giorni saremo di nuovo al punto di partenza. Perché siete così contrari agli interventi generalizzati annunciati dal governo? Perché oggi le risorse pubbliche vanno usate con intelligenza, gli interventi generalizzati costano moltissimo, aiutano anche chi non ne ha bisogno e dopo pochi giorni bisogna rifinanziarli. Dopo il fallimento di questi mesi direi che basta. Noi proponiamo un'altra filosofia: accise mobili come strumento permanente di riequilibrio e sostegni selettivi per famiglie a basso reddito, autotrasporto, agricoltura, pesca, trasporto pubblico locale, imprese energivore. Così si difende davvero l'economia reale. Altra domanda. La mozione unitaria dell'opposizione, oltre all'attivazione delle accise mobili, prevede anche un bonus carburanti per le fasce più deboli. Non rischiano di essere anche queste misure temporanee? Replica Boccia. Il punto centrale della nostra mozione è l'insieme delle accise mobili che rendono strutturale l'intervento e il bonus che in questo momento sostiene ulteriormente le fasce più deboli. È un meccanismo che non consente allo Stato di lucrare come fa il governo. Meloni anche sull'aumento dei prezzi incassando più imposte. Quando il prezzo dei carburanti sale, lo Stato incassa più IVA e più accise. Il maggior gettito torna automaticamente a famiglie e imprese. È una misura strutturale, non un'invenzione dell'ultima ora. Il bonus invece è la risposta sociale necessaria perché oggi non riesce ad arrivare a fine del mese. Le due cose si completano. Una stabilizza il sistema, l'altra protegge le fasce sociali più deboli. Ancora chiede la Pigliautile. Tra le vostre proposte c'è il riempimento degli stoccaggi di gas entro il 1 novembre. Quali sono i vostri timori? Così Boccia. Non è allarmismo, è responsabilità. La crisi energetica non è più un incidente di percorso, è diventata una componente permanente del nuovo disordine mondiale. Per questo gli stoccaggi devono essere pieni e gli approvvigionamenti diversificati. Ma soprattutto serve un impegno europeo. Acquisti comuni, riserve strategiche condivise, reti integrate, maggiore autonomia energetica. La sicurezza energetica ormai parte della sicurezza nazionale ed europea. E ancora, il centrodestra vi accusa di voler eliminare i sussidi ambientalmente dannosi, contribuendo così al caro carburanti. Replica ancora Boccia, è un argomento propagandistico. La revisione dei sussidi ambientalmente dannosi è sempre stata pensata come un percorso graduale, accompagnato da misure compensative e da investimenti nella transizione energetica. Il caro carburanti di oggi nasce da una crisi geopolitica internazionale e dalla dipendenza energetica europea, non certo da quella discussione. Chi sostiene il contrario cerca soltanto di nascondere il fatto che il governo è arrivato impreparato. E ancora, quando il Parlamento discuterà la flessibilità su energia e difesa, presenterete una risoluzione unitaria? Chiede Pigliautile, risponde il capogruppo Dem in Senato Boccia. Certo, anche perché come opposizioni partiamo da un presupposto comune. Non siamo disponibili a dare una delega in bianco al governo per trattare sulla flessibilità. Il motivo per il quale abbiamo richiesto e ottenuto unitariamente che Giorgetti prima dell'aula venga a riferire in commissione bilancio la prossima settimana. La flessibilità europea non deve servire a finanziare l'ennesimo bonus, ma a costruire l'autonomia energetica dell'Europa e dell'Italia, investimenti nelle reti, nelle rinnovabili, negli accumuli, nella ricerca, nella produzione industriale, nella sicurezza degli approvvigionamenti. Se useremo quelle risorse per inseguire l'emergenza, tra un anno saremo da punto a capo, conclude sul Messaggero Francesco Boccia. Adesso andiamo a leggere invece cosa ci dice Tabarelli. di Nomisma, intervistato su varie testate. Oggi abbiamo scelto il suo intervento su Avvenire. Le domande sono di Giancarlo Salemi. E chiede: ma sono dovuti più alla speculazione o alla scia del conflitto? Naturalmente si parla degli aumenti che riguardano i carburanti. Sono dovuti al conflitto, non tanto alla speculazione, che invece agisce a ribasso. Il panico per alcuni è già arrivato. Certo, se avessimo avuto una crisi come quella degli anni 70 ci saremmo già arrivati a 3 euro. In che senso? Abbiamo avuto due crisi nel 73 e nel 79, durante le quali, per un manco molto più limitato di volumi fisici, i prezzi del petrolio sono triplicati. Oggi si poteva aspettare che il gasolio andasse a 4 euro al litro, invece è passato da circa 1,70 a 2,10. Sarebbe meglio non ci fosse stato neppure tale aumento, ma di base i prezzi non sono elevati e la guerra non è finita. Ciò vuol dire che i mercati danno per scontato che Trump voglia arrivare a una pace, ma non è detto che accadrà. Il tema in Italia è sempre lo stesso, l'incipit di questa domanda. Come mai, secondo lei, si promette sempre il taglio delle accise e queste non vengono alla fine mai toccate? Perché, replica Tabarelli, non possiamo avere mogli ubriache e botte piena, vogliamo le strade senza buche, vogliamo le scuole, gli ospedali efficienti, ma vogliamo tagliare le tasse? Abbiamo già un disavanzo che viaggia a 70 miliardi all'anno e vogliamo ridurre le tasse? Altra domanda. Oltre al prezzo del petrolio dobbiamo ricordare che c'è quello della raffinazione. Qual è la situazione in Italia? I raffinati in Italia, come nel resto del mondo, sono in una situazione più critica perché abbiamo chiuso raffinerie sulla pressione anche di chi diceva che il petrolio non sarebbe più servito. Manca diesel e kerosene per gli aerei, questo ci dicono i prezzi. E cosa dovremo fare? Prima di tutto dobbiamo evitare di chiudere quelle che ci sono rimaste in tutta Italia, sono appena 8 rispetto alle 25 degli anni 70. Le raffinerie andrebbero ammodernate con gli investimenti proprio per evitare di dipendere troppo dall'estero. Dobbiamo valorizzare di più le risorse nazionali che abbiamo, come la Basilicata, che per noi è una piccola Norvegia, perché è il più grande giacimento petrolifero su terraferma in Europa e lo sappiamo da sempre, ma la produzione, invece di arrivare tranquillamente a 100.000 barili al giorno, langue intorno a 60.000 a causa dei tanti ostacoli e divieti alla produzione di nuovi pozzi. E conclude Tabarelli: il problema di prendere atto che devono fare quello che le persone razionali sono chiamate a fare, ridurre i consumi quando i prezzi salgono. Le imprese sono più temprate dalla crisi del 2022, ma anche loro devono ridurre i consumi. E questo appunto Tabarelli, Nomisma su Avvenire. Andiamo a leggere invece adesso un articolo del Sole 24 Ore che ci parla di centrodestra e di quelle che sono il confronto interno alle varie tematiche che abbiamo in qualche modo accennato sia con gli articoli sia con la lettura del titolo di prima pagina, cioè accise, sicurezza, ma ci sono anche le intercettazioni. Insomma, vediamo quali sono gli equilibri interni alla maggioranza sui vari temi con Manuela Perrone. Non ci hanno votato per tassare gli italiani, è stato questo l'argomento con cui Salvini ha stoppato senza appello l'ipotesi di finanziare nuovi tagli all'accisa sul gasolio con aumento del prezzo delle sigarette. A Palazzo Chigi, riunito con Meloni e Tajani, prima del Consiglio dei Ministri, il vice premier leghista ha bloccato l'assalto ai tabaccai, come rivendicato dal Carroccio. Ed è tornato a segnalare le sue più care proposte alternative per trovare coperture, come quella di guardare agli utili record delle grandi banche italiane. Un cavallo di battaglia che tornerà in auge man mano che il dibattito sulla prossima legge di bilancio entrerà nel vivo e che altrettanto certamente vedrà innalzare un muro altissimo da parte di Forza Italia. Perché Tajani è stato sì un alleato di Salvini nel confronto di ieri, esprimendo tutte le sue perplessità sull'incremento delle accise per i tabacchi come fonte di copertura per l'intervento sul diesel, anche per tutelare migliaia di posti di lavoro nella relativa filiera agricola, ma non può essere davanti alla richiesta ai nuovi contributi degli istituti bancari. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse, mette in chiaro il leader di Forza Italia in un video diffuso sui social e subito bersagliato dalle opposizioni. Chiara e finanziariamente impegnativa la piattaforma azzurra della campagna elettorale che verrà. Detassazione delle tredicesime, riduzione IRPEF al 33% fino a 60.000 euro, abolizione del bollo su auto e moto. Tra il dire e il fare ci sarà in mezzo il mare, con il timone nelle mani del ministro dell'economia Giorgetti, e mentre Fratelli d'Italia e Lega hanno ingaggiato una gara su sicurezza e ordine pubblico, dossier sul quale la premier è furiosa per la devastazione di Rotav, anche ieri ai vice ha chiarito di non voler cedere, Forza Italia non mollerà la presa sulla giustizia. Il no degli azzurri è risuonato forte sull'emendamento in materia di intercettazioni che Fratelli d'Italia ha determinato a ripresentare al decreto giustizia e migranti, atteso oggi pomeriggio in aula al Senato senza mandato al relatore. Se i meloniani hanno fatto una bandiera dell'estensione delle captazioni ai procedimenti diversi da quelli per cui sono state autorizzate, come quelli per mafia, estensione promessa dalla Premier al Procuratore Nazionale Antimafia Melillo, Forza Italia non intende accettare un ritorno delle intercettazioni a strascico. Per sminare il campo si guarda la presidente nel Senato La Russa, che potrebbe dichiarare inammissibile sia questo correttivo sia l'altro dei relatori Lisei, Fratelli d'Italia, Stefani, Lega, sui ricongiungimenti dei migranti a due velocità che aveva sollevato i dubbi del Colle. Il giudizio di inammissibilità sarebbe una via d'uscita temporanea per permettere al decreto che deve passare alla Camera e deve essere convertito entro 10 agosto di essere varato senza impantanarsi. Dal centrodestra filtra la volontà di ripresentare entrambi gli emendamenti, magari già nel decreto misto mare, che approderà nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa 4 agosto. Un veicolo che potrebbe contenere anche la norma sullo stop ai risarcimenti per chi delinque, annunciata dai capigruppo di maggioranza sull'onda del caso Ruggero e poi mai depositata. Nella mediazione della Russia si confida anche per sbrogliare la matassa della legge elettorale il nodo delle preferenze invise a Forza Italia. Oggi Tajani sarà a cena con i parlamentari all'antico circolo del tiro del volo, domani riunirà i senatori capitanati da Stefania Craxi. Nessuno esclude che la scadenza per gli emendamenti in commissione possa essere spostata a inizio settembre, né che i più caldi possano essere presentati direttamente in aula ancora più in là, tutto nella speranza che l'estate porti consiglio e concordia, conclude Manuela Perrone sul Sole 24 Ore, che ci ha introdotto in quelli che sono gli equilibri interni alla maggioranza. E adesso abbiamo sentito parlare dei Notav, degli scontri che ci sono stati, e andiamo a leggere sempre sul Sole 24 Ore un po' la cronaca dei fatti e le reazioni. Dopo lo sdegno per gli scontri di sabato in Valsusa e il ferimento di 120 operatori delle forze dell'ordine, fioccano dalla maggioranza le proposte di nuovi reati dal terrorismo di piazza, galleggiato la Lega, l'associazione a delinquere anche in presenza di un vincolo associativo non stabile e gerarchico ma coordinato, avanzata da Fratelli d'Italia. Con il governo mobilitato ai massimi livelli è pronto a intervenire. Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, tuona Meloni, arrivata a sorpresa a Chiomonte, epicentro degli scontri scatenati da frange antagoniste italiane, francesi, spagnole e belghe riunite nel blocco nero. Più avanti leggiamo: per l'antiterrorismo di Atturazione c'è ormai un fronte che supera i confini della protesta della Val di Susa, gruppi sempre più sganciati dai movimenti locali e sempre più legati alle reti anarchiche europee, una lettura che il movimento Notav contesta, definendo falsa la separazione tra il blocco nero e le componenti storiche della protesta. A dirigere l'azione di sabato sarebbe stata a Scatazzuna, il centro sociale torinese sgomberato lo scorso dicembre, con il ministro dell'interno Piantedosi, il capo della polizia Pisani, la premier sceglie di visitare il cantiere della futura linea dell'alta velocità e portare di persona la sua solidarietà agli agenti, ma anche operai, imprese, tecnici e ingegneri. Lo Stato c'è e non intende dietreggiare, faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia, promette in un video diffuso durante il sopralluogo, chiedendo anche alla magistratura e agli inquirenti di fare il massimo del lavoro. I risultati non sono tardati. I quattro antagonisti stranieri fermati accusati di devastazione e saccheggio. Il procuratore di Torino Bombardieri valuta anche di ipotizzare l'aggravante del terrorismo. Inoltre la polizia ha identificato oltre 1000 attivisti al termine del festival Alta Felicità organizzato dal Movimento Notav. È il deputato meloniano Filini, responsabile del programma di Fratelli d'Italia, ad annunciare la mossa del partito, che ha il beneplacito della Premier per dotare il paese di strumenti normativi adeguati per punire coloro che si rendono protagonisti di atti di vandalismo e di aggressione. La strada indicata per perseguirli è con non pene irrisorie e punirli con la stessa determinazione di chi agisce per conto di organismi strutturati, estendendo il reato di associazione a delinquere agli assalti coordinati contro le forze dell'ordine e la devastazione del patrimonio pubblico e privato, anche quando il vincolo associativo non è stabile e gerarchico. Una via ritenuta più praticabile e conforme alla Costituzione rispetto all'introduzione del delitto di terrorismo di piazza, da anni chiesto da alcuni sindacati di polizia, come il SAP, appena rilanciato dal sottosegretario leghista all'interno Molteni. Il provvedimento antiguerriglia di Fratelli d'Italia, l'ennesimo in tema sicurezza e ordine pubblico, sfornato alla maggioranza sull'onda della cronaca e della competizione a destra con il generale Vannacci, dovrebbe essere depositato in settimana a Montecitorio, ma potrebbe poi confluire sotto forma di un emendamento appena c'è il veicolo giusto. Mentre l'opposizione al PD, Schlein e 5 Stelle Conte prendono le distanze dai violenti ma biasimano la fallimentare gestione della sicurezza da parte dell'esecutivo, il governo valuta l'ordine del giorno approvato a febbraio con il decreto sicurezza firmato dal senatore di Fratelli d'Italia Lisei. Sul tavolo ci sono nuovi dispositivi, letalità controllata, destinati alle forze dell'ordine per la gestione dell'ordine pubblico. La dotazione non è ancora operativa, ma il segnale politico è netto. Il pacchetto comprende lanciatori CO2 con capsule irritanti al peperoncino, sistemi da 40 mm a impatto cinetico controllato con proiettili deformabili, marcatori selettivi a vernice o raggi UV, LED stroboscopici applicati agli scudi protezioni esoscheletriche leggere e tonfa. Previsto anche un fondo per la formazione specialistica degli operatori, strumenti in parte simili a quelli utilizzati dalla discussa AES statunitense. La Polizia Federale è impegnata nel controllo dell'immigrazione e delle frontiere. Per l'Isele, le violenze in Val di Susa dimostrano che le forze dell'ordine devono poter difendersi e difendere lo Stato con strumenti adeguati. La loro salute è una priorità. L'ordine del giorno, spiega il senatore, va in questa direzione, e questo sul Sole 24 Ore. È un po' la cronaca dei fatti, ma anche quelle che sono le ipotesi di nuove regole. Intervistato su Repubblica Guerini, e Lorenzo Guerini, presidente del Copersir e deputato PD, proprio sulla questione sicurezza, e dice: la posizione del PD è chiara, condanniamo con fermezza ogni atto di violenza e siamo solidali con le forze dell'ordine. Domanda di Giovanna Vitale. Schlein ha però impiegato 48 ore a esprimersi, così non si rischia di alimentare dubbi su una sinistra troppo timida verso le frange estreme dei movimenti di protesta? Così Guerini. Parla la nostra storia, quella di un partito da sempre schierato dalla parte della legalità, delle regole, del diritto di manifestare, unito alla condanna senza appello dei violenti. Il PD è figlio di tradizioni politiche e culturali che si sono forgiate nella difesa dello Stato contro il terrorismo. Io ho sempre usato parole inequivocabili anche in occasione degli incidenti a Torino durante il corteo a sostegno di Askatasuna. Il diritto di manifestare è un caposaldo di ogni democrazia e le forze di polizia agiscono proprio per garantire che tale diritto possa essere esercitato, dice Guerini. Più avanti una domanda della Vitale. Fatto sta che a destra insistono sulla repressione, a sinistra sulla prevenzione, perché è così difficile trovare un punto d'intesa? Replica Guerini. L'insicurezza è tra le ansie più avvertite dagli italiani, non va ignorata, perché chi si sente meno sicuro rischia di sentirsi anche meno libero nella vita di tutti i giorni. Va affrontata con serietà, sapendo che la repressione, componente essenziale della sicurezza, va coniugata con la prevenzione, che include politiche educative di contrasto al disagio sociale. Una sintesi impossibile da realizzare finché la destra non cesserà di usare questo tema contro le opposizioni. Significa che 5 decreti sicurezza del governo sono inutili? Direi funzionale a una narrazione schiacciata su una lettura ideologica che non sta producendo risultati, si introducono nuovi reati e nuove pene nella consapevolezza che sono armi spuntate. Da anni sicurezza e ordine pubblico sono percepiti come temi di destra. Il PD ha sbagliato a lasciare gli avversari. Sì, è stato un errore dare campo libero a una destra che continua ad approfittare per fini elettorali di fronte al loro fallimento. È tempo che la sinistra li assuma come questioni decisive per la società. Ma qual è la proposta del centro-sinistra, se ne ha una? È basata su una complessità di azioni, dal potenziamento degli organici delle forze di polizia alla collaborazione con i sindaci, dalla difesa della legalità alla lotta al disagio sociale, dalla gestione dell'immigrazione all'integrazione, da contrapporre agli slogan spesso beceri della destra. E questa è una parte dell'intervista rilasciata da Guerini, ricordiamo presidente Copas e deputato PD, sulla sicurezza, su Repubblica, Giovanna Vitale. Andiamo a leggere invece cosa dicono su Il Dubbio. Simona Musco ci parla dell'allarme dei giuristi sulla giustizia penale. Quando la risposta dello Stato ai fenomeni criminali smette di misurarsi sui principi costituzionali per inseguire la pancia del paese, lo Stato di diritto smette di essere tale. È il monito che arriva dal mondo dell'Accademia e della magistratura specializzata di fronte alla furia iperpunitiva dell'esecutivo, pronta a scardinare persino le garanzie del processo minorile risalente al codice Rocco e a trasformare la legittima difesa in giustizia privata. E più avanti leggiamo. La tentazione di legiferare sulla base di casi di cronaca ha rappresentato una costante di questo governo, partito sotto l'egida del decreto Revi, passando per quello di Caivano, attraverso pacchetti di sicurezza risultati di fatto inutilmente repressivi. L'ultima tentazione, dopo i fatti della Val Susa, arriva dalla Lega, intenzionata a istituire un reato di terrorismo di piazza. Parole, al momento, in libertà. Ma non lo sono quelle sui progetti di riforma sulla legittima difesa, da estendere oltre i requisiti della necessità e della proporzione dell'azione difensiva rispetto a un pericolo attuale. Una legittimazione di fatto di forme vendicative di giustizia privata. Mentre escludere integralmente il risarcimento del danno per chi delinque, scrivono gli esperti, significa mettere in discussione equilibri che si collocano alle radici del nostro ordinamento costituzionale di ispirazione liberazzo solidaristica.
2: Le riforme del 2006 e del 2019 hanno già esteso la disciplina della legittima difesa fino al limite estremo della compatibilità con i principi costituzionali. Andare oltre significherebbe, secondo Gianluigi Gatta, presidente, Vincenzo Mongillo, vicepresidente, Domenico Notaro, seguite politiche educative e sociali di inclusione. I magistrati minorili contestano anche la proposta incardinata in Commissione Giustizia della Camera di abbassare l'età imputabile a 13 anni, minori trattati come adulti ma solo nella sfera penale. Le toghe della ENF, precedute da Claudio Cottatellucci, con la segretaria Casaburi, smontano la retorica governativa a colpi di dati. Nel 2024 sono stati 11.846 procedimenti penali definiti dinanzi ai tribunali per i minorenni, di questi solo 60 si sono conclusi con una pronuncia di non luogo a procedere dinanzi al GUP e 4 con sentenze di proscioglimento dinanzi al tribunale. I giudizi definiti per immaturità ai sensi dell'articolo 98 del codice penale sono stati lo 0,54% del totale dei giudizi penali definiti. I magistrati per i minorenni richiamano la sentenza numero 2 del 2022 della Corte Costituzionale. L'imputabilità del soggetto non può presumersi, ma deve essere oggetto di un'apposita valutazione calibrata sulla peculiare situazione esistenziale del minore. Rispondere a complessi fenomeni sociali ed evolutivi con la clava della sanzione penale è dunque una resa culturale. La sicurezza dei consociati non si realizza né ampliando oltre gli argini costituzionali gli spazi della legittima difesa, con il conseguente indebolimento del monopolio statale dell'uso legittimo della forza, né introducendo presunzioni di imputabilità nei confronti di minori, conclude l'IPDIP. Lo strumento penalistico non può assicurare alcun miglioramento reale delle condizioni di disagio giovanile, e questo è quello che ci ha riportato Simona Musco su Il Dubbio. E con questo noi chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa per dare spazio al notiziario di Chiara Polini, adesso alle 9 in punto, qualche brano musicale in attesa appunto delle notizie, del notiziario condotto da Chiara Polini.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Chiara Paolini. La seduta a Montecitorio è convocata alle 11 per il sindacato ispettivo, due interrogazioni. Successivamente i deputati proseguiranno l'esame avviato ieri sulla relazione delle commissioni esteri e difesa in merito alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali e interventi di cooperazione allo sviluppo per il 2025 e per il prolungamento all'anno in corso. La seconda è sul conto consuntivo per il 2025 e progetto di bilancio per il 2026. Nell'ordine del giorno iscritti anche altri provvedimenti, tra questi il seguito del dibattito sul disegno di legge per la detenzione domiciliare di tossicodipendenti o alcol dipendenti e le mozioni su salute in alzamento delle temperature. In calendario anche l'accordo tra Italia e Albania. In pomeridiana rientrano in emiciclo anche i senatori. Tra i loro impegni il disegno di legge di conversione del decreto su giustizia e patto per migrazione e asilo e l'altro decreto già approvato a Montecitorio su sport, grandi eventi e efficacia del documento di identità. In calendario anche la delega al governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. Testo collegato alla manovra di finanza pubblica. E intanto è in corso proprio in questi minuti presso le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato l'audizione del ministro degli esteri Tajani e del titolare della difesa Crosetto sul vertice NATO che si era svolto a inizio luglio in Turchia. Alle 15, lo ricordiamo, nella sala del Mappamondo a Montecitorio, la consueta cerimonia del ventaglio con il presidente della Camera Fontana e la stampa parlamentare. Ora il caro carburanti per una decina di giorni, 17 centesimi in meno, ma solo sul gasolio. Lo ha stabilito ieri il Consiglio dei Ministri, sono possibili però nuovi interventi in un vertice fissato a Palazzo Chigi il 4 agosto. Sentiamo Giuseppe Di Marco.
3: Da mezzanotte fino al prossimo 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno tra IVA e accise. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il ministro ha spiegato quali sono le coperture.
4: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
3: Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata.
2: L'intervento del governo sulla carburante criticato dalle opposizioni ma rivendicato dalla maggioranza. Filippo Amisano.
5: Bocciata l'ipotesi di rincari sulle sigarette, resta da sciogliere il nodo delle coperture per finanziare lo sconto al distributore. Fratelli d'Italia rivendica la misura che definisce una risposta concreta e dopo gli scontri dei giorni scorsi in Val di Susa avverte dal governo tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Marta Schifone.
6: Oltre 100 agenti feriti ed 1 milione di euro di danni, questo il bilancio della violenza no TAV e non sarà certo il buonismo della sinistra a fermarla.
5: Sul fronte economico Matteo Salvini sollecita un contributo a banche e società energetiche, mentre Forza Italia con Antonio Tajani rilancia sulla riduzione della pressione fiscale. Fanno ridere, visto che questo governo è in record di pressione fiscale, l'affondo del 5 Stelle Giuseppe Conte. Verdi Sinistra insistono con la richiesta di tassare gli extra profitti dei petrolieri che dicono hanno guadagnato tantissimo. Dal Messaggero Francesco Boccia, PD rincara, tra 10 giorni saremo da capo, servono le accise mobili e un bonus per i più deboli. Questo intervento spiega inadeguato e aiuta anche chi non ha bisogno. E la segretaria Dem Eli Schlein respinge le accuse di connivenza con i no-TAV.
7: Connivenze che non esistono ed è irresponsabile muovere questo tipo di insinuazioni e di accuse, anche perché di quella stessa violenza molto spesso anche noi siamo bersaglio.
2: Torniamo sulla crisi energetica strettamente connessa al conflitto tra Russia e Ucraina e alla situazione in Medio Oriente e Golfo Persico. Fermi per il momento gli attacchi USA sull'Iran, mentre nelle prossime ore saranno da Trump il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano. Con Netanyahu il presidente americano dovrebbe discutere dell'invasione israeliana del Libano, colpita anche stamane la periferia di Tiro con quelle che Tel Aviv definisce operazioni di bombardamento e demolizione, e sulla situazione dei territori palestinesi occupati, dove la popolazione è sotto attacco dei coloni e dei militari ebrei. Il punto da Gerusalemme con la corrispondente Lucia Goracci.
0: L'ottava visita del premier israeliano alla Casa Bianca è l'ultima prima delle elezioni di ottobre in Israele. Diversamente da quando Netanyahu andò a proporre il piano d'attacco all'Iran, però stavolta sarà Trump in pressing. Ma non tanto, probabilmente per quella lettera di 600 ex funzionari della sicurezza israeliana che gli hanno scritto di come la Cisgiordania sia un punto di rottura e che i coloni violenti vanno fermati, quanto piuttosto perché Trump vuole risultati su almeno uno dei dossier medio orientali, Gaza o Libano. Così Netanyahu arriva a Washington avendo approvato l'ingresso nella striscia della Forza Internazionale di Stabilizzazione e dei tecnocrati palestinesi che dovrebbero amministrarla. Chissà se basterà a ricucire gli strati. A Gaza intanto tra nuovi raid tornano i vivi e i morti. Oltre 60 detenuti scarcerati da Israele sono il più grande rilascio dalle sue prigioni dalla tregua di ottobre. 99 i corpi recuperati in 24 ore dalle macerie e le ricerche vanno avanti.
2: Ancora Palestina, perché nel pomeriggio alla Farnesina ci sarà la prima della due giorni di riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Saranno presenti il ministro Tajani, l'omologo saudita, la ministra degli esteri palestinese e un rappresentante del Board of Peace. È tutto per questa edizione, grazie a Massimiliano Savino in regia, vi lasciamo alla seconda parte dell'edicola con Roberta Gentilini.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
8: E dunque con la seconda parte riprendiamo il tema dove l'avevamo lasciato, era quello della sicurezza, e ne parliamo adesso con Stefano Folli, con la sua rubrica Il Punto. Al centro-sinistra manca un cavallo elettorale, questa è la chiave della sua analisi, leggiamo qualche passaggio. Dovrebbe essere chiaro a tutti che il centro-destra ha trovato e non da oggi il cavallo da percorrere il derby elettorale del 27, il cavallo dell'ordine pubblico, della sicurezza interna, del contrasto a chi fa la guerriglia contro la polizia. Più avanti leggiamo, tuttavia la sinistra, o meglio il centro-sinistra, sa di dover risalire la china in tema di ordine pubblico. Lo dimostra il fatto che il suo messaggio non arriva all'opinione pubblica anche quando vuole essere deciso e privo di ambiguità, come nel caso di Schlein, che aveva sì condannato i disordini di Bologna e conseguenti alla morte di Fakir, ma la sua voce era apparsa troppo flebile per superare l'ostracismo della destra, determinata a presentare la controparte come cedevole, quando non collusa in qualche misura con i violenti. È la prova che nel centro-sinistra c'è da registrare un nuovo modo di comunicare con l'elettorato. Resta un terreno ostico, quello della sicurezza, ma nessuno è sconfitto in partenza, purché non si cada nell'errore che tutto si risolve nel rincorrere il governo. Ci possono essere momenti di convergenza, ma poi si seguono due distinte strade per raggiungere l'obiettivo che dovrebbe essere unico, garantire al cittadino nelle città e nelle strade. La sinistra deve ancora individuare la sua arma e si capisce perché deriva dall'assenza di un baricentro nella coalizione degli oppositori. Il centro-destra è diviso al suo interno, ma l'ordine pubblico lo riunisce. Quantomeno un argomento rispetto al quale tutti hanno interesse a remare nella stessa direzione. Nel centro-sinistra tale livello attende ancora ad essere raggiunto, e questo vale rispetto a numerose questioni, in primo luogo quelle che toccano la politica estera e di difesa, la fatidica polemica sul riarmo. Quando nel PD e nei 5 Stelle si scansano gli interrogativi scomodi ripetendo che del programma si parlerà a settembre, Il risultato è insoddisfacente. Il programma può essere un riassunto di buone intenzioni, redatto su 10 foglietti dattilo scritti, e in tal caso non risolverebbe il conché. Oppure potrebbe essere un'indicazione vincolante per una coalizione vittoriosa, un'idea su come guidare il paese. Solo in questo caso emergerebbe un argomento forte tra da imporsi durante la campagna elettorale, un cavallo per il derby in grado di valere, bilanciandolo, il punto della sicurezza per la destra. Così Stefano Folli sulla Repubblica. E adesso andiamo sul Foglio, dove c'è a parlare, c'è Calenda. Calenda è leader di Azione e sentiamo cosa dice. Dibba dice e non dice, ma sicuro andiamo avanti. Se davvero con una lista, con un partito, con altre battaglie come quella sul finanziamento pubblico e media si capirà. Avesse raggiunto l'obiettivo il 500.000 di sottoscrizioni, lo slancio sarebbe stato certamente un altro. No, chiedo scusa, invece ho preso un altro articolo, che era quello di Schlein contro Conte, che parla praticamente delle primarie, oppure il primo partito esprime il leader, il fattore Dibba anche sui gazebo. E andiamo a riprendere l'articolo. Dibba dice non dice, ma sicuro andiamo avanti. Se davvero con una lista, con un partito, con altre battaglie come quella sul finanziamento pubblico e media si capirà. Avesse raggiunto l'obiettivo il 500.000 di sottoscrizioni, lo slancio sarebbe stato certamente un altro, ma da qui al 17 agosto l'attivista fu grillino. Ha in programma già 6 date tra spettacoli, presentazioni su libri, iniziative per la pace. Un suo partito prima di tutto sarebbe un problema per il movimento, ma intanto il sito del Ministero della Giustizia fa i conti e segna che le firme online raccolte dall'associazione Schierarsi sono state oltre 264.000, mentre dopo l'intervista di Schlein al Foglio la stampa più vicina al Movimento 5 Stelle ha alzato i toni contro la segretaria. Inoltre Dibba, spesso critico il Movimento 5 Stelle, non usa la stessa verve nei confronti dell'ex premier. Nel PD c'è chi minimizza, ma c'è anche chi, complici sondaggi che vedrebbero l'elettorato di sinistra preferire Conte a Schlein, ha ricominciato a farsi domande sui gazebo, sulle regole. Il timore di primarie troppo aperte e sregolate del voto online esiste, anche perché nel PD non si tratta solo di vincere, anche il come, la percentuale che conta. Un dirigente Dem taglia corto: non dobbiamo inventarci nulla di nuovo, ci sono già precedenti anche con il doppio turno che hanno funzionato. E più avanti leggiamo. E c'è poi il tema dell'obolo, di chi può votare e come, questioni su cui ci sarà da discutere con l'alleato rivale Conte, l'ex premier che spariglia spesso si fa inseguire. Un'altra filosofia rispetto alla testardamente unitari che la segretaria Dem continua a ripetere in TV ai militanti delle sue feste dell'unità, nella convinzione che alla fine avrà ragione nella corsa alla leadership e in quella verso Palazzo Chigi, dove spera di avere voce in capitolo, anche il sindaco Mastella, che ieri ha scritto una lettera alla cara segretaria Schlein per dire che alcuni Dem alle provinciali di Benevento hanno votato con la destra per Claudio Cataudo, sconfitto da Nino Lombardi, il candidato vicino a Mastella, e quindi sono testardamente perdenti perché ciecamente e ragionevolmente antimastelliani. Così i quasi 80.000 voti di Noi Centro in campagna potrebbero andare altrove. Sono comunque beghe locali. È un'altra la partita di Schlein, che ieri alla 7 ha ribadito che il programma si fa a settembre, ma che non si parte da zero e dovrà essere un percorso partecipato, aperto alla società civile. Per i Dem vale sempre la strategia dei comitati della difesa della Costituzione, ma certo bisognerà trovare anche una sintesi o almeno una formula programmatica sulla politica estera, sulla difesa delle armi. La diversità esibita da Schlein e Conte sull'Ucraina segnala che la strada è ancora lunga e sommata alla competizione per le primarie può essere un mix pericoloso per il campo largo. E andiamo a leggere più avanti. Se ne capirà di più la settimana prossima, nell'ultimo significativo passaggio parlamentare prima delle vacanze. Dopo le comunicazioni del ministro Giorgetti si voteranno le risoluzioni sulla clausola di salvaguardia, la flessibilità su energia e difesa. Torna sempre in mente il comizio di Napoli con gli scatti davanti di Conte, la tattica dello sfinimento, come la definisce chi è vicino alla leader Dem. E ancora, anche per questo nel retroscena era emersa l'idea del nome terzo, del prestanome per aggirare la nuova legge elettorale, semmai si farà, così come la questione della leadership. È una prospettiva che di certo non convince Boccia, capogruppo del Mal Senato, che lavora per accorciare e smussare tra 5 Stelle e PD in una sorta di moral suasion. Non a caso ieri, proprio nella sua bisceglia, duettato con Conte, si presentava il libro dell'ex premier. A margine ha ripetuto, né garanti né federatori, c'è la politica che si è assunta la responsabilità di una dura opposizione a questa destra. E come si fa con il candidato premier? I partiti della coalizione, risponde Boccia, decideranno insieme le regole, si faranno le primarie o, come giusto che sia, il primo partito esprime la leadership, sapendo bene che l'ultima parola resta sempre e solo quella del capo dello Stato. Un messaggio ai naviganti dei 5 Stelle, ma anche del suo partito. Conclude così su il Foglio Ruggero Montenegro. E andiamo a leggere invece un altro pezzo sul Movimento 5 Stelle, la facciamo sul Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, sul Sole 24 Ore e Fuori Onda di Emilia Patta. Non è una grande novità, visto che il no all'invio alle armi all'Ucraina del Movimento 5 Stelle è granitico fin dall'invasione da parte della Russia nel 2022 ed è anzi stata una delle cause della caduta del governo Draghi di quell'anno. Eppure il nodo della politica estera, in particolare il sostegno a Kiev, resta il principale nervo scoperto della coalizione di centrosinistra che la segretaria del PD Schlein sta testardamente mettendo in piedi in vista delle politiche del 27. Ma non sarà un caso che l'opposizione sia tornata a dividersi ieri alla Camera dopo che nel weekend dal Fatto Quotidiano diretto da Travaglio, considerato il foglio di Conti, è arrivato un sonoro warning al largo del Nazareno. Se la linea è quella della guerra oltranza alla brace, Schlein può essere persino più vomitevole della padella, Meloni ha scritto domenica Travaglio in un feroce editoriale. Nulla di strano dunque se a Montecitorio l'opposizione ha presentato ben 5 diverse risoluzioni sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, una per ogni partito del campo largo, più quella della calendiana Azione. A misurare la distanza del PD da 5 Stelle a VS ancora una volta il tema Ucraina, che è comparso anche in una disputa fra 5 Stelle e l'ala riformista del PD sull'esclusione di Andrea Pirlo dalla guida della nazionale di calcio. Siamo il paese in cui una persona non può fare il commissario tecnico della nazionale se ha un contratto con una società russa, scritto sui social il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera Ricciardi, ma in cui un ex lobbista delle armi può fare il ministro della difesa, il vicepremier può stringere la mano di un genocida mentre compie un genocidio e potrei andare avanti a lungo. Gli ha risposto il senatore PD Sensi. Sulla questione Pirlo fateci caso, i primi galli a dolersi per la sfumata indicazione al commissario tecnico, guarda caso, sono tutti esponenti politici molto sensibili alla Russia. La stesura del programma progressista è ad ogni modo rimandata a settembre. Ma il nodo Ucraina resta, anzi diventa via via più complicato da sciogliere, così come rimandata a settembre, in attesa del via libera alla riforma elettorale, la questione della premiership, così Emilia Patta su Il Sole 24 Ore. Torniamo invece su Il Foglio. E lo facciamo appunto, come avevo annunciato prima, con l'intervista a Calenda. Allora, il leader di Azione Calenda, non facendo parte di nessuno dei due schieramenti, dice al Foglio, trova gravi questi opposti atteggiamenti e parla dell'OTAV, della morte di Fachir a Bologna, della posizione della Schlein, eccetera. La politizzazione, quindi rappresentare la sinistra come se coincidesse con gli antagonisti, OTAV, il collateralismo, il pensare che con gli antagonisti e i violenti si possano raggiungere compromessi come dare spazio nei cortei il 25 aprile o finanziare la

centro-sinistra si sono dissociate dalle violenze, anche se in alcuni casi con ritardo, chiede la giornalista. Replica Calenda: io non penso che Schlein sostenga in Ottawa, ma penso che ci siano aree di contiguità, per esempio tra VS e la parte estrema dei Propal, dove appunto si fa finta di niente o si pensa di potersi accordare. Un gravissimo errore che il PC non ha commesso. Calenda intravede anche un doppio fallo di comunicazione. Ci sono volute 24 ore perché Schlein condannasse le violenze di Bologna e Meloni dicesse una parola sul video indecoroso di Vannacci. Non è soltanto il video il problema con Vannacci. Credo, dice Calenda, ci sia una componente antidemocratica fascistoide che Vannacci rappresenta, neanche più tanto nascosta, dice, alludendo al ciondolo con ascia bipenne indossato dal generale, antico simbolo di ordine nuovo. Sento alcuni esponenti di Forza Italia dire «vedremo, vedremo cosa» di fronte a un fascista eterodetto dei russi. E più avanti leggiamo. Ma anche a sinistra, dice Calenda, quando sei di fronte alla presenza di frange in Ottawa o Propale infiltrate da delinquenti, devi isolarle. È il momento di essere durissimi, come è stato il PC. Perché la sinistra, erede del PC, non ci riesce, non del tutto. Il PC aveva una sua organizzazione, una sua serietà, che il PD ha perso, è diventato sgruppettaro, o almeno lo è il PD di Schlein. Ma anche nel centrodestra non abbiamo certo un De Gasperi che non accettò mai di allearsi con il Movimento Sociale Italiano, dicendo no anche al Papa. E Vannacci è molto oltre il Movimento Sociale, non è solo un fascista dichiarato, ma anche, ripeto, un burattino di Putin. Persino nel calcio ci si è dovuto porre il problema. L'ambasciata russa ha espresso solidarietà a Pirlo, non più candidato al CT della nazionale, per via delle sue passate collaborazioni. Le autocrazie hanno capito che possono comprare chi vogliono in Occidente, dai calciatori ai politici, vedi il nostro amico Renzi, a suo tempo pagato per parlare di rinascimento saudita, o l'ex cancelliere tedesco Schröder, pagato da Putin. Ma la Russia è un nostro nemico, colpisce con cyberattacchi, vuole la distruzione dell'Europa, non possiamo consentire che le autocrazie ci infiltrino. Calenda ha chiesto più volte a Meloni di rendere nota la relazione del DIS sui rapporti tra forze politiche e interferenze straniere. Ho chiesto, per esempio, di fare luce su profili falsi che sostengono Vannacci. Di Battista e filo russi di estrema sinistra. Vogliamo un patto democratico? Bene, facciamo sì che le persone sostenute dalle autocrazie nemiche dell'Europa o che le sostengono vengano escluse da due schieramenti, un cordone di sicurezza. Intanto Schlein apre a lei, Calenda, do coio coio, come si dice a Roma, divertente, della serie va bene chiunque, ma il problema è che a cosa proponi. Ed è chiaro che Azzone non può stare con il Movimento 5 Stelle, non condividiamo nulla, l'unica idea di Schlein è tutti contro Meloni, non come vogliamo governare l'Italia. Per questo Calenda sta lavorando in intesa con le forze di centro, Azione, Picerno, con Spazio Pubblico, Maratin, con Lib Dem. Serve una forza moderata nei valori ma pragmatica nell'azione, una forza che scardini il sistema attuale. Come? Rivoluzionare la politica italiana rispetto a quello che non fa da 30 anni, cioè valutare le cose nel merito. Serve il nucleare? Si sostenga il nucleare, serve il salario minimo? Lo si faccia. Per non dire della sanità, oggi metà delle visite specialistiche è pagata dai cittadini che altrimenti non arriverebbero a farle. È un problema di destra o di sinistra questo? E attenzione, se non costruiamo gli Stati Uniti d'Europa durante questa legislatura del Parlamento UE, l'Europa rischia di dissolversi sotto la pressione di Stati Uniti, Russia e Cina. Vasto il programma. Lo si può realizzare attraverso un debito federale di 1.000 miliardi per difesa e energia, finanziato con un dazio trasversale del 10% sulle merci cinesi. Sono tempi straordinari, dice Calenda, i ragionamenti destra-sinistra non tengono più. Sulla sicurezza intanto servono provvedimenti semplici. Oggi a un immigrato irregolare che delinque viene dato un foglio di via e spesso quell'immigrato delinque di nuovo. Servono centri per il rimpatrio in tutte le regioni. L'immigrato che delinque per normativa UE può stare in un centro fino a 18 mesi. Prima gli si offre il rimpatrio volontario, poi se non lo accetta si procede con il rimpatrio coatto. Ma ci si sta muovendo solo ora, lentamente. Intanto però il governo agisce sull'imputabilità dei 14 anni invece di vietare i social sotto i 15 anni come in Francia. Abbiamo una proposta bipartisan depositata, ma Meloni è paralizzata su tutto. Per molti, a destra e a sinistra, la legislatura è finita. Siamo sull'orlo di una crisi economica, con due guerre alle porte, quando sento ragionamenti policistici, il calendario, le preferenze, penso, siamo impazziti. E questo dunque è il Calenda pensiero su Il Foglio, intervistato da Marianna Rizzini. E adesso parliamo di riforma RAI. Lo facciamo con La Stampa. Federico Capuzzo. Oggi in Senato riprenderà il cammino della riforma della RAI, giornata importante, verranno presentati gli emendamenti e tra questi ce ne sarà uno anche del senatore di Forza Italia Rosso, che in accordo con il governo proporrà di togliere al Ministero dell'Economia il potere di indicare l'amministratore delegato di Viale Mazzini. La scelta della D, così come

Quella del presidente della RAI verranno lasciate al consiglio d'amministrazione, che poi li voterà. L'esecutivo nominerà due membri del CDA, mentre altri quattro spetteranno al Parlamento e uno ai dipendenti. Sembra una rivoluzione, ma in realtà rischia di essere un intervento puramente di facciata. La riforma è necessaria per allinearsi al regolamento dell'Unione Europea, Freedom Media Act, entrato in vigore ormai un anno fa. L'Europa chiede ai Paesi membri di liberare le loro televisioni pubbliche dall'ingerenza del governo. L'unica concessione fatta all'Italia è quella di lasciare in capo al Tesoro la nomina di due membri al Consiglio d'amministrazione, perché il Ministero è l'azionista di maggioranza e giuridicamente non può non essere rappresentato all'interno dell'azienda. Con questo nuovo assetto, tuttavia, nei fatti non cambierà granché. La nomina dei vertici resterà sempre il frutto di un accordo politico e sarà sempre il governo a indicare la direzione. Non c'è riforma nel regolamento europeo che possa cambiare la natura di queste dinamiche. Su un altro fronte, invece, il Freedom Media Act è riuscito a incidere. Il ministro dell'Economia Giorgetti inizialmente aveva fatto inserire all'interno della riforma una norma che gli avrebbe permesso di tagliare il 5% del canone in casi straordinari. Sarebbe stato quello lo strumento con cui realizzare la promessa leghista mai mantenuta di tagliare il canone RAI. Il regolamento europeo impone però di prevedere risorse certe da dare alla TV pubblica e la norma di Giorgetti avrebbe tolto un'incertezza, ragione per cui è sparita dal testo finale. L'obiettivo adesso è arrivare a un'approvazione della riforma in Senato a settembre per ottenere via libera definitivo alla Camera tra ottobre e novembre. Tempismo che acquisisce l'importanza non solo perché eviterebbe l'Italia di incorrere in una procedura di infrazione, ma anche perché dopo l'approvazione del Parlamento si dovrebbe dimettere automaticamente l'intero attuale Consiglio d'amministrazione RAI. Questo passaggio permetterebbe di superare l'impasse che va avanti da quasi 2 anni intorno al nome del presidente Viale Mazzini, giusto in tempo per le elezioni politiche. La RAI si prepara ad essere un terreno di scontro in campagna elettorale. I risultati degli ascolti delle reti già oggi per il centro-sinistra segnano il fallimento di Telemeloni sul piano industriale ed editoriale, come dice l'europarlamentare Ruotolo, responsabile informazione del PD. A questo si aggiungono le forti preoccupazioni espresse dall'ex presidente della Vigilanza Floridia del 5 Stelle per le sorti dei programmi storici dell'azienda come Report, sempre in viso al centrodestra, e a chi l'ha visto. Che il clima intorno alla TV pubblica sia già rovente lo dimostra anche la reazione del presidente del Consiglio Meloni, che sente la necessità di rinfacciare alla segretaria del PD Schlein alcune sue vecchie frasi sull'attentato al conduttore di Report Ranucci. Meloni accusa Schlein di avere costruito un racconto fatto di allusioni e insinuazioni per addossare all'esecutivo la responsabilità in quell'attentato. Invece, sottolinea il governo, non c'entrava assolutamente nulla. Per un attimo diventa difficile distinguere chi è all'opposizione e chi è a capo del governo. Schlein respinge le accuse, Meloni ribatte, dovrebbe chiedere scusa. Soprattutto non è chiaro a cosa miri la Presidente del Consiglio con questa polemica. Nel centro-sinistra un sospetto si fa largo, si stanno preparando a colpire Report, conclude Federico Capurso sulla Stampa. E adesso andiamo a parlare del fine vita e lo facciamo con il Dubbio. Nell'articolo di Lorenzo Davac. A fronte della paralisi del Parlamento, l'Emilia-Romagna diventa la terza regione italiana dopo la Toscana e la Sardegna a dotarsi di una legge sul fine vita necessaria per disciplinare il suicidio medicalmente assistito nel solco delle regole fissate dalla Corte Costituzionale con la sentenza 242 del 2019. L'Assemblea ha approvato il provvedimento con i voti del PD, Alleanza Verdi e Sinistra, Civici e Movimento 5 Stelle, mentre Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Rete Civica hanno votato contro. Dopo Toscana e Sardegna, un altro pezzo d'Italia afferma ad alta voce che chi soffre in modo irreversibile ha diritto a procedure chiare, rapide e dignitose verso la morte. Non un favore, come ha osservato Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, ma un diritto già scolpito nell'ordinanza e nella sentenza della Corte Costituzionale che proprio in questi giorni l'Emilia Romagna ha pienamente rispettato nel dotarsi di una legge. Non va dimenticato che in Parlamento si discute una proposta di legge nazionale che va nella direzione opposta, eliminare il servizio sanitario e restringere i criteri per l'accesso all'aiuto alla morte volontaria al punto di renderlo quasi impossibile. Una legge nazionale che potrebbe ridurre ai minimi termini quanto previsto dalla Corte e invalidare ciò che le regioni stanno costruendo pezzo dopo pezzo. A fronte della decisione dell'Emilia-Romagna esulta l'associazione Coscioni, promotrice della proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito, depositata nel 2023 con 7.300 firme e poi abbinata al testo della maggioranza durante l'esame in commissione. Per l'associazione si tratta di un nuovo grande successo che rafforza l'intenzione di portare la proposta in tutte le regioni con l'obiettivo di garantire procedure il più possibile uniformi su tutto il territorio nazionale. Per il presidente della regione
De Pascale, l'Emilia-Romagna ha realizzato con questa legge regionale uno strumento utile e chiaro per il cittadino che versi nelle condizioni tragiche menzionate dalla Corte. Il testo disciplina l'accesso al suicidio medicalmente assistito per le persone affette da patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale capaci di assumere decisioni libere e consapevoli secondo i criteri già indicati dalla Corte Costituzionale. Resta inoltre l'obbligo di informare il paziente su tutte le alternative terapeutiche disponibili, comprese le cure palliative. La verifica dei requisiti sarà affidata a una commissione di valutazione multidisciplinare, COVAM, composta da diverse figure sanitarie: il medico palliativista, lo psichiatra, l'anestesista, il medico legale, lo psicologo e l'infermiere. Inoltre, la commissione si avvarrà del parere non vincolante del Comitato regionale per l'etica clinica. La procedura sarà gratuita ed è previsto che la prima visita venga effettuata nel luogo in cui si trova il paziente, che potranno essere ascoltate le persone lui indicate, e che le attività connesse all'espletamento del suicidio assistito siano svolte esclusivamente da personale volontario. L'Assemblea legislativa sarà inoltre chiamata ogni anno a verificare l'applicazione della legge. Una normativa ben bilanciata che si traduce in una corsa contro il tempo rispetto all'ipotesi di approvare una legge nazionale per il Parlamento, considerando che la legislatura volge al termine. Dopo anni di attesa non sembra più ragionevole aspettare ancora, purché non si voglia incrementare la disobbedienza civile, dando comunque sostegno, secondo la loro volontà, alle persone prossime ad una tragica morte. E questo dunque è l'articolo di Alessandro Parrotta sul Dubbio. Segnaliamo in chiusura di rassegna stampa che di questo parla anche Avvenire, con un articolo di Antonio Aveiraimo: più cure e accompagnamento, nessun malato va fatto morire. E poi oggi i giornali parlavano anche della sentenza Ilva: deve chiudere, il governo la teme la paralisi della vendita. È il titolo scelto dell'articolo scritto su Domani, su questo argomento, la firma di Simone Libutti. E poi abbiamo anche da segnalare, per chi fosse interessato, gli esiti del bilancio della Camera 2025, un avanzo di 53 milioni. Ne parla in maniera leggermente più approfondita, naturalmente, il Sole 24 Ore, più approfondita rispetto a quello che sto facendo io leggendo i titoli. Poi c'è tutta la questione banche, un altro articolo che avremmo voluto leggere, quello Corriere della Sera su Banca MPS, Banco BPM, prove di fusione, ipotesi premio agli azionisti di Siena, le condizioni di Crédit Agricole, l'attesa per i consigli di amministrazione delle due banche, ne scrive Pulizzi e Rinaldi. E con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa, e naturalmente un ringraziamento in regia a Massimiliano Savino. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid e sulle misure adottate per affrontarla, con l'audizione del professore Matteo Bassetti, ordinario di malattie infettive presso l'Università degli Studi di Genova. Dunque, buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione del professore Matteo Bassetti, ordinario di malattie infettive presso l'Università degli Studi di Genova. Rivolgo un saluto e un ringraziamento al nostro ospite che sarà sentito nella forma della libera audizione nell'ambito del ciclo istruttorio relativo allo studio degli effetti avversi derivanti dalla somministrazione dei vaccini. Grazie professore, poc'anzi mi diceva che lei non...
3: Se volete posso fare una breve disamina introduttiva, anche perché sì, non è... Siccome il tema non è esattamente quello che siamo abituati come medici e come ricercatori a trattare, quindi non essendoci un titolo preciso, io posso solo farvi un excursus di quello che è successo e quello che è capitato in questo paese tra il 2020 e il 2022 relativamente alla questione vaccini e ovviamente relativamente a quello che è il tema, cioè degli eventi avversi. Allora, intanto partiamo da un punto credo fondamentale. Nel mondo sono state somministrate ad oggi 15 miliardi di dosi di vaccino, mai nella storia della farmacologia un farmaco era stato somministrato a così tante persone in così tanti paesi. Questo evidentemente è la prima considerazione. La seconda considerazione è che di questi 15 miliardi di dosi la stragrande maggioranza è stata rappresentata da vaccini con la cosiddetta tecnica mRNA, che è una tecnica che poggiava le sue origini in una ricerca fondamentalmente su vaccini per la cura del cancro, che al momento in cui è stata affrontata l'emergenza Covid si è trasformata questa tecnologia fondamentalmente per i tumori, che nel frattempo è andata avanti e sta dando degli straordinari risultati, e in qualche modo si è utilizzata questa tecnica per sviluppare vaccini mRNA, fondamentalmente di due aziende farmaceutiche, una è Moderna e l'altra è Pfizer, che ha acquisito nel frattempo BioNTech, che era la compagnia che deteneva la tecnologia mRNA. Di queste 15 miliardi di dosi, appunto, la stragrande maggioranza sono dosi di vaccini mRNA, mentre una piccola parte è rappresentata dai vaccini a vettore virale, cioè fondamentalmente il vaccino che è stato sviluppato da un'azienda inglese che si chiama AstraZeneca, vaccino con una tecnologia completamente diversa che utilizzava appunto un virus per poter portare il messaggio e per poter sviluppare in qualche modo una immunità. Allora, che cosa possiamo dire relativamente all'aspetto degli eventi avversi, perché il tema è in qualche modo che oggi si vuole trattare? Noi abbiamo tonnellate di letteratura scientifica, direi che se uno va sulla banca dati internazionale che si chiama PubMed, che è accessibile a tutti, che è la banca dati della libreria americana, si possono trovare numerosi lavori pubblicati sulle più prestigiose riviste del mondo con revisione tra pari. Io vorrei citare un lavoro che credo che abbia in qualche modo consentito di fugare ogni dubbio sui benefici della vaccinazione, che è lo studio che riguarda la campagna vaccinale di un paese a noi molto vicino come la Francia, che ha adottato un atteggiamento molto simile a quello dell'Italia, pubblicato sul JAMA nel 2025, ed è un lavoro scientifico che fondamentalmente prende in considerazione 22.767.000 vaccinati e 6 milioni di non vaccinati. I risultati finali, e la Francia ha praticamente avuto una propensione alla vaccinazione molto simile all'Italia, cioè fondamentalmente sono stati vaccinati quasi tutti con vaccini mRNA, oltre il 98%, quindi esattamente come quello che è avvenuto nel nostro paese, recita: conclusioni di una, ripeto, JAMA Network, per noi è come dire la rivista più importante su cui si può pubblicare, i risultati, le conclusioni dicono che in questa coorte nazionale condotta su 28 milioni di individui i risultati non hanno evidenziato un aumento del rischio di mortalità per tutte le cause a 4 anni negli individui di età compresa tra i 18 e i 59 anni, quindi badate bene, stiamo parlando di una popolazione molto giovane, contro il Covid-19, confermando ulteriormente la sicurezza dei vaccini e mRNA ampiamente utilizzati in tutto il mondo. Addirittura, nella popolazione vaccinata si risultava una mortalità inferiore per tutte le cause, non solo per quella da Covid. Quindi, come dire, un effetto addirittura quasi protettivo. Quindi, questo mi sembra che possa fugare ogni tipo di dubbio. Il secondo dubbio, che è una vicenda abbastanza tipica del nostro paese, cioè a un certo punto alcuni movimenti, soprattutto contro le vaccinazioni, hanno iniziato a instillare il dubbio nella popolazione generale che i vaccini potessero provocare la morte improvvisa, cioè fondamentalmente la morte improvvisa non è altro che un effetto che in qualche modo si ha, una morte che improvvisa legata a cause evidentemente cardiache. Anche su questo c'è uno studio canadese pubblicato l'anno scorso, uno studio che comprende il periodo tra l'aprile del 2021 e l'aprile del 2023 sulle morti improvvise, e dimostra chiaramente che ricevere un vaccino a mRNA nei 6 mesi precedenti è protettivo per la morte improvvisa, mentre fare l'infezione da SARS-CoV-2 aumenta il rischio di una morte improvvisa nei precedenti 90 giorni. Quindi fondamentalmente chi fa la malattia ha complicazioni cardiache 10-15 volte di più rispetto a chi fa la vaccinazione. D'altronde è un dato di fatto che la malattia da SARS-CoV-2 è una malattia che colpisce più organi, non solo il cervello come sappiamo, non solo i polmoni come sappiamo, ma anche il cuore. Quindi evidentemente c'è su questo un effetto protettivo. L'ultimo punto, che secondo me è però altrettanto importante, che andiamo a rilevare, è quello relativo all'efficacia della vaccinazione, perché anche su questo tema è importante quando lo andiamo a mettere sulla bilancia rispetto agli effetti collaterali. E su questo abbiamo una meta-analisi, e credo che abbiate audito anche altri colleghi. Le meta-analisi sono in pratica la somma di tutti i lavori scientifici, cioè vengono presi tanti lavori scientifici, vengono messi insieme e attraverso ormai un algoritmo fatto con l'intelligenza artificiale si tirano fuori i dati più alti dal punto di vista della qualità. Ebbene, su questo punto la meta-analisi indica che l'efficacia della vaccinazione di 2 o 3 dosi di vaccini mRNA ha raggiunto percentuali tra l'84 e l'86%. Quindi anche su questo tema, che è uno dei tanti temi su cui si è detto ma il vaccino non preveniva, no. Allora, certamente una cosa va detta, che con questa vaccinazione abbiamo fatto una attività, diciamo, di valutazione della vaccinazione che non era mai stata fatta precedentemente. Vorrei vedere se nei vaccinati per il morbillo, nei vaccinati per la pertosse, gli avessimo fatto nei 6 mesi successivi tutti i giorni un tampone per cercare il virus del morbillo o il virus della rosolia. Probabilmente lo avremmo trovato, ma non è detto che trovare il virus nel tampone volesse dire inefficacia della vaccinazione. Questo è un punto fondamentale, perché noi abbiamo deciso di vaccinare le persone per uno scopo, uno che era quello di prevenire la malattia grave e quindi mettere in qualche modo in sicurezza gli ospedali, e mi pare che i dati, a meno che uno non sia miope, siano evidenti, per cui dall'aprile del 2021, cioè dal momento in cui si è andata, come dire, a regime la vaccinazione, la situazione Covid nel nostro paese, almeno per quanto riguarda l'impatto sulle ospedalizzazioni, è certamente migliorata. È evidente che nessuno è qua, perché insomma io sono prima di tutto un medico, a dire che i vaccini sono privi di effetti collaterali. Sono farmaci, noi abbiamo effetti collaterali con qualunque tipo di farmaco, ivi compreso naturalmente le vaccinazioni. Però un conto è stabilire che ci sono stati degli eventi avversi, e credo che questo debba competere alle commissioni all'interno delle AS, all'interno delle quali appunto si devono valutare se gli effetti collaterali sono legati alla vaccinazione o meno. Un conto è dire che ogni tipo di problema che è capitato nel nostro paese dopo la messa in qualche modo in pratica della vaccinazione abbia portato a così tanti effetti collaterali. Quindi è chiaro che dobbiamo, secondo me, distinguere quello che era il vaccino a vettore virale rispetto a quelli che sono stati i vaccini mRNA. A un certo punto il nostro paese ha preso una decisione di puntare sui vaccini mRNA rispetto al vaccino a vettore virale, perché ci sono state una serie di segnalazioni fenomeni trombosi da vaccino fondamentalmente in alcuni soggetti, per cui si è ritenuto opportuno, in accordo anche con quella che è stata la scelta continentale, cioè del continente europeo, di puntare sulla vaccinazione mRNA. Ricordo peraltro che un paese come l'Inghilterra ha vaccinato quasi 100 milioni di persone unicamente col vaccino a vettore virale senza aver avuto evidenti problemi. L'ultimo punto che vorrei con voi sottolineare è quello che riguarda fondamentalmente le politiche di obbligo vaccinale del nostro paese, che in qualche modo non interessano o non dovrebbero interessare il mondo medico scientifico, anche se voi parlate con 100 esperti di salute pubblica o di malattie infettive, vi dicono che nel momento in cui si è di fronte a una pandemia sarebbero tutti favorevoli all'obbligo vaccinale. Questo è sempre avvenuto nel passato per tutte le problematiche infettive che ha affrontato il nostro paese e non solo. Quindi se voi affrontate, ovviamente se intervistate chi fa questo mestiere e non chi va contro a questo mestiere. Dopodiché l'obbligo vaccinale ha riguardato molti altri paesi a livello dell'Unione Europea, io non guardo fuori dell'Unione Europea, ma certamente l'Austria, certamente la Grecia, certamente l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Ceca e la Lettonia. La Germania ha avuto un atteggiamento leggermente diverso, dove ha obbligato la vaccinazione per quanto riguarda gli operatori sanitari, quindi credo che in quel periodo si sia fatta una scelta di molti paesi, tra cui anche la Francia, di portare avanti quello che è stato un obbligo vaccinale che riguardava fondamentalmente la popolazione over 50, quindi non interessava la popolazione sotto i 50 anni.
2: Grazie professore per la sua relazione. Allora, oggi inizia a porre i quesiti l'opposizione. Prego, senatrice Furlan, i suoi minuti inizia.
4: Sì, grazie al professor Bassetti per essere venuto alla nostra audizione. Lei è una persona che un volto conosciuto durante la pandemia da tutti gli italiani e tutte le italiane, perché oltre che svolgere il suo ruolo di accademico e soprattutto di medico, ha anche utilizzato strumenti di comunicazione dando un contributo alla conoscenza di quello che stava accadendo a favore proprio dell'essere consapevoli dal punto di vista dei cittadini di quello che avveniva e di quello che si poteva fare, almeno dal punto di vista medico, per combattere la pandemia. È stato un periodo sicuramente molto duro innanzitutto sul territorio, negli ospedali, abbiamo avuto tanti morti nelle nostre strutture ospedaliere, nella nostra sanità territoriale, anche tra medici, infermieri, personale medico e paramedico. Ecco, io da lei vorrei capire meglio, se possibile, alcune cose. Intanto, se c'è una possibile valutazione con qualche senso di oggettività di cosa sarebbe successo in termini di tassi di mortalità se non avessimo scelto l'obbligo vaccinale e se quindi molte meno persone di ogni età, peraltro, non si fossero vaccinate. Cioè, esiste una stima rispetto a questo? Penso di sì, ma vorrei ascoltare da lei questi dati. La seconda questione, è evidente che sulla vaccinazione si sono spese allora, si spendono ancora oggi tante parole, a mio avviso anche tante parole a vanvera. Ecco, questo ha inciso sul trend di vaccinazione, non sul Covid, di vaccinazione in termini generali sulla popolazione? Ahi, noi sappiamo di sì. la gente si sta vaccinando meno, con tutto quello che questo ovviamente comporta. Quindi come invece la comunicazione potrebbe al contrario far capire quanto è importante la vaccinazione nel nostro paese, in modo particolare anche per i bambini, che significato ha tutto questo? Lei è stato anche oggetto purtroppo di minacce anche molto pesanti che ha riguardato la sua persona, la sua famiglia. Quindi lo dico con grande rispetto, ovviamente, tutto questo. Ecco, quanto anche una comunicazione errata sulla vaccinazione può comportare in termini personali, familiari, ma anche oggettivi come modo di vivere civile nel nostro paese.
3: Allora, per quanto riguarda la sua prima domanda, cioè quanto la vaccinazione abbia inciso per quanto riguarda la riduzione della mortalità, i dati sono talmente evidenti e sono pubblicati su delle riviste più prestigiose del mondo. Si parla di oltre 20 milioni di persone che hanno avuto la loro vita salvata nel mondo complessivamente grazie alle vaccinazioni. Se non fossero arrivati i vaccini nel dicembre del 2020, noi avremmo avuto un numero di morti di gran lunga superiore a quello che abbiamo avuto anche nel nostro paese. Dopodiché, se la riduzione dei morti ci sarebbe stata se non ci fosse l'obbligo vaccinale, purtroppo noi non abbiamo uno studio che ci permetta di dirlo, cioè non abbiamo un'altra Italia in cui non è stato messo l'obbligo vaccinale. Quindi noi sappiamo quello che è successo nel nostro paese e sappiamo con certezza, perché lo abbiamo visto e lo abbiamo dimostrato negli studi, che la vaccinazione ha ridotto gli accessi in terapia intensiva e i decessi legati al Covid. Questo è inconfutabile, sono i numeri che parlano. Poi se i numeri si vogliono guardare, evidentemente bene, se non si vogliono guardare si fa un altro mestiere. Qua il problema qual è stato? Per venire alla sua seconda domanda, che le vaccinazioni sono diventate un'arma di distrazione politica. E allora nel momento in cui un presidio sanitario diventa un'arma di lotta politica, evidentemente si ha un'invasione pesante di un campo che non è quello della politica, e quindi ci sono stati numerosi politici che hanno parlato di vaccinazione senza alcuna competenza e ne parlano tuttora, e i risultati mi paiono evidenti. Non c'è stato soltanto Bassetti che alla mattina usciva di casa con quattro poliziotti che lo accompagnavano a lavorare, non c'è stato soltanto chi ha inviato a casa di Bassetti, mettendola nella buca delle lettere, una lettera col nome dei miei due figli e il nome della scuola che frequentavano, dicendo che li avrebbero ammazzati. Non c'è stato soltanto i miei figli che per un anno sono andati a scuola con la polizia davanti alla porta della scuola. Non c'è stato soltanto la moglie del professore Bassetti che ogni giorno aveva i polizia e i carabinieri davanti al luogo dove lavora. Non c'è stato solo Bassetti che andava a messa con due poliziotti che lo seguivano. E questo lo dobbiamo dire grazie evidentemente a una certa politica che ha infiammato il mondo Novax, che era un mondo che prima del Covid evidentemente aveva avuto delle manifestazioni non violente, e col Covid ha avuto delle manifestazioni violente nei confronti dei sanitari. Perché quello che è successo è che tutto questo avversione nei confronti della vaccinazione si è riversata sui sanitari, non si è riversata sulla politica, si è riversata su di noi. Quindi situazioni come quella del sottoscritta l'hanno vissuto altri infermieri, altri medici, altri operatori sanitari. Quindi è stata evidentemente una situazione unica, devo dire unica nel panorama mondiale. Io ho tanti colleghi di altri paesi che si sono spesi anche loro per le vaccinazioni, nessuno di loro ha avuto mai una scorta per andare a lavorare o per andare a fare una passeggiata fuori di casa propria. Quindi è evidente che c'è stata un'operazione che è un'operazione politica, quella di portare evidentemente a questi toni nei confronti della vaccinazione, che poi si è riverberata e si riverbera ancora oggi sulle vaccinazioni diverse da quelle del Covid, perché non dimentichiamoci che non c'è nessun'altra scoperta nell'era moderna se non l'acqua potabile che ha portato i benefici che ha portato la vaccinazione. Quindi attaccare la vaccinazione vuol dire attaccare gli stessi cittadini che la politica dovrebbe prima di tutto proteggere. A me, se il cittadino non si vaccina, a me non interessa niente paradossalmente come singolo cittadino, mi interessa come uomo di scienze e di medicina. Perché vede, quando ricoveri, come ho ricoverato negli ultimi 6 mesi, 4 ragazzi tra i 35 e i 45 anni col morbillo, malattie che noi non avevamo visto negli ultimi 35 anni, è evidente perché c'è stata una politica che ha provato a buttare tutto in vacca per quanto riguarda i vaccini, e noi siamo oggi il paese europeo, dopo la Romania, col maggior numero di casi di morbillo, perché in questo paese ormai i genitori, seguendo queste linee politiche antivacciniste, evidentemente sono arrivati a non vaccinare i figli. In questo momento abbiamo un'epidemia di morbillo in Calabria, che praticamente ai viaggiatori stiamo raccomandando di vaccinarsi per il morbillo come quando raccomandiamo di vaccinarsi per il morbillo quando si viaggia in un paese del Centrafrica. Cioè, ecco, voglio dire, tutto questo è veramente paradossale, perché poi gli effetti di tutto questo si vedono sulla parte più fragile, che sono i bambini, che sono gli anziani, che sono gli immunodepressi. Quindi quando alcune malattie infettive che pensavamo di avere quasi sconfitto, come per esempio il morbillo, ma vale per tante altre, quindi purtroppo noi stiamo calando come copertura vaccinale nei confronti di moltissime malattie infettive. Purtroppo calano le protezioni per lo pneumococco, che è quello che porta la gente ricoverata in ospedale per la polmonite, calano le protezioni per il morbillo, calano le protezioni per l'herpes zoster, che porta un carico significativo sul sistema sanitario nazionale. Oltretutto, i vaccini per un sistema fragile come quello italiano, sempre più fragile dal punto di vista sanitario, sono uno straordinario strumento di protezione, non tanto per il cittadino e per il singolo, ma per la comunità e quindi anche per gli ospedali inevitabilmente. Quindi fare oggi un attacco senza distinzione alle vaccinazioni e to cure è un attacco contro la scienza e contro un progresso della medicina inaccettabile per un mondo evoluto.
5: Prego, senatrice Furla.
4: Grazie, Presidente. Secondo lei, al momento dello scoppio della pandemia, quanto ha inciso in termini negativi un sistema sanitario solo ospedalocentrico con una debolissima sanità territoriale?
3: In una fase iniziale ha inciso moltissimo, nel senso che se parliamo del marzo-aprile del 2020, cioè nel momento in cui noi siamo stati, come dire, colpiti di sorpresa, buona parte della situazione sanitaria è stata gestita dal sistema ospedaliero, anche perché il sistema territoriale non aveva neanche gli strumenti per poterla combattere, mancavano le mascherine, mancavano tutti i dispositivi di protezione individuale, quindi evidentemente è stata gestita prevalentemente in ambito ospedaliero. C'è da dire che poi dalla seconda alla terza ondata in poi la medicina territoriale si è riorganizzata. Devo dire che i medici di medicina generale hanno fatto un buon lavoro, lo abbiamo fatto anche in collaborazione in tante realtà tra ospedale e territorio, perché poi questa è una malattia che ha bisogno della aveva bisogno e ha ancora bisogno della collaborazione tra territorio e ospedale. Cioè, la malattia, se dà una forma cosiddetta lieve o moderata, può tranquillamente essere gestita a casa o sul territorio. Nel momento in cui la situazione si complica è giusto che vada in ospedale, anche perché ci sono presidi che sul territorio non sono disponibili, dall'ossigenoterapia ad alcuni farmaci iniettivi, che sono ancora quelli che oggi si usano per il trattamento del Covid. Vedasi Remdesivir, che è il farmaco che abbiamo iniziato a utilizzare già nel marzo-aprile del 2020 e che ancora oggi è il farmaco di riferimento, nonostante che qualcuno abbia detto che non funzionava, in tutte le linee guida mondiali per il trattamento del Covid. Io credo che alla fine, per quella che era la situazione del sistema sanitario del 2020, ce la siamo cavata, intendo come Italia, fin troppo bene, nel senso che i sanitari si sono rimboccati le maniche, in un contesto molto difficile e hanno veramente lavorato pancia a terra per mesi, cercando evidentemente di supplire anche ad alcune mancanze organizzative di alcune regioni, anche mancanze proprio di strumenti, quindi organizzativamente parlando non mi sentirei di dare la sufficienza all'Italia, ma per quanto riguarda invece il lavoro straordinario fatto dai sanitari, c'è da dare una lode, non solo al massimo dei voti, ma anche alla lode, perché veramente lavorare in quei contesti è stato molto difficile. Non dimentichiamoci una cosa importante, che l'Italia è stato il primo paese occidentale ad affrontare la pandemia, ad affrontare l'emergenza Covid, e quindi naturalmente non aveva gli stessi strumenti che per esempio hanno avuto altri paesi. Noi siamo stati nel marzo-aprile 2020 apristrada per una serie di presidi. Pensiamo al cortisone, pensiamo al remdesivir, pensiamo all'eparina, cioè tutta una serie di strumenti medici, gli antinfiammatori, che sono stati utilizzati in questo paese per primi e che poi altri paesi che hanno avuto l'ondata che è arrivata successivamente hanno utilizzato anche grazie all'esperienza fatta dai sanitari del nostro paese. Quindi io credo che, ripeto, per quella che era la situazione organizzativa di quel momento, la situazione è andata fin troppo bene. C'è anche da dire una cosa, che non da tutte le parti è andata allo stesso modo, nel senso che ci sono regioni che hanno lavorato meglio e che hanno affrontato meglio la problematica in tutto il periodo, e ci sono regioni che hanno lavorato peggio. Insomma, mi pare che questo sia un dato di fatto del nostro paese, che purtroppo le cure dipendono, come dice sempre il buon ministro Schillaci, anche dal codice di avviamento postale, e questo evidentemente non è vero solo oggi, ma era vero anche nel 2020.
5: Prego, senatrice.
4: Pio, a proposito delle differenze territoriali, non solo per il Covid, credo che sia assolutamente condivisibile che a seconda di dove nasci la tua aspettativa di vita è anche molto diversa, anche di cultura è molto diversa, anche di mobilità è molto diversa. Quindi il rapporto strutture sanitarie, enti locali, quindi il rapporto con le istituzioni, ha funzionato bene o ci sono state delle criticità? E l'ultima cosa, il piano pandemico allora vigente era adeguato, era del tutto inadeguato, prefigurava strumenti, penso ai posti letto, ad esempio nelle terapie intensive, che erano esigibili dai cittadini, cioè c'erano, o era una delle tante carte più o meno importanti, ai noi, come spesso succede, però del tutto inattuate?
3: Ma allora, io naturalmente riporto la mia esperienza personale, per cui non so quella degli altri colleghi, quindi io parlo della regione Liguria in quel momento, quindi del rapporto con la regione Liguria. Devo dire che io ho avuto da sempre uno straordinario rapporto con gli enti preposti, cioè fondamentalmente col presidente della regione, che in quel momento era la massima autorità sulla sanità nell'ambito della regione. Devo dire che le cose hanno funzionato particolarmente bene col presidente Toti, anche perché nella organizzazione della regione Liguria si è affidato a una serie di professionisti che erano i suoi consulenti, tra cui il sottoscritto, ma molti altri colleghi, igienisti, altri infettivologi, internisti, rianimatori, che lo hanno accompagnato e hanno accompagnato la regione Liguria per tutto il periodo. So di altre regioni in cui i consulenti sono stati anche un po' cambiati nel tempo, e questo forse ha penalizzato alcune regioni rispetto ad altre, perché poi alla fine, se si prende una linea, è giusto che la linea venga continuamente condivisa. Quindi io, per quanto riguarda la regione Liguria, non posso che dire bene di come del rapporto che si è venuto a creare con la politica, che era ogni giorno vicino a noi e vicino ai sanitari, e lo dimostrava anche proprio fisicamente. Il presidente Toti è venuto più volte insieme all'assessore regionale alla salute all'interno dei reparti a far vedere la vicinanza della politica. Quindi io, per quanto riguarda Regione Liguria, non posso che essere felice di come si è lavorato. Ecco, non può delle altre regioni, non lo so, ma credo che la Regione Liguria si sia comportata molto bene sia nella fase di gestione dell'emergenza, sia nella fase di gestione, per esempio, degli anticorpi monoclonali, che è stata, su cui è stata la regione che ha utilizzato il maggior numero di anticorpi monoclonali per i suoi pazienti anche a casa, cioè li portavamo a casa per fare gli monoclonali in ospedale, sia per quanto riguarda poi la parte delle vaccinazioni, su cui si viaggiava veramente molto veloci, con un sistema molto, molto snello. Quindi io credo che sulla gestione della Liguria posso dire che c'è stata una unanimità di intenti tra diciamo la parte politica e la parte sanitaria. Per quanto riguarda la seconda domanda, cioè relativamente a piano pandemico, organizzazione e quant'altro, io credo che sul fatto che il piano pandemico non fosse stato rivisto, rinnovato, credo che non debba dirlo io, mi pare che sia un dato di fatto. Resta il tema che se anche avessimo avuto un piano pandemico, comunque sarebbe stato un piano pandemico basato sull'influenza, cioè quindi su una malattia molto diversa da quella che poi abbiamo visto. Quindi non so se avere un piano pandemico fatto anche l'anno prima, quando comunque non conosci quello che può essere il nemico che arriva l'anno dopo, se poteva servire a qualche cosa. Cioè magari nell'ambito del piano pandemico si prevedeva l'utilizzo di una mascherina diversa da quella che poi di cui avevi bisogno nel momento in cui fosse arrivato un problema sconosciuto, perché qua il tema è: se io mi preparo per una malattia che conosco è un conto, ma se mi preparo per una malattia che non conosco, gli strumenti ogni volta cambiano. C'era da dire una cosa, che all'interno del piano pandemico, per quanto vecchio, c'era una serie di cose che comunque devo dire che purtroppo non sono state fatte. Per esempio la monitorizzazione di eventuali casi anomali, cosa che pare essere avvenuta in Regione Lombardia tra il novembre e il dicembre del 2020, del 2019, se avessimo avuto un sistema di sorveglianza adeguato, come recitava il piano pandemico, probabilmente avremmo potuto magari intercettare dei casi di polmonite atipica che pare che si siano verificati soprattutto nelle aree del Bergamasco e in altre aree della Lombardia con un sistema di sorveglianza. Quindi su questo credo che il piano pandemico, la cosa più importante dei piani pandemici sia la sorveglianza, cioè la rete, la sorveglianza è fondamentale. E l'altra cosa altrettanto importante nei piani pandemici è quella di evitare i sovranismi, cioè fondamentalmente i piani pandemici devono essere uguali dappertutto, non è possibile che ogni paese abbia il proprio. Ormai le malattie infettive non gliene frega niente se c'è il confine a 20 miglia o se c'è il confine dall'altra parte, le malattie infettive lo passano senza nessun problema. Quindi la lotta alle malattie infettive si fa con coordinazione tra stati sotto la regia evidentemente di quello che oggi è l'ONU della sanità, che si chiama OMS fondamentalmente.
5: Grazie professore, senatrice, lei ha finito il suo tempo a disposizione, momentaneamente prego presidente Malan.
6: Grazie presidente, buongiorno professor Bassetti, innanzitutto le esprimo solidarietà per le minacce, per gli atti di inaccettabili di cui lei è stato oggetto, e a lei come ad altri che sono stati tra i protagonisti. Mi riferisco soprattutto alla sua attività a capo del suo reparto ospedaliero, che è stato tra i protagonisti della lotta in prima linea contro questa malattia e per trovare i modi migliori per rispondere. Le domande. Per quanto riguarda le terapie, prima dell'arrivo del vaccino, parliamo del 2021, come ha applicato le direttive, linee guida, non si è mai capito bene, che venivano riguardante la famoso duo paracetamolo e vigile attesa? Nel reparto da lei diretto avete praticato questo, avete usato altri sistemi?
3: Allora, diciamo questo, quel famoso protocollo di cui tanto si è discusso, paracetamolo a vigile attesa, in realtà era non era una linea guida, era una, diciamo, chiamiamola raccomandazione. Sono due cose un po' diverse, perché una linea guida è una cosa sulla quale, se non ti attieni comunque per la legge Gelli, in qualche modo puoi avere problemi anche dal punto di vista sanzionatorio, mentre una raccomandazione o una buona pratica clinica, perché quelli erano, si chiamavano buone pratiche cliniche, diceva fondamentalmente osservazione di come evolvono i sintomi e poi eventualmente intervenire. Devo dire che nella mia realtà, cioè della realtà dell'ospedale San Martino, noi quella circolare non l'abbiamo neanche praticamente presa in considerazione, tanto è vero che abbiamo da subito utilizzato altri strumenti. Io ricordo come fosse oggi che il primo paziente arrivato a San Martino il 26 di febbraio del 2020 e nella prima settimana di marzo, insieme al compianto professor Pelosi, iniziamo a utilizzare sia il cortisone ad alte dosi che l'eparina, perché avevamo immediatamente capito che c'era un problema non solo di tipo infettivo, ma c'era proprio un problema di tipo tromboembolico a livello dei piccoli vasi dell'apparato respiratorio. E quindi c'era bisogno di, da una parte, disinfiammare una malattia infiammatoria e dall'altra parte cercare di evitare che questi pazienti avessero dei fatti trombotici. Quindi noi, per quanto riguarda la realtà dell'ospedale in cui io ho lavorato, perché fondamentalmente per cui lavoro ancora oggi, noi devo dire che quel protocollo di cui si è tanto parlato a noi non ha, devo dire, minimamente influenzato le nostre scelte. Per quanto riguarda invece la gestione domiciliare dei pazienti, devo dire che l'intuizione già dai primi mesi, non solo nostra ma anche di altri colleghi, ricordo molto bene il collega Sutter della provincia di Bergamo, era quella di utilizzare gli antinfiammatori, sia l'acido acilisalicilico, cioè fondamentalmente aspirina, che alte dosi di ibuprofene, quindi per cercare di lavorare soprattutto sulla parte infiammatoria di questa malattia, perché questa malattia ormai tutti più o meno lo sanno, però voglio dire, diciamolo, perché poi per noi è diventato un mantra, cioè una diapositiva che utilizziamo tutti quando parliamo della malattia Covid. Nella la malattia i danni maggiori non li fa il virus, perché paradossalmente il virus danni grossi non è che ne faceva, sì, danni cardiaci, danni cerebrali, però il danno grosso è l'infiammazione, cioè questa iperinfiammazione che avveniva in genere. Noi avevamo una tabellina che era la tabellina del 7, cioè quelli che al settimo giorno salivano, cioè fondamentalmente andavano bene, e andavano bene, poi abbiamo capito per alcune correlazioni col sistema immunitario, quelli che al settimo giorno invece andavano molto male, cioè quindi fondamentalmente quelli che prendevano un abbrivio molto negativo su cui la risposta infiammatoria era veramente paurosa, e lì dovevi agire fondamentalmente con gli antinfiammatori altamente potenti, tanto è vero che abbiamo usato anche antinfiammatori che prima erano stati utilizzati unicamente nei malati con malattie autoinfiammatorie, autoimmuni, tipo tocilizumab e baricitinib, che sono due potentissimi antinfiammatori, quindi oltre al cortisone, in quelli che avevano alti livelli di interleuchina 6, quindi fondamentalmente con un'infiammazione molto pesante, utilizzavamo questi potenti antinfiammatori. Quindi la risposta è il protocollo, diciamo, queste buone pratiche cliniche nella mia realtà non hanno influenzato.
6: Allora non le chiedo se era a conoscenza degli studi pubblicati su PubMed che davano in prevalenza, anche nei primi mesi davano in prevalenza dei risultati negativi, non indifferenti ma negativi per il paracetamolo, visto che lei non l'ha usato, si vede che aveva le sue.
3: Ma voglio dire, le spiego, il paracetamolo è molto semplice, il paracetamolo è un antipiretico, non è che ci voglia un genio a capire che allora se hai la febbre usi il paracetamolo, se hai l'infiammazione usi gli antinfiammatori, cioè voglio dire, evidentemente in qualche modo, diciamo che il paracetamolo ha un effetto infiammatorio, ma ha un effetto infiammatorio non così pronunciato come l'effetto antipiretico, nel senso che comunque, insomma, lo sappiamo tutti, a prescindere da essere medici o meno, il paracetamolo è quello che si usa per la febbre tipicamente, mentre per l'infiammazione ci sono altri antinfiammatori che sono indubbiamente migliori.
6: Diciamo che queste buone pratiche, come dire, non erano particolarmente affidabili.
3: Diciamo che non lo erano, e tanto è vero che a un certo punto, mi ricordo, nell'aprile del 2020, il collega Sileri mi chiese di mettere insieme un gruppo di lavoro che fu anche audito a livello ministeriale insieme ad altri colleghi, proprio per mettere in piedi un protocollo che poi mettemmo in piedi con Agenas, quindi sotto la regia di Mantoan, e appunto sviluppammo in quell'aprile del 2020 un protocollo, diciamo, per la cura domiciliare dei pazienti con infezione a SARS-CoV-2, insieme naturalmente al collega Remuzzi, e insieme che aveva in quel periodo capitanato un gruppo di medici anche sul territorio in cui avevano usato molto di antinfiammatori, e quindi a un certo punto ci fu, come dire, un nuovo protocollo.
6: Ho capito, grazie. I test per verificare se uno aveva la Covid o meno, se era positivo o meno. Vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno stabilito che al laboratorio regionale di riferimento presso l'Istituto Spallanzani è affidato il compito di validare i nuovi test diagnostici molecolari antigenici rapidi. Questa validazione, abbiamo accertato nel corso di questi mesi di lavoro della Commissione, non è stata data dall'Istituto Spallanzani a nessun test. Ci è stato spiegato il perché e il per come, però non è stato dato da nessuno. L'ospedale San Martino, quali tamponi usava e su quali basi
3: Allora, guardi, io non sono un esperto di questo tema, perché è il mio collega professor Riccardi. Noi usavamo da subito un test in PCR, se non ricordo male era il test della Roche, però non saprei dire con certezza, perché però ricordo che era quello della Roche. Noi comunque abbiamo sempre seguito quelle che sono state le linee guida internazionali su questo tema, cioè quelle che erano le raccomandazioni che venivano non solo naturalmente dal nostro paese, ma che venivano a livello internazionale, anche per i grandi produttori, i produttori di queste macchine per fare questi tipi di esami. Sono le grandi aziende internazionali. Bisogna fare una differenziazione, perché in quel periodo noi usavamo due tipi di test. Uno era il cosiddetto test rapido, no? Voglio dire, quello che si metteva con la gocciolina, che erano quasi tutti di produzione cinese, e che usava anche la gente, andava a comprare in farmacia, facevi il test rapido. E poi c'erano invece i test in RT-PCR, che è una metodica di amplificazione genica, e noi avevamo al San Martino il test rapido, che era la saponetta fondamentalmente, quella cosettina che si vedeva, per lo screening generale, però poi avevamo sempre il test di conferma che veniva fatto da NPCR.
6: L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha stabilito gli standard internazionali, prevedeva che non si andasse oltre i 35 cicli di amplificazione. Ha idea se questo limite è stato rispettato?
3: Noi lo abbiamo sempre rispettato, questo dei cicli, sì, perché voglio dire, perché si potevano trovare delle tracce di virus se tu andavi oltre, e potevi trovare tracce di virus. Poi il problema è sempre stato quello di capire se le tracce di virus erano virus vitali. Io sui tamponi devo dire ho sempre avuto un atteggiamento, e lo confermo qui, molto scettico, cioè noi abbiamo portato avanti per almeno 2 anni un tamponificio, che è stato un qualche cosa che secondo me non ha fatto fino in fondo l'interesse del paziente. Cioè ci sono stati ospedali che fino al 2023 facevano il tampone alla gente che entrava, e se non avevi il tampone negativo non ti ricoveravano per fare un intervento chirurgico. Ecco, questo è un atteggiamento completamente sbagliato, su cui io personalmente mi sono battuto fortemente e mi batto ancora oggi fortemente. Ci sono ancora delle realtà, badate, che chiedono il tampone nel nostro paese, sia pubbliche che private. È evidente che questo è stato un errore che non andava commesso. Poteva avere un senso nel momento clou, cioè fondamentalmente tra il 20, diciamo, e l'aprile del 21, sì, ovvero se non so che uno ce l'ha o non ce l'ha, è meglio che vicino a un immunodepresso non ce lo metto, vicino a un fragile non ce lo metto, non ha avuto più senso, diciamo, dalla fine del 2021 in poi continuare a fare tamponi, addirittura in alcuni casi tamponi e PCR con cicli addirittura aumentati, che magari vedevano una piccolissima traccia di virus e uno lo filava in una stanza, lo tenevano chiuso in una stanza 15 giorni senza nessun senso. Noi abbiamo avuto dei reparti di malattie infettive, io devo dire mi sono su questo abbastanza difeso, anche grazie, devo dire, al presidente Toti che come dire, mi ascoltava su questo tema, ma ci sono stati dei reparti di malattie infettive che sono diventati dei cronicari, cioè fondamentalmente la frattura di femore che entrava in ospedale, gli facevano il tampone, risultava positivo, lo infilava in un reparto di malattie infettive e ce lo rilasciavano 15 giorni, nessuno lo toccava, cioè non gli sistemavano la frattura di femore. Ecco, queste sono cose, errori che abbiamo certamente commesso, spero sempre in buona fede, perché spero sempre in buona fede, però sono stati errori che secondo me che alcune regioni hanno fatto più di altre, devo dire, e alcuni ospedali hanno fatto più di altre, per cui quello del, diciamo, dei tamponi a tutti quelli che entravano prima di fare un intervento o prima di entrare in un reparto nel 2022 sono stati indubbiamente errori che probabilmente hanno fatto sì anche che ci sia stata da parte di qualcuno una, forse anche da parte una minor fiducia nella struttura sanitaria, perché poi alla fine uno dice: ma scusa, ma se io cado in motorino e tu non mi curi perché non ho il tampone negativo, uno finisce di perdere fiducia. Però questo secondo me è legato molto, è stato molto legato più che a una direttiva nazionale, molto anche alle sensibilità diverse a livello delle varie regioni e a livello dei vari ospedali
6: dei singoli operatori.
3: Esattamente.
6: Sì, la ringrazio, perché appunto lo scopo di questa commissione è quello di vedere le cose che potranno essere fatte meglio in futuro, sperando di non dover affrontare un'emergenza di questo tipo. Ha parlato giustamente della credibilità. Su questo alcune domande. Da dove lei e altri scienziati specializzati in questo settore hanno tratto la convinzione, il convincimento, che presto è stato superato dai fatti, ma nei primi mesi del 2021 il messaggio era che il vaccino Covid, Pfizer, Moderna e tutti gli altri, lei disse tutti, riguardo un'altra cosa, non era su questo, erano efficaci anche sulla trasmissione, cioè fermavano la trasmissione, cioè il vaccinato non trasmette.
3: Diciamo che lo abbiamo detto sulla base di quello che sapevamo dei vaccini precedenti, cioè fondamentalmente la storia della vaccinazione insegna che se io interrompo la catena di trasmissione attraverso l'uso della vaccinazione evito la trasmissione del morbillo, evito la trasmissione della rosolia, evito la trasmissione di una serie di malattie, e quindi abbiamo assunto che

0: giornaliero, cioè. Come dire, se avessimo fatto la stessa operazione con altri vaccini, probabilmente avremmo trovato tracce di vaccini, tracce di virus anche con gli altri vaccini. Non so se mi spiego, cioè tamponando ogni giorno la gente, perché poi alla fine la gente comunque la tamponava tutti i giorni, sia i vaccinati che non vaccinati, perché c'era questa cosa, questa rincorsa. Noi facevamo 1 milione di tamponi al giorno. 1 milione di tamponi al giorno in questo paese facevano, anche dopo che sono arrivate le vaccinazioni. Probabilmente abbiamo fatto passare questi vaccini per non efficaci, perché trovavamo delle tracce di virus, ma nella realtà non so se quelle tracce di virus poi erano tracce realmente trasmissibili. Non so se mi spiego, cioè se la quantità di virus nella mia via aerea è talmente bassa che devo arrivare a 50, 60, 70 cicli per riuscire a rilevarlo, magari quello non è neanche un virus trasmissibile. Cioè è questo che voglio dire. Dopodiché sappiamo bene che c'era qualcuno che era vaccinato e che si è fatto l'infezione e che magari l'ha anche trasmessa. Questo è evidente, fa parte di quel 15%, prima ho detto che l'efficacia era dell'85%, quindi vuol dire che c'è un 15% di persone che, per i quali la vaccinazione non è stata evidentemente efficace. Ricordo solo una cosa, che la vaccinazione di influenza, che è praticata ormai da 50 anni, arriva ad avere un'efficacia quando funziona al massimo nel 50% dei casi. No, voglio dirlo perché così facciamo un paragone, no? E noi siamo tutti a promuovere la vaccinazione di influenza perché è un modo per proteggere i nostri sistemi, però per ben che vada arriva al 50%.
1: Qui chi dice la stessa cosa, e cioè che è valido al 50%, non è un Novax.
0: No, necessariamente. Io dico che io mi prendo sempre il 50% buono, nel senso che guardo il bicchiere mezzo pieno, dico che almeno uno su due ha funzionato.
1: Sì, è vero che però i dati dell'Istituto Superiore della Sanità, che venivano costantemente pubblicati, se ben ricordo, una volta alla settimana, ci davano un numero, non eccezioni rarissime, ma ci davano un numero significativo di persone vaccinate con tutte le dosi che erano richieste nei vari momenti, che erano ricoverate in terapia intensiva, alcuni morivano anche, insomma, cioè non sono stati casi proprio.
0: Beh, diciamo che. Allora, una cosa che possiamo dire è questa, sempre dicendo che l'efficacia, l'effectiveness, come la definiscono gli anglosassoni, che è un modo di mettere insieme più cose, dove c'è protectiveness, che sarebbe la protezione per l'infezione rispetto all'efficacia per quanto riguarda la protezione dai fatti, da eventi gravi, certamente c'era qualcuno che nonostante tutto andava. Però io posso dire che l'efficacia per quanto riguarda il ricovero in terapia intensiva e l'evento morte arriva vicino al 99%, quindi nessuno strumento precedente mai aveva portato un'efficacia così. È evidente che siccome in Italia si sono vaccinate svariati milioni di persone, 99%, che non è 100, ci sarà una fettina che evidentemente è una fettina di un grande numero di persone vaccinate. Quindi sembra che è una percentuale piccola, ma i numeri possono essere più grandi.
1: A tal proposito, conosce, ci può indicare per il proseguimento dei lavori della commissione, ove lei lo conosca, oppure anche in seguito lo possa reperire, degli studi o un compendio di studi che ci aiuti per valutare questo?
0: E cioè... Allora, questo guardi, io l'ho, il lavoro è pubblicato, quello che citavo prima, che è una meta-analisi che secondo me è molto valida, che ha pubblicata su Immunotherapy Advance, novembre 2024, primo nome Bill Kang, ed è una systematic review and meta-analysis of COVID-19 mRNA vaccine effectiveness against hospitalizations in adults. Questo è un lavoro, secondo me, molto bello, perché mette veramente insieme tanti.
1: Nome del primo.
0: Allora, il nome è Bill Kang con la K, trattino Fai Wong.
1: Cinese.
0: È un nome un po' lungo, però sono due autori che hanno fatto una meta-analisi, quindi hanno messo insieme veramente tanti lavori, per cui tra l'altro è un open access, quindi è aperto e prende in considerazione veramente un numero impressionante di pazienti sottoposti alla vaccinazione, e i risultati finali, ve lo dico qua, sono il range della vaccinazione 84-86.
1: E vengo, sì, c'è ancora un po' di tempo, alla questione della comunicazione, no? Lei giustamente ha detto, e lo siamo certamente d'accordo tutti,

0: che occorre stabilire un rapporto di fiducia, perché non bastano i titoli, ci vuole affidabilità. Quando a Genova venne programmata la proiezione, se non sbaglio in locali del comune, del documentario Invisibili, lei chiese che non fosse, che il comune non desse l'autorizzazione perché c'erano fake news. L'associazione, il comitato Ascoltami, di persone danneggiate dal vaccino, disse: ma noi siamo tutti vaccinati, altrimenti non potremmo lamentare danni da vaccino, evidentemente. Lei ritiene, quale ritiene debba essere il bilanciamento tra la non diffondere certamente allarmismi infondati e quello però di dare voce a tutti, perché la scienza dovrebbe essere proprio questo? All'inizio credo che chi ha proposto Pasteur credo che sia stato preso per un matto.
1: Allora,
0: iniettare dei...
1: diciamo che nel mondo della scienza non funziona esattamente così, forse nella politica funziona così, cioè che bisogna dare voce a tutti. Nella scienza non bisogna dare voce a tutti, nella scienza bisogna dare voce a chi rispetta un metodo che si chiama metodo scientifico, e il metodo scientifico è quello che tu conduci uno studio che sia riproducibile in qualunque altra parte del mondo. Quindi prendi 1000 persone che hanno avuto la vaccinazione, ne prendi altre 1000 che hanno avuto allo stesso modo la non vaccinazione, dopodiché dimostri che nella popolazione dei vaccinati hai avuto più effetti collaterali rispetto ad altri. Il documentario Invisibili, dove io non ho detto assolutamente che non andava proiettato, ho semplicemente detto che secondo me, ho detto al sindaco di Genova e l'ho detto con un post fatto sui miei canali social, che era inopportuno che nella sede del comune di Genova si desse spazio a proiettare un documentario in cui si faceva vedere unicamente una parte del lato della medaglia, senza far vedere tutto il resto. Questo ho detto e questo ribadirei oggi. Cioè, se tu proietti un documentario dove dici che tutti sono morti di vaccino, lo proietti in un cinema, perché devi andare a proiettarlo nella sede istituzionale del comune di Genova? Questo era in qualche modo il mio punto. Se no, fai politica, e allora mi consenta, la politica è una cosa, la scienza è un'altra. Noi abbiamo regole diverse da quelle che ha la politica. Noi non dobbiamo piacere, non dobbiamo essere simpatici, noi non dobbiamo prendere voti, noi dobbiamo dire alla gente se una cosa funziona, se una cosa non funziona, se una cosa va bene o se una cosa non va bene, sulla base di studi scientifici. La politica ha regole diverse, però mi consenta che se uno fa un documentario in cui porta 1000 danneggiati da vaccino, dovrebbe allo stesso modo evidentemente mettere insieme anche una popolazione evidentemente scelta con metodo scientifico e che non ha avuto la vaccinazione, sulla quale magari vediamo se sono stati gli stessi effetti.
0: Permetta però che questa è una notizia, non è che, cioè, allora non possiamo proibire a chi, ai danneggiati evidentemente loro vedono la metà o il centesimo.
1: Ma io non ho proibito niente, io sono, scusi, però mi consenta dire, io sono un libero cittadino, giusto? Fino a prova contraria in questo paese esiste la libertà di opinione, benissimo, per cui nel momento in cui ho detto che io ero contrario, io non ero il sindaco, io non ero il vice sindaco, io non ero un consigliere comunale, io ho parlato da libero cittadino, secondo me era inopportuno, dopodiché l'hanno proiettato perché l'hanno proiettato, e quindi vuol dire che non l'hanno neanche ascoltato, quindi pensi un po' quanto è servito aver detto quello che ho detto.
0: Veramente un esercito della propria
2: Presidente, prego, senatrice Furlan. A disposizione 10 minuti.
3: Io mi scuso, purtroppo devo correre in Commissione Sanità, stiamo votando gli emendamenti sui farmaci, quindi ho un po' qualche difficoltà a non andare a votarli. Professor Bassetti, lei ci ha illustrato molto bene come anche rispetto alla sua esperienza di medico, di studioso, ha vissuto tutto questo periodo e ancora come oggi, insomma, su alcune questioni lei abbia avuto delle conseguenze anche nella sua vita privata e familiare. Lei ha distinto molto bene quello che è o dovrebbe essere il ruolo della politica da quello che è invece il ruolo della scienza, e meno male che è così, perché forse qualche certezza in più quando ci affidiamo alla scienza, almeno sulla salute, possiamo ambire di poterla avere. Io però vorrei chiederle una cosa. Secondo lei questo atteggiamento, non soltanto per le audizioni che abbiamo fatto dentro questa commissione, ma un po' in generale nel paese, che sicuramente in Italia ha più eco, diciamo, che in altri paesi europei, questo atteggiamento spesso antiscientifico, a cui in molti danno credito, perché ai noi, in molti in questo paese, anche sull'onda dell'emotività, è anche comprensibile per alcuni aspetti, anche sull'onda dell'emotività danno credito. Nel giro di pochi anni si dovesse perpetuare un atteggiamento mentale e culturale di questo genere, che conseguenze potrebbe avere nel nostro paese sulla salute delle persone?
1: Beh, allora, intanto io credo che il mondo della scienza sia oggi pesantemente sotto attacco, non tanto nel nostro paese, dove alla fine io sono sicuro che di fronte a problemi seri alla fine saremo tutti allineati verso la scienza, perché poi alla fine si disquisisce, però poi quando c'è il problema, quanto quello che sta succedendo in altri paesi. Noi abbiamo un paese sovrano, importante, come gli Stati Uniti, dove oggi c'è un attacco pesantissimo a tutto il mondo della scienza, non solo a quella che si occupa delle malattie infettive, ma alla scienza che si occupa di tante altre malattie, tra cui malattie che hanno un impatto significativo sull'aspettativa di vita delle gente, dai tumori alle malattie cardiovascolari, alle malattie metaboliche. Purtroppo oggi si è fatto, negli ultimi anno e mezzo, una serie di passi indietro veramente preoccupanti, ma non perché lo dice Bassetti, lo dicono le università americane, lo dicono le riviste scientifiche, lo dicono le società scientifiche, che oggi sono contro lo stesso governo. Noi abbiamo degli stati americani che sono contro lo Stato federale, cioè in qualche modo cose incredibili. Quindi c'è un attacco oggi al mondo della scienza, probabilmente perché è una scienza che oggi fa paura, perché oggi la scienza fa paura, perché ha acquisito una serie di forze all'interno anche della società civile che probabilmente fa paura, parlo dell'altra parte del mondo, a una parte della politica. Poi c'è un attacco pesante anche nei confronti di Big Pharma, e non ci dimentichiamo di una cosa fondamentale anche nel nostro paese, che Big Pharma è quella che dà la pastiglia della pressione a nostro nonno, che dà la terapia per il cancro, grazie alla quale oggi praticamente di cancro muoiono molte meno persone di quante ne morivano, che ti dà l'insulina per il diabete, che ti dà l'antibiotico per curare un'infezione e che ti dà il paracetamolo per curare la febbre. Per cui se domani mattina Big Pharma decidesse di dire: signori, io da domani non produco più un farmaco, il mondo morirebbe, una parte del mondo morirebbe. Quindi questo attacco a Big Pharma è un attacco in realtà strumentale e anche un po' stupido, perché voglio dire, bene, non vogliamo Big Pharma, e allora lo Stato italiano, gli stati sovrani si mettano a fare ricerca, si mettano a produrre i farmaci. Noi non siamo capaci a produrre i farmaci, non siamo più in grado di farlo. Per cui questo attacco a Big Pharma, bisogna stare attenti, perché poi il giorno che veramente dall'altra parte i rubinetti si chiudono, e lo abbiamo visto già una volta cosa vuol dire quando si chiudono i rubinetti e non sei tra quelli a quelli che hanno un buon rapporto con, finisce di avere dei problemi tutti quelli che vivono anche grazie ai farmaci. Quindi io credo che l'attacco alla scienza sia sempre un attacco sbagliato, perché la scienza è comunque la scienza, la medicina è comunque quella che ci ha permesso di passare da un'età media di 50 anni nel 1950 a un'età media oggi di 87-88 con una prospettiva di arrivare oltre i 90. E se ci siamo arrivati è per la scienza, ma è anche per il Big Pharma. Per cui io sono sempre molto combattuto da quando, e anche un po' arrabbiato da quando sento fare degli attacchi a Big Pharma, perché se sono attacchi populisti allora va bene tutto, ma se sono attacchi fatti dalla politica che dovrebbe conoscere queste cose, perché dovrebbe essere la prima a sapere che se domani mattina le Big Pharma americane e inglesi decidessero di non fornirci più un farmaco, domani mattina ci sarebbe tanta gente che morirebbe. E quindi questo è un tema che la politica dovrebbe conoscere sempre che lo sappia, sempre che lo conosca, evidentemente.
2: Prego.
0: Sì, a suo tempo, 23 agosto 2021, a una domanda da parte dell'allepoca sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, sul perché il premio Nobel Montagnier fosse ostile alle vaccinazioni, premio Nobel, lei disse che ormai era, diciamo, soffriva di demenza senile. Prima l'ha detto con un termine non medico, più comune nel parlare comune, ma non è una parola, cioè, ha dei problemi evidentemente di demenza senile. E ometto ancora altre cose. Veniva prima il giudizio su ciò che aveva detto o il giudizio o la diagnosi sulla persona? Lei è un medico non specializzato in gerontologia o in demenza senile, però da cosa era generata queste
1: Allora,
0: sue affermazioni?
1: io ho utilizzato un'espressione decisamente diversa, per la quale peraltro ho pagato anche agli eredi una cifra significativa, per cui sono stato condannato dal Tribunale di Genova. Diciamo che se tutte le volte che il mondo vicino a Montagnier mi ha usato la stessa espressione e mi avessero dato gli stessi soldi che ho dato a Montagnier, oggi probabilmente potrei comprarmi l'Italia, il debito dell'Italia. Quindi, nel senso che essere apostrofato come coglione dal mondo Novax praticamente succede tutte le mattine che mi sveglio. Io ho usato quell'espressione rincoglionito, che non userei più, e quindi è stata un'espressione sicuramente inopportuna, ma non cambia la sostanza di quello che io ho detto, nel senso che ho usato un'espressione che non andava usata, ma per me le posizioni di Luc Montagnier espresse sia nei confronti dell'origine di SARS-CoV-2, sia nei confronti dell'evoluzione della malattia, sia nei confronti dei vaccini, sono espressioni di qualcuno che è molto lontano dal mondo scientifico. Badate che non l'ho detto io, ma c'è una lettera pubblicata sul Lancet dei premi Nobel, non di Bassetti, come dice chi sarà mai, in cui prendono le distanze dal pensiero di Montagnier degli ultimi 15 anni. Quindi non è che è la posizione di Bassetti quella contro Luc Montagnier e contro le sue posizioni inaccettabili dal mondo scientifico, perché lui ha detto delle cose che sono inaccettabili per il mondo scientifico, proprio un premio Nobel che avrebbe dovuto seguire per primo il metodo scientifico. Quindi tu non puoi dire e usare delle tue opinioni personali. Fai uno studio, dimostri che le cose che tu hai detto sono vere, reali, lo pubblichi. Io non ho visto un lavoro scientifico pubblicato dal 2019 di Luc Montagnier su SARS-CoV-2, non un lavoro scientifico. Solo interviste a radio, a giornali della diffusione. E quindi evidentemente il giudizio del pensiero di uno scienziato come Luc Montagnier, che tra l'altro ha fatto così tanto nel mondo delle malattie infettive perché è stato lo scopritore del virus dell'HIV, per il quale ha ricevuto il premio Nobel, e che tutti noi medici infettivologi del mondo ringraziamo, evidentemente su questo tema avrà avuto qualche problema legato anche all'età. Poi io non so se fosse completamente demente dal punto di vista della senilità, ovviamente io parlo dal punto di vista medico, non sto parlando dal punto di vista, però certamente alcune idee non erano completamente in linea col Montagnier che abbiamo conosciuto tutti noi come lo scopritore del virus dell'HIV, che tanto ha fatto all'Istituto Pasteur di Parigi per tutti noi e per tutto il mondo scientifico. Quindi era difficile comprendere come la stessa persona potesse poi avere delle posizioni così, drasticamente contro il mondo della scienza, perché lui si è posto proprio contro tutti quelli che erano quelli di cui lui aveva fatto parte. E quindi per un uomo come me, che è molto più piccolo di lui, anzi infinitesimamente più piccolo di lui dal punto di vista scientifico, però mi dico, ma porca miseria, ma proprio lui doveva essere in piazza contro il mondo della scienza, contro quello che tutto il mondo diceva. E ripeto, e chiudo, non era Bassetti, ma sono stati i premi Nobel che hanno scritto una lettera all'Lancet in cui prendono le distanze delle posizioni di Luc Montagnier, dicendo che aveva un atteggiamento profondamente antiscientifico. Lei capisce che un premio Nobel, altri premi Nobel che dicono che sei lontano dal mondo scientifico, è come dire che uno che ha vinto la Coppa del Mondo non vuole più rispettare le regole del gioco del calcio, quindi gioca un altro sport.
0: Ha dato modo di spiegare in modo più sì, articolato la questione. Prima di fare l'ultima domanda, volevo dire una cosa. Lei ha detto che a causa del mondo politico, di qualcuno del mondo politico, sono aumentati i casi di morbillo. Secondo Epicentro, che è il portale di epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità, i casi dopo, nel 2024-2025, perché in coincidenza con la pandemia erano crollati, sono stati intorno al 1000 all'anno, mentre invece nel 2017 erano stati 5000, nel 2007-2008 erano stati 5-6000. Io evidentemente non sono andati nel suo reparto, però insomma non è che è nato il morbillo nel 2000.
1: No, vabbè, certo
0: per via di qualche politico che...
1: No, però il problema qual è? Il problema è cioè, io credo che una persona della sua intelligenza non può non capire che noi dovremmo vedere zero. Cioè, un paese evoluto come è l'Italia dovrebbe vedere zero casi di morbillo, perché se avessimo una copertura vaccinale del 95%, che è fondamentalmente l'immunità di gregge, potremmo non vedere neanche un caso. Vedere così tanti casi nel 2024, 30.000 casi in Europa, 1050, 1080 in Italia, diciamo che non è un buon dato. Quindi io credo che ma io sono sicuro che la politica è dalla parte dei vaccini, io ne sono certo. È che è evidente che c'è una parte dell'elettorato che i vaccini non piacciono, e quindi, come dire, bisogna accontentare anche quella parte. Però io penso che, soprattutto quando sono dei ruoli importanti di governo all'interno magari anche di istituzioni sanitarie, la posizione non può che essere quella di essere dalla parte dei vaccini sempre, perché è uno di quei temi su cui non si può. Io sinceramente, è come dire, preferisci bere l'acqua del pozzo o bere l'acqua potabile? Io sinceramente penso che sia una domanda pleonastica.
0: E comunque tengo a precisare, almeno non mi risulta che la questione vaccini sia entrata nel dialogo politico prima del 2020, e prima del 2020 c'erano anche più casi che dopo il 2020, parlando di morbillo, no?
1: Visto che lei dice dopo il 2020 poi ci sono stati più Novax, sicuramente, almeno definiti come... No,
0: parlavo di numeri di ammalati.
1: Non si può neanche dire Novax, diciamo vaccino scettici, così almeno qualcuno non mi dice che sono cattivo.
0: Ultima domanda, secondo come si chiama? Google Scholar, lei ha pubblicato 80 articoli scientifici nell'ambito del 2025. Come, a cosa è dovuta questa eccezionale produzione?
1: Allora, io sono il ricercatore italiano più citato al mondo nell'ambito delle infezioni da batteri multiresistenti. Quindi dovrebbe essere un orgoglio per il nostro paese, nella realtà purtroppo per qualcuno sembra non esserlo. E coordino un gruppo di ricerca dove ci sono all'interno una trentina di persone che lavorano. Quindi i grandi gruppi di ricerca del mondo cosa fanno? Fanno ricerche in vari settori. Noi facciamo ovviamente ricerca clinica applicata su nuovi antibiotici, su studi epidemiologici, e evidentemente il nome del capo del gruppo di ricerca è l'ultimo nome negli articoli scientifici. Quindi se lei guarda anche i lavori del prima citato Luc Montagnier, sono decine o centinaia all'anno, e lui è l'ultimo nome, cioè come capo del gruppo di ricerca. Quindi evidentemente non sono tutti scritti primo nome Matteo Bassetti, ce ne saranno 4 o 5 all'anno, gli altri sono fatti dal mio gruppo di ricerca, dal gruppo di ricerca di cui io sono il coordinatore. Il gruppo di ricerca è fatto anche un po' come avviene nell'ambito delle squadre, dove uno si risceglie i propri collaboratori, nel senso che fa attrazione. Io a Genova ho professori universitari che provengono da tante parti del mondo, che hanno scelto di venire a lavorare a Genova. Evidentemente hanno scelto di venire a Genova non solo perché c'è il mare, ma anche perché forse siamo il gruppo di ricerca nell'ambito delle malattie infettive oggi più produttivo a livello del nostro paese e uno dei più produttivi dal punto di vista scientifico e di Google Scholar. Io oggi ho come ricercatore singolo un H-index di 128, che vuol dire avere 128 lavori scientifici citati almeno 128 volte, che vuol dire che sono nei primi 40 ricercatori italiani più citati nel nostro paese, uno dei primi nei primi 1000 al mondo. Quindi è un lavoro, qualunque gruppo di ricerca ha queste regole, cioè sembrano tanti lavori, dice ma come ha fatto Bassetti a scrivere 80 lavori? Non è che io scrivo 80 lavori, è che io sono a capo del gruppo di ricerca che scrive questi lavori, e quindi è una diciamo è un vezzo accademico e del mondo della ricerca che l'ultimo nome è quello del direttore del gruppo di ricerca.
2: Professore, prima di liberarle faccio qualche domanda io. Nelle audizioni precedenti abbiamo sentito più volte parlare di sorveglianza passiva, sorveglianza attiva, che la sorveglianza attiva in Italia non è stata importante, non ha avuto numeri importanti. Secondo lei, nella gestione del controllo degli effetti avversi da vaccino, sarebbe stato più opportuno migliorare l'organizzazione della sorveglianza e formare ancor meglio forse i colleghi medici nella gestione delle sorveglianze attive, nella segnalazione e tutto, perché forse tutto è stato fatto in maniera molto così veloce, visti i tempi, la situazione e tutto. Quindi avrebbe lei gestito in maniera, le pongo una domanda, avrebbe lei gestito in maniera diversa la sorveglianza sui vaccini?
1: Ma secondo me sì, si poteva fare di più. Noi fondamentalmente abbiamo utilizzato con la vaccinazione Covid, che è stata una vaccinazione eccezionale come numeri, quella che era la farmacovigilanza che utilizzavamo, diciamo, in tempi di pace, tra virgolette. Diciamo che abbiamo usato delle regole del tempi di pace e nei tempi di guerra, quindi probabilmente avremmo potuto utilizzare un sistema più proattivo, cioè dove c'era uno strumento anche per poter catturare nell'immediato post-vaccinale gli effetti collaterali. Questo sicuramente sì, si poteva fare in maniera diversa, probabilmente si poteva fare anche in maniera migliore, questo certamente sì. Dopodiché bisognava forse anche dare una maggiore accessibilità alle strutture che si occupavano in qualche modo degli eventi avversi, perché molti cittadini, mi risulta, che si siano rivolti più alle televisioni o ai giornali che non alle strutture sanitarie, e quello probabilmente perché immagino che non avranno trovato un'organizzazione adeguata. Quindi certamente su quello, questa è una delle tante cose su cui ci auguriamo che non debba capitare nuovamente, ma se dovesse capitare, nel momento in cui si fa una vaccinazione di massa, è importante anche allo stesso modo avere anche strutture che possano intercettare eventuali effetti collaterali nell'immediato post-vaccinale.
2: Lei e il suo gruppo fate tantissima ricerca, e una delle critiche che è stata qui avanzata in commissione è stata la raccolta e la gestione dei dati, che avveniva in maniera diversa non solo tra regione e regione, ma all'interno della stessa regione tra un'azienda e un'altra. Questo, e quindi fronteggiare una pandemia è importante conoscere i dati, saperli analizzare e tutto. Secondo lei e secondo il suo gruppo, quindi facendo ricerca, analizza dati e dà risposta, la gestione, e questo non lo dico io, l'ha detto l'Istituto Superiore di Sanità, l'ha detto tutti quanti, che c'è stata una frammentazione, quindi, secondo lei la gestione e l'analisi dei dati andava fatta in maniera differente, e se sì, come andava gestita? Andava fatta in maniera unitaria a livello nazionale? Allora, andava fatto forse qualche DCM che gestiva la raccolta dati piuttosto
1: che altro? Diciamo che noi abbiamo un problema atavico del nostro paese, che è l'incapacità di avere dei dati di sorveglianza sanitaria a livello nazionale. Quindi non è un problema solo e esclusivamente del Covid, su cui non avevamo dati nazionali, se non quelli del famoso bollettino giornaliero, che però non dicevano assolutamente niente, perché ti dicevano quanti erano i positivi, quanti erano i ricoverati in ospedale, ma non ti dicevano nulla delle caratteristiche dei pazienti. Quindi noi abbiamo un problema grave sulla sorveglianza, ma guardi che io mi occupo tantissimo di infezioni da batteri resistenti, su cui l'Italia è uno dei paesi peggio messi a livello europeo. Noi non abbiamo dati, cioè non abbiamo, quando a livello internazionale ci chiedono ma quante sono le infezioni a pseudomonas in Italia, noi non ce lo sappiamo, noi non abbiamo dato di sorveglianza, per cui su questo è evidente che non avevamo neanche i dati sul Covid. Ma quello non è un problema, come dire, di chi c'era in quel momento, è un problema atavico del nostro paese. Anche oggi non ci sono i dati, quindi voglio dire, evidentemente non ci sono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità in alcune situazioni, perché manca proprio un sistema di sorveglianza. Perché? Perché noi siamo frammentati tra 20 regioni diverse, quindi è già difficile riuscire a parlarci una con l'altra. Anche banalmente sulle vaccinazioni, se lei domani volesse sapere qual è la copertura vaccinale italiana nel confronto, non lo può sapere, perché ogni regione c'ha il proprio, qualcuno ce l'ha, c'ha l'anagrafe vaccinale elettronica, qualcuno ce l'ha ancora magari non elettronica. Quindi è un tema quello della sorveglianza, che giustamente nel Covid non ha funzionato, ma non funziona su tante altre patologie. Voglio dire, noi manchiamo, questo è una di quelle cose su cui evidentemente bisognerebbe fare di più. Cioè ci sta che ci siano 20 sistemi sanitari diversi, ma bisognerebbe anche cercare in qualche modo che su alcuni temi si dialogasse di più e ci fosse un dato nazionale, cosa che non c'era allora e non c'è oggi.
2: Lei poc'anzi, rispondendo alla senatrice Furlan a proposito della domanda del piano pandemico, ha detto se noi avessimo avuto un piano pandemico sarebbe stato un piano pandemico per l'influenza. Il Covid è una patologia diversa, una malattia diversa, e questo sono d'accordo lei. Però se noi avessimo avuto un piano pandemico, avremmo avuto le scorte delle mascherine, se noi avessimo un piano pandemico, avremmo avuto un'organizzazione di un sistema sanitario pronto a fronteggiare una pandemia che non era quella del Covid, era una pandemia. Quindi secondo me il fatto di non avere un piano pandemico, secondo me, ha determinato una risposta, una resilienza peggiore del sistema sanitario.
1: Diciamo che non avere avuto un piano pandemico aggiornato sicuramente non ha aiutato, perché comunque il piano pandemico è un po' come dire facciamo la prova antincendio per quando arriva l'incendio, e quindi ci prepariamo, sappiamo quanti posti abbiamo, se abbiamo i farmaci, se abbiamo le mascherine. Dopodiché sicuramente a livello di preparedness, di preparazione, sicuramente avrebbe aiutato, però gli strumenti di un piano pandemico basato sull'influenza magari avrebbero potuto essere sbagliati per il Covid. Non so, metta il caso che piano pandemico diceva abbiamo bisogno di avere delle mascherine chirurgiche perché bastano quelle, arriva il Covid, poi c'avevi magari 10 milioni di mascherine o 100 milioni di mascherine o 1 miliardo di mascherine chirurgiche, poi ti servono le FFP2. In questo senso credo che anche averlo avuto avrebbe cambiato poco. Dopodiché certamente averlo avuto aggiornato e soprattutto aver seguito anche quello che era il vecchio piano pandemico avrebbe certamente aiutato, perché quello che dicevo prima, se noi leggiamo il vecchio piano pandemico c'era al primo punto sorveglianza, attività di sorveglianza sulla patologia respiratoria, cose che noi non abbiamo fatto. Quindi non solo non avevamo aggiornato il piano pandemico, non abbiamo manco applicato quello che era vecchio.
2: Ultima domanda, lei in una pandemia oggi è fondamentale la comunicazione. Lei oggi, se ci fosse una nuova pandemia, a chi la farebbe gestire la comunicazione?
1: Ma sai, la comunicazione è una di quelle cose che l'ho imparato in questi anni, cioè la comunicazione è qualcosa che è quasi, che è governata molto da quello che è l'utente. Cioè tu puoi decidere di fare una comunicazione dello Stato italiano che fa solo il ministro e fai uscire solo il ministro, bene. Dopodiché la comunicazione oggi è fatta non solo di quella che è la televisione, diciamo, del servizio pubblico, ma è fatta dalle televisioni commerciali, è fatta dai social, è fatta dai giornali. Per cui fare una comunicazione, come dire, imposta, cioè come dire parla solo quello, tutti gli altri faccio censura, è quasi impossibile oggi. Quindi fare una comunicazione dal punto di vista, come dire, di alcuni tipi di raccomandazioni è giusto che vengano fatte, come dire, dal ministro, dal presidente del consiglio e da chi non è la gestione della pandemia, ma la comunicazione al cittadino, di quelli che sono, ormai è difficile riuscire a controllarla, però certamente andrebbe fatta una comunicazione istituzionale, indubbiamente.
2: Ma io non parlo di controllare la comunicazione, ma di come comunicare le informazioni più importanti, i comportamenti più importanti che un cittadino deve tenere.
1: Beh, questa evidentemente la deve fare l'istituzione. Dovrebbe farla l'istituzione. Il problema è che la gente, come dire, sulle problematiche sanitarie vuole ascoltare chi sa e chi è competente. Quindi, cioè, la forza a chi ha fatto comunicazione sul Covid non è arrivata da chi ti invitava, ma è arrivata dalla gente. Cioè, voglio dire, sono nati dei fenomeni mediatici, voglio dire, anche che magari non sono stati graditi a tutti, ma non è che sono nati perché ci siamo imposti, sono nati perché la gente gradiva. La televisione, i social media, ma anche tutto sommato i giornali, il gradimento viene da chi sta dall'altra parte.
2: Gentilissimo, dichiaro conclusa l'audizione di oggi.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati dalla redazione del GR Parlamento. Inizia a breve la seduta a Montecitorio dalle 11, sindacato ispettivo con due interrogazioni. Successivamente i deputati proseguiranno l'esame avviato ieri sulla relazione delle commissioni esteri e difesa in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e agli interventi di cooperazione allo sviluppo per il 2025 e per il prolungamento all'anno in corso. La seconda relazione sarà quella invece sul conto consultivo per il 2025 sul progetto di bilancio 2026 della Camera. Nell'ordine del giorno è scritti anche altri provvedimenti, tra questi il seguito del dibattito sul disegno di legge per la detenzione domiciliare di detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, le emozioni sul clima e l'innalzamento delle temperature a danno della salute e anche l'accordo Italia e Albania. In pomeridiana rientrano in emiciclo anche i senatori. Tra i loro impegni il disegno di legge di conversione del decreto su giustizia e patto dell'Unione Europea per migrazione e asilo e un altro decreto già approvato a Montecitorio su sport, grandi eventi ed efficacia del documento di identità. In calendario anche la delega al governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali, testo collegato alla manovra di finanza pubblica. Intanto sono in corso presso le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato le audizioni del ministro degli esteri italiani e del titolare della difesa Crosetto sul vertice NATO di inizio luglio in Turchia. Noi continueremo a sostenere l'Ucraina, così il responsabile della Farnesina. Siamo favorevoli all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma non possiamo dimenticare il ruolo che hanno i Balcani. Non possiamo far scavalcare l'Ucraina dimenticando i Balcani, perché li regaleremo alla Russia, alla Cina e ad altri. Sempre Tajani ha poi aggiunto che l'Italia è disponibile a partecipare a missioni nello stretto di Hormuz e in Libano, ma non andrà mai da sola. Il ministro degli esteri ha poi ricordato i due appuntamenti sul Medio Oriente nella capitale. Da oggi alla Farnesina la due giorni dell'alleanza globale per la soluzione a due stati per quello che riguarda Palestina e Israele. Il 4 e 5 agosto i colloqui sempre tra Israele e Libano. E a questo proposito l'ONU ha denunciato la morte di 8 palestinesi, tra cui un bambino, e di 2 israeliani durante una serie di scontri in Cisgiordania. Abitazioni, moschee, alberi e strutture agricole sono stati incendiati, vandalizzati e in alcuni casi distrutti. Almeno 10 famiglie palestinesi sono state sfollate a causa delle ultime violenze. Così La responsabile dell'assemblea. Nel 2026, 77 palestinesi, tra cui 18 bambini, sono stati uccisi dalle forze israeliane o dai coloni israeliani, 3 gli ebrei morti. Torniamo all'agenda parlamentare. In chiusura, per segnalare alle 15 nella sala del Mappamondo di Montecitorio la consueta cerimonia del ventaglio prima dell'estate con il presidente della Camera Fontana e la stampa parlamentare. È tutto per questa edizione. Prossimo appuntamento alle 14.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: secondi, come avevamo preannunciato, sta iniziando la seduta a Montecitorio, prima parte dedicata al sindacato ispettivo. Buon ascolto.
2: Della seduta del 23 luglio 2026. La Presidente dà conto delle missioni. Si passa allo svolgimento di interpellanze urgenti alle quali rispondono i sottosegretari Molteni e Durigon. Intervengono i deputati Benzoni, Quartini e De Maria. La Presidente comunica la presentazione e l'assegnazione del disegno di legge di conversione numero 3043. La seduta termina alle 10.28 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 27 luglio 2026.
3: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 93, come risulta dell'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 2026, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato ai sensi articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alla sesta Commissione. Conversione in legge del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva SPA in amministrazione straordinaria. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del presente predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la 3-2821, presentata dal deputato Benzoni, che ha oggetto iniziative a sostegno degli operatori del comparto del turismo nel contesto delle attuali tensioni internazionali. Il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha facoltà di rispondere. Ministro, a lei la parola. Prego.
4: Signor Presidente, onorevoli deputati, il quesito posto dall'onorevole mi consente di affrontare in questa sede un tema di particolare attualità e di grande rilevanza per il sistema turistico nazionale, quali l'impatto delle tensioni geopolitiche internazionali sulle imprese turistiche e sulla mobilità. Il Governo è pienamente consapevole delle tensioni internazionali, dell'aumento dei costi del carburante, dell'incertezza sulla continuità di alcune rotte e del clima di preoccupazione che può accompagnare le decisioni di viaggio. Per questo motivo il Ministero del Turismo è intervenuto prima di tutto sul piano della comunicazione istituzionale attraverso la campagna Viaggio Organizzato, Vacanza Assicurata, realizzata in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La campagna nasce con l'obiettivo di agevolare e tutelare il viaggiatore nella fase di organizzazione, ponendo l'attenzione sul turismo organizzato, in quanto i tour operator e le agenzie di viaggio offrono assistenza e maggiori tutele, contrastando così gli effetti di un allarmismo che rischia di frenare le decisioni dei viaggiatori. Un ulteriore intervento a sostegno del turismo organizzato riguarda l'approvazione, su nostra proposta, della norma di esenzione delle agenzie di viaggio dall'obbligo della ritenuta d'acconto per i compensi percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio. La legge di bilancio 2026, infatti, aveva esteso l'obbligo di ritenuta anche alle agenzie di viaggio, in tal modo determinando nuovi problemi di liquidità per un settore già in difficoltà e ulteriormente penalizzato dalle tensioni in Medio Oriente. Onorevoli colleghi, allo stato attuale è necessario intervenire con un'azione condivisa e coordinata che coinvolga tutte le istituzioni a partire da quelle europee. Il Ministero del Turismo lo sa bene e proprio in ambito europeo partecipa attivamente ai lavori del network di coordinamento per la gestione delle crisi nel settore turistico, un tavolo fortemente voluto dall'Italia che si è fatta promotrice del dialogo tra la Commissione e gli Stati membri per affrontare le crisi che hanno colpito e che potrebbero ancora colpire l'intero ecosistema turismo. Ma non ci fermiamo qui, perché anche a casa nostra manteniamo un confronto costante con gli operatori della filiera, con le associazioni di categoria e con gli altri ministeri competenti per seguire l'evoluzione delle prenotazioni, delle cancellazioni e della domanda turistica e di prevedere tempestivamente eventuali situazioni di criticità. Ancora, non possiamo limitarci a monitorare gli effetti della crisi sul comparto, dovendo invece puntare su strumenti strutturali a sostegno delle imprese turistiche che consentano a queste di programmare e investire. In questa direzione si inserisce l'avvio operativo del fondo Green Tour, con una dotazione di 109 milioni di euro destinato a sostenere la transizione ecologica, l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi. Accanto a questo abbiamo introdotto i contratti di filiera turistica con uno stanziamento stanziamento iniziale di 150 milioni di euro per il triennio 2026-2028 con l'obiettivo di rendere strutturale il rifinanziamento della misura. Vogliamo così dare un segnale chiaro al mercato: chi investe nel turismo italiano deve poter contare su strumenti certi e su una prospettiva pluriennale. Lo scenario attuale è quello di un settore che continua a dimostrare una straordinaria capacità di resilienza. Del resto i dati lo confermano. Partendo dai flussi turistici degli italiani verso l'estero, nel mese di marzo sono state registrate oltre 20 milioni di presenze con una crescita del 3% rispetto allo stesso mese del 2025. Per quanto concerne i flussi in entrata invece, solo nel mese di aprile abbiamo rilevato 13 milioni di arrivi, pari al più 21% sul 2025, e 36 milioni di presenze, pari al più 22% sul 2025. Una crescita nettamente superiore a quella della Spagna e in decisa controtendenza rispetto alle flessioni di Germania e Grecia. Per non parlare di maggio 2026, un mese da record per l'Italia, con arrivi e presenze aumentati rispettivamente del 13% e del 19% rispetto allo stesso mese del 2025. Nello stesso periodo, da un'indagine sul comparto delle agenzie di viaggio, è emersa una maggiore propensione dei viaggiatori verso destinazioni considerate più sicure e facilmente accessibili. Il paese registra un tasso di occupazione OTA, ovvero quell'indicatore importantissimo che ci dice la percentuale di strutture e posti letto di una zona che risultano occupati o venduti sui più grandi portali di viaggio online, che sono Booking, Expedia, questo tipo di portali, rispetto al totale disponibile. E noi lì abbiamo il 51,2% di tasso di occupazione di questo OTA, superiore alla Spagna, che è dietro di 10 punti, 42,8%, e alla Francia, che addirittura è dietro di 20 punti. E si conferma la meta più attrattiva d'Europa per le vacanze estive, indicata dal 54% dei viaggiatori europei. Ancora, per luglio e agosto 2026, le previsioni dell'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, ISNART, stimano 172 milioni di presenze turistiche complessive, con una crescita media di quasi il 5% rispetto allo stesso periodo del 2025, e con due agenzie di viaggio su tre che, secondo quanto comunicato dall'Osservatorio dell'Associazione Italiana Distribuzione Turistica, Turismo Confindustria di luglio 2026, vedono le vendite stabili o in crescita. Concludendo, onorevoli, questi numeri ci consegnano una certezza: il turismo italiano non si arrende di fronte a nessuna crisi, ci chiede però di essere tutelato e messo nelle condizioni di continuare a crescere, innovare e guardare al futuro con fiducia, anche nei momenti più difficili. Grazie Presidente.
5: Ringrazio Ministro Mazzi. Il deputato Benzoni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta data dal Governo alla sua interrogazione. Prego, a lei la parola.
6: Grazie Presidente. Mi devo ritenere soddisfatto anche per una questione di metodo. Era molto che non si decideva di rispondere a delle interrogazioni sul tema del turismo, quindi la ringrazio per essere qui e per aver scelto anche un confronto su un tema molto importante. Molto bene la campagna che avete avviato di promozione di tour operator, perché è una campagna che effettivamente sta funzionando e va nella direzione di promuovere quel turismo organizzato che evidentemente è in forte crisi. Io mi permetto tre considerazioni. Quello che sta accadendo non dipende da lei, non solo perché è da pochi mesi al comando del Ministero, ma perché dipende da questioni internazionali, sta modificando completamente il modo di fare turismo e di vivere il turismo. Il primo è dovuto al sempre più la sempre più vicinanza tra il momento della prenotazione e il momento dell'arrivo, le famose prenotazioni last minute, che diventano però sempre di più diciamo così la maggioranza di quelle che abbiamo. La richiesta totale di flessibilità, quindi possibilità di cancellazioni e un aumento anche delle cancellazioni all'ultimo minuto, proprio dovute alle considerazioni internazionali. Il maggior ricorso alle assicurazioni di viaggio, e in questo i tour operator evidentemente possono aiutare rispetto al viaggio self-made, al viaggio auto-organizzato, e la scelta delle destinazioni proprio in base a quello che accade settimana a settimana in giro per il mondo. Di fronte a questo la sfida ovviamente spetta ai tour operator, ma anche al Ministero nell'accompagnamento di tutto ciò. Il secondo tema però, che è quello principale, è possiamo essere pronti quanto vogliamo, ma il tema dei costi è un tema molto importante e appunto lei ha citato molte statistiche, ma le tre voci di costo che stanno aumentando di più in Italia dal punto di vista e del trasporto, e su questo appunto c'è un grosso problema, il jet fuel lo sappiamo, non dipende da noi, ha subito un rincaro, di conseguenza i voli aerei, ma anche il tema del trasporto ferroviario sta subendo degli incrementi molto molto elevati che superano il 5% rispetto all'anno scorso. Il tema energetico, che è un costo sempre più attuale che riguarda tutto il viaggio, e il tema della ristorazione degli alloggi, che anch'esso è in forte crescita. Il problema vero per il tour operator è che anche di fronte ad arrivi costanti o in parziale crescita aumentano i fatturati ma non aumentano i ricavi, perché il tema vero è che i tour operator si stanno facendo carico anche parzialmente di quello che sono le maggiorazioni di costo per riuscire a vendere e a continuare a promuovere l'Italia. Quindi un sostegno ai tour operator credo che sia fondamentale. C'è poi il tema appunto dei costi, che sono sempre più rilevanti rispetto ai last minute. Quando si sceglie un viaggio la parte di spostamenti interni diventa sempre più rilevante. Io immagino chi settimana scorsa avesse voluto prenotare un viaggio in giro per l'Europa, questa settimana avrebbe avuto qualche difficoltà. L'abbiamo avuta noi ad arrivare a Roma oggi, perché non ci sono treni che ci impiegano meno di 8 ore dal nord Italia. Gli aerei sono esauriti, almeno stamattina non c'erano più aerei da Milano che arrivassero a Roma. Credo che questo è un tema di svantaggio nei confronti del turismo rispetto ad altre mete dove sia per costo che per disponibilità questo c'era. La terza è il tema tutto interno, nel senso che gli italiani sempre più scelgono, ed è una bellezza anche per l'arricchimento del patrimonio nazionale, di fare le vacanze in giro per il mondo. Aumentano gli italiani che decidono di viaggiare, di visitare altri paesi, ma sta calando, diciamo, la possibilità degli italiani di fare le vacanze all'interno del nostro paese. Sono sempre più le famiglie che hanno difficoltà, soprattutto quelle monoreddito con bambini, nell'effettuare vacanze in Italia, e su questo bisogna fare un ragionamento, penso che il Ministero possa farlo, per aiutare le famiglie a poterlo fare. Da questo punto di vista il tema dei trasporti, dei rincari dei trasporti, credo che abbia un'incidenza molto molto elevata, e quindi l'interlocuzione col suo collega al Ministero dei Trasporti è fondamentale per andare in questa direzione. Grazie ancora per la risposta.
3: Ringrazio deputato Benzoni. Passiamo all'interrogazione 3-2798. Presentata dal deputato La Salandra, che ha oggetto elementi e iniziative in merito alle criticità relative alle strutture sanitarie del Gargano, con particolare riferimento al servizio di emergenza urgenza. Il sottosegretario per la salute Marcello Gemmato ha facoltà di rispondere. Prego, a lei la parola, sottosegretario Gemmato.
7: Sì, grazie presidente. Con riferimento ai fatti e i relativi quesiti posti dall'onorevole La Salandra, rappresento che il Ministero ha chiesto ogni utile elemento alla Regione Puglia. Attualmente non è ancora giunta una risposta, ma sarà cura del Ministero fornirla al parlamentare non appena possibile. Ciò premesso, per quanto riguarda gli aspetti di esclusiva competenza del Ministero della Salute, riferisco che nell'ambito del monitoraggio LEA è previsto un indicatore dedicato all'emergenza sanitaria territoriale, denominato intervallo di allarme target dei mezzi di soccorso, che misura il tempo di arrivo dei mezzi di soccorso del servizio 118 dalla chiamata telefonica per interventi classificati in codice rosso. L'ultimo monitoraggio disponibile è riferito all'anno 2024, e per la Regione Puglia l'indicatore risultava di 18 minuti, in miglioramento rispetto al 2023, anno in cui il medesimo indicatore si attestava intorno ai 19 minuti. La soglia di sufficienza per tale indicatore è inferiore a 21 minuti, mentre quella ottimale risulta inferiore ai 18. Con riferimento alla richiesta di adottare misure urgenti per rafforzare il sistema dell'emergenza-urgenza, evidenzio che questo governo ha posto in essere numerosi interventi sia per fronteggiare la carenza del personale sia per valorizzarlo sotto il profilo economico, destinando ingenti risorse al rinnovo dei contratti collettivi e all'incremento dell'indennità di specificità del personale medico, veterinario, infermieristico e della dirigenza sanitaria non medica. Sono stati inoltre introdotti benefici fiscali e misure volte a valorizzare il personale operante nei servizi di pronto soccorso nell'emergenza urgenza, per il quale la legge di bilancio nel 2026 ha previsto in via sperimentale una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei fondi destinati alla retribuzione delle condizioni di lavoro e della premialità. Novellato l'articolo 1,366. Particolare rilievo assumono inoltre le disposizioni poste in essere da questo governo in materia di reclutamento. L'articolo 1,362 della legge di bilancio 2026

0: di spesa entro il limite previsto di 450 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno. Sempre in materia di assunzioni, l'articolo 1,365 proroga al 31 dicembre 2026 il termine per le procedure di stabilizzazione del personale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale del Servizio Sanitario Regionale e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale. Gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale possono altresì avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da destinare alle funzioni reinternalizzate. A tali interventi si aggiungono ulteriori misure straordinarie introdotte da questo Governo con il Decreto Legge 200 del 2025, prorogate anche per il 2026 e finalizzate a garantire i livelli essenziali di assistenza in presenza di persistenti carenze di organico. Tra queste rientrano le semplificazioni dei requisiti di accesso ai concorsi per la dirigenza medica nei reparti di emergenza-urgenza, la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro del personale prossimo al pensionamento, la proroga della disposizione che prevede per gli operatori di professione sanitaria appartenente al comparto sanità la non applicazione al fuori dell'orario di servizio delle incompatibilità con ogni altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, il ricorso a medici specializzandi tramite incarichi temporanei e il conferimento con procedure semplificate di incarichi a tempo determinato al personale sanitario e sociosanitario. In tale quadro si inseriscono infine anche le disposizioni introdotte dall'articolo 2 del decreto legge 19 del 2026 che hanno ulteriormente rafforzato gli strumenti di riserva dei posti e di stabilizzazione del personale già impiegato presso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
1: La ringrazio, sottosegretario Gemmato. Il deputato La Salandra ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta data dal governo alla sua interrogazione. A lei la parola, prego.
2: Sì, grazie signor Presidente e grazie onorevole Gemmato, sottosegretario. Grazie sostanzialmente per quello che lei fa al Ministero, grazie al Ministero e per l'impegno che profonde sistematicamente per la Regione Puglia. Nelle dinamiche dell'essere soddisfatto o non essere soddisfatto, in realtà in questa occasione il mio concetto di soddisfazione è assolutamente relativo, perché mi sento profondamente soddisfatto della disamina tecnica che riguarda quanto di competenza del Ministero. Vorrei essere soddisfatto nella misura in cui la Regione Puglia mi avrebbe messo nelle condizioni di poter rispondere ad un quesito che origina rispetto a un fatto anche abbastanza risalente. Non sarei voluto essere soddisfatto, purtroppo stiamo parlando di un evento assolutamente infausto, stiamo parlando di una persona che ha perso la vita e stiamo parlando di una persona che ha perso la vita a ragione di una serie di negligenze che si sono cristallizzate nel sistema della Regione Puglia, perché poi quando parliamo di sanità dobbiamo anche essere un po' onesti intellettualmente. Per quanto grande possa essere l'impegno del suo Ministero, poi le regioni dovrebbero rispondere delle loro responsabilità, perché la politica è fatta di responsabilità. Sottosegretario, lei sa benissimo, stiamo parlando di un governo che è arrivato a stanziare per il sistema sanitario nazionale oltre 143 miliardi di euro e stiamo parlando di previsioni che lo porteranno a 144 miliardi di euro. La Regione Puglia ha beneficiato, credo soltanto nell'esercizio corrente, di quasi 9 miliardi di euro e credo sia proprio delle scorse settimane un ulteriore impegno per quanto riguarda l'edilizia sanitaria di ulteriori 620 milioni di euro. Però la Regione Puglia continua a pagare un debito rispetto ad una gestione della sanità che la porta ad un buco di circa di oltre 130 milioni di euro se andiamo a guardare quelle che sono le perdite strutturali delle ASL, se poi andiamo a guardare i costi delle RSA, delle liste d'attesa e di questo mostro giuridico che è Sanità Service, parliamo di ulteriori 50 milioni. Sottosegretario, lei si ricorderà che sul sistema sanitario della Regione Puglia sono intervenuto anche in altre occasioni, non so se si ricorda quando la Regione Puglia parlò di un attacco hacker ai servizi informatici e poi si rivelò che i sistemi informatici erano semplicemente

0: vecchi, oppure si ricorderà quando i medici del Policlinico di Foggia furono aggrediti e il giorno dopo la Regione Puglia è intervenuta nell'individuare delle misure di sicurezza. Ecco, sottosegretario, io sì, sono soddisfatto della sua risposta, ma non posso in alcun modo essere soddisfatto di quello che è il sistema sanitario della Regione Puglia, perché resto convinto che i pugliesi meritino di più, meritino di meglio e soprattutto meritino, ecco, un'attenzione maggiore rispetto a quelle che sono le esigenze dei pugliesi e anche rispetto ad una qualità altissima che è rappresentata dai professionisti della sanità, che probabilmente meriterebbero una maggiore attenzione da quelle che sono le strutture regionali che governano fisicamente la sanità pugliese. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato La Salandra. È così esaurito lo svolgimento dell'interrogazione dell'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 13. La seduta è sospesa.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Al Senato si è tenuto l'evento L'Italia al centro, iniziativa del senatore Antonio Salvatore Trevisi. Sono intervenuti tra gli altri Gianfranco Rotondi, Renata Polverini, Ettore Rosato, Benedetto Della Vedova, Clemente Mastella. Buon ascolto.
2: Noi abbiamo già fatto il primo convegno a maggio, dove abbiamo parlato di referendum e abbiamo toccato leggermente le elezioni politiche 2027, mentre oggi parleremo più di un'Italia che guarda al centro, in vista anche un po' delle prossime elezioni politiche. Ringrazio gli ospiti, ringrazio l'onorevole Della Vedova, l'onorevole Polverini, l'onorevole Rotondi, il senatore Damiani e l'onorevole Mastella, che è in collegamento da casa, che non lo vediamo. Vabbè, lo aspettiamo, andiamo, magari iniziamo un po' con le domande agli ospiti. Il format è sempre lo stesso, io faccio delle domande agli ospiti, poi se c'è qualcuno dal pubblico che vuole fare una domanda, insomma, diamo la possibilità al pubblico di intervenire. Allora, partirei un po' dall'onorevole Rotondi. Onorevole Rotondi, anche dicevo, onorevole Rotondi, la legge elettorale appena approvata alla Camera introduce un premio di maggioranza. Ecco, vediamo l'onorevole Mastella, che lo salutiamo.
3: Io sento, voi sentite?
2: Perfetto, sì, la sentiamo, perfetto.
3: Ok, va bene.
2: Allora, dicevo, il format è questo, farò delle domande agli ospiti, insomma, e poi gli ospiti a turno ci daranno delle risposte, ecco. Allora, dicevo, onorevole Rotondi, la legge elettorale appena approvata alla Camera introduce questo premio di maggioranza al 42% e riporta in qualche modo al centro la possibilità di fare alleanze. In un quadro politico, visto che lei insomma è esterno però all'interno del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, e Fratelli d'Italia è il perno di questo governo, la sfida della stabilità passa inevitabilmente dalla capacità di attrarre il voto moderato e di centro. Da storico e politico democristiano di vecchia data, le chiedo, la nuova legge elettorale spinge davvero verso un bipolarismo maturo e solido, come dicono, oppure rischia di costringere le coalizioni ad imbarcare tutti, e questo imbarcare tutti magari potrebbe poi creare un problema per i futuri governi?
4: Salve, grazie a voi, grazie a chi ci onora in una giornata così caotica e ricca di altri eventi esterni. Un saluto a tutti i relatori, un saluto a Clemente Mastella, che ho il piacere di vedere qui inquadrato in ottima forma, ben assistito da Sandra, a cui estendiamo il saluto, che è stata peraltro collega senatrice qui in questo stesso palazzo. Che dire? Intanto voi date, Martino, da per scontato che ci sia una nuova legge elettorale, cosa che non è, perché la legge elettorale è stata approvata in un ramo del Parlamento e deve essere approvata al Senato.
2: Infatti ho parlato di legge approvata alla Camera.
4: Ci sono le migliori intenzioni di approvarla e migliorarla, ma l'inferno è lastricato di buone intenzioni, per cui direi che l'argomento lo dobbiamo aggiornare a dopo la pausa estiva, quando il Senato potrà confermare il testo o migliorarlo nel senso auspicato dalla gran parte del centrodestra, ossia introducendo le preferenze, che non sono un capriccio di Giorgia Meloni o un consiglio fraudolento dei democristiani, ma sono una necessità che discende dalla precedente esperienza di riforma elettorale, perché il presidente Berlusconi volle una legge elettorale che ha una impostazione analoga a quella che abbiamo licenziata, ossia il famigerato Porcellum, così definito dalla battuta del suo ideatore, che era il ministro Calderoli, che difendendosi dall'accusa di aver fatto una cattiva legge disse: no, questa è una porcata che mi fecero fare i centristi, che sono sempre indagati quando si tratta di cattivi consigli. La porcata alla fine fu contestata da un brillante avvocato che fece ricorso alla Corte Costituzionale, e la Corte fece due obiezioni. Una riguardava l'eccesso di premio di maggioranza che il nuovo testo pensato da Donzelli esorcizza, perché questo premio di maggioranza scatta al 42%, altrimenti si tratta di una legge interamente proporzionale. Quindi c'è un incremento, ma non abissale. Oltre al fatto che il Senato potrebbe ancora modificare questo premio, perché vi sono colleghi che ritengono che il premio debba scattare ad una soglia ancora più alta. Il senatore Pera, che è un importante senatore della maggioranza e di Fratelli d'Italia, ha introdotto per la prima volta il concetto di doppio turno, perché c'è un emendamento a firma Pera al Senato che apre alla possibilità del doppio turno. È storicamente interessante per voi che siete giovanissimi ma attenti cultori della materia. Il doppio turno è stato sempre una battaglia del centro-sinistra. Il centrodestra si è sempre opposto. Berlusconi diceva che il doppio turno è la maledizione del centrodestra, perché al secondo turno gli elettori vanno a votare di meno. Ma per la prima volta c'è un senatore di centrodestra che presenta un emendamento per l'introduzione del doppio turno. E parliamo di Pera, che è stato presidente del Senato e consigliere ascoltatissimo dai vertici di Fratelli d'Italia. Quindi io metterei nel conto qualche variazione significativa al Senato, non solo in ordine alle preferenze, ma anche alla possibilità di introdurre il doppio turno. E quindi questa legge elettorale scansa l'eccezione di costituzionalità dovuta a un eccesso di premio di maggioranza, e con le preferenze scansa l'altra obiezione che la Corte fece, e cioè che non vi era un legame dell'eletto con il territorio. Quindi io tenderei a dire che con le opportune modifiche questa legge elettorale può accompagnare il Paese verso un bipolarismo con reciproco riconoscimento da parte delle coalizioni e senza la necessità di imbarcare tutti, come Martino provocatoriamente domandava. Forse per evitare di fare delle coalizioni più contro che per, una riflessione sull'opportunità di introdurre il doppio turno, non è sbagliato che il Senato la faccia.
2: Grazie.
3: Posso io, perché così poi vi lascio, qualche problema? Se mi dispiace.
2: Va bene, ok. Salutiamo l'onorevole Rosato. Allora.
3: Se mi sentite, volevo chiedere di essere ascoltato da subito, qualche problema personale.
2: Sì, va bene. Allora, onorevole Mastella, lei ha vissuto buona parte delle stagioni della politica italiana dimostrando quanto il centro sia decisivo per far nascere o per far cadere in qualche modo le maggioranze. Oggi tutti cercano il centro, ma tutti lo interpretano a modo proprio, insomma. Secondo lei le elezioni si vincono ancora davvero al centro, o oggi il centro è diventato soltanto una scusa per mettere insieme un po' di tutto? E le chiedo, lei crede che oggi ci sia un leader di centro, o questo leader di centro ancora dovrebbe scendere in campo?
3: Ma guardi, secondo me ancora si vince al centro, e il motivo è molto semplice: il fatto di avere il 42% ipoteca la possibilità e l'opportunità di recuperare questo segmento abbastanza importante, la vita sociale, e quindi in, diciamo, in connessione con quello che è il dato di natura anche elettorale. La mia opinione è che quello che sgomenta del centro è che ci sono tanti piccoli leader e non c'è un leader riconosciuto. E questo porta, come ho visto, anche l'ultima, diciamo, affermazione che c'era stata, con intelligente presa in consegna di un elettorato che era cresciuto abbastanza, a parte di Renzi e di Calenda, ma dopodiché hanno trasferito le loro esigenze smontando quello che invece il consenso popolare aveva determinato. Ci fosse già questo da parte di loro due, sarebbe un fatto importante, perché senza di loro non si arriverebbe al 9% nella scelta da fare. Però la scelta da fare è anche abbastanza difficile, perché da quello che vedo Calenda dice: se c'è Vannacci io non partecipo, Renzi è messo in discussione da una parte di 5 Stelle, insomma è una, purtroppo, una miscela abbastanza esplosiva. La verità qual è? Che c'è un bipolarismo abbastanza agonico che tarda però a morire. nel senso che non c'è la possibilità di avere una forma di coalizione che sia omogenea. Si pensi alla politica estera, io dico al centro-sinistra, utilizzate la scia di Mattarella e fate sulla scia di Mattarella una politica estera che sia comune. Per difatti, la mia esperienza che lei ha citato ed evocato, la politica estera Berlinguer, quando scelse che era protetta l'Italia dalla NATO come tale, da allora c'è stata sempre unità di indirizzo nella politica estera. Invece oggi vedo frazionamento non tra le coalizioni, ma all'interno delle coalizioni. Sono sfasate da questo punto di vista ed è una cosa già imperdonabile che impallidisce rispetto a quella che è l'ipoteca di un momento eccezionale come quello che sta vivendo nella geopolitica internazionale. È un fraseggio, un modo di fare, pensare che è più filo russo, che è più filo americano, francamente una cosa distonica rispetto all'esperienza che ho vissuto in tanti anni di presenza nelle aule parlamentari. Allora, c'è anche un'altra cosa, voglio dire al mio amico Rotondi, che ringrazio molto, dice sempre cose intelligenti, però voglio dire a Rotondi che la Corte Costituzionale metterà a mano questo punto di vista, perché se rimane il 42% e rimane al tempo stesso se viene introdotto di nuovo il voto di preferenza, ma non è possibile accettare il voto di preferenza, non vale per il primo in lista e vale per tutti quanti gli altri, cioè quelli che concorrono dietro a fare a cazzotti per il voto di preferenza devono essere consegnati, perché sarà ridimensionato il segmento del dove si andrà a rendere la proporzionalità, quindi i collegi saranno più piccoli, dopodiché fanno fatica a scegliere non per se stessi ma per gli altri. Questa è una cosa che sgomenta sul piano della eguaglianza. Poi c'è anche la disuguaglianza per quanto riguarda le donne, ora spero che la cambino, insomma esorcizino questa cosa che lascia veramente molto perplessi. Abbiamo una cosa singolare in Italia, per la prima volta leader di maggioranza di opposizione sono donne, e invece poi dobbiamo ridimensionare il tutto, peraltro avendo loro due ai vertici, partito massimo dell'opposizione, partito massimo della maggioranza, e invece partecipiamo a questa nuova tornata, eventualmente di meccanica elettorale, utilizzando una formula che francamente è molto molto infausta. Credo che la Corte interverrà in maniera molto forte e molto decisa, quindi anche laddove si approvasse la legge che viene rinviata e rimandata a settembre, a mio parere si farà fatica a determinare questa legge come presenza alle elezioni, quando le elezioni a maggio, a ottobre, e questo è tutto da definire, perché tutto è abbastanza stanco e abbastanza smosso, devo dire la verità. E c'è una fragilità nella composizione delle coalizioni come tale. Vedo anche il modo con il quale Forza Italia dice sulle intercettazioni la pensi in un modo, Fratelli d'Italia in un'altra, all'interno del centro-sinistra su una serie di aspetti, anche a valutare le vicende della storia che si è verificata in questo periodo bolognese per questo dramma che si è verificato. Io come sindaco avrei evitato di farlo lo stesso giorno, il tipo di manifestazione avrei fatto dopo qualche giorno, questo era abbastanza evidente, però la scelta è anche giusta di utilizzare uno strumento che sia più mite rispetto a quello che ogni volta che c'è una rappresentazione che tocca la polizia c'è questa forma di impazienza, di retorica, di natura ideologica contro la polizia come tale. La polizia è a difesa anche delle istituzioni, di ognuno di noi, quindi come tale mi pare abbastanza invasivo quello che accade. Io quindi sono molto perplesso. Poi se raggiunge il 42% che succede? Si farà, diciamo, al di là di quello che è il dato che guardate prima, il bipolarismo come tale, sarà la fortuna di quelli che sono al centro. Se uno riesce a recuperare il 3% diventa padrone del regno italico, quindi mi pare una cosa un po' singolare. E voglio dire, questo può verificarsi, lo dico anche al centro-sinistra, col quale oggi ho maggiore similitudine di rapporti. Nel 2006 è stata l'ultima volta che il centro-sinistra in Italia vinse grazie a me, che vinse per appena 25 voti alla Camera dei Deputati in Italia. Io ne presi solo in campagna 200.000 e 550.000 in Italia. Oggi le condizioni sono uguali. Cioè l'unica cosa che posso dire, termino, che a mio parere, per le incapacità di gestione politica di queste due coalizioni, dove emergono solo poche figure sul piano della leadership nazionale e che hanno contraccolpi anche rilievo sul piano internazionale, le due coalizioni sono quasi alla pari. Quindi chi vince o chi perde dipende da tante situazioni. Se i prezzi del greggio non salgono più e forse il centro-destra è più avvantaggiato, se dove invece aumentare ancora con l'insorgenza da parte di Trump rispetto all'Iran, l'Iran rispetto a Trump, diventa più difficile, perché insomma, questo tocca il ceto medio in particolare, che fino ad ora è stato non risoluto, ma è stato così abbastanza in attesa, sobriamente in attesa, ma insomma rischia di essere abbastanza sgomento per quello che sta accadendo e per quello che capita nel dato inflattivo della propria economia domestica. Quindi quello che io vedo è ancora, diciamo, molta nuvola e non c'è un minimo di cielo che si dirada, con un dato che mi rattrista molto, che le coalizioni sono oggi spente e, come dire, immagino di recuperare consensi attaccandosi, vedo tanti che partecipano alle vostre manifestazioni, nei talk show, uno accavallando la voce rispetto all'altro, senza un distinguo, senza una comparazione di proposte. Non vedo proposte, diciamo, che siano proposte serie rispetto agli italiani. Che fare dell'Italia? Quale sarà il vento futuro? Che tocca alle giovani generazioni? Sul piano della demografia, del digitale, della demografia che oggi, diciamo, persiste in tutte le zone mie e di Gianmarco Rotondi, le zone interne. Insomma, ci sarebbe molto da fare, ma avere una classe politica molto molto malferma e ferma sulle gambe. Grazie a voi.
2: Le chiedo un ultimo commento al volo, visto che mi diceva che andrà via, ci lascerà. Le volevo chiedere questo: la politica di oggi sembra muoversi esclusivamente sui social, sul consenso immediato, questo consenso immediato che molto spesso è temporaneo e passeggero. Vorrei ricordare, un po' di anni fa, sempre in un convegno simile a questo, avevo avuto il piacere di sentire telefonicamente il presidente Ciriaco De Mita, che mi ricordo che telefonicamente mi disse: in politica abbiamo tante bocche che parlano e poche teste che pensano. Poi mi disse: la politica senza pensiero genera mostri. Vorrei chiedere questo: lei, che ha sempre valorizzato l'organizzazione, il dialogo e il senso di sintesi, che consiglio sente di dare alla nuova classe dirigente che molto spesso non ha un pensiero politico? E le chiedo in più, ai ragazzi che vorrebbero avvicinarsi alla politica e alle elezioni, diciamo, alle prossime elezioni politiche, che in qualche modo vengono anche viste e guardate con scetticismo, che consiglio diamo a questi giovani? Grazie.
3: Ma non tanto allora, noi stessi a chi fa politica, che siamo cattivi esempi e quindi cattivi esempi non devono essere seguiti, fanno giustamente una sorta di disattenzione a quello che noi facciamo, proponendo cose infauste sul piano della politica e della buona politica. Occorrerebbe che i politici utilizzassero quello che utilizzano i sordi, nel senso di ascoltare, non c'è più ascolto. Dovrebbero mettersi l'apparecchio per ascoltare quello che avviene nella parte esterna società, nella parte carsica della società, ma questo non avviene. E si grida soltanto, vedo cose francamente inaccettabili. Non è che non ci fosse disparità di valutazioni, un contenzioso aperto sul piano della politica, delle strategie.
2: Magari andiamo un attimo avanti, poi appena riesce a riconnettersi facciamo finire, insomma, il discorso. Allora, onorevole Polverini, la storia politica italiana dimostra che le elezioni non si vincono solo muovendo gli elettori più radicali, ma intercettando quell'ampia fascia moderata. Noi moderati si candida in qualche modo a rappresentare questo spazio politico. Le chiedo, di fronte a questo quadro politico sempre più polarizzato, gli elettori di centro oggi potrebbero essere solo un numero per vincere le elezioni, o potrebbero avere, in qualche modo hanno un progetto, per andare a gestire un po' tutta la parte di governo?
5: Allora, intanto grazie, buonasera a tutti. Anche io sono sorpresa dall'attenzione che ci stanno dedicando tutti coloro che sono presenti in una giornata, come dire, abbastanza faticosa sotto tutti i punti di vista. Vi ringrazio per l'invito. Ho ascoltato già i miei colleghi. Io sono entrata in Noi Moderati proprio perché ritenevo di aver bisogno di un luogo, di un partito dove ci si potesse esprimere rispetto alle idee che ciascuno di noi ha e soprattutto si potesse mettere in campo un progetto da illustrare poi, non durante la campagna elettorale, ma da subito al Paese. E sono stata nominata responsabile del Dipartimento Welfare. Dico questo per dire che cosa? Che di fronte ai grandi bisogni che questo Paese ha, le esigenze che le famiglie, le imprese, i giovani hanno, è evidente che se c'è un tema che oggi può in qualche modo rappresentare un partito moderato e di centro è proprio quello del welfare. Abbiamo fatto un'iniziativa un mese fa circa, molto partecipata, dove abbiamo elaborato un documento che in questo momento stiamo portando all'attenzione dei territori. Finiremo per poi riprendere dopo la pausa estiva la prossima settimana. Quindi un partito di centro, un partito moderato a maggior ragione ha bisogno di illustrare quello che è il proprio progetto. Ora si tratta di capire poi nell'ambito della coalizione dentro la quale questo partito di centro si colloca, se c'è lo spazio per appunto far diventare quelle che sono proposte di un partito programma elettorale. Ora io sono sempre stata molto sincera nel parlare, i colleghi mi conoscono. In questo momento, come dire, qualche perplessità ce l'ho rispetto a questa novità, no? che si trova all'interno della coalizione di centrodestra. È indubbio che gli estremismi che sta portando questa nuova formazione politica del generale Vannacci in qualche modo stanno già condizionando e probabilmente continueranno a condizionare, ammesso che voglia entrare in questa coalizione, quello che sarà il programma di governo. Quindi questo è un grandissimo punto interrogativo. Quindi noi non abbiamo come coalizione di centrodestra solo il problema della legge elettorale. In questo momento purtroppo ci stiamo avvicinando al centro-sinistra perché probabilmente le forze che compongono questa maggioranza e che probabilmente andranno alle elezioni insieme, compreso Vannacci, hanno un problema in più, che è quello appunto di un partito molto forte dal punto di vista comunicativo, che appare oggi anche in forte crescita nei sondaggi e che in qualche modo mette un po' in difficoltà la coalizione stessa, mentre fino a qualche tempo fa eravamo, come dire, molto simili, no, nei nostri programmi e nei nostri comportamenti. Quindi da questo punto di vista per le forze di centro non è più facile, è più difficile trovare un'interlocuzione con gli elettori. Vedete, io vado ormai pochissimo in televisione e vado solo negli spazi dove si parla di qualcosa di concreto. Cioè non partecipo più a programmi televisivi dove si parla, tra virgolette, consentitemi, anche se la politica una parola è una cosa molto nobile, dove si parla solo di politica, perché alla fine ci si riduce sempre a insultarsi gli uni con gli altri, ad alzare la voce, a cercare di prevaricare colui che in realtà dovrebbe essere semplicemente un tuo interlocutore, al limite un avversario politico. Quindi è chiaro che in questo momento per chi come me cerca comunque di dare voce a quelle che sono le proposte rispetto anche ad una prossima campagna elettorale non è semplice. Noi la nostra parte la stiamo facendo, abbiamo già messo in campo alcune, diciamo, delle nostre idee nei provvedimenti che si stanno votando e che si voteranno prima della fine di questa legislatura, però chiaramente, ripeto, non è così semplice come potrebbe apparire. Dopodiché oggi siamo qua, siamo tutte persone comunque moderate nel linguaggio, moderate nella proposta politica, moderati negli atteggiamenti. Non so se oggi questo ci premia, probabilmente no, visto che la forza della comunicazione oggi è molto forte. Qualche giorno fa ascoltavo delle persone, oggi la politica non è fatta più di contenuti e di parole, perlomeno la politica, quella che si pone all'attenzione dei cittadini, è fatta del corpo dei leader. Cioè oggi per assurdo vale più la presenza fisica, no? Anche televisiva e non solo, del leader piuttosto che i contenuti che questo leader in qualche modo racconta. Qualche giorno fa mi trovavo in una discussione, c'era una rappresentante del centrosinistra che giustamente mi incalzava dicendo: ma guarda che noi siamo più bravi rispetto ad alcune materie, no? Tu stai parlando di sanità, ma guarda che la nostra segretaria tutti i giorni dice che quando arriverà al governo impegnerà il 7,3% del bilancio per la salute. E io gli ho detto: ma sì, hai ragione, dopodiché però chi io lo dice a Conte, che è nella vostra coalizione, che invece vuole riproporre il reddito di cittadinanza così come era prima? Quindi alla fine, quando si discute, ci accorgiamo che ciascuno ha la sua, no, il suo menù dal quale tira fuori le varie idee, però poi molto difficilmente si tengono insieme. Noi la nostra parte la facciamo, ripeto, non è facile. Io per esempio, avete già introdotto la questione della legge elettorale, io penso per esempio, qui gli interlocutori che ho al tavolo sicuramente la pensano come me, penso che il ritorno alle preferenze in qualche modo ci riporterebbe anche ad un linguaggio diverso, alla necessità di porsi agli elettori con dei programmi, delle idee che comunque abbiano un senso, ci riporterebbe nel rapporto con quel territorio che il giorno dopo che ti ha votato ti chiede se hai realizzato quell'impegno che avevi preso nel momento in cui ti sei presentato alla campagna, per la campagna elettorale. Quindi io penso che se avessimo la forza di reintrodurre il sistema delle preferenze e senza i capilista bloccate, perché questo qualcuno, non so, forse l'ha detto Mastella, cioè tra l'altro ve lo dico parlando a persone che bene o male comprendono, ma voi ce li vedete in un partito piccolo tutti coloro che hanno i voti a correre per fare eleggere il capolista nella consapevolezza che se va bene scatta solo lui? Cioè è complicato, no? Da spiegare anche a coloro che devono entrare in lista. Qualcuno dice sì, ma sai, stanno nel partito, si misurano, ma si misurano che le campagne elettorali costano impegno, costano fatica, costano dal punto di vista economico. Quindi è chiaro, no, che anche questo è un problema. Se noi ritornassimo ad avere un sistema di riconoscibilità dell'eletto rispetto agli elettori, anche rispetto al territorio dove l'eletto appunto prende voti, probabilmente anche le discussioni sarebbero diverse, sarebbero più di contenuto, sarebbero, come dire, tra persone che sanno di dover mantenere un impegno. Oggi non è così, lo abbiamo visto non soltanto perché, come dire, ci sono liste bloccate, perché molto spesso uno che vive a Roma poi viene eletto in Sicilia, dove se va bene forse tornerà fra 5 anni. Quindi è chiaro che poi ci lamentiamo, no? Il centro dice ah, ma noi siamo moderati, forse il nostro linguaggio arriva più, sì, è tutto vero, però se noi non ritroviamo quel rapporto diretto, io lo dico perché ho fatto il presidente di regione che mette la faccia sulla campagna elettorale e che quotidianamente è sul territorio come il sindaco, come tutti coloro, come tutti gli amministratori locali, chi lo ha fatto lo sa bene, e alla fine hanno un rapporto diverso con l'elettore, perché quando tu arrivi e hai promesso delle cose le devi mantenere, e se non le mantieni devi spiegare perché, e se non trovi i soldi per farlo devi dire dove sono finiti quei soldi, e se le persone ti incontrano per strada, cioè se oggi dopo tanti anni che io non sono più presidente di regione ancora mi muovo tranquillamente nella mia regione e le persone si ricordano quello che ho fatto, e se entro in un ospedale di notte con mia mamma e passo una notte al pronto soccorso e le signore mi chiamano dalle barelle per dirmi sa quando c'era lei, vuol dire che quel sistema funziona, che il rapporto con l'elettore è un rapporto concreto che va al di là delle persone, del tempo che passa, che rimane realmente nella vita di quella istituzione e quindi del territorio e delle persone che ci abitano. Ecco, io penso che per risolvere un po' questo problema forse bisognerebbe ritornare ad un sistema che realmente ci rimetta in contatto con i cittadini elettori.
6: Grazie. Senatore Damiani, parlavamo di legge elettorale. Questa legge elettorale che è stata appena approvata a Montecitorio arriverà al Senato e sicuramente verranno, almeno da quello che si legge, verrà riproposto l'emendamento sulle preferenze. Ecco, il discorso è questo. Forza Italia, che fa del legame con i territori un punto di forza identitario, ma guarda con attenzione anche alla stabilità di governo, quale sarà la posizione di fondo? In più, se la proposta, come dicevo, sulle preferenze dovesse essere presentata al Senato, Forza Italia voterà a favore o riterrà prioritario blindare il testo attuale per evitare di creare tensioni e strappi nella maggioranza?
7: Martino, grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, un saluto ai colleghi presenti, quindi siamo entrati, diciamo, già nel merito un po' del dibattito che vede certo argomento in questo momento, diciamo, dell'agenda politica, la legge elettorale, e io mi auguro anche, diciamo, che quanto prima, lo dico agli amici anche di viaggio della coalizione del mio paese, quanto prima proprio ritorniamo su quelli che sono i temi. Quindi la legge elettorale è sicuramente importante, come ad ogni legislatura si chiude, per chi ne ha di più di me può ricordare come tante ogni legislatura con una legge elettorale, e quindi non stiamo facendo nulla di scandaloso rispetto a quanto anche in passato si è sempre fatto, quando diciamo ogni governo chiudeva con la legge elettorale. Quindi abbiamo ricordato le leggi elettorali del 2013, quelle poi del 2017, 2018, la modifica ci sono state anche prima del 2022, anche se la legge è rimasta la stessa, però abbiamo avuto il taglio dei parlamentari che comunque ha modificato le circoscrizioni elettorali, quindi ci sono sempre, quindi nulla di scandaloso sulla legge elettorale. E quindi direi quanto prima, ecco perché io mi auguro che la navigazione anche in Senato possa essere una navigazione la più tranquilla possibile. Ho assistito e ho partecipato io, ma proprio perché mi interessa la materia, non faccio parte della Commissione Affari Costituzionali, sono sempre stato in Commissione Bilancio, però durante l'incardinamento e quindi la prima seduta che c'è stata, credo martedì è stato, ho partecipato in prima commissione, quindi tutto sommato al momento c'è un clima di confronto. La legge è stata incardinata, si sono previste un lungo ciclo anche di audizioni, così come le opposizioni avevano chiesto. Non è stato ancora stabilito, individuato il termine degli emendamenti, quindi ancora oggi non ci sono emendamenti, ci saranno proposte come quella del presidente Pera, che appunto vuole, quindi aspettiamo oggi questo percorso. E poi arriveremo a sciogliere, di volta in volta quelli che sono i nodi. Si presenterà nuovamente il nodo delle prefe, perché, come ricordava Gianfranco anche Rotondi precedentemente, oggi questa legge elettorale che è stata approvata in prima lettura alla Camera si è mossa seguendo anche in parallelo quelli che sono stati i binari proprio che già la Corte Costituzionale in passato ha delineato, e cioè un premio di maggioranza che arrivi almeno e sia al 40%, e noi l'abbiamo messo al 42%. Poi c'è questo nodo delle preferenze, e lì c'è stato un incidente sul discorso delle preferenze, e quindi vediamo oggi in Senato come andremo a rimediare, ma lo faremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore, anche nel momento in cui finirà oggi il ciclo delle audizioni, stabiliremo il tempo anche per quanto riguarda gli emendamenti da presentare, e tutto ipotizza sicuramente di andare a settembre confrontandoci, e come è stato, quindi auspichiamo anche di fare, con le opposizioni. Il legame con i territori, ricordava anche adesso la Renata Polverini alcuni suoi, proprio perché è stata lei presidente di regione, come ognuno di noi è stato consigliere comunale, provinciale, è stata alla regione, che oggi il legame col territorio resta intatto. Ancora io non ho lunga esperienza parlamentare, sono due legislature, quindi sono 8 anni e mezzo, però ancora oggi a me la richiesta che viene fatta, trovandomi sempre nel fine settimana per strada, è che la luce nel quartiere non si accende, i bidoni dell'immondizia puzzano e semmai si possono spostare, la strada, ci sono le buche, viviamo anche questo a dimostrazione del legame che c'è sul territorio. Quindi si può fare politica qui oggi interessandosi della legge elettorale, della stabilità del governo, del premio di maggioranza, dell'economia, dei trasporti, delle infrastrutture, però poi il legame resta, perché i cittadini ti chiedono sempre quelle cose più piccole, perché tu hai vissuto quel momento politico sul territorio facendo, il consigliere comunale, e oggi la gente ti riconosce ancora e soprattutto per questo, e quindi sei al fianco dei cittadini aiutandoli anche nella risoluzione di questi problemi. Questo è anche il legame con il territorio, oltre a un discorso che si può confrontare con la preferenza o meno, però ecco, se c'è questo legame, il territorio ti identifica oggi come un politico del territorio, e quindi il consenso te lo dà al netto delle preferenze o delle non preferenze, o se il partito ti ha scelto per metterti in lista e ti dà la possibilità oggi, di dopo un percorso politico, di passare dal territorio al Parlamento. Quindi c'è anche un'identifica, quindi anche oggi una selezione all'interno dei partiti fatta con questo criterio io ritengo possa essere oggi, diciamo, positivo, perché ti dicevo, se i cittadini già ti identificano per questo, quindi è un partito, poi ti sceglie, però purtroppo oggi per chi è qui e diciamo ha grande esperienza, ahimè non ci sono più le segreterie di partito di un tempo, e quindi tante volte la gavetta si faceva proprio all'interno stesso dei partiti. Poi un altro aspetto importante che io ritengo, forse non condivido alcuni aspetti del ragionamento di Clemente Mastella, io invece devo rafforzare, sono per rafforzare il bipolarismo, perché oggi il bipolarismo è nelle corde dei cittadini italiani, quindi oggi il cittadino italiano conosce, valuta, ecco, le due coalizioni, e quindi ecco perché oggi il centrodestra, nel quale io milito da sempre, riconosco nel centrodestra, al netto di questi ultimi passaggi che ci hanno visto un po' frenare dopo il referendum e dopo l'esito del referendum, che forse è stato un po' troppo inaspettato sulla questione della giustizia, però oggi la coalizione di centrodestra, che esiste da oltre 35 anni, è una coalizione che, voglio dire, omogenea, e che oggi ha governato e governa il paese da 4 anni in maniera stabile, riconosciuta ai cittadini. Quindi io ritengo, ecco, che bisogna continuare su questa strada, sulla strada del bipolarismo, e quindi creare quelle condizioni non soltanto oggi per il riconoscimento delle coalizioni, ma anche per la stabilità di governo, perché oggi, al netto delle tante cose fatte da questo governo, e quando, caro Martino, vorrei affrontare anche questi temi in altre riunioni che vorrei organizzare, io oggi dico che il grande oggi risultato è la stabilità. Quindi oggi fare una legge che dia stabilità ai governi rispetto invece a quanto è accaduto nel nostro paese in passato, io ritengo che sia una legge positiva. Grazie.
2: Grazie. Onorevole Rosato, lei che è stato il padre dell'attuale legge elettorale, il Rosatellum. Abbiamo anche Gianfredi, evviva. Dai, facci finire. Grazie, continuiamo. Allora, dicevo, onorevole Rosato, lei che è stato il padre del Rosatellum ed è uno dei più esperti conoscitori dei meccanismi parlamentari, la nuova riforma elettorale che è stata approvata a Montecitorio cancella di fatto i collegi uninominali e prevede questo premio di maggioranza. Secondo lei questa legge elettorale sposterà l'asse della politica italiana verso soluzioni più moderate per fare sintesi, oppure rischia di condannare il paese all'ennesima stagione di frammentazione e di blocco se nessuno dovesse raggiungere il 42%?
8: No, io penso che ove nessuno raggiungesse il 42% vuol dire che ha vinto l'Italia, hanno vinto gli italiani. Io lavoro per farvi perdere tutti, per capirsi, perché è l'unico metodo per dare, è l'unica cosa per dare una risposta a questo paese. Io ho una lettura completamente diversa. Io vedo, l'ho detto in un intervento in aula commentando uno dei passaggi della legge elettorale, peraltro sono intervenuto pochissimo perché mi sembrava tutto abbastanza confezionato, non per fatto personale, no? La politica è uno stadio, prima lo stadio era pieno, tribune e curve, le curve c'erano i tifosi delle squadre che giocavano, le tribune c'erano spettatori che amavano il buon calcio e andavano a vederlo. Oggi le tribune sono vuote, le curve applaudono la propria squadra anche quando fa autogol, perché sono assolutamente acritiche, e questo è ridotto il nostro elettorato, perché quando l'elettorato arriva sotto al 50%, l'effetto è questo: vanno a votare i tifosi. Gli elettori, quelli che si sono, diciamo, disillusi dopo aver ascoltato la promessa dell'abolizione della povertà, l'abolizione delle accise, l'abolizione della Fornero, e non aver visto il giorno dopo nulla, ma non dell'abolizione di qualche cosa, ma neanche il tentativo di cominciare a impostare le cose, decidono: io me ne sto a casa. Perché mi manca, adesso arriva Vannacci, promette l'abolizione della insicurezza, vedrete che sarà, arrivo io e tutti sarete sicuri, e gli elettori restano a casa perché sono disillusi da questo. Vanno a votare i tifosi. Quindi io faccio il tifo, e questo cosa produce? Produce due effetti. Primo, le coalizioni sono trascinate dagli estremi. Non è vero che si vince al centro. si vince all'estremo, chi riesce a trascinare i propri tifosi di più. E quindi abbiamo gli eccessi che privilegiano il risultato. Quindi c'è sempre di più una tensione a estremizzare il dato, e lo vediamo nei nostri talk, ovunque, in aula. Questo è il primo effetto. Il secondo effetto: le coalizioni sono coalizioni paralizzate, perché questo governo, uno mi fa l'elenco delle riforme che ha fatto questo governo, cioè quali sono le riforme che ha fatto questo, ma non per cattiveria, io considero la Meloni una premier capace. Non l'ho votata, non la voto, ma le riconosco delle qualità. Ma quali riforme ha fatto? Perché su ogni riforma c'è il diritto di veto all'interno di una coalizione che è nata esattamente per non far vincere l'altra. No ai fascisti, no ai comunisti. Non è che è nata per un progetto politico fatto di voglio riformare le pensioni, la scuola, l'università, il settore dell'economia. Questa è la verità. Cioè, poi mi dite no, guarda che ti stai sbagliando, la riforma delle pensioni l'abbiamo impostata, la riforma della scuola l'abbiamo fatta, la riforma dell'università, tutte cose che servirebbero, non che non servirebbero. E qua, al di là della buona volontà di qualche partito che all'interno della coalizione, riconosco per esempio a Forza Italia, abbia un tasso di maggior riformismo di altri. Perfino in politica estera, dove la Meloni ha fatto il miglior risultato a mio giudizio, perché comunque è riuscita a tenere una linea europeista e filo ucraina, nonostante diciamo uno scomodo alleato all'interno della maggioranza, perfino in politica estera le coalizioni sono spapolate, perché guardate come votano in Europa, guardate il campo largo come vota in Parlamento europeo, guardate la coalizione di governo come vota in Parlamento europeo. Quindi io penso che tutto questo sia profondamente sbagliato e faccio il tifo perché si arrivi al pareggio, perché vincerebbero gli italiani, perché non è vero che quando c'è il proporzionale non funzionano le cose. Il proporzionale prevede che si vada in Parlamento, si costruisca una bella coalizione che io chiamerei la coalizione degli europeisti, dove si mettono insieme quelli che pensano che l'Europa sia casa nostra, quelli che pensano che bisogna avere un profilo riformista per cambiare alcune, non tutte, ma alcune cose che in questo paese vanno ammodernate quantomeno, e questo costruirebbe le condizioni per mettere agli estremi, fuori dal governo, gli estremisti da una parte e gli estremisti dall'altra. Cioè io quando penso al campo largo e penso ma Bonelli va a fare il ministro dell'ambiente, Fratoianni va a fare il ministro del lavoro, penso che stiamo mettendo una bella ipoteca sul futuro. Non è che Urso però mi dia quella soddisfazione di uno che si sta occupando delle crisi delle imprese. Perché? Perché naturalmente le coalizioni devono caratterizzarsi da questa roba qui. Ecco. Secondo aspetto, voglio dire una cosa sulle preferenze, perché io sono qui oggi, qui solo perché ci sono le preferenze. Se non ci fossero state le preferenze non sarei mai arrivato in Parlamento. Io sono arrivato in Parlamento perché a un certo punto, dopo essere stato il più votato il consiglio regionale della mia regione, mi hanno detto bisogna sostituire Illy, che a quell'epoca, tanti anni fa, diventava presidente di regione e liberava il collegio della Camera. E io mi sono candidato all'uninominale, che a quell'epoca c'erano le supplettive sull'uninominale, e ho vinto quelle elezioni e sono arrivato qui. Se non era per quello, per il fatto che fossi stato più votato, avrebbero preso un altro magari per fare il candidato alla Camera. Io sono contro le preferenze per il Parlamento, perché vuole risolvere con un sistema, con una soluzione sbagliata, un problema serissimo. Il problema della rappresentanza, del rapporto tra eletti e elettori, il problema all'interno dei partiti, è un problema serissimo. Io lo considero anche più serio di chi lo racconta legandolo alle preferenze. Ma il problema è che non ci sono più i partiti. I partiti, noi siamo l'unico paese in Europa che discute delle preferenze. L'unico paese che ce l'ha, l'europeo, è l'unico paese che discute per inserirle alle politiche. Dopodiché non si discuterà più della riforma della scuola. Si discuterà, come si fa in consiglio regionale, tutti, della legge mancia che si chiamerà legge di bilancio. Guardate in consiglio regionale i dibattiti sono
9: poi in Sicilia è estremizzato perché c'è pure il voto segreto, che potremmo introdurre anche quello, così diamo la libertà ai parlamentari di fare ognuno quello che vuole. Ci sono la distribuzione delle risorse, perché io non mi interesso la riforma della scuola, mi interessa il finanziamento della scuola del mio collegio, perché quelli mi votano, quello è il rapporto tra eletto e elettore. Invece ci vorrebbero dei partiti che funzionano, dei partiti che non sono di cui il segretario è proprietario del simbolo e fa quello che vuole, anche quando non cito il partito, c'è un'assemblea che lo sfiducia, dice vabbè, ma facciamo l'assemblea a dicembre, non è il mio partito quindi mi interessa poco, però perché non ci sono più partiti. I partiti invece sono quei luoghi, guardate in Germania come funziona, in Germania non hanno il problema delle preferenze, hanno le liste bloccate, dove però la selezione della classe dirigente che viene candidata in Parlamento è una selezione importante che arriva dal basso nel partito, che cresce, che consente anche a chi non ha i soldi di candidarsi. Perché poi l'effetto delle preferenze, chiunque di mestiere lo sa cosa costa una campagna elettorale con le preferenze, al nord come al sud, forse al sud costa ancora un po' di più, ma i livelli si uniformeranno. Poi un giovane, uno di voi di 30 anni, rispetto a me, ha metà delle preferenze partendo dal fatto che io ho il doppio della sua età e conosco molto più gente. Le donne sono svantaggiate, perché? Perché lo dicono tutti i dati. Le donne più elette, più votate, dico una cosa brutta ma lo dico con grande rispetto, sono mogli o figli spesso, ci sono le eccezioni, sì, abbiamo la Meloni che fa la Premier, la Schlein che fa la segretaria del partito, la Renata Polverini ha fatto la Presidente della Regione, non è una regola. Dico che però la regola è che c'è. Così una difficoltà più grande per i giovani, per le donne di essere eletti nei consigli regionali e nei consigli comunali. C'è, perché basta guardare. Allora, io penso che se vogliamo curare il problema, che è un problema grandissimo quello di rappresentanza e di rapporti, dobbiamo fare quello che è previsto dalla Costituzione, articolo 49. Non siamo mai riusciti ad attuare quella legge che vuole dei partiti democratici che rispettino certe regole, che siano capaci di scegliere la classe dirigente con regole democratiche all'interno degli stessi e consentono anche di eleggere quindi rappresentanze con le regole che ci sono. Io la penso così, dopodiché si metteranno le preferenze, avremo gli influencer che vengono eletti con le preferenze, perché dopo è inutile lamentarsi di quello, chi ha 100.000 follower avremo Corona che viene eletto con le preferenze, perché ce n'ha più di tutti, io non competo con Corona. Io non voglio competere con Corona perché è più forte di me, è più bravo di me, farà meglio di me. Ecco, io penso che la politica richieda, come i medici richiedono una specializzazione, anche la politica richiede una specializzazione. Non è che noi per scegliere un medico cerchiamo il migliore, per scegliere l'ingegnere vogliamo che abbia il titolo di studio, per scegliere un qualsiasi professionista cerchiamo la professionalità, per scegliere il politico vediamo chi ha più applausi. Ecco, io penso, per chi amministra, per chi fa il mio ministro, ci sarà un criterio anche di qualità che va premiato. Detto tutto questo, non penso che la semplificazione sia il messaggio giusto su questo e non penso di avere ragione su tutto, però penso che la semplificazione dall'altra parte sia altrettanto sbagliata. Sia altrettanto sbagliata, che le cure che vengono messe in campo sono cure troppo semplicistiche per problemi che sono molto profondi nel nostro paese, e il più profondo di tutti è quello che sempre di più la gente non va a votare. E non è che andrà a votare perché ci sono le preferenze, perché alle europee con le preferenze siamo arrivati sotto il 50%. E signori, non mi sembra un gran risultato.
2: Grazie. Onorevole Della Vedova. Tornando sempre sul discorso della riforma elettorale in discussione, questa legge elettorale mette a dura prova l'esistenza dei partiti più piccoli, dei partiti d'opinione. Di fronte a un bivio tra la difesa della propria autonomia politica e la necessità di entrare in una coalizione strutturata per superare lo sbarramento, qual è la strada per evitare che le battaglie liberali in qualche modo vengano annacquate? E in più, soprattutto dal vostro punto di vista, qual è la linea rossa oltre la quale un'alleanza pragmatica rischia di trasformarsi in una rinuncia alle proprie idee?
10: Rinuncia alle proprie idee mai. Grazie a voi per questo appuntamento, per questa occasione, una platea, come è stato detto, numerosa, attenta, e se posso dirlo io che ormai ho smesso di essere giovane da un po', con un'età media decisamente migliore di quella di tante altre occasioni, quindi è un doppio piacere essere qua. Allora, io non so come finirà questa legge elettorale, con o senza preferenze. Io sono d'accordo con Rosato, a me è capitato in un percorso non brevissimo di essere eletto parlamentare europeo, consigliere regionale in Lombardia con le preferenze, con i collegi all'ultima occasione, con le liste bloccate. Credo che quella delle preferenze sia un abbaglio un po' demagogico, è l'illusione che tu dici con le preferenze si avvicina la politica ai cittadini, saranno i cittadini a scegliere. Detto questo, quindi, vedremo quello che succederà al Senato. Io, fosse dipeso da me, la legge elettorale in Italia sarebbe cambiata una volta nel 94, perché dal 48 al 94 si è sempre votati grosso modo con la stessa legge elettorale, avevano provato una volta, ma insomma poi sono tornati indietro, c'è un proporzionale puro, eccetera eccetera. Dal 94 viene introdotta una legge firmata dall'attuale Presidente della Repubblica e denominata Mattarellum, aveva per i tre quarti collegi uninominali veri e per un quarto proporzionale. Secondo me bisognava fermarsi lì, e invece quella legge è stata usata due o tre volte, poi un'altra legge due o tre volte, poi Rosatellum due o tre volte, è tutto sbagliato. Detto questo, purtroppo la maggioranza ha fatto le scelte che sono state fatte. Io parto da questo per rispondere alla sua domanda. Io penso che comunque sia questa legge elettorale verrà portata a casa, un turno, due turni, sarà la legge più ferocemente maggioritaria che abbiamo avuto in Italia, cioè un maggioritario

Per altra via, Meloni ha ottenuto una maggioranza ancora più grande di quella che potrebbe ottenere grazie alla nuova legge elettorale. Quindi è un maggioritario feroce. Io ho capito ovviamente il ragionamento e il discorso che fa Ettore Rosato, che ha una sua linearità, che a me non convince, poi continueremo a discuterne anche nei prossimi mesi, perché io penso che di fronte a una legge ferocemente maggioritaria, che anche se non dovessero introdurre il ballottaggio, perché ballottaggio significa che le due coalizioni, poi si fa un voto 15 giorni dopo per decidere quale delle due coalizioni vince, a meno che sia già arrivata oltre 45-50, quello che è. Ballottaggio no, la legge elettorale ferocemente maggioritaria, a mio avviso, cambia le regole del gioco anche rispetto alle precedenti, che non sto nei tecnicismi, erano maggioritarie ma meno feroci. Allora, di fronte a questo, le idee, gli obiettivi di chi, adesso io sono cresciuto nella scuola pannelliana con la parola centro, però poi c'è tutta, lo dico per chi volesse approfondire, una letteratura prevalentemente americana che parla del radical center, cioè di un centro radicale, riformatore, e in questo già mi ci ritrovo un po' di più, quindi non il centro e il luogo della moderazione, dei pompieri necessariamente, ma un centro di chi rifiuta, contesta le estreme, nel senso che contesta i populismi e la demagogia, ma è invece pronto a sostenere riforme anche radicali. Io ho avuto l'opportunità, anche Ettore, di essere in Parlamento quando ci fu il governo Monti, che era un governo tecnico con amplissima maggioranza, fece delle riforme radicali, una su tutto, visto che siete prevalentemente persone giovani, la riforma delle pensioni, la riforma Fornero, che io credo sia stato uno proprio quella riforma lì ci ha messo in sicurezza, e ancora oggi i governi attuali lucrano sul fatto che quella riforma venne fatta e che i conti in Italia restano in equilibrio anche se non fai nessuna riforma, come è stato detto. Viceversa, in Francia hanno una difficoltà enorme di conti pubblici, anche perché non riescono a fare una riforma della previdenza che tenga conto del dato di fatto della demografia, della vita che si allunga per tutti, per tanti di noi, e questa è una fortuna. Le coorti più giovani di lavoratori che sono sempre meno, eccetera. Questo per dire, quindi, si può essere, stare al centro, mettersi al centro nello schieramento politico, ma con un approccio riformatore, non con un approccio da pompiere moderato. No, non ce l'ho con i moderati, è una considerazione generale. Allora, di fronte a questo, un europeista liberale, io 10 anni fa quasi mi inventai una cosa che si chiamava Forza Europa, che poi è diventata più Europa, in un momento in cui dire che al centro della politica nazionale bisognasse mettere l'integrazione europea per fare l'interesse degli italiani, cittadini, famiglie, imprese, sembrava una stranezza. Adesso fortunatamente si è capito che il futuro migliore dell'Italia è agganciato a un'Europa che diventa più forte, più coesa. Questo succederà, è una scommessa, perché in tutti i paesi stanno emergendo forze antieuropee, e quindi vedremo come andrà, e bisogna battersi per questo. Io però vengo anche da un'esperienza, che è quella delle elezioni europee di 2 anni fa, in cui fui principale promotore, se posso permettermi, di una lista che si chiamava Stati Uniti d'Europa, che secondo me doveva raggruppare tutti i partiti e le personalità liberali, europeiste, per
che si portassero

0: degli eletti italiani nel centro democratico e liberale, nel gruppo di Renew Europe, siamo riusciti nel miracolo di farne due di liste. Noi abbiamo fatto il 3-8, l'altro ha fatto il 3-2, non abbiamo eletto nessuno sprecando il 7% dei voti. Ed era una cosa proporzionale in cui ci si poteva tranquillamente mettere insieme senza dover scegliere tra Salvini e Conte. Allora, e vado poi a chiudere. La mia impostazione, che è diversa da quella di Rosato, perché io non credo alla scommessa del pareggio sotto il 42%, sixtantibus rebus, cioè con la soglia attuale, che tu hai prendi il premio di maggioranza sopra il 42, per come è stata votata la legge alla Camera. Se tutti restano sotto, diventa un proporzionale puro. Non so, adesso, sono meno ottimista di Ettore su quello che sarebbe l'esito, cioè un Parlamento proporzionale e capire come ci si mette insieme per governare. Però questo può essere un tema. Secondo me le coalizioni staranno sopra il 42, una delle due almeno, con o senza generali al seguito, non lo so, è un problema loro, non è un problema mio. E quindi io ragiono in una chiave maggioritaria, perché l'esito delle elezioni conta e mai ha contato l'esito delle elezioni, non solo in Italia, come in queste temperie che viviamo. L'abbiamo visto negli Stati Uniti, hanno votato Trump e Trump sta facendo Trump. Avessero votato un democratico, o in quel caso una democratica, nel secondo turno, anche nel primo Trump peraltro, saremmo in un mondo diverso. Quindi il voto conta. In Ungheria si sono messi tutti assieme, sono riusciti in un piccolo miracolo di battere Orban, scegliendo un candidato che veniva addirittura dallo stesso partito di Orban, e l'Ungheria ha preso una strada totalmente diversa da quella su cui avrebbe proseguito il proprio cammino verso l'autocrazia, la fine della democrazia, se avesse vinto. Ora, di qui in Italia io non sto dicendo che un secondo governo Meloni sarebbe l'equivalente di Orban, però su alcuni temi l'Europa, Meloni ha già scelto, si capisce, di fare una campagna elettorale anti-europeista, è tornata alle origini, non sto a dettagliare il perché. Questa vicenda che si è scatenata attorno alla condanna del gioielliere Roggero, a me, non voglio entrare nel merito della cosa, io ho fatto campagna per il sì al referendum sulla separazione delle carriere, questa vicenda mi terrorizza rispetto all'idea della giustizia che viene proposta e all'idea della politica, addirittura la Presidente del Consiglio che si mette in un clima di questo tipo a discutere su una sentenza dicendo anche proprio delle cose sbagliate. Quindi, su un tema che a me sta a cuore, che è quello dei diritti. L'Italia in sede delle Nazioni Unite noi eravamo abituati che l'Italia promuoveva la moratoria sulla pena di morte, l'abolizione, il contrasto alle mutilazioni genitali femminili, un dramma che arriva anche da noi, il contrasto ai matrimoni precoci e forzati, ecco, cose di questo tipo. E adesso stiamo proponendo una moratoria universale contro la maternità surrogata, dove non ci segue nessun paese europeo, ci seguono dei paesi di cui secondo me in tema di diritti e diritti umani sarebbe meglio non stare in compagnia. Ecco, queste cose qui sull'economia non hanno fatto nulla, hanno fatto un disastro sulle banche. Allora, io dico, noi centristi liberali europeisti, credo che dobbiamo fare una scelta e chiudo sulla domanda, penso che quelli che come me pensano di mettersi assieme per questo, perché poi la frammentazione c'è anche dentro quelli liberali, europeisti, centristi che vorrebbero allearsi con il campo largo. Per me il campo largo è PD, AVS e 5 Stelle. Loro sono il campo largo, io vorrei costruire una cosa in grado di allearsi con loro e avere però un potere reale di contrattazione. Lo potremo avere il potere reale di contrattazione solo se ci mettiamo a nostra volta insieme e facciamo un progetto politico ed elettorale unico. Io scelgo questa opzione rispetto a quella che proponeva Ettore Rosato, con cui probabilmente, diciamo, sul grosso delle cose, magari anche non solo sul grosso, abbiamo idee convergenti.
1: Grazie. Allora, per chiudere vi chiedo una battuta al volo, faccio una domanda a tutti e tre gli esponenti di centrodestra: Vannacci sì o no in coalizione? Risposta telegrafica.
2: Io intanto, dopo la risposta telegrafica, vi lascio perché ho il treno e per quanto Salvini conceda sempre un po' di elasticità sugli orari, insomma, meglio arrivare perché è l'ultimo. Vannacci sì, Vannacci no, lo dico simpaticamente verso Salvini, perché ovviamente l'ho molto apprezzato in questa stagione di governo, perché rispetto a quella precedente ha avuto una tenuta anche psicologica, bisogna ammirare, siamo fatti di carne e ossa, che il politico è una macchina, ne ha prese di botte e le ha rette con rigore. Vannacci è una creazione sua, io starei attento anche al gioielliere, perché il gioielliere mi pare avviato pure a una bella carriera politica. Salvini è come l'Ele Mora, produce personaggi, il problema è che l'Ele ci guadagnava e lui ci perde.
1: Grazie.
3: Ma no,
2: io vi chiedo scusa, ma
3: anche io sulla scia di Gianfranco che saluta, eppure io devo scappare, e quindi altrettanto dico, ecco, alla fine stiamo parlando di un qualcosa, di un contenitore che nasce dal, sempre all'interno del centro, quindi nasce dall'interno della Lega e si costruisce e crea. Quindi io ritengo che sia necessario, assolutamente come sempre è stato, sedersi intorno ad un tavolo e vedere poi nel programma e nelle cose che si andranno a scrivere quelli che sono il perimetro della coalizione. Quindi nel momento in cui si definirà questo, chi sta seduto al tavolo, e quindi in quel caso anche se a queste condizioni di un programma, se si condivide il programma elettorale del centrodestra, quindi se Vannacci vorrà sedere e vorrà stare, ci potrà stare con un programma che, come dicevamo, abbiamo scritto e scriverà sicuramente, diciamo, oggi i partiti di centrodestra. Quindi ciò non toglie che anche lui possa sedere a questo tavolo.
1: Grazie.
4: Allora, io che non amo Vannacci, sono sicura che alla fine Vannacci starà in coalizione. E dico anche, io non ho mai difeso Salvini, non ho mai apprezzato la politica di Salvini, ma lui ha portato Vannacci in una campagna elettorale per le europee dove rischiava di stare sotto il 5%. Quindi l'operazione in quel momento ci stava, da uomo comunque politico che doveva garantire al suo partito che, non vi dimenticate, l'elezione precedente europea aveva preso oltre il 30%, quindi doveva comunque garantire una tenuta. Dopodiché evidentemente pensava che un uomo, diciamo, con la divisa potesse mantenere un impegno fino in fondo, così non è stato. Però consentitemi anche di dire una cosa, non è che su questa vicenda Vannacci ci sta rimettendo soltanto Salvini, perché quello che poteva erodere, fatemi usare questo termine, dalla Lega il generale l'ha capitalizzato in 15 giorni, da oggi, mi spiace che è andato via Gianfranco, che anche se esterno è nel gruppo di Fratelli d'Italia, da oggi sta, come dire, dando un po' di fastidio alla destra di Giorgia Meloni. Perché? Perché la destra di, cioè, perché la Meloni, che viene da quel mondo, da premier ha comunque dovuto in qualche modo modificare, ce lo siamo detto anche adesso, no? Atteggiamenti, comportamenti, ha dovuto assumere un ruolo più istituzionale, ha dovuto purtroppo, per fortuna, anche non portare a compimento alcune parti del programma elettorale, e di conseguenza aveva perso anche personale politico e continuerà a perderlo a favore del generale. Questo secondo me è indubbio, e quindi ci si dovrà fare i conti. Dopodiché consentitemi di chiudere velocemente sulla questione della legge elettorale e delle preferenze. Vedete, io oggi sono seduta qui con colleghi che hanno tutti ricoperto dei ruoli sul territorio, conquistandosi il diciamo seggio regionale o comunale con le preferenze, che vengono da un'esperienza amministrativa. Io prima ancora di fare il presidente di regione ho fatto per 27 anni la sindacalista a tempo pieno, e con Guglielmo Epifani ci scrivevamo durante i dibattiti in aula, perché eravamo avviliti da quella che era la discussione, essendo abituati comunque da sindacalisti a lavorare esatto sul concreto. Dopodiché, ragazzi, però non ci dobbiamo prendere in giro. Noi o rifacciamo facciamo questo articolo. Io ho sempre combattuto con i 9, da sindacalista non si è mai, l'articolo 39 non si è mai, della Costituzione non si è mai portato a compimento, e adesso parlavamo dell'articolo 49. Noi o decidiamo che mettiamo in campo delle regole, e io però dubito che poi al giorno d'oggi anche con quelle regole i partiti diventino così democratici e facciano una selezione della classe dirigente, oppure noi continueremo ad imbarcare personale politico che non è all'altezza del ruolo comunque che si svolge in Parlamento, perché io ne ho vissute di esperienze in commissione come voi, di persone che cercavano la copertura per una mozione o piuttosto non sapevano la differenza tra la giunta regionale o il consiglio regionale o tra un disegno di legge o una proposta di legge. Quindi anche se non riusciamo a rimettere in campo dei partiti che possano realmente formare e selezionare una classe dirigente che vada a rappresentare in Parlamento pezzi dell'Italia, noi bisogna che comunque una qualche forma di selezione la dobbiamo mettere in campo, e oggi a mio avviso quella delle preferenze forse può essere una soluzione come dire più fattibile. Per il resto la vedo molto complicata. Continueremo ad avere gli amici dei capi dei partito, i figli, i nipoti, gli zii, perché purtroppo funziona così, poi quelli bravi stanno dietro e semmai forse per una botta di fortuna riescono prima o poi a raggiungere lo scranno in Parlamento, altrimenti diciamo difficilmente ci arrivano.
1: Grazie. Onorevole Rosato, se all'interno del centrodestra non ci dovesse essere Vannacci, Azione potrebbe entrare in coalizione o correrà a prescindere in autonomia?
5: No, noi correremo in coalizione. Io penso che Vannacci non ci sarà, perché Vannacci è pagato da Putin. Putin preferisce naturalmente il governo di Conte, Schlein, Renzi, Fratoianni e Bonelli, li ho citati nell'ordine perché non sono mai andati a Kiev, perché sono contrari a qualsiasi aiuto all'Ucraina. E quindi è evidente che preferiscono quella roba lì. E Vannacci, che ha un incompito serio, è il rappresentante ufficiale coambasciatore di Putin in questo paese, farà esattamente gli interessi. Se poi invece il centrodestra assumerà la decisione di prendersi Vannacci, che va in giro con il simbolo di Avanguardia Nazionale, che veramente Casa Pound erano dei dilettanti, al di là di tutte le considerazioni, Casa Pound erano dei dilettanti, inneggiano al fascismo in maniera esplicita, e il centrodestra deciderà di fare quello, ci saranno delle conseguenze politiche in giro per il paese.
1: Ma le chiedevo Azione, potrebbe entrare nella coalizione del centrodestra senza Vannacci?
5: Non entrerà in nessuna coalizione, né con Fratoianni ministro, né con che io considero una sfida per il mio amico Benedetto, che dopo spiegherà il riformismo delle pensioni a Fratoianni e difenderà con il suo corpo la Fornero, né entrerà nel governo nella coalizione del centrodestra. Vannacci dentro o Vannacci fuori? Con Vannacci dentro la coalizione cambia molto le cose, perché si formerà a mio giudizio un fronte nazionale contro il Vannacci che possa prendere posizione in qualsiasi luogo istituzionale di questo paese, perché al di là delle considerazioni politiche sulla sua appartenenza a uno Stato straniero, in quanto politicamente evidentemente che mi riferisco a questo, c'è un fatto che lui è profondamente un fascista, ed è un fascista sul serio, lo dice espressamente, lo manifesta in tutti i luoghi, lo fa nei suoi raduni, è la lei e la là, su tutte legioni i suoi dirigenti di partito, un linguaggio, un modo veramente inaccettabile. Si costruirebbe un fronte nazionale contro l'ipotesi che Vannacci possa Un fronte nazionale comprende tutti, il fronte nazionale con Vannacci in coalizione. Secondo me, ma perché sarebbe lui il traino di quella coalizione dopo? Diventerebbe lui il traino di quella coalizione. Comunque secondo me non ci sarà, sia per i motivi che ho detto prima, perché lui ha un obiettivo politico che è quello di far andare la sinistra al governo, sia perché la Meloni non si piegherà al ricatto di Vannacci. Lo ha dimostrato in questi anni, io credo che non si piegherà al ricatto di Vannacci. Poi vedremo, posso avere torto.
1: Grazie. Onorevole Della Vedova, più Europa. La troveremo all'interno della coalizione di centrosinistra, il cosiddetto campo largo con PD, Movimento 5 Stelle, AVS, oppure è disponibile a correre in autonomia o in coalizione con lista unica, insomma con Azione o da qualche altra parte, sempre al centro?
0: Ma allora, il fixing di oggi per me è che Più Europa deve, insieme a Italia Viva, quindi Renzi, socialisti, anche Onorato, non so, ma voi siete romani, magari io lo conosco meno, degnissima persona, a Ruffini, ad altri, penso a Gabrielli, secondo me il mio obiettivo è che Più Europa, insieme alle persone e ai movimenti che ho citato, contribuisca a dare vita a un'unica lista che abbia come obiettivo quello di essere, perché poi alla fine devi fare i conti con i numeri, la democrazia non è solo numeri ma parte dai numeri, che abbia l'ambizione di valere tanto quanto Fratoianni e Bonelli, 1% in più, 1% in meno, e che quindi costruisca un'alleanza con il campo largo, cioè la foto della taverna famosa, insomma, fra Tojani, Bonelli, Conte e Lachlein. Io penso, come Renata Polverini, che alla fine Vannacci e il Movimento entreranno in coalizione, ma per me, anche se non dovessero entrare in coalizione, a me basta Salvini, poi rispondo sull'Ucraina e chiudo, a me basta Salvini su tutte le posizioni, dalle ultime cose, la candidatura di Roger, cioè proprio vuol dire che sei totalmente disinteressato ad alcuni fondamenti di civiltà giuridica, nessuna pietas, cioè sei vicepresidente del Consiglio, non sei uno che ti sta discutendo al bar, cioè io trovo totalmente questo, e ci ha messo il carico però anche la Meloni su questo, a contestare. Questi per me sono cose proprio che vanno a fondo del tipo di civiltà giuridica che uno vuole avere. E quindi a me basta quello, a me basta, anche visto che si andrà alle elezioni del Presidente della Repubblica, avere un fronte più variegato, ma su questo. Penso che Meloni farà una campagna elettorale anti-europea molto più del fronte campo largo più area riformista per gli Stati Uniti d'Europa, chiamiamola come vogliamo. Sull'Ucraina, che resta per me, ma da sempre, da prima della guerra, sono anti-putiniano dalla seconda guerra cecena, prima ancora della Politkovskaja, di tutti gli ammazzamenti, sono cresciuto politicamente anti-putiniano. Lo dico senza troppa enfasi, ma comunque il PD, anche della Schlein, ha sempre ribadito oggi nell'intervista, poi è vero che lei non è andata a Kiev, però uno ci può andare, non ci può andare, insomma, ha sempre ribadito anche in un'intervista oggi che il PD sostiene, resterà fermo nella cosa. Secondo me qualunque Presidente del Consiglio avrà difficoltà a sganciarsi, poi magari, viva Dio e speriamo, quel conflitto potrebbe anche terminare, vediamo insomma, ma io voglio essere nelle condizioni, proprio in quanto anti-putiniano, di potermi alzare nel momento in cui per chi sarà a Palazzo Chigi, a Palazzo Chigi, ma per quel che mi riguarda in Parlamento, e nel momento in cui arrivasse una proposta, nello stato attuale, di sospendere gli aiuti militari all'Ucraina insieme a tutti gli altri aiuti, o di togliere il sostegno all'Ucraina, io questo discuto anche con quelli del campo largo, essere nelle condizioni di alzarmi con la forza sufficiente, non io, ma ovviamente da solo, e dire non se ne parla nemmeno, per non usare un'espressione più gergale. Io preferisco questo alla scelta di chi la pensa come me sull'Ucraina. Io l'ho pensato, ripeto, da prima che scoppiasse la guerra, già per la Crimea era sufficiente per me, piuttosto che dire ah, ma allora tu vai con quelli che sono contro il sostegno all'Ucraina, che ci sono in tutti e due schieramenti, perché stai fuori, dici le cose giuste, io l'ho fatto con Pannella tantissimi anni fa, dici le cose giuste, però poi commenti il fatto che da una parte o dall'altra accadano cose sbagliate. Meglio scegliere un campo e impedire che accadano le cose sbagliate.
1: Grazie, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi per essere venuti, insomma ci vediamo al prossimo appuntamento, grazie, buona serata a tutti.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Francesca Cecchini e Adriano Lippi e bentrovati all'ascolto di questo notiziario che va in onda anticipatamente per permetterci di seguire i lavori dell'Aula della Camera, che dopo le due interrogazioni di questa mattina riprenderà alle 13 con l'esame della relazione delle commissioni esteri e difesa sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri relativa alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali e interventi di cooperazione allo sviluppo per il 2025 e per il prolungamento all'anno in corso. All'ordine del giorno anche il seguito del dibattito sul disegno di legge per la detenzione domiciliare di detenuti tossicodipendenti, le mozioni sui cambiamenti climatici, l'accordo tra Italia e Albania e il decreto PNRR. Poche ore dopo essere entrati in carcere, i mafiosi vengono muniti di apparecchi telefonici. Questa situazione riguarda tutti gli istituti di pena. Lo denuncia il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, audito dalla Commissione Nazionale Antimafia. Nelle sole carceri di Palermo, Pagliarelli e Uciardone abbiamo scoperto a disposizione dei detenuti tra il 2025 e il primo semestre del 2026 297 cellulari e centinaia ne abbiamo trovati in tutta la Sicilia. È immaginabile quanti invece siano riusciti a entrare negli istituti di pena senza che ce ne accorgessimo, la conclusione di De Lucia. E questa mattina si è svolto anche il seguito dell'audizione dei ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. Il governo ha prenotato 14,9 miliardi del programma dell'Unione Europea per la difesa, il SAFE, e deciderà entro la fine dell'anno che cosa utilizzare, ha spiegato Tajani, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro della difesa Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare dei 14,9 miliardi a disposizione. Sentiamo allora le parole proprio del ministro Crosetto.
2: Il SAFE, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio. È un'alternativa al BOT, è una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi di cui parlava prima il ministro Tajani, quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BOT CGT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
1: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento, la precisazione poco fa da fonti della Lega. E voltiamo pagina, parliamo dell'ex Ilva. In corso l'incontro tra sindacati FIM, FIOM e UILM e il governo. Presiede il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Per l'esecutivo sono presenti i ministri delle imprese Urso, del lavoro Calderone e dell'economia Giorgetti. In collegamento i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e i commissari straordinari del gruppo Ilva. Sentiamo gli aggiornamenti da Francesca Capannolo.
3: Questa sentenza della Corte di Appello di Milano arrivata ieri che dispone la chiusura entro il 28 ottobre dell'area a caldo di Taranto rischia di essere la pietra tombale sul futuro dell'ex Ilva. La decisione naturalmente ha ridefinito le priorità dell'incontro in corso tra governo e sindacati che era già stato convocato lo scorso 8 luglio. Le sigle chiedono risposte immediate alla situazione che si è venuta a creare con questa pronuncia dei giudici, ribadiscono la necessità di una garanzia forte da parte dello Stato, soprattutto la piena tutela dell'occupazione a rischio, avverte. Ci sono quasi 20.000 lavoratori. Allora sentiamo Davide Sperti, segretario generale della UILM.
4: Ma sicuramente un'ulteriore tegola, però noi non siamo abituati a commentare le sentenze. Le sentenze si applicano. Noi vogliamo le risposte occupazionali e salariali e gli strumenti per tutti i lavoratori diretti, il benessere degli appalti. È finito il tempo dei proclami, è il tempo di assumersi le responsabilità.
3: Quanto alle trattative in corso per la vendita, il gruppo Jindal ha confermato il suo interesse a restare in partita nonostante la sentenza del Tribunale, secondo gli accordi già presentati, che vedono però solo l'acquisto dell'aria a freddo, un forno elettrico da 2 milioni di tonnellate l'anno contro un potenziale di Ilva di 6 milioni, 4 milioni di semi lavorati importati dall'Oman e in totale circa 4.000 dipendenti in tutto.
1: Le indagini sugli scontri in Val di Susa tra Notav e forze dell'ordine. La procura valuta l'aggravante dei fini terroristici per la devastazione provocata dal blocco nero nei cantieri della Torino-Lione. Il punto con Giulia Paltrinieri.
5: Devastazione e saccheggio per le camionette delle forze dell'ordine date alle fiamme, per gli hangar e i mezzi distrutti ai cantieri di San Didero e Chiomonte, 1 milione di danni. Ma ora, per la guerriglia della Valsusa, valutano anche l'aggravante del terrorismo i magistrati della Procura di Torino, guidati da Giovanni Bombardieri. E così, mentre l'indagine della Digos va avanti per identificare gli antagonisti del cosiddetto blocco nero, si parla di circa 3.000 persone identificate se si sommano le oltre 1.000 di ieri, le 436 di domenica e le 1.800 preventive. Mentre ci sono 2 nuovi provvedimenti di allontanamento verso cittadini comunitari dal nord Europa, a Torino tra gli inquirenti si inizierebbe a parlare di circostanze aggravanti, finalità terroristiche, condotte che possano arrecare grave danno al paese, a destabilizzarne le strutture politiche fondamentali. Una strada in salita, tentata già in passato da Giancarlo Caselli per gli assalti di Chiomonte del 2011. La Cassazione in quel caso aveva smontato la tesi della Procura: niente terrorismo, solo devastazione. Per i fatti di oggi la partita è ancora aperta.
1: Un saluto affettuoso, anche con accenni personali, dal Presidente della Repubblica a Pantelleria in occasione della celebrazione del decennale dell'istituzione del primo parco nazionale della regione siciliana. E l'inviato al seguito del Presidente Mattarella, Valentino Russo.
6: Non sono venuto a fare discorsi, dice il presidente Mattarella citando García Márquez, che da Pantelleria seguì lo sbarco sulla Luna. Sono qui, aggiunge, per confermare l'affetto degli italiani per quest'isola. Qui, prosegue Mattarella, si vive in un intreccio profondo tra natura e storia. Il suo è un patrimonio che va valorizzato per il futuro.
7: Le isole cosiddette minori nel nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro, e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specificità di carattere.
6: Un gruppo di bambini lo saluta, il parco è per loro perché trasmette cultura, osserva poi il bagno di folla in piazza, l'affetto di residenti e turisti. In tanti gridano: Presidente, siamo fieri di lei. Lui ringrazia e di fronte all'invito a trascorrere tempo sull'isola ironizza.
7: Sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non escludo poterlo fare prima o poi, di venire a Pantelleria per un periodo di riposo.
1: È tutto, tra poco linea all'Aula della Camera da Francesca Cecchini e Adriano Lippi. Buona giornata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Diamo la linea alla Camera, riprende la seduta. Primo punto all'ordine del giorno, i punti comunque sono tanti: la relazione delle commissioni affari esteri e comunitari e commissione difesa sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali 2026. Ascoltiamo.
2: Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49, comma 5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Fabrizio Comba. Ne ha facoltà. Prego, l'ascoltiamo.
3: Grazie, signor Presidente. Chiedo la parola per sollecitare un'informativa urgente del Governo, nello specifico da parte del Ministro dell'Interno, in merito ai gravissimi e brutali atti di violenza eversiva registrati nelle ultime ore nei cantieri della Torino-Lione in Val di Susa. In qualità di parlamentare piemontese, nonché di segretario del mio partito, nella mia regione avverto il dovere istituzionale e morale di portare in quest'Aula la voce di un territorio ferito, ma che non intende piegarsi al ricatto della violenza bruta, di questi incivili delinquenti. Quanto è accaduto tra sabato 25 e domenica 26 luglio non ha nulla a che vedere con il legittimo dissenso. Si è trattato di una vera e propria azione di terrorismo premeditato. Guai a chi osi sfiorare una donna e un uomo in divisa, guai! Sfruttando come scudo il Festival dell'Alta Velocità, anzi dell'Alta Felicità, come la chiamano taluni, a Venaus diverse centinaia di militanti dell'ala più oltranzista e antagonista del movimento Notav, spalleggiati da frange violenti di Black Bloc, arrivate dall'estero, hanno aggredito con violenza cieca ogni presidio di legalità presente in zona. Armati di maschere antigas, cesoie e scudi, i criminali, perché di criminali trattasi, hanno preso d'assalto i cantieri di Chiomonte e di San Didero, utilizzando tecniche militari, lanciando pietre, bombe carta, razzi, bottiglie Molotov direttamente contro le forze dell'ordine. Volevano forse uccidere! Il bilancio è intollerabile per uno Stato democratico. Si contano oltre 120 feriti tra il personale in divisa, suddivisi tra 58 poliziotti, 48 carabinieri, 20 militari della Guardia di Finanza. A loro va la nostra totale e incondizionata solidarietà. I delinquenti, perché di delinquenti trattasi, sono riusciti a penetrare all'interno del cantiere di Chiomonte, appiccando il fuoco a quattro mezzi delle forze dell'ordine, distruggendo persino le centraline di monitoraggio dell'ARPA. I danni stimati sono ingenti. Presidente, non possiamo più tollerare che un'opera strategica internazionale venga tenuta in ostaggio da professionisti del caos e del disordine e della violenza, ai quali dovrebbero essere applicati altri criteri, criteri della detenzione, perché si tratta di delinquenti e si tratta di persone che hanno cercato anche di uccidere. Per queste ragioni chiediamo che il Governo venga con urgenza in aula a riferire sulle dinamiche di questo assalto eversivo e sulle misure di sicurezza immediate atte a blindare in futuro i cantieri della TAV di Susa, sulle iniziative di cooperazione internazionale volte a fermare il flusso di ecoterroristi stranieri che vengono in Italia a farne di ogni. Chiediamo la massima severità anche in questo caso, che non ci siano geometrie variabili, e guai a chi si permette di toccare una donna e un uomo in divisa. Sia ben chiaro, lo ripeto, sia ben chiaro. Grazie, Presidente.
2: Bene, sempre sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Chiara Appendino. Prego.
4: Presidente, vogliamo anche noi che Piantedosi ci venga a spiegare come è potuto accadere quello scempio che abbiamo visto sabato in Val di Susa, perché chi tira pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine è un delinquente, punto. Ma non basta, Presidente, noi vogliamo di più. Noi vogliamo anche che venga il ministro Salvini, perché in Val di Susa non c'è solo un problema di ordine pubblico, c'è un altro problema, un cantiere che sta devastando la valle da anni ed è fermo. Allora Salvini, Presidente, ci deve venire a spiegare con quali soldi va avanti quest'opera, visto che continuano a lievitare, con quale tunnel, visto che noi l'abbiamo visto, ci siamo stati dal versante italiano, sono zero i chilometri e i metri che sono stati scavati, e con quale coraggio... Con quale coraggio si ostina a portare avanti un progetto morto mentre i pendolari di tutta Italia si fanno il segno della croce quando salgono su un treno perché non sanno se arrivano alla meta? Allora la verità è che Salvini ha una passione viscerale per le opere bocciate dall'analisi costi-benefici, che ingoiano miliardi, che restano immobili per anni. Vogliamo pensare a un'altra? Il ponte sullo stretto. E allora noi non ci nascondiamo, Presidente. Eravamo, siamo e saremo contrari alla Torino-Lione. Io lo ero da attivista, andavo con la bandiera ai cortei, lo ero da sindaca, quando come gesto abbiamo ritirato la città di Torino dall'osservatorio, e lo sono oggi. Perché vedete, noi non cambiamo le nostre idee per convenienza. Io non l'ho cambiate quando da sindaca ho sgomberato un covo di anarchici che fabbricavano bombe, che sono legati, lo sottolineo, a quelli che erano in valle sabato. No, non le cambio, non le cambio oggi, perché ci sono dei violenti che delinquono. Si chiama coerenza. E allora, Presidente, ci sono 120 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri che sono finiti in ospedale. Lo Stato deve essere loro vicino, chiaro, e deve avere tolleranza zero verso chi ha aggredito, punto. E in un paese normale la questione finirebbe qui, cioè con i delinquenti in tribunale e un paese che discute di un'opera che continua ad andare avanti contro ogni raziocinio. Perché vede, da 72 ore invece noi stiamo assistendo a una strumentalizzazione folle. E allora la domanda che ci dobbiamo porre è: ma chi è che ci guadagna? Ci guadagnano i violenti, perché hanno visibilità anche grazie alle passerelle della Presidente del Consiglio. Ci guadagnano i SITAV. I SITAV ci guadagnano. Sapete perché? Perché anziché parlare dei 15 miliardi e di questi conti che continuano a lievitare del 126%, dice la Corte dei Conti europea, non parliamo di questo, parliamo degli scontri, non parliamo del fatto che non è stato scavato un metro di tunnel. No, parliamo dei violenti. E poi ci guadagnate voi. Ci guadagna questa destra. Guardate, io vi immagino col ghigno quando vedete le immagini di quelle orrende, deplorevoli violenze, perché ogni telecamera puntata su un'auto che viene infiammata perché un delinquente ci ha buttato qualcosa sopra, una telecamera che è distratta da che cosa? Dai vostri fallimenti sulla sicurezza. E voi ne siete felici? I violenti forniscono l'ossigeno della vostra propaganda. Loro che sono professionisti del caos, arrivano da mezza Europa, creano il disordine. E voi lo cavalcate per inventare nuovi reati. Loro tirano le bombe carta e voi costruite comunicati stampa e passerelle per nascondere i vostri fallimenti. E la visita di Giorgia Meloni ne è la prova. Presidente Meloni, io sono d'accordo con lei quando dice 120 agenti feriti, uno Stato normale non li tollera. Ma dopo 4 anni di governo... lo ha capito che non è lì per commentare, ma è lì per agire e prevenire? Perché io non dimentico, in fretta e furia, dopo Torino avete raccontato il decreto sicurezza, il fermo preventivo, la soluzione di tutti i problemi. L'abbiamo visto, sabato è stato l'assalto più grande, il maggior numero di incappucciati sono entrati nel cantiere lì da sempre. E questo è il risultato del vostro fantastico fermo preventivo? Veniteci a spiegare perché con l'intelligence, i droni, i 5 decreti sicurezza, i 1800 identificati, non è successo nulla. Altro che video passerella, dovreste chiedere scusa per la vostra inadeguatezza. Allora chiudo, Presidente. Le nostre idee non le cambiamo. Non le cambiamo per convenienza, non le cambiamo per intimidazione e non per la vostra becera propaganda. Noi l'abbiamo sempre condannata la violenza e lo faremo sempre. ma non accettiamo lezioni morali da chi invece quella violenza se la tiene stretta, come un alibi. Perché il presidente Meloni, il suo video di ieri, non ferma una sola pietra, non ripara un cantiere, non protegge un solo agente, è solo propaganda per nascondere i fallimenti. Ma dai vostri tradimenti, presidente Meloni, con un video non si scappa, nemmeno se hai un elicottero che ti porta in loco. Grazie.
2: Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Fornaro. Prego.
5: Grazie signor Presidente, anche il gruppo del Partito Democratico si associa alla richiesta di un'informativa urgente al Ministro dell'Interno. E vorrei in premessa, e non vuole essere una frase di rito, ribadire quello che ha detto la nostra segretaria non più tardi di ieri. Abbiamo visto delle violenze inaccettabili, gravi, che non si giustificano mai. Noi condanniamo sempre la violenza, lo abbiamo fatto quando questi attacchi ai cantieri venivano realizzati in presenza di governi in cui noi eravamo protagonisti, lo abbiamo fatto e continueremo a farlo senza tentennamenti e ovviamente come nelle ore successive agli avvenimenti ha fatto il nostro responsabile nazionale della sicurezza Matteo Mauri, esprimiamo piena solidarietà alle forze dell'ordine aggredite in Val di Susa. Allo stesso modo però vorrei dirlo con grande chiarezza, non accettiamo i tentativi di strumentalizzazione per provare a buttare questi fatti addosso alle opposizioni, inventando connivenze che non esistono. E lo dico con forza, la storia, a cui ogni tanto bisogna guardare, ci ricorda che per fermare le derive violente, che periodicamente si affacciano sulla scena pubblica, occorre l'unità delle forze politiche democratiche e delle istituzioni e non invece il tentativo di sfruttare a meri fini propagandistici proprio questi fatti e questi avvenimenti. Quello lo dico con estrema nettezza, quello che è successo, questi fatti violenti non hanno nulla a che vedere con la storia, la cultura politica della sinistra italiana. Nonostante si provi continuamente a provare per poche pagine sui giornali a ricercare questi collegamenti. E anche la storia ci ricorda o ci dovrebbe ricordare che si commette un errore esiziale se si confondono i manifestanti non violenti, che sono la stragrande maggioranza in queste occasioni, come è non violento la stragrande maggioranza di chi ritiene quest'opera, cioè il cosiddetto popolo Notav, e frange violente che sono e rimangono una ristretta minoranza. Ma chiediamo che venga il ministro Piantedosi anche perché io credo che occorra fare un bilancio di questo sequel di decreti sicurezza che stanno avendo questo risultato, non paradossale perché noi lo abbiamo denunciato in quest'Aula, cioè i vostri decreti sicurezza stanno mandando a processo manifestanti non violenti e non stanno bloccando i violenti. Questo dovete spiegarcelo, credo che questa sia una questione che vada affrontata in quest'Aula per bloccare i violenti, per evitare il ripetersi di quelle immagini, per evitare le aggressioni alle forze dell'ordine. E poi, lo dico con grande rispetto, credo che non sia eccessivo domandarsi dov'era e dov'è l'intelligence italiana quando entrano in Italia decine e decine di antagonisti violenti, cosiddetti Black Bloc. Insomma, ci sono, credo, tutte le condizioni per affrontare una informativa, un dibattito serio, perché, lo ripeto, noi riteniamo quelle violenze inaccettabili e gravi e dobbiamo insieme, le forze politiche e democratiche e questo Parlamento, fare in modo che attorno a quelle violenze non ci possa essere né giustificazioni, ma neanche strumentalizzazioni.
2: La ringrazio. Ha chiesto di parlare la deputata Maccanti sullo stesso argomento, sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà, prego.
6: Presidente, anche il gruppo della Lega si unisce alla richiesta di informativa al governo, ai ministri Piantedosi e al ministro Salvini sui gravissimi fatti che sono avvenuti in Val di Susa sabato 25 luglio. Ma prima di entrare nel merito, Presidente, intendo rinnovare a nome della Lega la solidarietà, la vicinanza e il rispetto alle nostre forze dell'ordine che da anni sono su quel territorio, a presidio di quel territorio e da anni prendono pietrate per difendere una infrastruttura strategica. Alle forze dell'ordine noi siamo vicini sempre, Presidente, anche di fronte a tentativi biechi e pericolosi di strumentalizzazioni e di delegittimazioni. E poi, Presidente, voglio esprimere una grande vicinanza alla popolazione della Val di Susa, cittadini residenti, imprenditori, operatori economici, amministratori locali che non si riconoscono in quanto è avvenuto questo fine settimana in valle, perché una cosa deve essere chiara: quello che è accaduto in valle questo fine settimana non rappresenta la Valle di Susa, che anzi vede in questa opera davvero un'occasione di sviluppo.

0: perché sabato 25 luglio abbiamo registrato 124 poliziotti feriti, 4 mezzi delle forze dell'ordine incendiate, la chiusura di tutta la valle con l'autostrada e anche la ferrovia bloccata, danni all'opera per oltre 1 milione di euro che come sempre pagherà la collettività. E allora da questi numeri vediamo come non si possa trattare di una manifestazione di dissenso, ma di veri e propri atti criminali che non esitiamo a definire terroristici e dietro ai quali vediamo anche una regia eversiva. Una regia eversiva, Presidente, che vede la sua base locale nel centro sociale a Scatasuna per troppo tempo protetto da un clima di benevola tolleranza anche da parte di del centro-sinistra e l'affidamento di un immobile da parte del comune di Torino ad Scatasuna ne è stato un drammatico esempio e fortunatamente quell'immobile nel dicembre scorso è stato sgomberato dopo 25 anni dalla polizia e da questo governo. Dicevamo una matrice eversiva, allora la risposta deve essere ferma, lo dico a tutti, e la condanna deve essere unanime, senza se e senza ma, anche se purtroppo questa condanna unanime invece tarda ad arrivare. Se è vero come è vero che ieri in Consiglio Comunale a Torino il Partito Democratico ha rifiutato di votare un ordine del giorno di condanna di questi episodi, una vergogna, un episodio decisamente vergognoso. Ma noi andiamo avanti su quest'opera, Presidente, andiamo avanti con grande determinazione. Proprio in queste ore inizieremo a esaminare il decreto infrastrutture che stanzia oltre 50 milioni di euro per 11 comuni della Val di Susa interessate da quest'opera, così come andremo avanti sulla tutela rafforzata per le nostre forze dell'ordine, introducendo il reato di terrorismo di piazza da troppo tempo richiesto dalle nostre forze dell'ordine, e andremo avanti anche su una proposta di buonsenso della Lega, che è quella che gli organizzatori delle manifestazioni versino una cauzione, perché chi paga, chi spacca in questo paese deve pagare. Allora concludo, Presidente, sempre sì alle manifestazioni e ovviamente alle manifestazioni anche di dissenso, ma assolutamente no a chi devasta, a chi attenta alle nostre strutture, alle nostre infrastrutture strategiche, a chi mette in pericolo la vita delle nostre forze di polizia e anche a chi appunto mette in pericolo e a chi devasta sempre a spese della collettività. Basta davvero.
1: La ringrazio, deputata Maccanti. Intanto informo che ci sono in aula nella giornata odierna due tecnici che monitorano il buon funzionamento dei nostri microfoni e una buona qualità anche dell'acustica. Ha chiesto di parlare il deputato Ziello, sempre sull'ordine dei lavori, sempre sullo stesso argomento. Prego, lei la parola.
2: Grazie Presidente, noi di Futuro Nazionale ci uniamo alla richiesta di informativa al Ministro Piantedosi, perché pensiamo che quanto è accaduto in Val di Susa e nei soliti cantieri funzionali alla realizzazione di un'opera infrastrutturale strategica sia l'ennesimo schiaffo allo Stato di diritto, allo Stato democratico, con la solita messa in scena: da un lato la sinistra che attacca le forze dell'ordine, dall'altro lato il centrodestra che prende ovviamente le parti delle forze dell'ordine, però di fatto si dimentica purtroppo che governa il centrodestra questo paese, e gli scontri che si registrano costantemente in quell'area non sono certamente purtroppo una novità. Quindi a quasi 4 anni di mandato di questo governo il problema permane, anche se ci dovessero essere delle proposte fantasmagoriche come per esempio la introduzione di norme volte a far pagare una cauzione agli organizzatori. Ma io lo dico a chi propone questa norma: ma chi volete prendere in giro? Ma secondo voi un notav va a pagare una cauzione? Secondo voi un notav chiede l'autorizzazione alla questura per devastare un cantiere? Ma che immondo vivete? Ma perché dovete prendere in giro le persone anche di fronte ad una devastazione terroristica come quella? Bisogna sulla sicurezza, signor Presidente, essere molto seri e non dobbiamo vivere di slogan.

0: Lì la situazione è molto semplice. Di fronte alle presenze inquietanti di questi terroristi, perché non si possono definire in alcun modo, c'è bisogno dell'impiego delle forze armate, reggimenti di paracadutisti che vanno lì e ripuliscono l'area. Altro che parole, bisogna agire con dei fatti concreti, come anche la modifica delle regole di ingaggio delle forze dell'ordine, anziché dire cose scontate come siamo dalla parte delle forze dell'ordine. Modificate le regole di ingaggio, date la possibilità alla polizia di sparare colpi di gomma, date la possibilità alle forze dell'ordine di utilizzare gas lacrimogeni seri e non quelli che usano adesso, date la possibilità alle forze dell'ordine di agire con vera sicurezza, perché senza questo accorgimento da parte del governo vedremo sempre le solite scene e sempre questo paese ospiterà la solita commedia che ormai ha stufato, dove c'è la sinistra dalla parte dei manifestanti e il centrodestra che dà ovviamente la solidarietà, che è, mi sembra ovvia, alle forze dell'ordine. Ma chi governa non risolve mai questo problema, che dovrebbe essere risolto soltanto, come dice il generale Vannacci, piaccia o no. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, deputato Ziello. Ha chiesto di parlare sempre sullo stesso argomento il deputato Roberto Giachetti. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie. Non vorrei disturbare questa. Fa parte sempre di quello straordinario scenario che le configuravo un po' di tempo fa, Presidente, che ci aspettano qualche mese di avanspettacolo. Grazie, signor Presidente. No, lo dico per gli ascoltatori, stavano litigando la Lega e Vannacciani a proposito del... Ma d'altra parte se le menano dalla mattina alla sera, quindi non mi meraviglio.
3: Sono questioni ordinarie, abbiamo visto di peggio.
2: Sì, appunto. Prego, prego. Assolutamente sì, Presidente. Io e lei poi, a voglia. Bene, grazie Presidente. Anche noi ci associamo alla richiesta di informativa da parte del Ministro Piantedosi, però vorrei mettere subito nero su bianco innanzitutto la assoluta solidarietà e vicinanza da parte di Italia Viva alle forze dell'ordine, vicinanza che abbiamo e solidarietà che abbiamo manifestato immediatamente dal primo momento in cui ci si è resi conto di che cosa stava accadendo. E la seconda questione che vorrei chiarire subito è che per noi non ci sono ma. C'è quello che è accaduto in Val di Susa, c'è quello che è accaduto a Bologna, c'è quello che abbiamo visto in altre parti, e prima di discutere di qualunque altra cosa per quanto ci riguarda si parla di questo fenomeno e su questo non ci sono ma. Stiamo parlando di delinquenti criminali che hanno solamente intenzione di sovvertire l'ordine pubblico, e guardi che le rivendicazioni che sono state fatte in televisione da parte dei responsabili di quei movimenti, che non solo hanno giustificato quegli atti, ma hanno detto di essere simmetrici o sovrapponibili ai famosi black bloc, se possibile sono ancora più gravi, perché prefigurano qualcosa che in questo paese non finisce con quello che è accaduto. E vorrei essere altrettanto chiaro, per quanto ci riguarda, come detto già in occasione dei disordini di Bologna, queste manifestazioni, vorrei dire queste operazioni, sono innanzitutto contro la libertà di manifestare di tutti i democratici di questo Paese, a cominciare sicuramente da chi è dentro questo Parlamento, ma anche dalle centinaia di migliaia di persone che normalmente agiscono e manifestano in modo assolutamente non violento sulla base delle proprie convinzioni. Ma questi signori sono utilissimi anche per consentire a questa destra e a questa maggioranza di costruire un racconto inverecondo quello che sta accadendo ormai da alcune settimane su vari episodi che si sono susseguiti. Un racconto inverecondo che gli sta riuscendo anche perché hanno il monopolio sostanzialmente dell'informazione televisiva, nel raccontare convivenze con presunte convivenze e connivenze e complicità da parte delle opposizioni di fronte a manifestazioni nelle quali immediatamente si sono prese le distanze e di contorno anche presenze della Presidente del Consiglio, del Ministro Piantedosi, che ad hoc si recano in determinati posti, in qualche modo cucendo una storytelling che è vergognoso per quello che dovrebbe essere il rapporto tra forze politiche all'interno della nostra democrazia, perché se qualcuno pensa di usare queste cose per gettare discredito sulla parte opposta, deve sapere che purtroppo poi queste cose si agisce in termini di responsabilità, ma si vivono anche di riflesso su se stessi. Non so se e quanto pagheranno, ma certamente stanno costruendo un clima in questo paese che aggiunge a quello che abbiamo visto e che abbiamo ovviamente contestato una, come dire, replica nei confronti delle opposizioni in una costruzione voluta dal governo. Io penso che questo sia sbagliato per il normale svolgimento tra maggioranza e opposizione, e vorrei anche dire, ha perfettamente ragione il collega Fornaro, al di là del mascherare, grazie a questo storytelling, il fallimento del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto, del sesto, del settimo, e da qui alla fine della legislatura avremo altri 15 decreti sicurezza, comprese le norme sulle presunte cauzioni da pagare, ma vorrei dire che tutto questo che stiamo facendo, ha ragione il collega Fornaro, ci deve portare a chiedere però al Ministro dell'Interno, che si occupa di Caivano, che si occupa dei rave, magari al sottosegretario Mantovano: è possibile e immaginabile che migliaia di persone arrivino dall'estero, vengano a fare quello che hanno fatto, senza che nessuno sia in grado di prevedere e prevenire e contrastare un fenomeno del genere? Ma lo si fa rispetto agli stadi, lo si fa rispetto ai tifosi, non lo si riesce a fare di fronte a persone che ormai ce l'hanno scritto in fronte quello che vengono a fare, e c'è quasi il dubbio, ma non voglio crederlo, ho finito Presidente, che magari si cerchi di non vedere, perché poi che accadano queste cose, tutto sommato, torna buono. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Giachetti. E che suoi parlare il deputato Rosato. Ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente. Solo per associarci anche noi a una richiesta che arriva da tutto l'arco costituzionale di informativa, perché quello che è accaduto mi sembra meriti l'attenzione di questo Parlamento, lo meriti al di là del clima di campagna elettorale in cui siamo entrati, ma nella consapevolezza che quanto è accaduto è estremamente grave. Io penso che ci sarà una occasione di merito, perché sono certo che il governo verrà qui a dare l'informativa e quindi sarà quella l'occasione in cui ci possiamo confrontare. Penso che però questa occasione, quella della richiesta dell'informativa, debba essere accompagnata con una sincera e seria solidarietà con tutte le vittime di quanto è accaduto, a cominciare dalle forze di polizia, che vivono in un contesto sempre più complicato, perché la reazione di un poliziotto a un'aggressione viene oggi misurata in maniera diversa da come è misurata l'aggressione stessa. E questo è normale, perché chi è un pubblico ufficiale ha dei doveri in più, certo, ma non è normale che un poliziotto non possa svolgere, un poliziotto, un uomo delle forze dell'ordine, non possa svolgere il suo lavoro nella consapevolezza che lo Stato tutto, che le istituzioni tutte siano dalla sua parte, perché lui sta difendendo le istituzioni. E quindi io penso che noi su questo dobbiamo fare un chiaro segno, perché io non penso che in quest'Aula ci siano forze politiche che non stiano dalla parte delle forze di polizia, ma bisogna dirlo con efficacia e bisogna soprattutto mettere gli strumenti efficaci, perché anche chi opera tutti i giorni in una situazione sempre più complicata senta la presenza delle istituzioni al suo fianco. Io credo che su questo noi dobbiamo fare un lavoro molto più serio di quanto fatto finora. E non può essere un lavoro divisivo, di cui c'è un pezzo del Parlamento che sta con le forze di polizia e un pezzo che non ci sta. E quindi in questo la responsabilità sta prima di tutto in chi governa, ma anche in chi sta tra i banchi dell'opposizione, e su questo deve dare risposte serie. Perché la struttura stessa dello Stato, la natura stessa dello Stato, sta nella capacità delle sue forze di polizia di essere uno strumento a difesa di tutti. E quindi io credo che questa responsabilità noi non la possiamo non cogliere fino in fondo. La nostra solidarietà poi va agli abitanti della valle, va a chi lavora in quelle imprese che stanno facendo delle opere indispensabili per la collettività e che devono farle scortate. Un lavoratore che va a lavorare e deve essere preoccupato delle aggressioni, non degli incidenti sul lavoro, non degli infortuni, non della difficoltà tecnica delle cose che stanno facendo, ma di essere aggredito perché va a lavorare. Io credo che tutto questo debba far riflettere molto anche sul clima politico che si viene a creare quando si esasperano le cose, e la responsabilità qui sì che sta nella politica, nel non esasperare, non portare lo scontro politico in uno scontro di piazza. La capacità delle forze politiche, tutte, anche quelle che sono più, diciamo, estreme nelle tesi che portano, sta nel togliere dalle piazze lo scontro e di portarlo nelle istituzioni, non di fare il contrario. Ecco, in questo io penso che questo Parlamento è stato maestro per anni molto complicati e noi non possiamo non essere all'altezza di quella sfida che oggi noi dobbiamo saper cogliere, facendo anche tesoro di quelli che sono stati qui seduti in anni molto complicati in cui sono stati capaci di riportare, ho concluso, gli scontri che stavano in piazza, di portarli in questa sede per dargli delle risposte politiche che non sono mai violente. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Rosato. Ha chiesto di parlare sullo stesso argomento il deputato Grimaldi. Ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente, ma mi sembra ovvio ribadire che la guerriglia non fa parte delle nostre pratiche. La violenza ci fa schifo, così come l'odore acre del fuoco ci fa schifo, come la militarizzazione della valle e come i 5 pacchetti sicurezza che palesemente hanno fallito, l'avete detto tutti. 2 giorni di posti di blocco, di caselli autostradali fermi, di controlli uno a uno ogni manifestante. Ero lì ad Alta Felicità, non c'è un ragazzo, una ragazza che non sia stato controllato all'uscita, ero proprio lì domenica alla fine del concerto. Tutto questo dispiegamento di forze, le norme speciali, e non è servito a nulla. Allora noi lo diciamo, ma se si conosce l'identità di chi ha agito, a che cosa sono servite quelle misure preventive verso quei ragazzi? La verità è che se si vuole la pace non si prepara un assetto di guerra, un laboratorio della repressione, quello che volete in Valsusa, ma che poi lasciate libero, no? Così come Corso Regina a un certo punto si è aperto per la zona rossa, anche lì, caso strano, l'unico cantiere della TAV libero, libero di incendiare tutto. Ma guardate, non chiederemo l'informativa a Piantedosi, la chiediamo a Salvini, ma non perché dopo le dimissioni di Piantedosi venga Salvini, perché venga a parlarci per una volta delle sue materie, uno che continua a stanziare risorse per un'opera su cui non si apre mai una discussione. Ecco, a proposito, adesso arriva il coro dei non si discute, vitale, indispensabile, sono 30 anni che ogni argomento critico viene trattato alla stregua di minchiate. E uso questo verbo, questa parolaccia, non l'abbiamo mica detta noi, eh? L'ha detta oggi il commissario di Telt. No, non l'abbiamo detta noi. L'ha detta chi rappresenta anche il governo. Così l'ha detta, verso le nostre critiche. È inaccettabile o no, Presidente? È questa citazione, non la farò più, non si preoccupi.
1: Sì,
5: ed è così che siamo arrivati a questo grado di
1: conflitto. Che accade fuori,
5: appunto,
1: interessa
5: limitatamente.
1: Qui dentro
5: le nostre critiche,
1: un contegno di avere un linguaggio consono.
5: Esatto, ma mi scusi, ho citato apposta, dicendo purtroppo è così che rivolgono alle nostre critiche le autorità. Quel milione di danni intanto arriva dalle nostre tasse, dalle tasse dei lavoratori, e verranno ripagate dalle tasse dei lavoratori. Ma per questo, a proposito di sprechi, questa vicenda racconta una devastazione, uno sperpero lungo 35 anni, di cui nessuno vuole parlare. Un fallimento inversamente proporzionale alle percentuali infime di realizzazione di quel tunnel. A giugno del 2026 lo scavo di gallerie ferroviarie ha raggiunto 21 chilometri, il 18% del totale.
0: Ecco, gli studi e i lavori preliminari sono partiti 25 anni fa. Il lavoro di scavo sono in corso da 10 anni, esclusivamente nel territorio francese, a ritmo di poco più di 2 km l'anno. Tra il 2016 e il 2019 una sola macchina automatica di scavo ha realizzato 9 km. Nel 2019-2025 nessuna macchina di scavo. Gli scavi sono proseguiti con le modalità tradizionali e poi si sono voluti 10 anni per arrivare a un'altra talpa e sono stati avviati altri 10 mesi di lavori. Sapete quanti metri ha fatto? Ha fatto 300 metri invece che 3 chilometri perché ha incontrato gli stessi problemi geologici di quella prima. Certo, perché si sta bucando una montagna in basso come nessuno ha fatto e ci sono sette aree geologiche lì in mezzo. Ed è questo che non capite. Al momento è l'unica al lavoro. Ne erano previste 7, 4 sono ferme in Germania e una non è stata ancora ordinata. E che cosa c'entrano i NOTAF? Questo è il fallimento di un'opera pensata male. Ma dov'è questo binario morto? Da Kiev a Lisbona non c'è più. C'è solo nell'arroganza di chi difende tutto questo. E io lo dico così. Ma se questa veemenza l'aveste utilizzata per le politiche industriali, ma mica ci sarebbe il deserto a Mirafiori. Ma che cosa volete portare dall'altra parte? Che è tutto vuoto. Abbiamo il sito meno produttivo d'Italia, perché non volete altri produttori? Avete fatto il deserto, l'avete fatto in Val Susa e l'avete fatto a Torino. Ma se aveste utilizzato anche solo una parte di quelle risorse, ma la metropolitana era uno di Torino. È ancora fermo a Rivoli, basterebbero 30 milioni. Ho finito, Presidente. Se aveste utilizzato tutta questa veemenza per il trasporto pubblico. Certo, i pendolari non arrivano in ritardo per colpa della TAV, ma la gran parte delle risorse le avete utilizzate nei luoghi sbagliati, come il ponte sullo stretto, e continuate a farlo. Sono gli stessi errori di sempre, sono gli stessi errori di ieri. Se aveste messo le risorse, oggi la linea 2 di metropolitana non sarebbe solo su carta, gli italiani viaggerebbero più veloci. Quel binario morto è un binario morto anche per le nostre istituzioni. Ho finito, Presidente. Non c'è cosa peggiore che trattare quei 30.000 ragazzi che erano lì ad alta felicità e dirgli che sono eversori. No, loro difendono il pubblico, difendono l'idea che la democrazia può anche pensare. Se c'è qualcuno che dice che per non dare ragione ai NOTAV quest'opera è indiscutibile, allora noi stiamo facendo un grandissimo danno soprattutto alla democrazia. Grazie.
1: Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire il deputato Benedetto Della Vedova. Ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
6: Grazie. Grazie signor Presidente, ma per chiedere un'informativa urgente del ministro Tajani, del ministro Crosetto, della prima ministro Meloni, che spieghino e diano una parola di serietà e di certezza al Parlamento su quella che rischia di essere sempre più una pantomima, cioè l'accesso ai fondi SAFE da parte dell'Italia. Fondi SAFE sono fondi frutto dell'emissione di Eurobond da parte della Commissione europea, che possono essere utilizzati pro quota dai paesi dell'Unione per spese per la difesa da farsi congiuntamente con altri paesi in una direzione ancora timida della difesa comune europea. Ma perché voglio un'informativa urgente? Io avevo fatto anche 2 question time, uno a Tajani, uno a Giorgetti, e nessuno aveva risposto. Stamattina eravamo in audizione al Senato, audizioni congiunte Camera-Senato, esteri e difesa, e finalmente il ministro Tajani ha dato la notizia. Leggo l'ANSA delle 10:03. Tajani: abbiamo deciso di chiedere SAFE per 14,9 miliardi. Dal mio punto di vista dico finalmente, è nell'interesse dell'Italia, sono fondi che permettono di smarcarsi dal bilancio ordinario, sono un prestito a lunghissima scadenza, contratto con l'Unione Europea, tassi bassi, perfetto, era ora, dico io. Questo nella sede propria delle commissioni riunite in audizione. Leggo un'altra ANSA delle 10:51. Tajani precisa: prenotati 14 miliardi di SAFE, decideremo entro l'anno. Ora, è una cosa abbastanza grottesca, cioè nel giro di meno di un'ora il governo italiano ha cambiato posizione totalmente su una questione così rilevante. Nel frattempo era uscita una doppia nota della Lega, prima del senatore Borghi, poi fonti della Lega, che dice decide il Parlamento, ma è ovvio che decide il Parlamento alla fine, debito, ma deve essere una proposta del governo. Ora, io capisco che per la maggioranza Safe, MES, per il primo ministro Meloni, per la prima ministra, qualsiasi cosa abbia Europa nell'acronimo non vada bene, vada rifiutato. Ma non è vero, lo dico al ministro Tajani, che oggi ha detto una cosa, l'ha smentita, insomma si informi meglio prima di dare informazioni al Parlamento, che c'è tempo fino a dicembre. Sono già intervenuti il commissario preposto, è intervenuto il portavoce della Commissione a dire che non è vero che c'è tempo fino a dicembre, e soprattutto, ministro Tajani, non c'è nessuna prenotazione. Quei 150 miliardi sono stati allocati in prima battuta pro quota a seconda della dimensione del paese. Noi dobbiamo solo dire se li vogliamo utilizzare, come io penso sarebbe serio e nell'interesse del paese fare, oppure no. E ci hanno anche spiegato di decidere in fretta, perché altrimenti i fondi 14,9 miliardi a cui l'Italia dovesse rinunciare potranno essere riallocati agli altri paesi che vogliono fare investimenti sulla difesa usando fondi europei, certamente da restituire ma con caratteristiche completamente diverse da quella del debito ordinario, anziché fondi del proprio bilancio. Quindi io chiedo un'informativa urgente, perché questa cosa si sta trascinando in modo irresponsabile, anche un po' ridicolo, e determina una posizione dell'Italia in Europa di totale, oltre a tutto il resto, di totale inaffidabilità. Vengano in Parlamento, ci dicano per tempo quello che hanno deciso, ma devono decidere loro, e il Parlamento poi si esprimerà su una proposta del governo. Grazie.
1: Grazie a lei. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione delle commissioni riunite del terzo.
7: Sullo stesso argomento Silvestri, sulla stessa richiesta di informativa.
1: Prego, deputato Silvestri, stessa richiesta di informativa sull'ordine dei lavori.
8: Presidente, poi passiamo al provvedimento. Avevo abbassato la mano solamente perché pensavo che avesse
1: gli altri interventi finiscono a fine seduta.
8: Prego.
1: Dico, dopo di lei passiamo al provvedimento.
8: Sì, prego. No, mi scuso perché pensavo aveste visto la mano e invece magari ho sottovalutato io la questione. Sempre sullo stesso argomento, probabilmente con un indirizzo politico completamente diverso, però poi la questione non cambia, perché quando avere, a prescindere dai punti di vista che si hanno in questo Parlamento, avere un ministro degli esteri che prenota i fondi di un prestito europeo come si prenota una cena al ristorante, scambiandola per una cena al ristorante, è un problema per il nostro Paese, a prescindere dall'indirizzo europeo, perché questo fa capire la chiarezza del governo nei confronti del Parlamento. Che il ministro oggi è arrivato in una maniera, dal mio punto di vista oggi, a spiegare la direzione del governo in una maniera totalmente inadeguata. Vedete, quando un ministro degli esteri italiano parla in commissione e dice che comunque i fondi verranno prenotati a dicembre, vedremo, e tutta una serie di cose poi sconfessate, e dall'UE filtra dopo poco un'agenzia che dice sui fondi Safe l'Italia chiarisca, non c'è tempo da perdere, l'annuncio di oggi è positivo, ma procedere alla firma per i prestiti, vuol dire che l'UE ha detto che una cosa chiara, che quello che la linea del governo ad oggi su questi fondi non è chiara e non si sta capendo niente, effettivamente non abbiamo capito niente nemmeno noi. Quindi al di là dell'indirizzo politico completamente differente, perché noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, 21 miliardi, 125 milioni di euro, per noi è un paese che si sta suicidando con le mani proprie. Ma al di là di quella che è una differenza di visioni, c'è un minimo comune multiplo tra il mio intervento e l'intervento che mi ha preceduto. Il fatto che questo governo non sta facendo capire nulla, non solo all'opposizione, ma anche alla maggioranza, che dalla voce del collega Borghi, quindi autorevole voce di maggioranza, smentisce il ministro degli esteri per quelle che sono addirittura i passaggi parlamentari. Quindi chiediamo di alzare un pochino il livello del dibattito e di farci capire qualcosa, opposizione o maggioranza che sia. Grazie.
1: Grazie a lei. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione delle commissioni riunite terza e quarta sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026, e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all'anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026. Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione e sono state presentate le risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna e altri 6280, Braga e altri 6281, Lomuti e altri 6282, Fratoianni e altri 6283, Richetti e altri 6284, Boschi e altri 6285, Ziello 6286. Ha facoltà di replicare il sottosegretario Perego di Cremenago, che invito a esprimere il parere, anche a esprimere il parere sulle risoluzioni presentate. Sottosegretario, a lei la parola.
9: Grazie Presidente. Colgo l'occasione, avendo ascoltato gli interventi degli onorevoli presenti, per esprimere ovviamente la piena solidarietà a tutti gli operatori delle forze dell'ordine. Sarà il ministro Piantedosi, molto più qualificato e sottoscritto, a entrare nel merito della questione, però ci tengo a riportare un dato che credo debba far riflettere, ovvero il numero di agenti feriti nel corso delle manifestazioni del 2025, che sono 500, con un tasso di incremento del più 200%. E dico questo perché è strettamente connesso al tema della sicurezza e delle missioni internazionali, quindi la difesa di cui parliamo oggi. Credo che siamo tutti richiamate a un senso di responsabilità come rappresentanti delle istituzioni, non soltanto a esprimere la solidarietà, la vicinanza a queste donne e uomini dello Stato che rappresentano lo Stato nel momento in cui indossano la divisa, sono privati dei diritti dei cittadini comuni, e nel farlo proprio perché non si può non registrare che questi dati, questi incrementi siano un dato allarmante. Lo sono per tutte le istituzioni nel momento in cui gli uomini e donne della divisa sono le istituzioni italiane. E dico questo perché anche il dibattito sulle missioni internazionali e sulle spese per la difesa, come è stato fatto poco fa, ci richiami alla consapevolezza del contesto geopolitico in cui viviamo, dalle minacce multiforme alle nostre istituzioni, nel dominio cyber, nei domini tradizionali, alla libertà di navigazione ad Hormuz, così come nello stretto di Bab el-Mandeb, con la recente iniziativa degli Houthi, dei ribelli Houthi, volta a limitare il traffico in quella regione importante per i nostri commerci. Ecco, tutto questo credo che siano parte di uno stesso schema nel quale siamo tutti richiamati a riconoscere le tematiche di sicurezza e difesa come prioritarie per la difesa dei nostri interessi e della nostra nazione. Allora, in questo senso, credo che vada un debito di gratitudine ancora una volta alle circa 12.000 fra donne e uomini impegnati in circa 40 missioni internazionali a garanzia della stabilità, della pace, della tutela della sicurezza dei nostri interessi nazionali in aree molto complesse. In questo momento ci sono 57 conflitti attivi e credo che possiamo essere orgogliosi del ruolo delle nostre forze armate, non soltanto per la grande professionalità, ma anche per l'empatia con le popolazioni locali con cui entrano in contatto, quel carattere tipico dei militari italiani, di umanità. E questo proprio perché mai come oggi si registra un numero di conflitti, basti pensare all'Ucraina, la cui durata ha superato la Prima Guerra Mondiale. E questo ancora una volta rafforza il valore e l'operato dei nostri militari nel mondo. Lo fanno nel fianco est, con l'attività di air policing, così come la presenza significativa di nostri militari in Bulgaria, lo fanno nel fianco sud, così importante per la nostra sicurezza e per i nostri interessi, anche in quell'area del Sahel, in particolare in Niger, dove si registra una recrudescenza del fenomeno di terrorismo di matrice islamica che si diffonde in tutto il Sahel fino al Corno d'Africa. In tutti i teatri in cui siamo chiamati, in particolare il Medio Oriente, con l'importanza che viene attribuita alla città di Roma e quindi al nostro paese per il dialogo e per la possibilità di addivenire una soluzione negoziale pacifica fra Israele e Libano. Quindi credo che vada riconosciuto che questo sforzo dei nostri militari produce non soltanto degli effetti reputazionali, ma degli effetti significativi a difesa dei nostri interessi. Presidente, mi accingo a leggere i pareri sulle risoluzioni. La risoluzione 600280, a prima firma Chiesa, Formentini, Orfini, Carfani ed altri, il parere sulle premesse è favorevole e sul dispositivo è favorevole. La risoluzione 600281, Braga ed altri, il parere sulle premesse è contrario, il parere sul dispositivo è favorevole limitatamente alle parti del dispositivo che autorizzano le missioni e gli interventi già contenuti nella risoluzione di maggioranza, ove non contengano né condizioni né impegni aggiuntivi. È contrario su condizioni e impegni aggiuntivi contenuti nel dispositivo schede 7-2026 e 24-2026 e contrario sulla parte del dispositivo volto a non autorizzare una serie di missioni, la scheda 6, la scheda 22 e la scheda 22 bis. La risoluzione 600282 lo muti. Il parere è contrario alle premesse ed è negli impegni favorevole limitatamente alle parti del dispositivo che autorizzano le missioni e gli interventi già contenuti nella risoluzione di maggioranza, ove non contengano né condizioni né impegni aggiuntivi. Contrario su condizioni e impegni aggiuntivi contenuti nel dispositivo, schede 2, 3, 5, 7, 10, 11, 16 e 23. Ed è contrario sulla parte del dispositivo volto a non autorizzare una serie di missioni, le schede 2, 6, 21, 22 e 22 bis. La risoluzione 600283, Fratoianni, contrario nelle premesse e invece negli impegni è favorevole limitatamente alle parti del dispositivo che autorizzano le missioni e gli interventi già contenuti nella risoluzione di maggioranza, ove non contengano né condizioni né impegni aggiuntivi. Contrario su condizioni e impegni aggiuntivi contenuti nel dispositivo schede 2, 3, 5, 10, 11, 16 e 23. E contrario sulla parte del dispositivo che non autorizza una serie di missioni, schede 2, 6, 7, 9, 21, 22 e 22 bis. La risoluzione 600284, Richetti e altri, contrario nelle premesse e favorevole nella parte degli impegni, autorizza tutte le missioni e gli interventi contenuti nella risoluzione di maggioranza senza prevedere impegni o condizioni. La risoluzione 600285, Boschi e altri, è contrario nelle premesse ed è favorevole negli impegni limitatamente alle parti del dispositivo che autorizzano le missioni e gli interventi già contenuti nella risoluzione di maggioranza, ove non contengano né condizioni né impegni aggiuntivi, ed è contrario su condizioni e impegni aggiuntivi contenuti nel dispositivo, le schede 7-26, contrario sulla parte del dispositivo che non autorizza una serie di missioni, in particolare la 22 e la 22 bis. La risoluzione 600286, Ziello, è contrario nelle premesse ed è contrario negli impegni. Relativamente all'ultimo impegno in particolare si esprime in parere contrario, significando che fermo restando l'auspicio e l'impegno nazionale a favore di un cessate il fuoco stabile che sino ad ora il paese aggressore, ovvero la Russia, non ha manifestato una reale volontà di giungere ad una conclusione del conflitto verso il paese aggredito, ovvero l'Ucraina. Grazie.
10: Grazie sottosegretario, e dunque passiamo alle dichiarazioni di voto finale. L'onorevole Bergamini, prego.
11: Grazie Presidente, Governo. Oggi siamo qui in quest'Aula a valutare quelle che sono le missioni internazionali e l'impegno dei nostri militari all'estero, uomini e donne che vogliamo ringraziare per il lavoro che svolgono quotidianamente su scenari internazionali anche ad alto rischio. Noi di Futuro Nazionale abbiamo presentato in occasione di questo provvedimento in Commissione 8 emendamenti dove non ci aspettavamo sicuramente un voto favorevole da parte della sinistra, ma ci saremmo aspettati dal centrodestra sicuramente un occhio di riguardo, perché si trattava di 8 emendamenti di buon senso, emendamenti che andavano nell'ottica di salvaguardare quelli che sono i nostri militari impegnati nelle missioni all'estero. Chiedevamo appunto una maggior tutela dei militari nel caso in cui in alcune missioni gli scenari di guerra fossero cambiati, ovvero fossero resi più pericolosi per i nostri militari, valutando anche, faccio riferimento ad esempio alla missione UNIFIL in Libano, valutando anche un ritiro dei nostri uomini e donne, perché se trovati in una situazione di pericolo, voglio ricordare che il nostro paese ad oggi non è in guerra con nessuno e i nostri militari sono impegnati in missioni di pace, missioni che per mantenere e salvaguardare determinati equilibri all'interno di territori stranieri, dove l'Italia partecipa sicuramente con una grande professionalità, ma dobbiamo sempre ricordarci che non essendo in guerra dobbiamo principalmente salvaguardare quelli che sono i nostri uomini e donne impegnati su quei loro territori. Un'altra parte di emendamenti era ancora più semplice da votare, perché chiedevo una cosa semplice, pratica, democratica, chiedeva appunto nel caso in cui queste missioni avessero avuto sviluppi differenti da quella che era la loro origine, di venire all'interno di quest'Aula a cadenza bimestrale, a cadenza annuale, in base alle missioni che sono comprese all'interno di questo provvedimento, per discuterne, per affrontarle insieme al Parlamento, quindi per poter portare la voce del Parlamento su missioni internazionali ad alto rischio che vedevano scenari cambiare da quella che era la loro origine, e ci sembrava un emendamento di buon senso che magari qualcuno all'interno della maggioranza poteva aver dimenticato. Noi volevamo dare un utile supporto, ma abbiamo purtroppo dovuto vedere il voto contrario su tutti gli emendamenti, come il voto contrario oggi sulla risoluzione che abbiamo presentato come Futuro Nazionale. Questo ci dispiace, perché non è tanto un torto ai parlamentari di Futuro Nazionale o al generale Vannacci, ma è un torto che si sta facendo ai nostri militari impegnati nelle missioni all'estero. E quindi chiediamo a questo governo di rivalutare anche la risoluzione di oggi, perché quello che noi chiediamo oggi con la risoluzione, e faccio preciso riferimento allo scenario russo-ucraino, ne abbiamo parlato anche stamattina durante l'audizione con il ministro Crosetto e il ministro Tajani a Commissioni Riunite, e abbiamo chiesto anche qui una semplice delucidazione. Abbiamo chiesto che, siccome anche durante l'incontro di Ankara è emerso che il pericolo vero per l'Italia non è il fronte est, ma è il fronte sud del Mediterraneo, il Nord Africa è il pericolo per l'Italia, e quindi su questo noi chiediamo maggiore attenzione e chiediamo contestualmente di rivedere quello che è l'impegno dell'Italia nei confronti dell'Ucraina, un impegno che è costato ad oggi 3 miliardi di euro di risorse che sono degli italiani, risorse che aumenteranno ancora di più, perché voglio ricordare al governo che rimpiazzare gli armamenti che sono destinati all'Ucraina, da una valutazione e dalle stime che sono inserite all'interno delle relazioni tecniche che abbiamo ricevuto, avrà un valore di circa un 30-40% in più, quindi non sono più 3 miliardi ma si parlerà quasi di 4 miliardi per rimpiazzare gli armamenti che abbiamo dato all'Ucraina. All'Ucraina che, ricordo tutti in quest'Aula, non fa parte dell'Europa. Ricordo che il continuo riarmare l'Ucraina non ha portato ad oggi a nessun beneficio evidente, perché la guerra continua incessabilmente e continua a fare ancora più morti di prima, perché per assurdo i morti sono aumentati, le vittime sul campo sono aumentate, e quindi noi diciamo di portare avanti un'azione diplomatica, investire risorse, investire diplomazia per riuscire a fermare questa guerra e riportare la pace all'interno di quei paesi, perché credo che nessun italiano che ci sta seguendo da casa si senta minacciato da un carro armato russo, ma si senta magari più minacciato invece da uno straniero che si trova all'interno del nostro paese in modo illegale e che magari lo accoltella, come è successo in questi giorni. Abbiamo davanti agli occhi degli scenari non solo italiani ma all'interno di tutta l'Europa, e come Futuro Nazionale non riusciamo a capire perché questa Europa continua ad intestardirci su scenari di guerra che non hanno nulla a che fare con quello che è la sicurezza nazionale del nostro paese. Quindi chiediamo appunto di fermare qualsiasi tipo di armamento nei confronti dell'Ucraina, rivedere immediatamente i trattati di pace con i paesi e riprendere anche quelle che sono le diplomazie con la Russia, perché noi ci dimentichiamo sempre che la guerra è fra Russia e Ucraina. Non possiamo mantenere una linea diplomatica solo con gli ucraini, perché in questo momento probabilmente fa comodo anche a qualcuno, perché voglio sempre ricordare all'Aula che, riallacciandoci a quelle che sono le politiche del Green Deal, prima la Germania ha dismesso le auto con il motore a scoppio e oggi cosa fa? Per riuscire a finanziare, per far contribuire tutta l'Europa a quell'armamento verso l'Ucraina, va a prendere le aziende che producevano armi e casualmente iniziano a produrre armamenti. Quindi crediamo che questa sia una filosofia che non piace a nessuno, non piace ai nostri cittadini, che si vedono togliere risorse importanti da settori strategici, dalla sicurezza interna del nostro paese. Quindi chiediamo, su quei 3 miliardi che magari sono stati spesi per l'Ucraina, di rivedere, prendere una parte e rimetterla per le nostre forze di polizia, per la nostra sicurezza interna, per le strumentazioni che hanno la necessità di avere uomini e donne delle forze di polizia all'interno del paese. Questo è quello che chiede Futuro Nazionale, non ci sembra di chiedere nulla di strano. Come ho detto prima, credo che nessun italiano ad oggi si senta minacciato da un carro armato russo. Credo che nessun agricoltore si senta minacciato da un sottomarino russo, ma semmai si sente minacciato dal probabile ingresso dell'Ucraina all'interno dell'Europa, che, come ho detto stamattina, potrebbe diventare un ulteriore appesantimento per il comparto agricolo, perché si mangerebbe una grande fetta della PAC dei nostri agricoltori. E questo dobbiamo avere il coraggio di dirglielo, signor Presidente, perché se non abbiamo il coraggio di dirlo come rappresentante dei territori, non glielo va sicuramente a raccontare Zelensky dall'Ucraina, che in questo momento si stanno togliendo risorse fondamentali allo sviluppo, alla crescita e alla sicurezza dei nostri cittadini. Voglio ricordare in ultimo, ma non per ultimo, quello che è il costo dell'energia che questa guerra ha portato con le famose sanzioni verso la Russia, che oggi fa pagare ai nostri concittadini bollette molto più salate, il gas molto più caro. Ci stiamo avvicinando alla fine dell'estate, quindi all'inizio del prossimo inverno, e quello che ha chiesto anche il generale Vannacci: riapriamo immediatamente la possibilità di acquistare gas verso i paesi della Russia, perché è l'unico modo per riuscire a sostenere i costi energetici del nostro paese, delle nostre aziende, ad un prezzo che sia accettabile. Oggi ricordo tutti che continuiamo, e concludo, signor Presidente, ad acquistare GNL dagli Stati Uniti con dei costi di trasporto e di rigassificazione che sono enormi, e questo purtroppo ancora una volta va nelle tasche dei nostri concittadini. Per tutti questi motivi annuncio che sul provvedimento valuteremo il voto, se favorevole o contrario, in base alla possibilità di poterlo votare per parti separate sulle singole missioni. Grazie Presidente.
10: Bravo. Grazie onorevole Bergamini. Onorevole Del Barba, prego.
12: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, governo. Il provvedimento che stiamo affrontando, che riguarda le missioni internazionali dell'Italia nell'anno 2026, arriva in un momento particolarmente delicato nella storia dell'umanità e non è certo una routine burocratica. Le fonti infatti ci dicono che il 2025 è stato il terzo anno più violento dal 1946. Abbiamo registrato cioè 65 conflitti armati. Le vittime civili sono passate da 14.000 a oltre 76.000 in un solo anno. Siamo cioè di fronte, colleghi, a un incendio globale che non risparmia nessuno, dall'invasione russa dell'Ucraina, che da sola ha causato 370.000 morti, al dramma di Gaza, ai massacri silenziosi in Sudan e Congo. In questo scenario l'Italia non può essere un semplice spettatore, dobbiamo essere operatori di pace, il che significa agire con visione. La nostra risoluzione sottolinea che l'Italia deve farsi promotrice di un'autonomia strategica europea. Non basta inviare contingenti, serve un esercito unico europeo, una difesa comune europea, un mercato unico della difesa, per non essere dipendenti, e questo è uno dei punti centrali, da strategie eterodirette e per rispondere con una voce sola alle sfide del Mediterraneo e al fianco est. Passando agli scenari operativi, dunque, confermiamo con fermezza il nostro sì al supporto all'Ucraina, alla scheda 2. La difesa di Kiev è prima di tutto la difesa del diritto internazionale, è anche una difesa dell'Europa, dei valori dell'Europa. E come indicato nella nostra risoluzione, questo supporto deve essere finalizzato a una composizione politica e negoziale. Non vogliamo un'escalation infinita, non si può ascoltare l'equazione che è stata sostenuta che aiutare Kiev a difendersi significa prolungare la guerra. Abbiamo visto dove la Russia è arrivata, abbiamo visto le fosse comuni, gli stupri, le uccisioni di massa, il rapimento dei bambini. È questo che voi intendete quando ci chiedete di non aiutare Kiev a difendersi dall'invasione russa? Non vogliamo un'escalation infinita, ma una pace giusta e duratura che passi attraverso una deterrenza credibile, fatta di sanzioni verso i russi, ma fatta di strumenti di difesa per il popolo ucraino. In Medio Oriente sosteniamo l'operazione Levante. L'impegno umanitario per Gaza è un imperativo. È un imperativo, è divenuto un imperativo categorico, ma la diplomazia italiana deve spingere per il disarmo di Hamas, che va completato, e la soluzione due popoli, due stati. Non è possibile che questa soluzione tramonti dallo scenario internazionale per prendere atto di circostanze che sono inaccettabili. Vorrei sottolineare come in questi giorni, parlando di ciò che ostacola quella soluzione, con una lettera 600 ex funzionari di Mossad, Shin Bet, polizia, servizio diplomatico di Israele, hanno chiesto a Trump di impedire che continui la politica dei coloni in Cisgiordania. In Libano la situazione è critica, gli attacchi israeliani che hanno colpito anche posizioni UNIFIL sono inaccettabili, serve tuttavia anche qui una forza di deterrenza che neutralizzi Hezbollah per garantire la sicurezza della popolazione civile. Signor Presidente, arrivo al punto che ci distingue nettamente dalla maggioranza. Italia Viva non autorizza il rifinanziamento della missione in Libia e l'avvio di una nuova missione in Tunisia. Non è una scelta ideologica, guardate, è una scelta di dignità. In Libia le prove di torture sistematiche nei centri di detenzione sono innumerevoli. Settori della Guardia Costiera libica sono collusi con i trafficanti di esseri umani. Citiamo un caso emblematico che dovreste conoscere. Il generale libico Al-Masri, sospettato di crimini contro l'umanità, è stato rimpatriato dall'Italia con un volo di Stato nonostante un mandato di arresto internazionale. Continuare in questa situazione con accordi bilaterali opachi significa rischiare di essere complici di queste atrocità. In Tunisia stiamo assistendo a una regressione dello Stato di diritto senza precedenti. Esponenti delle opposizioni, giornalisti e attivisti vengono perseguitati. Ma c'è di più. Fonti denunciano abusi orribili sui migranti che vengono abbandonati nel deserto o peggio diventano vittime di un presunto traffico di organi negli ospedali o nelle accampate, situazioni in cui questo avviene. L'Italia non può addestrare la Garde Nationale Maritime tunisina ignorando queste denunce. Chiediamo una missione europea trasparente che sostituisca questo fallimentare approccio bilaterale. Sull'Africa occidentale, la scheda 7, la nostra astensione è dovuta al fatto che il Niger oggi è guidato da una giunta militare che ha espulso i partner occidentali e intensificato i rapporti con Russia e Iran. Chiediamo al governo estrema chiarezza: con chi stiamo parlando? Quali forze di sicurezza stiamo addestrando? Non possiamo rischiare di legittimare regimi golpisti in nome di una stabilità di facciata. Vi chiediamo solo chiarezza. Vogliamo capire meglio come stanno le situazioni rispetto a questa missione, da cui la nostra astensione. Allo stesso modo approviamo le nuove missioni in Iraq e nel Corno d'Africa. È fondamentale proteggere i flussi commerciali dalla pirateria e dal terrorismo degli Houthi nel Mar Rosso, poiché la libertà di navigazione è il polmone della nostra economia. Mi consenta il governo di aggiungere qualche parola sull'Iraq, non fosse altro che per una mozione degli affetti personale, ma soprattutto perché quello è un quadrante particolarmente delicato per i futuri assetti di tutta l'area del Golfo, e sul quale questo governo però continua a mantenere, dal nostro punto di vista, delle ambiguità ingiustificabili, probabilmente prodotte anche dagli alleati statunitensi, ma vorremmo che il nostro governo fosse più chiaro. Mi riferisco al fatto che la nuova scheda 4 bis, sulla quale, ripeto, abbiamo dato il nostro parere favorevole, l'Italia avvia una missione bilaterale che prevede l'impiego di 196 unità e 5 mezzi aerei. Stiamo parlando di combattere Daesh, almeno così viene motivata quella missione, e sappiamo bene che quello è stato il luogo in cui si è combattuto e fermato Daesh. Tuttavia ci chiediamo qual è la reale ratio di questo nuovo impegno bilaterale, perché mentre noi autorizziamo questo dispositivo per contrastare la minaccia mai sopita del Daesh, non possiamo ignorare che il contesto si sta svuotando di certezze. Le fonti e il dibattito internazionale ci dicono che il contingente statunitense lascerà il territorio entro la fine di settembre 2026 e che la stessa coalizione internazionale anti-Daesh è in scadenza. Ecco, in questo scenario di progressivo disimpegno americano, il governo non ha fornito alcuna informazione chiara su come questa nostra nuova missione si coordinerà con quelle già esistenti, come la NATO Mission in Iraq. C'è un rischio concreto di sovrapposizione e confusione operativa. Non basta sbandierare l'interoperabilità se poi non si chiarisce qual è il ruolo politico dell'Italia in una zona dove la tensione tra Iran e Stati Uniti sta tornando a livelli d'allerta. Sosteniamo la stabilità dell'Iraq, ma pretendiamo che il governo non ci trascini in impegni bilaterali poco focalizzati che rischiano di lasciarci isolati in un teatro così esplosivo. E me lo lasci dire, già una volta non solo gli arabi iracheni, sciiti o sunniti, ma soprattutto i curdi iracheni sono stati lasciati solo nel bel mezzo della difesa, soli nel bel mezzo della difesa nostra di Daesh. E non vorremmo che in questo caso anche i nostri militari si trovassero in una situazione di ambiguità. Concludo, Presidente, infine una nota di censura al metodo di questo governo. Stiamo parlando delle missioni del 2026. Siamo oramai oltre la metà dell'anno, riteniamo grave che si arrivi con questi tempi, sia per quanto riguarda l'approvazione in Consiglio dei Ministri, ma soprattutto il dibattito in Parlamento, che di fatto rendono il passaggio di oggi almeno per la metà inutile, perché metà dell'anno se n'è già andato. Inoltre denunciamo l'uso distorto dell'interoperabilità. Accorpare missioni diverse in un'unica scheda geografica rende il fabbisogno finanziario e gli assetti poco chiari. Si mina la trasparenza e si svuota il significato e il potere autorizzatorio del Parlamento. Per questo motivo noi di Italia Viva abbiamo testé indicato di approvare tutte le missioni, salvo il voto di astensione dichiarato e i due voti contrari dichiarati. Grazie.
10: Grazie, onorevole Del Barba. Deputata Carfagna, prego.
13: Grazie Presidente, noi moderati voterà a favore della risoluzione di maggioranza perché pensiamo rappresenti una scelta di responsabilità nazionale, di credibilità internazionale, tanto più importante e necessaria nella fase storica di straordinaria complessità che stiamo vivendo a livello globale. Tra la guerra in Ucraina, l'altissima tensione in Medio Oriente, la crescente competizione tra grandi potenze, la forte instabilità in alcune aree dell'Africa, le minacce ibride, siamo in quello che il ministro Crosetto ha giustamente definito qualche settimana fa uno scenario estremamente degradato, caratterizzato da instabilità diffuse e da crisi sempre più interconnesse. Di fronte a questo scenario in costante ed imprevedibile evoluzione, con ricadute dirette sulla sicurezza dell'Europa e dell'Italia, la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso e l'autorizzazione alla partecipazione alle 3 nuove missioni in Iraq, in Somalia e in Tunisia assumono un significato politico che va ben oltre il loro pur rilevante profilo operativo. Quello di oggi non è un voto di routine, è un voto che conferma davanti al Paese l'impegno a tutela di interessi strategici e della sicurezza nazionale. Ed è un voto che ribadisce ai nostri alleati che l'Italia non arretra dal proprio ruolo internazionale, non si sottrae agli impegni assunti in sede euroatlantica e continua a offrire un contributo credibile alla sicurezza e alla stabilità internazionale. La scelta che faremo qui oggi contribuirà a definire il ruolo che l'Italia intende continuare a svolgere nello scenario internazionale, quello di un Paese capace di coniugare sicurezza, cooperazione, promozione della pace, nel rispetto degli impegni assunti con i nostri alleati e nel solco della nostra politica estera, storicamente fondata sulla costruzione della pace e del dialogo. Siamo tra i fondatori dell'Unione Europea, siamo da sempre un alleato leale della NATO e non possiamo rimanere sullo sfondo mentre il mondo cambia rapidamente sotto le forti pressioni di eventi di portata epocale. Dobbiamo esserci per contare, sapendo che un'Italia presente è anche un'Italia più sicura e più forte. Essere atlantisti non significa coltivare una cultura della guerra, ma significa difendere

le condizioni affinché la pace possa essere giusta e duratura ovunque. Grazie alle nostre forze armate abbiamo sempre svolto e continuiamo a svolgere un ruolo di primissimo piano in tutti i teatri internazionali dove siamo stati e dove siamo tuttora impegnati. Permettetemi allora in questa sede di ringraziare ancora una volta tutte le donne e tutti gli uomini che operano all'estero, spesso in contesti di crisi delicatissimi, con coraggio, dedizione, professionalità, portando in alto il nome del nostro Paese nel mondo. Loro rappresentano il volto migliore dell'Italia e contribuiscono ogni giorno a rafforzare il prestigio del nostro Paese nello scenario internazionale. Entrando nel merito della risoluzione, particolarmente significativa è l'attenzione rivolta al Mediterraneo allargato e all'Africa, aree decisive per il nostro futuro. È in questo spazio strategico che si intrecciano sicurezza energetica, rotte commerciali, terrorismo, traffici illeciti e pressione migratoria, sfide che incidono direttamente sulla sicurezza e sulla prosperità dell'Italia. Una scelta che punta a prevenire le crisi nella consapevolezza che la sicurezza dei confini, il contrasto al terrorismo, ai traffici illeciti e alle reti criminali, così come la gestione ordinata dei flussi migratori, richiedono una presenza internazionale credibile e una cooperazione sempre più stretta con i paesi partner. In questo quadro, il Piano Mattei rappresenta un'opportunità importante per costruire rapporti di sviluppo condiviso e crescita reciproca, superando una logica puramente emergenziale e un approccio predatorio. Importanti sono anche le 3 nuove missioni autorizzate. In Iraq, l'Italia accompagna la progressiva evoluzione della coalizione internazionale contro Daesh verso una più strutturata cooperazione bilaterale con le istituzioni di sicurezza irachene. Nel Corno d'Africa rafforza la cooperazione con la Somalia in un momento delicatissimo nell'area attraverso attività di formazione, assistenza e capacity building essenziali per la stabilità di un quadrante fragile ma cruciale. In Tunisia sostiene il rafforzamento della Guardia Nazionale Marittima tramite la Guardia di Finanza, un intervento concreto per rafforzare le capacità di controllo marittimo della Tunisia, contribuendo così al contrasto dei trafficanti di esseri umani e alla sicurezza del Mediterraneo centrale. Non si tratta di nuove avventure militari, ma dell'evoluzione coerente di impegni che il Parlamento ha già ampiamente sostenuto negli anni precedenti. L'Italia non abbandona i teatri nei quali ha costruito credibilità internazionale. Sceglie piuttosto di consolidare rapporti di cooperazione con i partner locali, investendo sulla formazione, sul rafforzamento delle capacità istituzionali e sulla prevenzione delle crisi, nella consapevolezza che la stabilità si costruisce anzitutto mettendo gli Stati nelle condizioni di garantire autonomamente la propria sicurezza. Vorrei sottolineare questo elemento che qualifica politicamente le nuove missioni: la scelta della dimensione bilaterale. In Iraq e in Somalia l'Italia sviluppa un rapporto diretto con le istituzioni locali, valorizzando una competenza riconosciuta a livello internazionale nel campo dell'addestramento, del mentoring e della cooperazione civile e militare. È un modello che rafforza il peso politico del nostro Paese in aree decisive per la sicurezza energetica, per le rotte commerciali, per il contrasto al terrorismo internazionale e per una gestione più efficace dei fenomeni migratori. Lo stesso approccio ispira anche la missione della Guardia di Finanza in Tunisia, che rappresenta un esempio concreto di cooperazione operativa con un partner essenziale nel Mediterraneo. Investire nella capacità dei paesi di controllare il proprio territorio e le proprie acque significa affrontare le cause dell'instabilità prima che i loro effetti si riversino sulle nostre frontiere. Non possiamo dimenticare certo che proprio in Iraq, Anassiria, l'Italia pagò un prezzo altissimo. E quel sacrificio continua a ricordarci che dietro ogni missione internazionale vi sono donne e uomini che servono la Repubblica mettendo quotidianamente a rischio la propria vita. A loro, alle Forze Armate, alla Guardia di Finanza, al personale civile, diplomatico e della cooperazione internazionale impegnato nei teatri operativi, desideriamo ancora una volta rivolgere il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza.
C'è poi, in conclusione, un punto che considero essenziale. Troppo spesso il dibattito pubblico contrappone diplomazia e difesa come se fossero strumenti alternativi. Non è così. La diplomazia è tanto più efficace quanto più è credibile la capacità degli stati democratici di difendere gli

0: impegni assunti. La cooperazione internazionale produce risultati solo quando esistono condizioni minime di sicurezza. Lo sviluppo può consolidarsi soltanto dove vi sono istituzioni stabili. Difesa, diplomazia, cooperazione e sviluppo non rappresentano politiche concorrenti, ma dimensioni complementari di una stessa strategia di politica estera. Viviamo una stagione nella quale l'ordine internazionale è sottoposto a tensioni profonde. L'aggressione russa all'Ucraina ha rimesso in discussione i principi fondamentali del diritto internazionale. Il Medio Oriente continua a essere attraversato da crisi che producono conseguenze ben oltre i confini regionali. Il terrorismo jihadista non è scomparso e le fragilità del Mediterraneo allargato incidono direttamente sulla sicurezza europea. Davanti a questo scenario sarebbe illusorio immaginare che l'Italia possa tutelare i propri interessi rinunciando alle proprie responsabilità istituzionali. La neutralità non aumenta la sicurezza. L'isolamento non rafforza l'interesse nazionale, al contrario, e attraverso la partecipazione alle alleanze, il rispetto degli impegni assunti e la capacità di contribuire alla stabilità internazionale che il nostro Paese difende efficacemente la propria sicurezza, oltre che la propria credibilità e reputazione internazionale. Per una forza politica europeista e atlantista come la nostra, la collocazione europea e atlantica dell'Italia non è una scelta contingente, è una bussola strategica. È il quadro entro cui difendiamo gli interessi nazionali, costruiamo relazioni di fiducia con i nostri partner e contribuiamo alla difesa della libertà, della democrazia e dello Stato di diritto. Per queste ragioni esprimeremo un voto favorevole, convinto, perché la pace non si difende con gli slogan, ma con istituzioni credibili, alleanze solide, una diplomazia autorevole e la capacità di assumersi la responsabilità che deriva dalla nostra storia e dalla nostra collocazione internazionale. Questa è la scelta che oggi compiamo ed è la scelta che noi moderati rivendica con convinzione. Un'Italia presente, affidabile, autorevole, capace di contribuire alla sicurezza internazionale per difendere innanzitutto la sicurezza e l'interesse nazionale. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie deputata Carfagna. Onorevole Grimaldi, prego.
2: Grazie Presidente. Abbiamo esaminato bene le relazioni, le schede. Troviamo grave, Presidente, lo dico al Sottosegretario, che il Parlamento sia chiamato a ratificare a luglio missioni internazionali attive già dal 1 gennaio. D'altra parte stiamo parlando della politica estera del nostro Paese e non credo sia una discussione burocratica come quella che stiamo vivendo in queste ore, una sorta di rituale stanco. Ecco, il Parlamento deve poter valutare l'efficacia di ogni singola missione, di ogni nostra presenza militare. Discutere e votare proroghe di missioni in corso da mesi significa di fatto ratificare scelte già prese. E così continuiamo a reiterare anno dopo anno missioni che in alcuni casi vanno avanti anche da 10-15 anni. Ecco, mai in nessun luogo si discute nel merito di quell'andamento, dei loro risultati, nemmeno quest'oggi. Alcune sono addirittura già scadute nel momento in cui le discutiamo e approviamo. Soprattutto continuiamo a non discutere del tema più importante, neanche in queste ore. La spesa militare ormai ha raggiunto delle cifre incredibile, soprattutto a livello mondiale. Arriviamo nel 2005 a un nuovo record storico, 2.887 miliardi di dollari. E voi che non credete a tutto questo, ma quell'aumento di spese militare fa crescere il rischio dei conflitti, alla faccia appunto della deterrenza e di questa dottrina ormai dominante, conflitti che fanno sparire dal quadro il collasso, per esempio, climatico, l'emergenza climatica che è già qua, l'adattamento climatico che è parte di questa discussione, la crescita esponenziale di quelle disuguaglianze che generano altre migrazioni ed altri conflitti, spese militari che erodono ancora le risorse per i servizi pubblici essenziali già cronicamente sottofinanziate in tutto il globo. Esatto, più armi portano a più guerre. 49 stati dove sono in corso conflitti armati, un livello di conflittualità nel mondo senza precedenti dalla fine della guerra fredda. Ecco, quando Trump scatena guerre commerciali, minaccia alleanze pluriennali e pluridecennali, si ritira da organizzazioni e accordi internazionali, cose di cui non parlate mai, e questo governo scappa da questa discussione. Taglia i fondi per la cooperazione, sapete benissimo cosa ha in testa e cosa sta facendo. Sta compromettendo il sistema multilaterale di relazioni internazionali nato dopo la seconda guerra mondiale. E dopo l'attacco di Israele e USA in Iran, dopo 106 giorni di guerra, la Repubblica Islamica, i Pasdarani, i Guardiani della Rivoluzione si sono solo rafforzati. Avete il coraggio di dirlo? E chi ha fatto soldi? Sono sempre gli stessi, i giganti dell'economia fossile che hanno fatto miliardi sulla pelle di tutte e tutti noi. La situazione economica è crollata, la guerra non ha toccato il sistema di potere, invece ha distrutto la vita quotidiana delle persone già vittime di quel sistema. La crisi nello stretto di Hormuz non si è risolta e senza un accordo che coinvolga Iran nessuna missione militare italiana potrà svolgersi. L'intervento nello stretto di Hormuz per la bonifica delle mine è subordinato al voto del Parlamento e di un'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In Libano prosegue l'invasione di Israele. Lo possiamo dire? Perché c'è il vostro silenzio? L'accordo siglato sotto la mediazione USA non è condiviso con le forze politiche libanesi, visto che perdurano l'occupazione militare e lo sfollamento forzato di decine di migliaia di persone. Abbiamo già 4.300 morti, 12.000 feriti, almeno 100.000 bambini potrebbero ritrovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno. La missione ONU era nata nel 1978 dopo l'invasione israeliana, ora giunge al termine. Ma qual è l'obiettivo della nuova missione delineata con la Francia? Vogliamo saperlo, e il governo anche su questo è silente. A Gaza gli annunci di cessate il fuoco sono stati ripetutamente violati con i bombardamenti, incursioni militari e operazioni terrestri. Soprattutto sono palesi i progetti israeliani di occupazione permanente della striscia di Gaza e continuano a crescere gli insediamenti illegali della Cisgiordania. Succede tutto questo nel vostro silenzio. L'attività dell'URVA è bloccata da una legge israeliana del 2025. Il suo quartier generale a Gerusalemme Est è stato demolito. Dal 7 ottobre del 2023 i raid israeliani hanno ucciso almeno 390 operatori delle Nazioni Unite. I Gazawi sopravvivono con meno di 6 litri d'acqua pulita al giorno. 132.000 i bambini sotto i 5 anni sono colpiti da malnutrizione acuta. Altro che Food for Gaza, non mi faccia parlare. In tutto ciò non esistono corridoi sicuri. E arriviamo agli altri conflitti, quelli che durano anche da più tempo, in Ucraina. Oltre 4 anni di guerra hanno prodotto centinaia di migliaia di vittime, devastazione economica e sociale, milioni di profughi e instabilità dell'intero continente europeo. Noi da sempre sosteniamo che una pace giusta e duratura possa essere costruita solo con un percorso diplomatico e multilaterale, un'escalation di pace diplomatica che voi non invocate e che voi non mettete in campo. In Siria, più di un anno della caduta del regime di Assad, la ricostruzione dell'economia nazionale è ancora lontana. I territori curdi dello Rojava sono sotto il dominio di Damasco dopo operazioni militari condotte dalla milizia jihadista supportata dalla Turchia e con la compiacenza degli Stati Uniti dopo che le forze a guida curda per anni hanno condotto la guida contro il Daesh, contro l'ISIS, che si sta riorganizzando e lo sta facendo nel silenzio di questo dibattito pubblico. Da oltre 3 anni, invece, in Sudan è deteriorato da un terribile conflitto. È devastato, dilaniato da un terribile conflitto. Più di 13 milioni di euro, di 13 milioni di profughi, 200.000 vittime, violenze sistematiche, stupri e riduzioni in schiavitù. Anche di questo non volete parlare. Anche di questo il governo sta in silenzio. Il controllo delle miniere aurifere e del commercio dell'oro e delle principali fonti di finanziamento del conflitto, in particolare per le forze di intervento rapido, sostenuto, lo diciamo qui, soprattutto dagli Emirati Arabi. Gli Emirati sono anche il principale hub per il controllo e il commercio dell'oro proveniente dal Sudan. Anche la crisi umanitaria nel Sahel è arrivato a un punto di non ritorno, con una delle emergenze più gravi del pianeta. Circa 24,3 milioni di persone nelle regioni necessitano di assistenza salvavita. Avete capito bene, sono i numeri di un disastro epocale. E intanto ormai è certo che tra Tunisia e Libia esista un tratto di Stato, una tratta, proprio una tratta, che colpisce soprattutto le donne nere e i migranti. Questa tratta è possibile anche grazie ai fondi europei per il controllo delle frontiere, anche dalle missioni che voi vi voterete da soli, sequestri a terra e in mare con le imbarcazioni intercettate proprio dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, che finanziamo e continuiamo a sostenere anche grazie a queste missioni. L'Italia si rende partecipe con questo scenario di violenze grazie al memorandum dell'Italia del 2017, rinnovato fino ad oggi. E grazie al sostegno operativo e materiale della Guardia Costiera e di tutte le politiche di esternalizzazione di quelle frontiere. Voi volete prorogare l'assistenza della nostra Guardia di Finanza e delle istituzioni libiche. Con l'operazione Mediterraneo Sicuro fate esplicito riferimento a tutta l'attività di collegamento. Le missioni Irini serve alla formazione della Guardia Costiera della Marina Libica e che un EUBAN Libia della Polizia di Stato supporta quella libica nel rafforzamento dei servizi di frontiera. Non ci troverete mai al vostro fianco in queste porcherie. E nel 2021, con l'accentramento dei poteri nelle mani di Saed, la Tunisia ha visto una pesante stretta autoritaria. Dilaga la repressione contro gli oppositori politici, la magistratura e i media. Considerare la Tunisia un paese sicuro è aberrante e proporre una nuova missione a supporto della Guardia Costiera tunisina è complicità con quel regime. Noi non sosterremo le missioni e gli interventi di cooperazione a sostegno di quei processi. La partecipazione delle iniziative NATO, UE e bilaterali nell'Ucraina e l'addestramento militare che è concentrato appunto nell'integrità. La missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinese e l'impegno per ripristinare la piena operatività di URVA. Solo così potremo dare il nostro avallo. La partecipazione di personale militare nelle missioni ONU, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario. Ecco, non voteremo a favore dell'impiego del dispositivo in Libia, né nell'Africa occidentale, né nella partecipazione della polizia nelle missioni dell'Ucraina e appunto dell'EUBAN Libia, ma né la partecipazione del personale del Corpo di Guardia di Finanza alla missione bilaterale. Diciamo no al Mediterraneo Sicuro, al Sea Guardian e appunto al progetto EUNAVFOR. Non sosterremo l'impegno di disposizioni militari, iniziative in presenza, sorveglianza e sicurezza appunto nel Golfo della Guinea, né la partecipazione della Guardia di Finanza alla missione in Tunisia. Chiediamo, insomma, ho finito, un cambio di passo nella politica estera italiana. Al centro i diritti umani, la riduzione delle disuguaglianze, i servizi per la comunità. Basta controllo dell'immigrazione e cooperazione militare con chi viola i diritti umani e il diritto internazionale. Chi vuole la pace prepara la pace. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Onorevole Rosato, prego.
3: Grazie Presidente. Leggendo le schede che accompagnano questa autorizzazione alle nostre missioni internazionali ci si rende conto di come il nostro pianeta sia sempre più complicato da guerre continue, dove l'Italia peraltro è presente con le sue missioni internazionali in molti luoghi, con la competenza e la capacità delle sue donne e dei suoi uomini a portare dove può, con la maggior energia possibile, strumenti per stemperare dove possibile i conflitti, per portare capacità di dialogo, per portare cooperazione internazionale, per portare quello che i nostri militari fanno continuamente, cioè cercare di evitare conflitti, cercare di infrapporsi tra le diverse fazioni per evitare morti tra i civili e mettere la loro capacità a servizio delle Nazioni Unite e delle relazioni internazionali per evitare che situazioni complesse diventino più complesse ancora. E io penso che dalla riconoscenza ai nostri militari debba partire qualsiasi nostro messaggio e qualsiasi nostra discussione anche in quest'Aula. La seconda osservazione che voglio fare è che in queste ore, l'abbiamo sentito dal Ministro Tajani stamattina, dal Vice Premier Tajani stamattina, l'annuncio dell'utilizzo dei fondi SAFE per la difesa. Capiremo nelle prossime ore in più e meglio quante di queste risorse saranno effettivamente attivate, se serviranno effettivamente per ottemperare alle richieste e agli impegni che l'Italia ha fatto in sede NATO per potenziare le sue forze armate, ma bisogna dire fuori dalla retorica che quelle risorse servono anche per dare ai nostri militari più strumenti, più garanzie, più protezione, perché negli scenari di guerra si può andare più protetti o si può andare meno protetti. Noi vogliamo mandarli più protetti possibile. Per mandarli più protetti possibile bisogna investire anche in strumenti di protezione, in armamenti. E questo è una cosa che deriva anche dall'utilizzo delle risorse che noi dobbiamo necessariamente mettere a disposizione delle forze armate nazionali. Io dico sempre, perché ci credo veramente, che nessuno di noi vorrebbe spendere soldi negli armamenti, nelle forze armate, ma nemmeno nelle forze di polizia. Ci piacerebbe che questo mondo sia più pacifico, solo che per ottenere sicurezza nelle nostre città bisogna investire nelle forze di polizia. Per ottenere sicurezza nel nostro mondo bisogna investire purtroppo nelle forze armate, per avere quella deterrenza che impedisce di essere aggrediti. E visto che il mondo è sempre più complesso, abbiamo bisogno di maggior deterrenza. Ne abbiamo bisogno come sistema Italia, ne abbiamo bisogno come sistema Europa, che naturalmente non può che funzionare in maniera integrata. Quindi bene questo annuncio sulle forze, sugli investimenti con le risorse SAFE, serviranno anche per proteggere meglio i nostri militari impegnati nelle missioni internazionali. E quindi dico a tutti quelli che dicono bene sì alle missioni internazionali, bene alle missioni internazionali, che bravi che siamo a fare questo e quello, che bisogna essere conseguenti e anche dare gli strumenti a chi fa le missioni internazionali per avere quelle dotazioni militari che servono quando si va a fare una missione in uno scenario di guerra. Mi lasci fare un piccolo accenno a quella vergogna nazionale che è rappresentata da Futuro Nazionale, che qui abbiamo sentito delle cose veramente allucinanti. Sentite poi da un parlamentare che era uscito da forza, dalla Lega, perché era condizionato da Vannacci, è andato via dalla Lega perché era condizionato da Vannacci. Dopodiché ce lo troviamo a sentire qui cose che non hanno né un capo né una coda. Militare il loro comandante è un generale che dice: sa, andiamo via dal Libano perché è pericoloso. Ma quale militare noi abbiamo in Libano che dice mandateci via perché è pericoloso? Non ce ne abbiamo uno. Ci dicono magari dateci disposizioni più serie, metteteci delle coordinate chiare per poter essere operativi, ma non mandateci a casa perché è pericoloso. Solo quelli di Futuro Nazionale la pensano così. Non dico niente sul, perché è evidente che c'è, qui abbiamo la voce di un altro soggetto, un soggetto che non è, è uno Stato, sì, ma non è uno Stato europeo, perché sentire dire quelle cose sull'Ucraina e sono le stesse identiche cose che dice la portavoce di Putin, sono le stesse identiche cose, le sentiamo dire nel Parlamento italiano. È una vergogna nazionale, è vero, è una vergogna nazionale che speriamo non sia il nostro futuro, perché, diciamo, siamo un paese serio e vogliamo continuare a essere così. Siamo molto preoccupati per gli scenari internazionali che vediamo intorno a noi. Lo siamo preoccupati per il Medio Oriente. Speriamo che gli incontri sul Libano portino ad avere una prospettiva in cui il Libano torni ad avere il suo territorio libero dall'occupazione di eserciti che non devono stare lì, a cominciare da quello israeliano, che Israele ha tutto il diritto di difendersi, ma non ha nessun diritto di occupare un paese come il Libano. Bisogna combattere insieme a Hezbollah, bisogna combattere e ottenere che Hezbollah venga disarmato fino in fondo, e per fare questo ci vuole l'impegno del governo libanese, che però va supportato militarmente anche, perché se no non riusciranno mai. E allora bisogna sapere che per liberare quei territori e per togliere l'occupazione israeliana che c'è in quei territori bisogna armare, difendere, sostenere militarmente il Libano per poter fare quello che un paese sovrano deve fare, cioè consentire che ci sia la prerogativa solo delle forze armate libanesi di essere armati in quel territorio. Hezbollah non può essere armato, Hezbollah è una componente terroristica, è citata, non ha una dignità politica, sono terroristi e operano come terroristi e non può che essere trattato come un gruppo terrorista. E tutte le connivenze possibili e impensabili che sentiamo ogni tanto vanno combattute, perché i terroristi non vanno legittimati politicamente, i terroristi vanno combattuti. E in questo bisogna che l'Unione Europea faccia con forza la sua parte. Qui entra anche un altro meccanismo nel ragionamento di questi pochi secondi che posso ancora utilizzare. Il rapporto tra Europa e Stati Uniti deve ritrovare un equilibrio. Deve ritrovare un equilibrio dalla sponda atlantica che va verso gli Stati Uniti, perché l'equilibrio lì è stato completamente perso. E noi purtroppo ne paghiamo le conseguenze. Ne paghiamo le conseguenze con un assurdo conflitto con l'Iran, non perché l'Iran sia un paese da considerare in maniera diversa purtroppo da quello che è un paese con un regime dittatoriale prima di tutto nei confronti di un pezzo importante della sua popolazione, di un paese che utilizza il finanziamento del terrorismo come strumento di politica estera, un paese che è pericoloso per quanto attiene anche l'arricchimento dell'uranio che è dimostrato, che ha provato a fare in tutte le maniere, arrivando sicuramente a un livello molto preoccupante, ma tutto questo non può giustificare quello che abbiamo visto in questi mesi, che purtroppo non ha prodotto nessun risultato se non rafforzare quel regime, perché quello che è successo è che abbiamo rafforzato il regime iraniano e lo vediamo purtroppo, e questa è una responsabilità che sta tutto in capo a Washington. Per una politica, quella di Washington e quella di Netanyahu, che ha prodotto solo un risultato di rendere più complessa la situazione in Medio Oriente. E i risvolti economici di quella situazione la stiamo pagando anche noi, li stiamo pagando nel prezzo del greggio, li stiamo pagando nell'instabilità politica, li stiamo pagando in una tensione che non dimostra di potersi risolvere se non con sporadiche chiusure delle colluttazioni e dei bombardamenti che poi si dimostrano essere tregue troppo labili. Su questo io penso che l'Unione Europea debba mettere in campo una voce più forte nei confronti degli Stati Uniti. Chiudo con l'ultima osservazione che voglio fare su un dossier delicato, quello della Libia e della missione della Libia, che noi continuiamo a sostenere. Venne realizzata nel governo Gentiloni, la costruì in maniera molto intelligente Marco Minniti, ministro dell'Interno, con i servizi, con la nostra intelligence. Nessuno ha saputo trovare una cosa migliore. Nel 2017 c'è stata una richiesta di Al-Sarraj che chiese all'Italia un sostegno all'Italia con una missione internazionale di interposizione. Il governo allora era il governo Conte 1, decise di non dare quel supporto. Arrivarono le truppe turche con i mercenari siriani, con le conseguenze che poi vediamo. Quindi a quella missione o sostituisce un'altra missione, che bisogna capire qual è l'altra missione, oppure ci saranno più morti in mare. Queste le conseguenze. E quindi noi pensiamo che fino a quando non c'è un'altra missione che sostituisca quella purtroppo è la miglior soluzione possibile.
1: Grazie onorevole Rosato. Onorevole Silvestri, prego.
4: Grazie Presidente. Siamo arrivati alle missioni internazionali anche quest'anno, non è ovviamente una procedura di questo governo, però con colpevole ritardo. La legge quadro sulle missioni internazionali dice che questo Parlamento, questa discussione sarebbe dovuta avvenire a gennaio, invece noi la stiamo facendo adesso e la presentazione, la relazione è arrivata al Parlamento il 19 maggio. Magari questa è una procedura che prima o poi qualcuno spezzerà, perché se la legge quadro dice e dà dei tempi certi c'è un motivo, non è che lo fa così per sport. Ma veniamo nel merito, le missioni internazionali che tratteremo oggi sono importanti per tanti motivi e tanti aspetti. Parto dalla questione sul Mar Rosso. Questione che ci interessa e sta interessando proprio adesso la nostra attualità rispetto all'accendersi nuovamente riaccendersi del conflitto tra Stati Uniti ed Iran, un conflitto che noi abbiamo definito folle fin dal primo momento, adesso forse nelle nostre teste è quasi normalizzato. Abbiamo quasi normalizzato il fatto che ci sia una guerra con l'Iran e che tutto nella nostra vita è aumentato a dismisura. E perché è stato normalizzato? Perché oggi siamo in una bolla speculativa che fa in modo che la maggior parte degli attori multinazionali, internazionali e nazionali oggi stia guadagnando da questa guerra. E allora c'è un racconto sempre quasi scontato, dove si per noi è quasi una cosa normale che questo conflitto che sta massacrando la nostra economia sia in attività. E il punto, venendo nel merito della missione Aspides, è che noi vorremmo avere una presa di posizione del governo un po' più chiara, perché vedete quello che sta succedendo non comporta solo un problema per la nostra economia, visto che gli UTI hanno annunciato che sono pronti anche a bloccare la navigazione marittima nel Mar Rosso, e da lì passa il 40% del nostro commercio, quindi sarebbe un tracollo totale a livello economico, ma coinvolgerebbe anche direttamente nel nostro conflitto la nostra flotta che opera nella missione Aspides. E noi non abbiamo capito in che posizione il governo si è messo per evitare tutto ciò. Ci preoccupa e non poco quelli che sono i risultati del vertice di Ankara, perché l'introduzione delle nuove regole di ingaggio per i paesi NATO nelle missioni nei paesi baltici per noi hanno un problema molto serio, perché vedete, dare maggiore libertà ai piloti, ai caccia che sorvegliano quel territorio, di abbattere i veicoli russi ritenuti minacciosi, quando fino a poco fa venivano semplicemente intercettati e accompagnati all'uscita, questo alza di gran lunga la possibilità di un incidente che possa portare il nostro paese e la NATO al conflitto. E vedete, se pensiamo anche qui, stiamo normalizzando un po' di concetti, se pensiamo a quello che si diceva in quest'aula pochissimi anni fa, una manciata di mesi fa, dove ogni cosa rivolta all'Ucraina era semplicemente per armamenti di difesa, semplicemente sosteniamo con armi di difesa, e vi dicevamo: guardate che l'escalation di quello che state dicendo è matematico, è chiaro che se cominciate in un modo si sarebbe arrivati a questo punto. E oggi stiamo parlando dell'estensione NATO a poter attaccare direttamente caccia russi, e quindi è ovvio che il rischio di quello che può essere un incidente che possa compromettere il nostro stato già precario si alza di gran lunga. Non autorizziamo la nuova missione bilaterale di assistenza alla Guardia Costiera tunisina per le stesse ragioni per il quale non autorizziamo quella libica, ovvero le sistematiche violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti richiedenti asilo e i rifugiati, documentati ormai in tutti i modi. Ormai in tutti i modi sono documentati queste violazioni. E secondo noi autorizzare quelle missioni vuol dire avallare quel sistema. Avallare quel sistema vuol dire aumentare l'instabilità in quei luoghi. Aumentare l'instabilità e partecipare all'instabilità in quei luoghi vuol dire aumentare le possibilità di un'immigrazione incontrollata. Quindi la diretta conseguenza di non controllare e non portare in quei paesi un livello dei diritti umani accettabile è direttamente collegato ai flussi migratori irregolari. Stiamo vedendo un altro atteggiamento che ci convince poco, cioè continuare ad aumentare le spese militari e poi registriamo invece l'ennesima contrazione da parte del Ministero degli Esteri destinata alla cooperazione e allo sviluppo, che diminuisce di 8,5 milioni. Allora, da una parte si aumentano gli investimenti militari, dall'altra per l'ennesimo anno si continua a sottrarre soldi e fondi alla cooperazione internazionale. Dietro questo, che possono sembrare numeri sterili, però c'è una politica, c'è una strategia, perché quando si sottraggono fondi alla cooperazione vuol dire che si vuole risolvere in un altro modo. E l'armamento militare, quando si diceva anche prima, si diceva sì, vorremmo tutti vivere in uno stato dove non ci sono guerre e quindi non finanziare, lo sentivo dal ragionamento di chi mi ha preceduto, non finanziare la nostra difesa. Prima di tutto, qui nessuno ha mai detto di non finanziare la difesa, anche quindi questo continuo pensare che da questo lato del Parlamento ci sia una forza politica che voglia risolvere le questioni internazionali e geopolitiche così complesse con i fiori nei cannoni, questo è chiaro che è una distorsione di chi vuole etichettare semplicemente un discorso di piena ragionevolezza che quel che il Movimento 5 Stelle sta facendo sotto il piano economico. Da qui a permettere che si investano continuamente fondi per armamenti, pensando che questo possa avere un effetto di deterrenza, è un'illusione di chi vuole dare alla massa e vuole gettare nella massa della popolazione italiana fumo negli occhi, perché non so se ci siamo accorti di una cosa: ogni anno si aumentano le spese militari, ogni anno stanno aumentando i conflitti. Non vi viene in mente che quindi questo ragionamento di aumentare le spese in armi in deterrenza non stia funzionando, anzi sta procurando altri conflitti, banalmente perché quando si investono fondi in armi poi quei fondi devono fruttare in qualche modo, e miliardi di euro spesi in armi senza un conflitto non possono essere sostenibili. Ecco perché le due cose non possono andare di pari passo, e qui nessuno ha le fette di prosciutto davanti agli occhi. Ecco perché continuiamo a dire che un governo che negli stessi giorni, l'ho detto prima, aspettiamo il ministro che venga qui a spiegarci come mai, che continua a guadagnare e a mettere una tassa sui pendolari, su chi va in vacanza, con l'aumento delle accise che per il quale il governo sta guadagnando in questo momento, perché per quello che sta avvenendo e si sta denunciando nelle strade italiane, il governo attualmente sta guadagnando miliardi di euro sulla pelle dei pendolari e sulla pelle di chi sta andando dopo mesi di lavoro a farsi una vacanza. Non capiamo la concentrazione di un decreto ridicolo di 125-150 milioni che non cambia assolutamente nulla. Quindi questa è l'attenzione del governo per quello che sta avvenendo nella nostra economia reale. Dall'altra parte ci ascoltiamo piani di investimento pluriennali, accendiamo prestiti, scostamenti di bilancio, tutto per cosa? Per le questioni salariali? No. Per le questioni energetiche? No. Per aumentare armi, per creare una deterrenza fantomatica che non sta funzionando e si sta vedendo nello stato delle cose. Allora, noi davanti a queste prese in giro non ci stiamo, siamo quella forza politica che continuerà a dirlo in ogni dove, in ogni piazza, in ogni radio, in ogni TV, perché questo fumo negli occhi, nella comunicazione di massa, non crediamo sia giusto, e crediamo che le tasse degli italiani debbano andare per il rilancio della nostra produttività e economia industriale, perché credo lì bisogna fare politiche e non tanto per una deterrenza che non esiste ed è semplicemente un palliativo di questo governo per non perdere consenso elettorale rispetto a degli investimenti che non hanno né arte né parte, se non per l'industria delle armi. Grazie.
1: Grazie onorevole Silvestri. Onorevole Orsini, prego.
5: Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, signor Sottosegretario alla Difesa, consentitemi di aprire questo mio intervento con un ringraziamento e un omaggio commosso a tutti i militari italiani che tengono alto nel mondo l'onore della nostra nazione. Lo fanno con professionalità, con umanità, con spirito di sacrificio, spesso affrontando gravi pericoli, talora pagando un prezzo di sangue alla causa della pace, della stabilità, del soccorso umanitario e anche del prestigio della bandiera. Penso con emozione ai tanti militari italiani che sono stati barbaramente uccisi per questo, da Kindu nel 1961, a Nassiriya nel 2003, a Kabul nel 2009. Sono in totale 173 gli italiani, militari e civili, che hanno dato la vita nel dopoguerra in missioni internazionali di pace. Abbiamo un dovere verso la loro memoria. Abbiamo un dovere verso le ragazze e i ragazzi in divisa che svolgono queste difficili missioni. Far sentire loro che il Paese è unito e compatto nel sostenerli, nell'incoraggiarli, nel difenderli se necessario. Ognuno di loro è anche un protagonista di una politica estera e di difesa che fa della pace, del multilateralismo, della capacità di dialogo le costanti in ogni teatro di crisi. Una politica di equilibrio e di moderazione, ma chiarissima nella scelta atlantica ed europea, che non sono convenienze contingenti, che sono invece gli aspetti strutturali dei valori fondanti della nostra democrazia, della nostra libertà, della nostra società aperta ed inclusiva. In questo senso saluto con favore l'annuncio dato poco ore fa dal ministro Tajani sull'accesso dell'Italia al fondo SAFE per la difesa europea. L'azione dell'Italia, teatro per teatro, è ispirata a questi principi. Lo è nei confronti della guerra contro l'Ucraina, di un conflitto insensato e drammatico nei suoi effetti sanguinari, un conflitto che vorremmo veder cessare, ma non possiamo permettere che il buon diritto del popolo ucraino a decidere liberamente il suo futuro venga messo in discussione. L'Italia non è in guerra con Mosca, anzi noi speriamo che in futuro un grande paese come la Russia, parte integrante della storia e della cultura europea, torni a svolgere un ruolo importante nel nostro continente. Ma questo non avverrà mai, e lo ripeto, mai, fino a quando non avrà abbandonato una postura aggressiva nei confronti non solo dell'Ucraina, ma verso i paesi vicini, a cominciare dai paesi baltici, fino alla Georgia e agli altri stati che furono sovietici. L'aiuto all'Ucraina, onorevoli colleghi, non è soltanto un fatto militare, è l'aiuto alla ricostruzione di un paese che ha dimostrato capacità di resilienza incredibili. Ma in Europa non solo l'Ucraina merita attenzione, vi sono i Balcani occidentali, i nostri dirimpettai che condividono con noi il, per così dire, il cortile di casa. La presenza italiana in Bosnia e in Kosovo è davvero esemplare. Non per caso nel prossimo autunno assumeremo ancora una volta la guida della missione KFOR e partecipiamo attivamente al complesso progetto ULEX in Kosovo, mentre siamo presenti in Bosnia e Erzegovina attraverso EUFOR Althea. Sono entrambi progetti europei. L'impegno dei nostri soldati e delle nostre forze dell'ordine per la stabilizzazione e il rafforzamento degli Stati e dello Stato di diritto in questi paesi è funzionale anche ad avvicinare il loro auspicato ingresso in Europa. Onorevoli colleghi, anche in Medio Oriente l'Italia svolge una funzione importante grazie alla nostra capacità di dialogo e alla nostra coerenza. Siamo orgogliosi dell'operazione Levante, che ha recato soccorso e continuerà a farlo alla popolazione di Gaza in stretto accordo con le Nazioni Unite e con le parti coinvolte. Il nostro impegno in Medio Oriente si colloca nell'ambito di scelte chiare. La storica amicizia e alleanza con Israele non può in nessun caso essere messa in discussione. Questo non ci impedisce di essere severamente critici verso i comportamenti irresponsabili e talora criminali di alcuni coloni, verso le aggressioni ingiustificate a comunità pacifiche come quelle cristiane, verso gli atteggiamenti di alcuni ministri dell'estrema destra israeliana. La pace in cui noi crediamo deve basarsi sul principio dei due popoli e due stati, un principio difficile al quale però noi caparbiamente non rinunciamo malgrado queste difficoltà. È una pace che deve basarsi sul disarmo totale di Hamas e degli altri movimenti terroristici, e che deve vedere come protagonista un'autorità palestinese rafforzata e rinnovata. È una pace che deve estendersi al Libano, paese martoriato da decenni ad opera di forze straniere che ne hanno limitato la sovranità. Israele ha il pieno diritto di vedere garantita la sicurezza della popolazione, della sua popolazione al nord, ma questo si ottiene con una sola strada. Si ottiene con il disarmo di Hezbollah e la restaurazione della sovranità effettiva dello Stato libanese e del suo esercito nel proprio territorio. L'Italia è giustamente a fianco del governo del Libano, mentre il ruolo svolto dai nostri soldati nell'ambito della missione UNIFIL si è rivelato anche in questi mesi difficili assolutamente prezioso. Anche per questo il governo è stato giustamente fermissimo nel condannare gli attacchi subiti dalle nostre truppe. E anche per questo chiediamo che la missione UNIFIL, che scade a fine anno, sia sostituita dalle Nazioni Unite con altro strumento più aggiornato e più adeguato. Sulle drammatiche vicende del Golfo Persico voglio essere chiaro. Noi non siamo neutrali fra l'Iran e gli Stati Uniti, fra una teocrazia totalitaria e una democrazia liberale. E questo vale al di là di chi in quella democrazia ricopre pro tempore responsabilità di vertice. Con altrettanta chiarezza però devo dire che l'Italia segue la via del dialogo con tutte le parti, anche forse soprattutto con quelle più lontane da noi. Noi consideriamo del tutto inaccettabile che l'Iran possa munirsi dell'arma atomica. Noi condanniamo con la massima fermezza le continue violazioni dei diritti umani, in particolare dei diritti delle donne. Noi esigiamo che lo stretto di Hormuz venga riaperto in modo conforme al diritto internazionale. Per quest'ultimo obiettivo le nostre navi dragamine sono pronte a intervenire, ma tutto questo deve avvenire solo in un contesto di pace e di sicurezza responsabile, un contesto che metta al sicuro le rotte energetiche e che garantisca i paesi arabi del Golfo aggrediti senza ragione in questi mesi. Noi non parteciperemo mai ad una guerra, ma siamo pronti a impegnarci a fondo per una pace giusta e sicura. Signor Presidente, l'impegno dell'Italia per la stabilità riguarda ogni quadrante sensibile. Siamo presenti nell'Artico, per il quale il Governo ha elaborato una nuova e importante strategia che tiene conto degli aspetti ambientali, scientifici, commerciali e militari. Riguarda l'Africa, il continente dove si giocherà il futuro del mondo. Il fatto che in alcuni paesi come il Niger la presenza delle truppe italiane sia la sola fra i paesi occidentali ad essere ancora accettata e gradita nonostante i diversi rivolgimenti interni è emblematico e nasce dall'approccio rispettoso e collaborativo che sempre caratterizza la presenza italiana. È l'approccio che ritroviamo del resto nel piano Mattei, che non è solo un'operazione economica, ma è soprattutto uno strumento di collaborazione e fiducia reciproca. L'attenzione dell'Italia si rivolge anche all'Asia e all'Estremo Oriente, con grande impegno a favore del progetto AIMEC per realizzare vie commerciali più sicure e più efficienti fra l'Europa, l'India e l'Estremo Oriente. Mentre siamo, senza esitazioni, per la libertà di navigazione e il mantenimento dello status quo nello stretto di Taiwan. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi avvio a concludere richiamando quello che dicevo in premessa. Tutto questo non sarebbe possibile se migliaia di militari italiani non svolgessero ogni giorno il loro compito di pace con coraggio, con saggezza, con senso dell'onore e del dovere nelle aree più difficili del pianeta. Intorno a loro, lo ha ripetuto tante volte il presidente Berlusconi, tutta l'Italia deve essere unita. Per questo Forza Italia voterà con profonda convinzione a favore della risoluzione della maggioranza. Grazie.
1: Grazie onorevole Orsini. Onorevole Carrà, prego.
6: Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo. Ancora una volta siamo chiamati ad esprimerci sulla deliberazione con il quale il Governo dispone la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni internazionali già in corso e autorizza l'avvio di nuovi interventi nel quadro degli impegni assunti dal nostro Paese in ambito internazionale e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo finalizzate alla promozione della pace e della stabilità. Si tratta di un provvedimento di particolare rilievo che investe direttamente la politica estera, la sicurezza nazionale e la credibilità internazionale italiana. La presenza dei nostri contingenti militari nei principali teatri di crisi, così come l'impegno della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle altre forze di polizia nelle missioni internazionali, non rappresentano l'espressione di una politica di potenza estranea alla nostra storia e ai valori della Repubblica. Al contrario, sono la risposta responsabile ad una realtà internazionale caratterizzata da una crescente instabilità, dall'emergere di nuove minacce ibride, dal terrorismo internazionale, dalla criminalità organizzata transnazionale, dalla pirateria, dalla pressione migratoria irregolare e da conflitti che, anche quando sembrano attenuarsi, possono riaccendersi improvvisamente con conseguenze gravissime per la sicurezza di tutta la collettività. L'Italia è una nazione che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione nelle controversie internazionali, secondo quanto stabilisce l'articolo 11 della nostra Costituzione. Proprio per questo principio, tuttavia, non impone l'indifferenza di fronte alle crisi internazionali, bensì richiama il nostro Paese alla responsabilità di concorrere insieme alla comunità internazionale alla costruzione di un ordine fondato sulla pace, sulla cooperazione fra gli Stati e sul rispetto del diritto internazionale. Le missioni internazionali alle quali partecipano le Forze Armate italiane rispondono esattamente a questa logica: prevenire l'aggravarsi dei conflitti, favorire la stabilizzazione delle aree più fragili, sostenere le popolazioni civili e soprattutto contribuire alla sicurezza comune. La deliberazione oggi all'esame dell'Assemblea prevede anche l'avvio di nuove missioni in Iraq, in Somalia e in Tunisia. I due interventi in Iraq e in Somalia sono affidati al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e testimoniano già nella loro configurazione una chiara vocazione umanitaria. Essi confermano come l'Italia intenda coniugare la sicurezza con l'assistenza sanitaria, la protezione delle popolazioni civili e il rafforzamento delle capacità locali. Di particolare importanza appare anche la missione affidata alla Guardia di Finanza in Tunisia, destinata a rafforzare le capacità operative della Guardia Marittima tunisina nel contrasto all'immigrazione clandestina e ai traffici illeciti che prosperano lungo le rotte del Mediterraneo centrale. La Lega considera questo intervento un tassello importante di quella strategia che individua nella cooperazione con i paesi di origine e di transito lo strumento più efficace per governare i flussi migratori, contrastare i trafficanti di esseri umani e prevenire tragedie che troppo spesso si sono consumate e si consumano nel Mediterraneo. Accanto alla dimensione della sicurezza, la deliberazione dedica giustamente ampio spazio agli interventi di cooperazione allo sviluppo. Si tratta di iniziative fondamentali perché non può esistere sicurezza senza sviluppo, così come non può esistere sviluppo senza sicurezza. La ricostruzione economica, il sostegno alle istituzioni, la formazione amministrativa e il rafforzamento dello Stato di diritto costituiscono strumenti essenziali per restituire prospettive ai territori colpiti dalle guerre e per ridurre le cause profonde di quella che è un'immigrazione clandestina. Aiutare i paesi più fragili a ritrovare condizioni di stabilità significa anche affrontare il fenomeno migratorio alla radice con una politica lungimirante e soprattutto molto responsabile. Dal nostro punto di vista, la ricerca della stabilità internazionale e il consolidamento delle istituzioni democratiche nei paesi usciti da conflitti armati costituiscono un preciso interesse nazionale dell'Italia. Un Mediterraneo più sicuro, un Medio Oriente più stabile, un Corno d'Africa meno esposto alla violenza e all'instabilità significano maggiore sicurezza anche per i cittadini italiani. A tal proposito, desideriamo inoltre rivolgere un sincero ringraziamento agli uomini e alle nostre donne delle Forze Armate, della Forza di Polizia e ai volontari che sono impegnati in tutte le missioni internazionali. Essi operano spesso in condizioni estremamente difficili, lontano dalle loro famiglie e in contesti caratterizzati da elevati livelli di rischio e dimostrano ogni giorno professionalità, equilibrio, umanità e uno straordinario spirito di servizio. Il Parlamento ha il dovere morale e istituzionale di assicurare loro pieno sostegno e piena riconoscenza. Siamo altresì consapevoli dell'importanza svolta dalla Marina Militare e dall'Aeronautica Militare nella protezione delle rotte marittime, delle infrastrutture energetiche e delle linee di approvvigionamento dalle quali dipendono la sicurezza economica e l'autonomia strategica di tutto il nostro Paese. Viviamo una fase storica segnata da profondi mutamenti degli equilibri internazionali. Le tensioni nell'area euro-mediterranea, i conflitti che interessano il vicino Oriente, il protrarsi della guerra del continente europeo e la crescente competizione tra le grandi potenze impongono all'Italia di mantenere una politica estera seria, prudente e pienamente inserita nel quadro delle alleanze di cui noi facciamo parte. Ciò non significa rinunciare alla ricerca della pace. Al contrario, significa contribuire con responsabilità alla sua costruzione, sostenendo ogni iniziativa diplomatica credibile e favorendo il dialogo tra le parti e accompagnando i processi di stabilizzazione attraverso la presenza delle nostre missioni internazionali. L'Italia non può certamente risolvere da sola le grandi crisi del nostro tempo. Può però offrire un contributo concreto, autorevole e apprezzato dalla comunità internazionale, mettendo a disposizione competenza, professionalità e una lunga tradizione di equilibrio e soprattutto di dialogo. È questa la migliore tradizione delle nostre forze armate, essere strumenti di pace, di stabilizzazione e di cooperazione internazionale. Signor Presidente, noi confidiamo che l'attuale stagione di instabilità possa essere progressivamente superata attraverso il rafforzamento della diplomazia, il rispetto del diritto internazionale e il rilancio del dialogo tra gli Stati Uniti. Fino ad allora riteniamo che l'Italia debba continuare a fare responsabilmente la propria parte, sostenendo le missioni internazionali che contribuiscono alla sicurezza, alla stabilità e alla tutela degli interessi nazionali. Per tutte queste ragioni che ho elencato, il nostro gruppo Lega Salvini Premier esprimerà convintamente voto favorevole alla deliberazione oggi sottoposta all'esame di questa Assemblea. Grazie.
1: Grazie onorevole Carrà. Onorevole Amendola, prego.
7: Grazie Presidente. Io credo che una discussione meccanica sulla riproposizione di schede di decreto missione sia qualcosa nel contesto geopolitico di oggi irrituale. Una discussione burocratica su cui noi proseguiamo inseguendo i ritardi, pensando che l'oggetto del nostro lavoro sia riproporre, guardare, analizzare e vedere quelli che sono gli effetti. Ma se il punto di partenza che tutti qui hanno evocato, che viviamo in un contesto geopolitico nettamente mutato, un incendio, come qualcuno l'ha definito, descrivendo i quasi 60 conflitti che ci riguardano, io credo che responsabilità e interesse generale sia guardare a quelle 12.000 persone che noi mandiamo in missione con grande dignità e onore, noi le ringraziamo, e analizzare quello che è il contesto geopolitico di oggi. Responsabilità non significa rinnovare in maniera meccanica quello che abbiamo fatto per anni, perché forse quello che abbiamo fatto per anni, diversi governi, oggi deve vedere una nuova analisi di scenario. Perché lo dico? Cari membri del governo, le missioni hanno un fondamento. E il fondamento è il multilateralismo, il diritto internazionale. Tutte le missioni che noi approviamo, che abbiamo approvato, vengono non da una scelta rituale meccanica di un Parlamento, ma da un contesto in cui il diritto internazionale, il multilateralismo, hanno portato uomini di diverse nazioni a costruire operazioni di pace. Noi siamo orgogliosi di quelle operazioni, perché sappiamo bene, al di là delle fanfalluccate come il 5% e la NATO, che quei soldi sono stati spesi in un'alleanza per costruire soluzioni di pace. L'abbiamo visto in giro per il mondo. Ma se questo è il contesto cambiato, noi non possiamo evitare di guardare la realtà così com'è. Qui in quest'aula tutti si interrogano sull'ordine e il disordine globale. Gli storici direbbero che l'ordine globale non è mai esistito. Quello che è esistito dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi è un ordine cosiddetto liberale, un multilateralismo asimmetrico dove c'era un egemone, ma c'era un limite nella costruzione di un'architettura istituzionale che quello egemone non poteva prescindere dalle scelte che quelle istituzioni facevano. Il multilateralismo per 70 anni ha significato questo, che si decideva, si guardava al mondo e sappiamo bene che i conflitti sono perdurati, ma i conflitti erano un'eccezione, non era la normalità disumana che stiamo vivendo oggi. Quando c'era l'ordine liberale, ognuno contava e ognuno poteva entrare in quella che era un'operazione di missione di pace in base alla Carta delle Nazioni Unite e costruire soluzioni politiche. Mi spiace, caro membro del governo, noi quando parliamo di missioni innanzitutto parliamo di politica estera. E se oggi non c'è un ordine multilaterale, non perché c'è la candidatura di Infantino a segretario generale dell'ONU, ma perché c'è un nazionalismo revisionista che ha deciso che quell'assetto e quell'istituzionalità multilaterale non deve più esistere, noi dobbiamo analizzare qual è la nostra visione, qual è il nostro scenario, qual è la responsabilità di mandare 12.000 uomini in quale contesto. Quattro dittatori stanno mettendo in ginocchio il mondo, citiamo Papa Leone. Fuori dal diritto internazionale ci sono la barbaria, dice il presidente Mattarella. E noi discutiamo qui in maniera meccanica di missioni senza capire che il quadro su cui quelle missioni sono nate o si

0: riempire la bocca della parola nazione, ma quando il nazionalismo delle grandi potenze sta decostruendo quella che era una gabbia addirittura costruita da loro in base a regole, a funzioni e a gestione del quadro internazionale, noi non possiamo prescindere da un'analisi di politica estera. Le missioni sono figlie di questa civiltà, sono figlie di un ingaggio che noi abbiamo costruito nel tempo per portare pace e costruire soluzioni politiche. Questo è il tempo che ci tocca vivere e noi ci tocca vivere come europei. E non possiamo essere una piccola patria in una piccola Europa mentre c'è quella che è la militarizzazione dell'interdipendenza. Grandi forze o anche piccole e medie potenze che costruiscono soluzione politica. Dov'è prima della deterrenza militare la deterrenza politica dell'Unione Europea, dell'Italia, dell'Unione Europea? Quando i conflitti vengono mediati da piccole potenze, medie potenze come Turchia, Pakistan, Qatar, e quando c'è da costruire soluzioni nel quadro del diritto internazionale, noi ci presentiamo spesso con il cappellino in mano a delle organizzazioni che decostruiscono quello che è il diritto e quello che abbiamo costruito in tanti decenni di civiltà. Caro membro del governo, noi non vogliamo vivere nell'assioma di un equilibrio delle grandi potenze, ergersi come Europa, come Italia, a costruire un equilibrio. Dovremmo piuttosto pensare a un bilanciamento dei rischi e in base a quello guardare a noi stessi. Ma si torna al punto di partenza, scheda per scheda. Ogni missione ha bisogno di una politica estera, ogni missione ha bisogno di un'azione, di un'idea, di un'attenzione a costruire alleanze e a rafforzare il diritto che viene decostruito oggi. Come si fa a ragionare prescindendo da questo? Come se questo Parlamento fosse una procedura meccanica di missioni che nel tempo si ripropongono. Guardiamo ai quadranti, scegliamo di analizzare continente per continente quello che è lo sforzo che questi 12.000 italiani produrranno. Dove li mandiamo in base a quale politica estera? Guardiamo il quadrante più vicino a noi, quello del Maghreb. Noi scegliamo di riproporre un'idea in Libia come in Tunisia, prescindendo da quello che è il nostro compito in quei paesi. Non solo lo rifiutiamo per la disumanità delle strutture che controllano l'immigrazione, ma lo rifiutiamo anche per l'assenza completa di un'idea di pacificazione e stabilizzazione per la Libia. La rifiutiamo per un'idea di negazione della dittatura tunisina, dove le ONG, i politici vengono arrestati e dove tra il deserto, tra Libia e Tunisia, si muore in una tratta di moderna schiavitù. Questo è il punto, non è solo la missione, non è solo l'ingaggio con forze negative, ma è l'idea mancante che c'è su quei paesi. Guardiamo al Sahel, voi ci chiedete delle missioni in Niger.
1: Colleghi, per favore,
0: negli ultimi anni, lasci stare, ma lascia per, ma non si preoccupi. Negli ultimi anni nel Sahel ci sono stati 4 colpi di Stato, Mali, Niger, Burkina Faso. È scoppiato l'ira di Dio in quella parte del mondo. Possiamo sapere qual è la nostra politica estera? Noi costruiamo una missione senza comprendere qual è l'oggetto, qual è lo strumento, qual è l'alleanza, da soli, pensando che una soluzione bilaterale possa servire. E questo è il punto che manca, Presidente, su tutti i quadranti. Noi qui analizziamo il Medio Oriente. Il Medio Oriente di oggi, che è un'escalation dopo l'altra, dove l'idea stessa di costruzione di una soluzione è schiacciata quotidianamente da 100 bombe in 10 minuti. E ci venite a proporre una missione Levante, che noi lo faremo, la sosterremo per la dignità del popolo palestinese, mentre a Gaza stanno costruendo, ve li ricordate i grattacieli e le discoteche di Kushner? Stanno costruendo un muro di 23 chilometri per chiudere quello che è quello spazio di rifugiati. E in Cisgiordania c'è una pulizia etnica e questo governo non riesce a dire una parola di condanna, ma non di due ministri, ma di un governo che vuole cancellare per sempre l'idea di due popoli e due stati. Certo che la voteremo, così come sosterremo anche l'operazione in Libano, così come sosterremo anche operazioni

0: finanziate sotto l'egida delle Nazioni Unite, Aspides, ma non ci venite a raccontare che l'operazione ad Hormuz ha un quadro internazionale, perché non è così, è perché lo vediamo nella quotidianità di questo conflitto illegale che sta diventando e sta squassando tutto il Medio Oriente. Così come a Est sosterremo le missioni nei Balcani, Presidente, sapendo che in quella parte del mondo il disimpegno degli Stati Uniti peserà, e lo sosterremo anche, come abbiamo sempre fatto in Ucraina, perché il sostegno a quel popolo, così come passo dopo passo l'idea di un'azione diplomatica, è necessaria. Ma anche qui dov'è la politica del governo? Perché ogni missione che noi votiamo ha bisogno sempre di un preciso indirizzo, quella che è la nostra visione di scenario, il cambiamento che c'è, il diritto che crolla e i valori del nostro paese. Mi permetta anche infine di dire che il rammarico totale è per i tagli alla cooperazione. Noi andiamo in giro per il mondo disarmati, il fondo americano scompare, le Nazioni Unite al collasso e noi tagliamo ancora la spesa. E chi mi viene a parlare del piano Mattei, se andasse a leggere la relazione, milioni di euro buttati in operazioni di cui non sappiamo niente in maniera trasparente. E questo fa sì che, lo dico con molta responsabilità in chiusura, caro Presidente, noi facciamo la nostra parte a votare queste missioni, ma questo Parlamento, così come il prossimo, se non torna a discutere di politica estera, di responsabilità nell'invio delle missioni, io credo che ci troveremo in una meccanica che ci porta a guardarci, a guardare il cielo e sperare che tutto vada bene. Non è nell'interesse di un grande paese.
1: Grazie, onorevole Amendola. Passiamo all'ultimo intervento, la deputata Chiesa. Prego.
2: Grazie, Presidente. Sottosegretario alla Difesa Perego, onorevoli colleghi, viviamo una fase storica caratterizzata da una forte instabilità. Il quadro geopolitico internazionale è complesso, è degradato, ci sono crisi spesso interconnesse e l'evoluzione di queste crisi spesso sono imprevedibili. All'interno di questo quadro complesso dobbiamo inquadrare le missioni internazionali, la proroga delle missioni internazionali per l'anno 2026 e l'avvio di nuove tre missioni internazionali, la missione bilaterale in Somalia, la missione bilaterale in Iraq e la missione in Tunisia della Guardia di Finanza, per un totale di 50 missioni internazionali, comprese anche quelle inattive, quelle che non abbiamo ancora attivato, e comprese le missioni delle forze ad altissima ed alta prontezza operativa, con una consistenza media di 7.459 unità e un contingente massimo autorizzato di 11.642 militari. Ma spesso, Presidente, l'opinione pubblica vede queste missioni internazionali come un qualcosa di astratto, come un qualcosa che niente ha a che vedere con la vita quotidiana dei cittadini. Ma la realtà è un'altra, la realtà è ben diversa, perché con le missioni internazionali si fanno gli interessi dei cittadini, con le missioni internazionali si fanno gli interessi dell'Italia in termini di difesa e in termini di sicurezza. Le missioni internazionali non sono solamente delle presenze simboliche, non sono solamente degli esercizi di prestigio internazionale. Le missioni internazionali sono utili, indispensabili, e ogni missione internazionale che andiamo a prorogare e le nuove missioni internazionali che andiamo ad avviare oggi votando a favore sono nell'interesse dell'Italia. Sappiamo tutti che le crisi oggi non chiedono il permesso, sappiamo tutti che le guerre non chiedono il permesso, ma grazie alle missioni internazionali possiamo andare a vedere, possiamo intercettare momenti di crisi, momenti di stabilità, e possiamo prevenire che le conseguenze di queste crisi, di queste instabilità arrivano nella nostra amata Italia. Sentiamo spesso parlare di guerra in quest'aula, ma io voglio parlare di pace. Una pace che non è così scontata, una pace che va conquistata, che va costruita e va difesa. E i primi a volere la pace, Presidente, sono i nostri militari, i primi ambasciatori di pace all'estero sono i nostri uomini e sono le nostre donne delle forze armate, che tengono alta la nostra bandiera, che per noi di Fratelli d'Italia non è un drappo ma è uno spirito. Tutti, Presidente, all'estero vogliono i militari italiani. Tutti ci chiedono i militari italiani, perché i militari italiani in missione sono sinonimo di professionalità, capacità, responsabilità e di umanità. È l'umanità che contraddistingue i nostri militari. E io questa qualità, Presidente, l'ho vista nel 2013 in Afghanistan, ma l'ho vista anche in questi 4 anni come capogruppo in Commissione Difesa. L'ho vista 2 volte in Kosovo, 2 volte a Gibuti, in Libano, in Somalia, in Bosnia, in Romania, in Bulgaria, in Niger. Io li ho visti, Presidenti. È una capacità tutta italiana, quella di sapersi farsi temere dal nemico di turno, ma anche quella di farsi amare dalla popolazione locale. Tutti vogliono i nostri militari, che, lo ripeto, sono ambasciatori di pace, che sono garanti nel mondo di stabilità e di sicurezza. Tra le missioni più criticate, Presidente, all'interno del dossier, all'interno del pacchetto missioni che andiamo ad approvare, vi è sicuramente quella a sostegno dell'Ucraina. Ma io mi chiedo, come si fa, Presidente, ad essere contrari all'aiuto in Ucraina? Come si fa a tifare una nazione che ha aggredito un'altra nazione? La posizione di Fratelli d'Italia è sempre stata la stessa dall'inizio della guerra. Nel difendere l'Ucraina abbiamo deciso di aiutarla non solo a parole, perché le parole da sole non bastano. E noi continueremo ad aiutare una nazione aggredita, continueremo ad aiutare l'Ucraina con tutto quello che possiamo fare, non solo a parole, perché, ripeto, le parole da sole non bastano. Un'altra missione criticata in commissione, durante le audizioni in quest'aula, è quella in Niger. Una terra che ho imparato ad amare nel 2024 quando mi sono recata con le nostre forze speciali. Ma ci rendiamo conto che noi siamo gli unici presenti ancora in quella terra, e non perché le altre nazioni se ne sono andate, perché le altre nazioni sono state cacciate e le stesse nazioni vogliono tornare al nostro fianco in quella terra, perché grazie anche a quella missione noi riusciamo a difendere i nostri interessi nazionali, interessi di sicurezza sicuramente, interessi di difesa, ma anche economici, anche commerciali e anche di protezione dei cosiddetti flussi incontrollati di immigrazione. Ma il dato politico che voglio far notare in quest'aula è che mentre la maggioranza ha presentato una sola risoluzione, l'opposizione ne ha presentate ben 6. Ogni partito dell'opposizione ha presentato una risoluzione, e questo testimonia che forse l'opposizione non ha le idee chiare, non ha le idee comuni nemmeno su questo provvedimento, nemmeno sulle missioni internazionali. Ma votare contro alla risoluzione di maggioranza non significa votare contro il governo Meloni, non significa votare contro i partiti di maggioranza, significa votare contro l'Italia, perché le missioni internazionali, perché i nostri militari non fanno solamente difesa, ma sono l'Italia, rappresentano l'Italia nel mondo. Ecco perché Fratelli d'Italia voterà a favore, e lo farà ringraziando il COVI, il Comando Operativo di Vertice Interforze, nella persona del comandante, del generale Iannucci, che è costantemente esempio per tutti i nostri militari. Fratelli d'Italia voterà a favore con una mano sul cuore, perché Fratelli d'Italia, come tutta la maggioranza, ha capito che la sicurezza della nostra nazione, la sicurezza dell'Italia è garantita anche dalla stabilità internazionale. Stabilità internazionale garantita a sua volta dai nostri militari, che sono la parte migliore della società. Io non voglio più sentire, Presidente, in quest'aula che aumentando i soldi della difesa vogliamo la guerra, perché se noi aumentiamo i soldi della difesa è perché vogliamo allontanare la guerra della nostra nazione. Ecco perché, Presidente, Fratelli d'Italia voterà a favore, ecco perché voteremo a favore su tutte le missioni internazionali. È un voto contro la risoluzione di maggioranza, un voto contro queste missioni, è un voto contro l'Italia.
1: Brava, brava. Grazie, deputata Chiesa. Sono così concluse le dichiarazioni di voto. Passiamo dunque ai voti. Come da prassi, le risoluzioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Avverto che i dispositivi delle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6280, Enrichetti ed altri numero 6284 sono identici in quanto volti ad autorizzare tutte le missioni. Avverto altresì che sono state avanzate dai gruppi diverse richieste di votazioni per parti separate, tenendo conto del complesso delle quali la Presidenza porrà in votazione congiuntamente, ove ne sussistano i presupposti, dispositivi di tutte le risoluzioni presentate, limitatamente alle missioni che risultano autorizzate in tutti gli atti di indirizzo. Seguirà la votazione congiunta dei dispositivi delle risoluzioni che saranno indicate dalla Presidenza prima di passare al voto, limitatamente alle missioni che risultano autorizzate solo da alcuni atti di indirizzo. Come fatto in precedenti occasioni, si passerà quindi distintamente alla votazione delle risoluzioni per le parti che non risultano già approvate o respinte dalle precedenti votazioni. In particolare, per ciascuna risoluzione, si procederà alla votazione degli impegni aggiuntivi riferiti a una o più missioni ove formulati, fermo restando che saranno considerate precluse le parti dei dispositivi in cui si prevedono condizioni all'autorizzazione di una missione ove tali missioni siano state precedentemente autorizzate. Seguirà per ciascuna risoluzione la votazione delle premesse. Per consentire a tutti i deputati di avere piena contezza delle votazioni da effettuare, la Presidenza ha già consegnato al rappresentante di ciascun gruppo l'elenco di tutti i voti. Per quanto riguarda le votazioni per parti separate, faccio presente che i presentatori delle risoluzioni, ove necessarie, hanno prestato il consenso previsto. Passiamo adesso alle votazioni dei dispositivi delle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Lomuti ed altri numero 6282, Fratoianni ed altri numero 6283, Richetti ed altri numero 6284 e Boschi ed altri numero 6285. Ricordo che i dispositivi di tali risoluzioni verranno posti in votazione congiuntamente, limitatamente alle missioni che risultano autorizzate in tutti gli atti di indirizzo. Pongo in votazione i dispositivi relativi alle missioni recate dalle schede Europa numero 1, 18 e 19, Asia numero 3, 4 e 20, Africa numero 6, limitatamente alla missione USMIL e numero 8, potenziamento di dispositivi nazionali e della NATO, dell'Unione Europea e dell'ONU e di coalizione numero 9, limitatamente alle missioni dispositivo NATO per la sorveglianza navale e dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza del Golfo di Guinea numero 10, limitatamente alle missioni EUNFOR Atalanta, Combined Maritime Forces, Multinational Force and Observer 11, 12, 13, 15 e 17. Partecipazione di personale della difesa alle missioni civili numero 14, forze ad alta ed altissima potenza numero 16, interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione numero 23, 24, 25 e 26 e missioni internazionali delle forze armate numero 4 bis e 8 bis. Tutte con parere favorevole, la votazione è aperta. Chi altro deve votare, colleghi? Mi pare chi? Gnassi ha votato, quindi votazione chiusa. Presenti e votanti 291, favorevoli 288, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzate dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Richetti ed altri numero 6284 e Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Europa numero 2 limitatamente alla missione EUMAM Ucraina. Parere favorevole. La votazione è aperta. controlliamo. Girelli, no, Girelli, aspetta, aspetta. Eccolo, ha votato. Aspetti, non più. Allora il tecnico, se cortesemente vada a Girelli. Perché si avvicina il tecnico per il momento. Eh no, vede, va e viene. Aspetti, colleghi, un attimo di pazienza perché. Abbiate pazienza. A parte Girelli, tutti gli altri hanno votato, mi pare, vero? Proviamo adesso. Ci siamo? Perfetto. Allora, votazione chiusa. Favorevoli 243, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Lomuti ed altri numero 6282, Richetti ed altri numero 6284 e Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Asia numero 5. Parere favorevole. La votazione è aperta. Votazione.
3: No, Presidente, no. Presidente, hai messo in votazione Asia.
1: Questa, Asia numero 5.
3: No, dobbiamo fare la seconda. Hai saltato la 3. Annulla la.
1: Sì, sì, scusate, ho girato il foglio contemporaneamente, quindi colpa mia che ho girato due fogli. Sì, revochiamo la votazione che innanzi avevo proposto, due fogli insieme mi si sono girati e quindi abbiate pazienza tutti quanti e abbiamo revocato quella dell'Asia e invece passiamo a quella lì che avevo inavvertitamente girato. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS, in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Richetti ed altri numero 6284, Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Europa numero 2, limitatamente alla missione NATO Security Assistance and Trading for Ukraine. Parere favorevole. La votazione è aperta. Ci siamo colleghi, mi pare. Votazione chiusa. Favorevoli 240, la Camera approva. Adesso ritorniamo a quella che ho dovuto revocare necessariamente. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Lomuti ed altri numero 6282, Richetti ed altri numero 6284 e Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Asia numero 5 con parere favorevole. La votazione è aperta. Un attimo, esatto, il collega ha votato, mi pare che abbiano votato tutti.
3: Aspetta, non chiudere.
1: Chi è che?
3: Chiamati qua.
1: Ci siamo colleghi?
3: No, aspetta che stanno sbagliando a votare. Non sanno seguire, non riescono a seguire.
1: Scusi, hanno votato.
3: Ma non sanno, non hanno capito come dovrebbe andare.
1: Un attimo colleghi che c'è un problema, mi pare tecnico. Abbiate pazienza solo un attimo. C'è stato, diciamo, un problema tecnico. Ci siamo colleghi adesso? Votazione chiusa. Favorevoli 291, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Richetti ed altri numero 6284 e Boschi ed altri numero 6 285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Africa numero 6, limitatamente alla missione NATO Implementation of Instrument of Framework for the South. Parere favorevole, la votazione è aperta. Un attimo il collega Carotenuto. Sì, sì, sì, sto aspettando il collega Carotenuto. No, ha problemi tecnici?
3: Non sanno come votare perché non riescono a capire quello che
1: gli abbiamo detto. Ho capito, vai. Prego, prego, non si è capito. Abbiate pazienza, colleghi, c'è un problema forse tecnico.
3: Devo revocare la votazione.
1: Devo allora, se diamo la parola, devo revocare la votazione. Quindi, votazione revocata, parola alla collega Alifano.
4: Se posso, Presidente, giusto ecco per maggiore chiarezza per l'andamento delle votazioni, anche perché qui oramai siamo veramente, come dire, abbastanza disallineati anche con quanto c'è stato fornito dagli uffici che ci ha dato con grande cortesia e anche con grande lungimiranza una scheda che riporta tutto il calendario delle votazioni. Il punto è che adesso abbiamo constatato che c'è un primo disallineamento e credo anche adesso uno successivo, per cui adesso con le votazioni non abbiamo, c'era già un voto che era, mi rivolgo al banco della Presidenza, c'era già un voto che non seguiva quello, parlo del voto precedente, quello che era stato riportato sulla scheda. Quindi diciamo ci ritroviamo un po' disorientati perché ovviamente seguivamo il programma della scheda che ovviamente facilitava le operazioni di voto e quindi siamo andati avanti seguendo quello che era stato dato da questo specimen. Però adesso ci ritroviamo ovviamente in una situazione un po', devo dire la verità, di confusione perché non riusciamo a seguire più questo calendario così siccome dato, ma vediamo posso che le votazioni
1: una cosa.
4: Sono diverse.
1: Oh, collega, posso proporvi una cosa? Sì, c'è un fatto tecnico. Se tutti i colleghi sono d'accordo, ma penso tutti siano d'accordo, proprio 2 minuti venite qua, così vi illustriamo le schede come sono state tecnicamente compilate. I colleghi avranno la pazienza di attendere proprio 2 minuti due. Prego, venga qui, collega.

Sì, sospendiamo 2 minuti, abbiate pazienza, ma proprio 2 minuti, mi affido alla vostra cortesia, quindi sospendiamo per 2 minuti, la seduta è sospesa, giusto 2 minuti, mi affido alla vostra cortesia un attimo.

0: quella che io ho dovuto necessariamente revocare, cioè sulla base della richiesta di votazioni per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6280.
1: Torniamo alla Camera per la diretta per seguire appunto le missioni internazionali.
0: 6285. Pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Africa numero 6, limitatamente alla missione NATO, Implementation of Instrument of Framework for the South. Parere favorevole. La votazione è aperta.
2: Questa pronuncia mi è piaciuta.
0: Se lo fa. Ci siamo colleghi, mi pare. No, c'è la collega su che deve.
3: La Carra.
0: Ha votato. La Carra ha votato. Votazione chiusa. Favorevoli 276, la Camera approva. E adesso, sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri, numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Richetti ed altri numero 6284 e Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Africa numero 6 limitatamente alla missione Niasit Libia. Parere favorevole. La votazione è aperta.
2: Scusate, c'è un errore nostro, che c'è scritto sempre Orfini ma è Orsini.
0: Ah.
2: Però hai ragione perché era scritto.
0: Ok.
2: Dopo avrà fatto la correzione.
0: Ci siamo colleghi, mi pare. Votazione chiusa. Favorevoli 239, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280, Richetti ed altri numero 6284, Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Africa numero 6, limitatamente alla missione bilaterale di cooperazione in Tunisia. Parere favorevole. La votazione è aperta. Un attimo il collega Boffa. Perfetto, mi pare che abbiano votato tutti. Votazione chiusa. Favorevoli 185, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280 e Richetti ed altri numero 6284, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Africa numero 7, limitatamente alla missione bilaterale di supporto della Repubblica del Niger MISIM. Parere favorevole. La votazione è aperta. Sì, un attimo il collega. Perfetto. Votazione chiusa. Favorevoli 187, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazioni per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280 e Richetti ed altri numero 6284, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Africa numero 7, limitatamente alla missione bilaterale di supporto della Repubblica del Burkina Faso. Parere favorevole. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 186, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Richetti ed altri numero 6284 e Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Africa numero 21. Parere favorevole. La votazione aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 245, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280, Enrichetti ed altri numero 6284, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle emissioni relative alla scheda Africa numero 22. Parere favorevole, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 178, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Lomuti ed altri numero 6282, Richetti ed altri numero 6284, Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle emissioni relative alla scheda Asia numero 9 per la parte rimanente relativa all'emissione Operazione Mediterraneo Sicuro, Operazione NATO Sea Guardian e un Amfor Med Irini. Parere favorevole. La votazione è aperta. Porca miseria, un scioglilingua. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Favorevoli 277, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Lomuti ed altri numero 6282, Richetti ed altri numero 6284 e Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda potenziamento di dispositivi nazionali e della NATO, dell'Unione Europea e dell'ONU e di coalizione numero 10, limitatamente alla missione EUNAVFOR Aspides. Parere favorevole. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi. Votazione chiusa. Favorevoli 280, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280, Richetti ed altri numero 6284, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Missioni Internazionali della Guardia di Finanza numero 22 bis. Parere favorevole. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 180, la Camera approva. Passiamo alla votazione delle premesse, ove ne ricorrano ovviamente presupposti e degli impegni aggiuntivi recati da ciascuna risoluzione. Avverto che la risoluzione Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280 verrà posta in votazione esclusivamente la premessa, essendone stato già approvato integralmente il dispositivo. Pongo dunque in votazione la premessa con parere favorevole. La votazione è aperto. Silvestri, un attimo. Ho votato? Votazione chiusa. Favorevoli 162, la Camera approva. Passiamo. Che è successo? Cosa è accaduto? È un attimo, scusa. Nata voi. Non ho capito. Che è successo?
3: Lo dice dopo se voleva votare.
0: Ah, vabbè, ma.
3: Vabbè, dagli la parola. Dai.
0: Da, prego, onorevole Silvestri, non credo, c'è un problema tecnico? Scusate, colleghi, perché non si riesce a capire che è successo.
4: Grazie Presidente, semplicemente vogliamo correggere il voto in tasto rosso da tasto bianco perché c'è stato un problema semplicemente nell'individuare il numero della votazione, ma politicamente vorremmo correggere tasto rosso.
0: Allora,
4: tutto il gruppo ovviamente.
0: Il voto ovviamente è registrato così com'è, ma politicamente registriamo la dichiarazione, questa precisazione. E ringraziamo il collega Silvestri e quindi passiamo alla risoluzione Braga ed altri numero 6281, della quale è stato in parte approvato il dispositivo. Sarà quindi posto in votazione l'unico impegno aggiuntivo e la premessa. Pongo in votazione il dispositivo della risoluzione numero 6281, limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 24, relativa alla missione interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli, contrari 166, la Camera respinge. Colleghi, pongo in votazione la premessa con parere contrario. La votazione è aperta.
5: Scari è arrivata adesso.
0: La collega Scari. Sì, un attimo, la collega Scari che si appresta a votare. Un attimo colleghi, ci siamo. Ci siamo? Perfetto, votazione chiusa. Contrari 169, la Camera respinge. Passiamo alla risoluzione Lomuti ed altri, numero 6282. Della quale è stato in parte approvato il dispositivo. Saranno quindi posti in votazione gli impegni aggiuntivi e la premessa. Pongo in votazione il dispositivo della risoluzione numero 6282, limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 3 relativa alla missione proroga dell'impiego di un dispositivo militare incluso il personale del Corpo Militare Volontario e del Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 166, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 5 relativa alla missione proroga dell'impiego di un dispositivo militare incluso il personale del Corpo Militare Volontario e del Corpo Infermiere Volontario della Croce Rossa e degli altri organi interagenzia per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas operazione Levante. Parere contrario, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 170, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 10 nell'ambito della missione EUNAVFOR Aspides. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 176, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 11 relativa alla proroga della partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'air policing and air shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza. Parere contrario. La votazione è aperta. Ci siamo colleghi. Votazione chiusa. Contrari 178, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 16 relativa alle forze ad alta e altissima prontezza operativa. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 176, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 23, relativa alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario. Parere contrario. La votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa. contrari 169, la Camera respinge. Pongo in votazione la premessa, parere contrario, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 178, la Camera respinge. Dunque, passiamo adesso alla risoluzione Fratoianni ed altri numero 6283, della quale è stato in parte approvato il dispositivo. Saranno quindi posti in votazione gli impegni aggiuntivi e la premessa. Pongo in votazione il dispositivo della risoluzione numero 6283, limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 2 nell'ambito della missione EUMAM Ucraina. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 177, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 3 nell'ambito della missione bilaterale di addestramento delle forze armate palestinesi MIADIT. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione. Lì deve votare un collega?
5: No, non sta votando.
0: Vabbè, votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 11 relativa alla proroga della partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'air policing e dell'air shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 177, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 16 relativa alle forze ad alta e altissima prontezza operativa. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione Auriemma. Ci siamo? Votazione chiusa. Contrari 178, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 23 relativa alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario. Parere contrario. La votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 169, la Camera respinge. Pongo in votazione la premessa, parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 178, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della premessa della risoluzione Richetti ed altri numero 6284, essendone stata già approvata integralmente il dispositivo. Pongo dunque in votazione la premessa, parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 177, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della premessa della risoluzione Boschi ed altri numero 6285, essendone stato in parte approvato il dispositivo. Pongo dunque in votazione la premessa, parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 168, la Camera respinge. In relazione alla risoluzione Ziello numero 6286, avverto che, avendo approvato i dispositivi delle risoluzioni che recavano l'autorizzazione delle missioni di cui alla scheda Europa numero 2, l'unico impegno della risoluzione vertendo sul diniego all'autorizzazione di tale missione risulta ovviamente precluso. Conseguentemente la premessa non verrà posta in votazione. Allora, in questo momento ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il Presidente della Commissione Giustizia, l'onorevole Maschio. Dove sta? Prego.
6: Grazie Presidente, solo per chiedere una brevissima sospensione per il Comitato dei Nove sul provvedimento.
0: Quanto tempo per cortesia?
6: Circa. 5-10 minuti.
0: Allora, sospendiamo la seduta su richiesta dell'onorevole Maschio, riprenderà alle ore 16:15. La seduta è sospesa.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Informo l'Assemblea che in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento i gruppi Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Casa Riformista sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili ai sensi degli articoli 86,1 e 89,1 del regolamento, in quanto estranei rispetto ai contenuti del provvedimento in esame, i seguenti articoli aggiuntivi non previamente presentati in commissione. Ziello 1.0.100, volto a modificare la legge sull'ordinamento penitenziario intervenendo sui presupposti per la concessione della detenzione domiciliare ove il reato sia stato commesso in conseguenza di stati emotivi. Giachetti 2.0.100, non segnalato per la votazione, volto a modificare la legge sull'ordinamento penitenziario intervenendo sulla disciplina della liberazione anticipata. Sì, l'onorevole Ziello ha chiesto di intervenire. Prego, onorevole.
1: Sì, grazie Presidente. Noi di Futuro Nazionale avevamo presentato questo emendamento che aveva un contenuto che andava a rispondere ad un'esigenza che ha animato nelle ultime settimane la stampa e l'opinione pubblica. In questo emendamento che abbiamo inserito in un provvedimento che tra l'altro si occupa della gestione penitenziaria dei detenuti, andavamo a chiedere che cosa? Che le persone condannate per reati collegati a cause di giustificazione e quindi alla questione anche legata all'emotività del comportamento potessero beneficiare dell'accesso ai domiciliari. Traducendo questa parte tecnica in concreto, e lo dico per chi ci ascolta, se questo emendamento fosse stato inserito nel fascicolo e quindi non fosse stato dichiarato inammissibile, perché noi lo sappiamo che non è colpa ovviamente degli uffici della Presidenza della Camera se è stato dichiarato inammissibile, ma è una chiara scelta politica questa, non ci nascondiamo dietro, qui cadono tutti gli alibi, colleghi di maggioranza, qui noi potevamo salvare Mario Roggero dal carcere se questo emendamento fosse stato inserito nel fascicolo, perché andava di fatto a prevedere l'applicazione della misura cautelare ai domiciliari per una persona di cui tutti i partiti di maggioranza si sono riempiti la bocca nella propria narrazione, su cui addirittura c'è stato qualcuno che impropriamente, non conoscendo minimamente il diritto penale, è andato anche a proporgli una candidatura prendendo in giro lui e una comunità politica che ha creduto in Mario Roggero. E in tutti quelli che hanno avanzato anche una proposta di grazia. Ma quale grazia? Ci sono i provvedimenti che se fossero approvati potrebbero garantire quel risultato che tutti auspicano, almeno voi auspicate questo risultato a parole. Noi con questo emendamento andavamo ancora una volta a dimostrare con i fatti che il tempo degli slogan è finito. C'è bisogno di fare dei provvedimenti concreti per garantire quello che viene detto in televisione e quello che viene rilasciato ai giornali. Ancora una volta avete tradito una persona che purtroppo per colpa di una riforma che voi non avete voluto approvare, perché non avete voluto approvare il nostro emendamento che avevamo presentato al decreto sicurezza che andava a superare il concetto di proporzionalità nella legittima difesa, patirà le pene dell'inferno in carcere e con lui un'intera comunità politica. Complimenti.
0: Grazie onorevole Ziello.
2: Io premetterei assolutamente.
0: Allora, rispetto all'articolo 1.0.100, ovviamente voglio precisare a nome della Presidenza che non si fanno scelte politiche, si applica il regolamento, e non può che ovviamente confermare la dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo, il suo onorevole Ziello, 1.0.100, non previamente presentato in commissione, volto ad introdurre un oggetto estraneo al dibattito svolto in tale sede, nonché i contenuti del provvedimento. A tale proposito ricordo infatti che il provvedimento all'esame è esclusivamente finalizzato ad ampliare la platea dei soggetti condannati ad una pena detentiva e con condizione accertata di tossicodipendenza o alcoldipendenza, che possono accedere a programmi di trattamento, disintossicazione

0: detenzione e recupero al di fuori delle strutture penitenziarie, mentre, come già precisato, esso è unicamente volto ad intervenire sui presupposti per la concessione della detenzione domiciliare ove il reato sia stato commesso in conseguenza di stati emotivi. Ora andiamo quindi oltre. Credo che la collega Di Biase voglia intervenire sul complesso degli emendamenti. Prego.
1: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Nel corso della discussione generale abbiamo ampiamente illustrato le ragioni per cui a nostro avviso questo provvedimento risulta ancora insufficiente rispetto alla complessità del fenomeno delle dipendenze e delle criticità del sistema penitenziario. Dunque in questa sede non torno su quelle considerazioni. Oggi siamo chiamati a una discussione per correggere alcuni degli aspetti che riteniamo più problematici del testo. Spiace che il governo abbia dato come parere l'invito al ritiro o parere contrario sui nostri emendamenti, perché la volontà del Partito Democratico è stata sempre quella di rendere più coerente questo provvedimento. Come sa ben la sottosegretaria, in commissione c'è stata una discussione utile su cui noi abbiamo spiegato le nostre motivazioni e abbiamo cerchiamo con i nostri emendamenti di renderlo più coerente anche rispetto a quella che è la finalità che il provvedimento stesso dice di voler perseguire, ovvero quello di favorire percorsi terapeutici che siano realmente efficaci, dunque capaci di accompagnare le persone fuori dalla dipendenza e proprio per questo ridurre dunque la recidiva e, come conseguenza naturalmente diretta, rafforzare anche la sicurezza. C'è stato un filo conduttore in tutti i nostri emendamenti e guardi, se potessi riassumerlo lo farei con una considerazione molto semplice. Ogni volta che questo testo di fronte alla scelta di affidarsi alla valutazione del caso concreto oppure introdurre quelli che invece sono degli automatismi legislativi, la scelta che si è fatta è proprio la seconda strada, appunto quella degli automatismi legislativi. Noi naturalmente questo modo di procedere non lo condividiamo, perché le dipendenze non sono un fenomeno che possano essere governato attraverso presunzioni rigide. Sappiamo, ce lo hanno detto anche gli intervenuti in discussione in commissione, sono percorsi complessi, diversi da persona a persona, nei quali la valutazione del magistrato, il contributo dei servizi sanitari e il lavoro delle comunità terapeutiche dovrebbero avere un ruolo centrale. Il primo grande tema è proprio sulla preclusione, insomma, di questi fenomeni che vediamo ripetersi in modo automatico. Noi riteniamo che una legge che si propone di favorire il recupero delle persone non possa costruire categorie di soggetti a cui poi queste norme in qualche modo siano preclusi, e mi riferisco in particolare al nostro emendamento all'1.8, dove chiediamo di non precludere automaticamente l'accesso ai programmi terapeutici a soggetti che sono recidivi. Chi conosce infatti il fenomeno delle dipendenze sa che la reiterazione dei comportamenti rappresenta molto spesso una delle manifestazioni della stessa problematica, ed escludere automaticamente i recidivi significa in molti casi escludere proprio coloro che invece avrebbero maggiore necessità di un percorso terapeutico strutturato. Del resto la stessa Corte Costituzionale ci ricorda da anni che il trattamento penitenziario deve essere individualizzato e che gli automatismi legislativi dovrebbero rappresentare l'eccezione e non la regola. altri emendamenti come l'1.33 e l'1.34 intervengono su disposizioni dal nostro punto di vista problematiche. Infatti il testo stabilisce che una volta che la misura è stata revocata, la pena residua non possa essere sostituita con nessun'altra misura alternativa. Anche qui diciamo la logica che seguite è sempre la stessa: una regola rigida, valida per tutti, che elimina qualsiasi spazio di valutazione. Ma c'è un secondo aspetto, e vado velocemente, sul quale il nostro gruppo ha reputato necessario intervenire. Una legge che disciplina i percorsi terapeutici deve essere coerente con quella che è la realtà clinica delle dipendenze, e anche sotto questo profilo il testo contiene alcune scelte che ci lasciano perplessi. Penso al nostro emendamento, l'1.13, la proposta infatti pretende che il programma terapeutico individui una correlazione tra le condizioni di tossicodipendenza e alcoldipendenza e il reato commesso. Noi abbiamo proposto di eliminare questo requisito. Certamente la condotta illecita è rilevante, ma sappiamo che la realtà è molto più complessa. Le dipendenze non producono automaticamente un determinato comportamento, così come i reati commessi da una persona dipendente non sono quasi mai il risultato di un'unica causa, ma le vicende individuali sono il frutto di condizioni sociali, di fragilità personali, di marginalità economica, di contesti familiari difficili, di problemi di salute mentale. Pretendere appunto di dimostrare che vi sia una correlazione rischia di introdurre un requisito tanto incerto quanto difficile poi da soddisfare, restringendo inutilmente l'accesso alla misura invece a coloro che ne avrebbero diritto. Non solo la correlazione è difficile da provare, ma per come è scritta la norma, il soggetto che viene deputato a verificare questa correlazione dovrebbe essere una commissione ministeriale, così come prevista dall'articolo 1, comma secondo, a cui viene demandato il compito di definire il programma terapeutico finalizzato al recupero, la valutazione dell'accertamento delle condizioni di tossicodipendenza, di idoneità del programma terapeutico e l'indicazione della relativa procedura di accertamento. Ecco, la commissione, la cui composizione è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i ministri di giustizia e salute, non si insedierà prima di 120 giorni e dovrà successivamente redigere le linee guida. Ora il sottosegretario Mantovano ha dato rassicurazioni in commissione che i tempi saranno celeri, vorrei dire in questa sede che sarà a nostra cura verificare che lo siano davvero, perché a nostro avviso questa legge rischia di non trovare attuazione in tempi utili, tali da mitigare la situazione drammatica in cui versano le carceri italiane. C'è poi un terzo profilo sul quale abbiamo concentrato il nostro lavoro emendativo. Una misura alternativa non è efficace solo perché è prevista dalla legge, è efficace se è costruita in modo da poter accompagnare realmente il percorso terapeutico. Riteniamo infatti che le relazioni periodiche sull'andamento del programma terapeutico debbano essere trasmesse anche al magistrato competente. Qui la ragione mi pare evidente: se affidiamo al magistrato il compito di vigilare sul corretto svolgimento del programma terapeutico, non possiamo poi permettere che il magistrato non abbia anche un ulteriore incarico quando emergono criticità che a quel punto sarebbero irreversibili, e dunque la funzione di controllo deve poter accompagnare il percorso nel suo compimento. Lo stesso dicasi per l'emendamento 1.30 che stabilisce appunto, il testo stabilisce che il trasferimento del detenuto presso altre strutture possa avvenire per non più di due volte. Ci siamo chiesti quale fosse la ratio, francamente non lo abbiamo compreso. Abbiamo velocissimamente presentato un emendamento che consideriamo particolarmente importante sotto il profilo dell'equità e mi riferisco alla proposta di riconoscere gli stessi benefici anche ai detenuti che pur presentando i requisiti richiesti dalla legge siano costretti a svolgere il programma terapeutico all'interno dell'istituto penitenziario esclusivamente per ragioni indipendenti dalla propria volontà. Magari perché non ci sono abbastanza posti disponibili o perché ci sono ritardi organizzativi dell'amministrazione. Ecco, io penso che questa sia una questione di giustizia prima ancora che di organizzazione. A questo aggiungo una valutazione di carattere politico: sul territorio nazionale c'è il rischio di una disomogeneità delle strutture e dei posti realmente disponibili. Mi preme sottolineare come le risorse stanziate in questo provvedimento rischino di essere del tutto inadeguate a fronte di una popolazione carceraria che potenzialmente potrebbe usufruire delle misure introdotte da questo provvedimento. Concludo veramente con un'osservazione. Stamane sono stata al carcere di Regina Coeli, su una popolazione di circa 1000 detenuti ci viene riferito che circa il 60% è positivo a sostanze stupefacenti e il 25%, ora mi permetta, vado un po' a spanne a percentuali, invece è considerato tossicodipendente o alcoldipendente. Rendiamoci conto di quanto tendenzialmente possa essere la popolazione che accede a questa misura. Ora naturalmente non tutto il 25%, ma io penso che non dobbiamo escludere nessuno da questa possibilità, perché la funzione rieducativa della pena passa naturalmente attraverso la riabilitazione e il fatto di non commettere più recidive.
0: Grazie deputata Di Biase. Sempre sul complesso degli emendamenti, l'onorevole Dori, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Brevemente sul complesso degli emendamenti, perché purtroppo siamo consapevoli che gli emendamenti che abbiamo presentato hanno un parere contrario e quindi di fatto verranno bocciati. Secondo noi c'erano comunque tutti i margini per un miglioramento di questo testo, così come è emerso anche già nei lavori al Senato, anche attraverso le audizioni. Certamente l'obiettivo è condiviso anche dalla nostra parte politica per quanto riguarda l'obiettivo, cioè quello di evitare che chi versa in una situazione di tossicodipendenza possa davvero eseguire la propria pena all'interno di una struttura carceraria dove oggettivamente non ci sono le condizioni per avere un trattamento adeguato anche in ottica rieducativa. Quindi ben venga l'obiettivo. Certo è che la criticità maggiore di questo provvedimento, che come ci ricordava anche durante il Comitato dei Nove la sottosegretaria, è più di natura anzitutto sperimentale, come tutte le volte che si attua una riforma e si inizia un percorso. Tuttavia bisognava probabilmente crederci, anzi certamente crederci molto di più con i fondi, altrimenti il rischio è quello che il provvedimento sia carta morta, davvero a livello più sperimentale, ma il numero di coloro che ne potranno beneficiare è veramente, veramente esiguo rispetto invece il dramma complessivo e anche la percentuale di persone che sono tossicodipendenti e in carcere. Per quanto riguarda il tema del sovraffollamento carcerario, certo non abbiamo visto in questi 4 anni, soprattutto da parte del ministro Nordio, delle soluzioni, cosa che invece come opposizione avevamo più e più volte sollecitato e proposto. Nello specifico invece, con alcuni nostri emendamenti come AVS che saranno in votazione fra poco, certamente a nostro parere particolarmente importante l'1.9, laddove vi è invece una forma di applicazione provvisoria di queste misure alternative secondo le condizioni che abbiamo inserito. Ma sicuramente altrettanto importante invece è lo sganciamento attraverso gli emendamenti che non solo avesse presentato, dell'indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza e l'alcol dipendenza e il reato. Lo troviamo proprio nel comma 2 dell'articolo, nel comma 1, però nel nuovo articolo 94 ter, così come elaborato, che prevede proprio che alla domanda sono allegati a pena di inammissibilità di questa domanda proprio l'indicazione di questa correlazione. E il rischio è quello che davvero venga esclusa anche una parte considerevole della popolazione carceraria che pur è in una situazione di tossicodipendenza e alcol dipendenza, che pure invece ha necessità, al di là di questa correlazione, di un trattamento specifico che purtroppo sappiamo non poterne godere all'interno delle carceri, con tutto il dramma che ne consegue, il dramma del sovraffollamento che provoca poi quel numero elevatissimo, purtroppo l'anno scorso in un drammatico record di suicidi all'interno delle strutture carcerarie, a dimostrazione del disagio nel quale versano i nostri detenuti. Altro tema che abbiamo posto con i nostri emendamenti è relativo all'organo che in realtà dovrebbe assicurare, come indicato nel quarto comma, compresa l'effettiva condizione di tossicodipendenza e alcol dipendenza e la sua attualità, e assicurarne l'uniforme applicazione a livello nazionale, con però dell'elaborazione di linee guida relative proprio ai metodi di accertamento di questi presupposti, che così com'è nel testo che oggi arriva in aula ed è uscito dal Senato è in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche contro Droga e altre dipendenze. A nostro parere invece, ma era stato anche suggerito da alcuni auditi e noi lo riproponiamo con l'emendamento 1.16, debba essere invece, queste linee guida debbono essere in capo al Ministero della Salute. Ad ogni modo, ecco, ribadisco, pur chiaramente apprezzando l'obiettivo, da quanto tempo, dall'inizio di questa legislatura, continuiamo a sollecitare anche come opposizione il tema delle dipendenze all'interno delle strutture carcerarie, certo è che la direzione, pur essendo quella corretta, se non ha i fondi necessari rischia davvero di rimanere totalmente inefficace. Quindi questa criticità, che però non ha trovato alcun rimedio qui alla Camera, continuerà a pesare purtroppo sulla realizzazione degli obiettivi di questo DDL. Grazie.
0: Grazie onorevole Dori. Se nessun altro intende intervenire sul complesso degli emendamenti, invito i relatori e la rappresentante del governo a esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge segnalati per la votazione. Quindi chiedo al collega Maschio di intervenire. Prego.
3: Grazie Presidente. Il parere è di invito a ritiro o contrario su tutti.
0: Perfetto, grazie. Quindi chiedo al governo.
4: Conforme relatore.
0: Grazie governo. E quindi, colleghi, prima di passare ai voti, mi fa piacere annunciare una bella notizia. Nella giornata di ieri la nostra collega Valentina Barzotti è diventata mamma della piccola Angelica. A Valentina, alla piccola e al papà i migliori auguri miei e di tutta l'assemblea. E passiamo dunque ai voti adesso. Siamo all'1.2 Ruffino. Prego, deputata Ruffino.
5: Grazie, signor Presidente. Noi abbiamo scelto, nonostante il parere negativo, di non ritirare i nostri emendamenti, credendo all'utilità di questo provvedimento, ad esempio a partire proprio dal primo emendamento, dove chiediamo che il tempo trascorso ai domiciliari non sia un tempo vuoto, ma abbia degli obiettivi, dei tempi di esecuzione, dove ci siano dei criteri di verifica, di monitoraggio, Noi abbiamo scritto su base trimestrale, ma fosse semestrale andrebbe bene, comunque immaginando questi percorsi come percorsi di recupero. Perché? Perché abbiamo un nemico grande da combattere, che è quello delle recidive. Molte volte ne abbiamo parlato in questa aula, i numeri sono importanti. È stato detto prima dalla collega il numero dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti in ogni carcere italiano è molto alto, come alto il numero dei detenuti che fanno utilizzo di psicofarmaci. Ora, se vogliamo riuscire a dare una svolta a questi numeri così importanti, dietro ogni numero c'è una persona che sconta sicuramente una pena, ma il tempo che viene passato in carcere piuttosto che ai domiciliari non può essere un tempo vuoto, perché produce un unico risultato, l'ho detto prima, quello della recidiva. Ora bisogna che ci si capisca. Che cosa vogliamo? Vogliamo che ci sia una pena con un tempo da trascorrere in carcere o ai domiciliari, con del tempo dove non si fa nulla e con dei controlli, e in questo senso noi distogliamo anche le nostre forze dell'ordine dal territorio, se questo è l'obiettivo. Ma io immagino che l'obiettivo debba assolutamente essere un altro, e che quindi in questo senso il governo assolutamente ne debba tenere conto, perché altrimenti il provvedimento perderebbe uno dei pilastri. Grazie.
0: Grazie deputata Ruffino. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.2 Ruffino, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Onorevole Furgiuele.
4: Cavandoli.
0: Sì.
4: Bordonali. Lazzarini.
0: Un attimo, è la prima votazione. Ci siamo.
6: Anche Vaccari.
0: Dov'è? Ah sì. Sì, sì, un attimo, stanno entrando parecchi colleghi.
7: Magari puoi dire di rimanere in aula per le prossime.
0: Sì, sì, ho visto. Abbiate pazienza, colleghi, ci siamo. Chi altro deve votare? Si alza il braccio, se no io non lo comprendo. Ci siamo, colleghi? Mi pare di sì. Un altro? Votazione chiusa. Contrari 159, la Camera respinge. 1.5 Gianassi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta.
6: Giaccone.
0: Un attimo.
6: Vinci.
0: Onorevole Vinci. No, ha votato.
6: Merola
0: ha votato. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 1.6 Gianassi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 162, la Camera respinge. 1.4 D'Urso. Pongo in votazione. Prego, onorevole Cafiero De Rao, prego.
8: Grazie Presidente. Noi con questo emendamento andiamo a chiedere che la misura della pena da espiare derivi da un cumulo di reati. Ma perché chiediamo questo? Chiediamo questo perché riteniamo necessario temperare la misura della pena da espiare. 8 anni ci sembra una pena troppo elevata. È una pena che comprende reati gravissimi, reati che poi non consentono successivamente, in fase di assegnazione a una struttura residenziale o semiresidenziale, alcun controllo. Abbiamo sentito nel corso delle audizioni magistrati, presidenti del Tribunale di Sorveglianza, che ci hanno riferito come questa è una misura esageratamente ampia. E perché? perché proprio per il fatto che si riferisce a soggetti tossicodipendenti, ci troviamo di fronte a persone la cui affidabilità è enormemente ridotta, e da ciò deriva l'esigenza che o riduciamo il limite della pena o riteniamo totalmente inadeguata la pena e i reati per i quali è prevista questa misura. Anche noi siamo d'accordo, come tutti, che il carcere in questo momento è in condizioni gravissime, che i detenuti vengono a subire una pena che li colpisce nella dignità, ma non è questa la misura. Non è pensabile che chi ha commesso il reato di lesioni gravi nei confronti di pubblici ufficiali, carabinieri, poliziotti, la cui pena voi della maggioranza avete portato nel limite di 8 anni, non sconti nemmeno un momento, perché essendo tossicodipendente va direttamente nell'istituto. Non solo, ma pensate che fa un'istanza di sospensione della pena e il giudice deve sospendere in attesa di valutare il programma terapeutico e la certificazione di tossicodipendenza. Nel frattempo quella persona resterà in libertà. È pensabile questo? Non è assolutamente condivisibile. Se mettiamo un limite di pena così elevato, è evidente che vorremmo che quella persona vada in carcere, perché altrimenti è inutile fare propaganda con le pene alte senza che esse poi vengano effettivamente applicate. Ma i giudici, non solo i giudici, ma gli stessi dirigenti del penitenziari, che appunto sono legati da una confederazione, hanno riferito come questi detenuti o anche coloro che liberi vengono sottoposti al programma terapeutico finiscono in sedi che non hanno alcun controllo. Esiste un responsabile, ma è responsabile del SERD o è responsabile la struttura pubblica o ancor peggio una struttura privata che dovrebbe denunciare eventuali violazioni, ma non c'è alcun monitoraggio di queste strutture, non è previsto. E allora, ecco, con un emendamento di questo tipo cerchiamo innanzitutto di mitigare la pena. Pensiamo a reati che siano meno gravi. Quindi il cumulo di pene fa sì che esso corrisponda a diversi reati, ma reati sicuramente di una minore gravità, non reati che prevedono una pena a partire da 8 anni di reclusione. Il giudice solitamente applica la pena nel minimo, ma ci troviamo comunque di fronte a reati gravissimi. E gli stessi giudici del Tribunale di Sorveglianza hanno ricordato come coloro che si trovano in uno stato di tossicodipendenza, proprio perché hanno un abbassamento, un calo della capacità di autocontrollo, finiscono per commettere reati più gravi di violenza alle persone. E infatti tutti i reati di codice rosso sono reati altamente a rischio, proprio per la situazione che andiamo a creare con l'inserimento di una norma come quella che prevede la possibilità di essere accettati o sottoposti a un programma terapeutico essendo stato condannato per un reato così grave. E allora, Presidente, noi instiamo affinché la maggioranza voglia accogliere questo emendamento che quantomeno abbassa quel limite di pena da 8 anni sicuramente a limiti molto più bassi, corrispondenti quindi a reati meno gravi. Grazie Presidente.
0: Grazie onorevole Cafiero De Raho. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.4 dorso, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta.
9: Poi mi spiego, Presidente.
0: Sì, sì. Urbano. Sì, Urzi. Ha votato. Chi altro deve votare, collega? Rubano ha votato? Sì. Perfetto. Votazione. Chi è? Ah, De Luca non funziona? Un attimo, colleghi, il tecnico da De Luca. No, c'è riuscito, quindi votazione chiusa. Contrari 169, la Camera respinge. 1.8 Gianassi. Lo pongo in votazione, con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. votazione alle... benvenuto, deve votare? No, votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 1.9 Dori. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta.
6: Carfagna sta.
0: Sì, deputata Carfagna, un attimo la attendiamo. Un attimo, colleghi. Perfetto. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 1.10 Ruffino. Prego, deputata.
5: Grazie, signor Presidente. In questo emendamento chiediamo un programma socio-riabilitativo con percorsi di orientamento e di formazione al lavoro e con dei tirocini formativi. Vede, signor Presidente, nelle visite fatte alle carceri piemontesi insieme al mio collega Benzonicio, che è emerso con grande chiarezza dai direttori, dagli educatori del carcere, è proprio questo aspetto del che cosa faranno i detenuti quando avranno terminato la pena, ma questo vale sia per la permanenza in carcere sia per quella ai domiciliari. Probabilmente nessuno di loro reggerà un lavoro con degli orari, e quindi la necessità di creare questi percorsi che possono tranquillamente essere avviati con delle agenzie formative, ne abbiamo tantissimi. E mi rifaccio un po' all'intervento precedente, sempre quello legato al tempo che si trascorre in carcere piuttosto che ai domiciliari, e al futuro, al dopo, quando sarà terminata la pena, che cosa pensiamo debbano fare questi soggetti? Uscire, diventare dei barboni che dormono sulle panchine, oppure cercare di ricostruire un futuro? Premetto, io questo lo penso non soltanto per gli ex detenuti, ma lo penso per tutti gli italiani, ecco, perché ci sia dignità in questo senso. Ma in questo momento stiamo discutendo di questo provvedimento, e quindi il qui ed ora è immaginare, se possibile, un futuro diverso. Grazie.
0: Grazie, deputata Ruffino. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.10 Ruffino, parere contrario Commissione, Governo e articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Scusi, Commissione. Votazione chiusa. Contrari 158, la Camera respinge. Passiamo agli identici 1.12 Dori, 1.102 Giachetti e 1.13 Gianassi. Li pongo in votazione con parere contrario. No, Di Biase, Di Biase. Prego, deputata Di Biase.
1: Sì, ci tenevo, diciamo, a soffermarmi brevemente su questo emendamento, anche se ho avuto modo già di venire sul tema in discussione sul il complesso degli emendamenti. Noi qui chiediamo di eliminare l'obbligo di dimostrare che ci sia un nesso eziologico diretto tra appunto la dipendenza e la commissione del reato. Ripeto, dimostrare questa conseguenza è qualcosa davvero di difficile dimostrazione. Quindi su questo chiederemo alla sottosegretaria uno sforzo in più, perché temiamo che poi sia davvero difficile individuare la condotta e dunque concedere i benefici a coloro i quali invece ne avrebbero diritto.
0: Grazie, deputata Di Biase. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione gli identici 1.12 Dori, 1.102 Giachetti e 1.13 Gianassi. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione. Colleghi, votazione chiusa. Contrari 162, la Camera respinge. 1.14 Dorso.
6: Ascari.
0: Oh, deputata Ascari, se il collega Silvestri si siede è meglio. Scusi, perché l'Ascari, mi impalla l'Ascari. Prego.
10: Grazie Presidente. Ogni volta che il governo, questo governo, parla di violenza contro le donne, riempie le conferenze stampa di slogan, proclama la tolleranza zero e rivendica nuove misure repressive che non sono altro che delle bandierine. Poi quando arriva il momento di scrivere le leggi e quindi il concreto per aiutare le vittime di violenza, emerge tutta la distanza, lo scollamento che c'è tra la propaganda e la realtà. E questo vuol dire non comprendere e soprattutto non conoscere e non ascoltare le vittime di violenza di genere. Lo dico perché questo emendamento è un emendamento che avrebbe dovuto essere approvato immediatamente, perché impone il programma terapeutico residenziale e il braccialetto elettronico solo per chi è condannato per i reati di cui all'articolo 4 bis comma 1 quater dell'ordinamento penitenziario. E questo cosa vuol dire? Si parla di quei reati pericolosi per le vittime, per le donne, maltrattamenti, stalking, violenze, abusi nei confronti delle donne. E questo lo dico perché da prima firmataria del Codice Rosso conosco bene quanto sia fondamentale proteggere le donne e prevenire la recidiva. Ma è proprio per questo che non posso e non possiamo accettare norme costruite in modo incoerente. La violenza di genere, colleghi e colleghe, non si combatte con gli annunci, non si combatte con gli slogan, non si combatte con le bandierine, ma si combatte garantendo strumenti efficaci ogni volta che una donna è realmente in pericolo, ascoltando chi ha le mani in pasta, chi vi ha suggerito di presentare questo importante emendamento correttivo. Perché se il legislatore riconosce che il programma terapeutico residenziale e il controllo mediante braccialetto elettronico sono necessari per prevenire nuovi episodi di violenza, veramente non si comprende perché tali misure debbano essere limitate solo ad alcune categorie di condannati, lasciando prive della stessa tutela tante altre vittime che affrontano rischi concreti in un paese in cui viene ammazzata una donna ogni 3 giorni. Le donne non possono essere protette in base alla qualificazione giuridica del reato, alle esigenze della propaganda politica. Devono essere protette sempre quando il rischio esiste. Ed è proprio questa la differenza tra chi usa la violenza di genere come slogan e chi invece prova a costruire un sistema che funzioni davvero. Le leggi devono essere coerenti, devono essere fondate sulla valutazione del rischio e sulla tutela effettiva delle vittime, non su interventi simbolici pensati per alimentare la comunicazione del governo. Chiudo, Presidente, dicendo che la sicurezza delle donne non può essere una bandiera da sventolare, come avete dimostrato anche in questo caso. Deve essere una responsabilità concreta dello Stato e non lo state facendo.
0: Grazie deputata Ascari. Chi?
11: Titolo
0: D'Orso a titolo personale, prego.
11: Grazie Presidente, vedete, stiamo chiedendo una cosa semplice che ci sembrava scontata e di buon senso. Qui si parla di detenuti tossicodipendenti che potranno essere, diciamo, affidati a delle strutture residenziali che non hanno, perché vi è stato già detto, delle dotazioni di vigilanza, cioè non hanno nessun personale di vigilanza che possa in qualche modo verificare la presenza in istituto per tutto il tempo del, diciamo, del detenuto, del tossicodipendente che va lì a effettuare il trattamento. E allora sentivamo la necessità di contemperare quelle che sono le esigenze di cura e di recupero del detenuto con le esigenze però di tutela delle vittime, perché se una è scampata ad un tentato femminicidio, è scampato comunque a delle lesioni gravissime, maltrattamenti in famiglia, non credo che possa stare serena nel pensare che ci possa essere, diciamo, il proprio carnefice in qualche modo, o potenziale carnefice, diciamo, in una struttura che non è vigilato in alcun modo. Quindi ci sembrava veramente una mitigazione anche qui di buon senso, e dire che a queste persone che comunque hanno sulle spalle questo tipo di reati e ci sono da tutelare questo tipo di vittime, sia a posto quantomeno il braccialetto elettronico per controllarne sempre la localizzazione, che siano ben lontane dalle vittime che magari stanno fuori e non si possono in alcun modo difendere. Grazie.
0: Grazie deputata D'Orso. Se dunque nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.14 D'Orso, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 155, la Camera respinge. 1.15 Ruffino. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 153, la Camera respinge. 1.16 Dori. Prego, onorevole Dori.
2: Sì, grazie Presidente. Su questo emendamento torno perché lo riteniamo, come VS, particolarmente importante e significativo, perché qui stiamo chiedendo questa modifica. Attualmente, secondo, così come è stato approvato il testo che oggi abbiamo qui in aula, queste linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti relativi al programma terapeutico finalizzato proprio al recupero del condannato, così come anche l'effettiva condizione di tossicodipendenza e alcol dipendenza e la sua attualità, ecco, queste linee guida di fatto verrebbero elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche contro la Droga e le altre dipendenze, dove lì appunto viene istituita poi una commissione. Ecco, però a nostro parere in realtà il soggetto più competente, visto che stiamo parlando del tema tossicodipendenza anche in ottica di cura, ecco, da questo punto di vista a nostro parere non è il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che invece si occupa di politiche antidroga e la struttura di supporto proprio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la promozione e anche per l'azione di governo in materia di dipendenze. Ecco, quindi da questo punto di vista riteniamo davvero un errore anche di competenza quello di incardinare presso il Dipartimento, quindi della Presidenza del Consiglio e non il Ministro della Salute, l'organo che deve elaborare queste linee guida. Quindi da questo punto di vista, ecco, speriamo anche in prospettiva, visto che ahimè teniamo che questo emendamento, come tutti gli altri, verrà bocciato, possa essere oggetto di ulteriore riflessione da parte del Governo in successivi provvedimenti. Grazie.
0: Grazie onorevole Dori. Pongo in votazione l'1.16 Dori, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge. Identici 1.18 D'Orso, 1.19 Gianassi. Li pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Trancassini, votato, votazione chiusa. Contrari 155, la Camera respinge. 1.20 Gianassi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 149, la Camera respinge. 1.22 Dori, identici. 1.22 Dori, 1.23 Gianassi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 155, la Camera respinge. 1.24 Gianassi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. L'ho perso da un attimo.
12: Pellegrini.
0: Chi è?
12: Pellegrini.
0: Allora, l'ho perfido. Ha votato, l'ho perfido? Ok, perfetto. Un attimo Pellegrini. Ha votato, non lo vedo. No, ha votato. Votazione chiusa. Contrari 156, la Camera respinge. 1.29 Dori. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge. 1.26 Dorso, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Colleghi, la votazione. Votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge. 1.100 Giachetti, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 156, la Camera respinge. 1.30 Gianassi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 153, la Camera respinge. 1.31 Gianassi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta.
6: Amendola.
0: Amendola. Votazione chiusa. Contrari 156, la Camera respinge. 1.33 Gianassi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione chiusa. È aperta, scusate, votazione aperta. Andavo più veloce di me stesso, sembro Spidi. Votazione chiusa. Contrari 156, la Camera respinge. 1.34 Gianassi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione questa volta è aperta sicuro. Votazione chiusa. Contrari 156, la Camera respinge. 1.35 Dori. Prego, onorevole Dori.
2: Sì, grazie Presidente. A nostro parere questo emendamento è importante perché va a introdurre la possibilità che nei confronti di questa revoca, che deve essere del provvedimento, quindi del programma terapeutico, viene motivata ovviamente, ma anche con riferimento proprio alla relazione che viene predisposta dal responsabile della struttura o dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Però ecco lì l'importanza a nostro parere, perché stiamo pur sempre parlando dell'ambito comunque dei diritti e quindi l'ambito dell'esecuzione della pena e quindi ambito carcerario, che questa revoca debba essere comunicata al difensore dell'interessato entro 24 ore dalla sua adozione, in modo che il difensore dell'interessato possa depositare una memoria difensiva entro 48 ore dalla comunicazione. Ecco, da questo punto di vista il nostro parere è assolutamente fondamentale che possa esserci un ulteriore vaglio, quindi ancora la possibilità che anche attraverso il proprio difensore l'interessato possa ovviamente far valere anche eventuali rilievi che possano essere nell'ottica, ecco, della prosecuzione di un percorso terapeutico che si auspica essere il più proficuo possibile. Grazie.
0: Grazie onorevole Dori. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.35 Dori, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Perfetto, votazione chiusa. Contrari 158, la Camera respinge. 1.37, Gianassi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 158, la Camera respinge. 1.39, Gianassi. Di Biase, prego, onorevole deputata Di Biase.
1: Emendamento, noi chiediamo che le medesime disposizioni vengano applicate anche a quei condannati che, pur avendo i requisiti per accedere ai benefici, appunto non riescano ad accedervi in quanto vi sono cause che non sono imputabili alla loro volontà. Non possiamo accettare che due persone che versano nelle stesse condizioni vengano trattati diversamente soltanto perché magari non si è trovato posto in una comunità e invece l'altro detenuto è riuscito a trovarla. Insomma, sarebbe una disparità determinata non dal comportamento del detenuto, che però è l'aspetto che noi dobbiamo considerare, ma determinata invece da quelle che sono delle difficoltà del sistema. Quindi davvero mi pare un emendamento di buon senso e mi auguro anche su questo che il governo possa modificare il suo parere.
0: Grazie deputata Di Biasi. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.39 Gianassi. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Del Mastro. Perfetto, votazione chiusa. Contrari 158, la Camera respinge. 1.41 Gianassi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Sì, sì. Un attimo il collega Orsi. Votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge. 1.43 D'Orso. Prego, deputata D'Orso.
11: Grazie Presidente. Ad inizio di questa seduta abbiamo sentito i colleghi di Fratelli d'Italia, i colleghi della Lega, sperticarsi, giustamente, insomma, sgolarsi dicendo, denunciando le devastazioni, le aggressioni dei Black Bloc in Val di Susa, che insomma hanno condannato e anche noi abbiamo condannato. Ecco, voi dovete sapere, perché forse non avete letto bene questo provvedimento, che grazie a questo provvedimento, e ora vi spiegherò perché, quei Black Bloc che hanno picchiato selvaggiamente in Val di Susa le forze dell'ordine potrebbero non scontare neanche un giorno di carcere. Basterà che durante il processo provino, in qualsiasi modo è possibile provarlo perché non ci sono dei paletti in questo senso anche per prove testimoniali, che siano tossicodipendenti o alcoldipendenti e che magari hanno fatto quelle devastazioni, quelle aggressioni mentre erano su di giri per il consumo di alcol o il consumo di cocaina o altre sostanze stupefacenti. Questo avete scritto in questo provvedimento e ve ne do lettura, perché evidentemente chi stamattina urlava "nessuno tocchi le divise, noi siamo sempre con le divise" non ha letto questo provvedimento o sta prendendo in giro prima se stesso e poi tutti i suoi elettori. Perché con questo provvedimento voi introducete, cioè non vi occupate soltanto delle persone detenute, cioè attualmente detenute in carcere, ma state andando oltre la finalità dichiarata e pubblicizzata che fa evidentemente più, diciamo, comodo e più rassicurante. State andando ben oltre, perché voi introducete una figura, diciamo, una forma di patteggiamento speciale. Patteggiamento speciale per cui al processo io che dimostro di essere tossicodipendente è di avere compiuto questo reato in correlazione, questa ambigua e fumosa nozione di correlazione che non avete scritto nero su bianco, quindi ho compiuto questo reato ad esempio di lesioni gravi e gravissime nei confronti delle forze dell'ordine, ma potrei citarvi tutto il 583 quater che voi avete imbottito con lesioni gravi e gravissime al personale scolastico, agli arbitri, al personale sanitario, al personale dei servizi di trasporto pubblico, tanto caro al ministro Salvini. Bene, avete imbottito il codice penale di tutte queste norme penali, ma state dicendo che se l'autore di uno di questi reati dimostrerà in qualsiasi modo, e lo risottolino, durante un processo che sarà tutto mirato a fare proprio dimostrare questo, dimostrerà di essere un tossicodipendente o alcoldipendente, potrà patteggiare fino ad 8 anni, ed è proprio la pena che voi comminate per questo tipo di reati, andatevela a guardare, potrà patteggiare fino a 8 anni e andare direttamente in una struttura residenziale o semi-residenziale in cui sottoporsi ad un trattamento terapeutico e riabilitativo, e non vedrà mai un solo giorno di carcere. Ora, io dico tutto, voi potete fare le scelte legislative che ritenete più opportune, però c'è una cosa che da questa parte non ammettiamo e che denunciamo: non dovete prendere in giro gli italiani. Voi questo non lo dovete fare, non lo potete fare. Avete fatto oggi un capolavoro di schizofrenia legislativa. Gettate la maschera, evidentemente vi autoboicottate anche le norme che avete introdotto, quindi bel capolavoro anche sotto questo punto di vista. Gettate la maschera, state raccontando che voi utilizzate il diritto penale soltanto per fare propaganda, ed è questo il risultato, perché poi

0: necessario, perché questo istituto serve a ben altro, serve a non far entrare neanche un giorno in carcere persone che anche strumentalmente, perché non scrivete neanche bene le norme, non avete neanche considerato che qualcuno può preordinatamente costituirsi uno stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza per compiere poi dei reati e avere un trattamento più favorevole. Ecco, mi dovreste solamente dire grazie, perché io con questo emendamento voglio sopprimere solo questa parte di questo provvedimento, che per noi però è una macchia gravissima su questo provvedimento, e togliere, spazzare via questo abominio giuridico. Ripeto, se non lo fate state certificando non solo tutte le vostre contraddizioni, ma ancora una volta che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, e che una cosa sono le cose che dite e una cosa sono le cose che fate. E io spero con tutto il cuore che voi vi andrete a schiantare alle prossime elezioni proprio col vostro elettorato.
1: Grazie deputata D'Urso. A titolo personale l'onorevole Perantoni, prego.
2: Grazie Presidente, ma la collega D'Urso mi ha preceduto, infatti volevo sottolineare un fatto, che mentre prima c'era la remora ad agire e commettere atti illeciti e legittimi in stato di ebbrezza o in stato di alterazione di sostanze psicotrope, adesso invece c'è l'incentivo a farlo, perché chiunque si sentirà, anzi, con le spalle più protette qualora dovesse decidere di andare a commettere delle azioni illecite, e allora si premunerà e si riempirà il corpo di sostanze alcoliche o di altro per poter poi addurre il suo stato e ottenere questo tipo di patteggiamento, tra l'altro la cui quantificazione della pena non è legata ad alcunché. Quindi parrebbe, da una prima lettura della norma, che anche un episodio grave punibile con una pena di 15 anni possa essere ridotto e patteggiarsi fino a 8 anni, perché non c'è alcun parametro di riferimento. Grazie.
1: Grazie onorevole Perantoni. Il governo ha chiesto di intervenire, prego.
3: Intervengo perché ho la sensazione che si stia travisando il principio che muove questo provvedimento dagli ultimi interventi che ho sentito. Qui non stiamo parlando di scagionare i delinquenti, o magari pensiamo che un delinquente possa commettere un reato e quindi diventare tossicodipendente perché poi sarà scagionato. Stiamo parlando, a nostro avviso, di un'incompatibilità con la detenzione carceraria al fine rieducativo della pena per chi è tossicodipendente. Noi crediamo che sia un principio condivisibile da tutte le forze parlamentari, quindi ecco, rispetto agli interventi che sono stati fatti poc'anzi dal gruppo del Movimento 5 Stelle, vorrei rassicurare tutti coloro ovviamente che stanno ascoltando che il principio è assolutamente incompatibile con quello che è stato appena detto.
1: Grazie governo. A titolo personale l'onorevole Iaria. No, non è a titolo personale, perché riaperto il dibattito, quindi c'ha fino a 5 minuti.
4: No, grazie. No, ma io rimango ancora più perplesso, perché voi lo fate spesso, fate delle leggi che servono a salvare qualcuno nella vostra cerchia, fate delle leggi
1: Sì, colleghi, per favore.
4: L'avete sempre fatto, che poi però fanno in modo che in carcere non ci vadano anche dei delinquenti comuni, su cui però voi fate la propaganda dell'insicurezza, la propaganda del fatto che in giro c'è gente pericolosa, però questo mi sembra la stessa identico modo di fare. Io adesso non riesco a capire bene come voi potete affermare, come il sottosegretario può affermare che voi avete colto nel segno perché una persona non va in galera per quello che ha fatto, non perché è tossicodipendente, non perché è sotto l'influsso di alcol o di altre droghe, ma come ha spiegato bene la mia collega Valentina D'Urso, avete creato un aiuto pazzesco per gli avvocati della difesa, perché loro proveranno nella maggior parte dei casi e in molti casi che c'è qualche tipo di dipendenza. Quindi forse è meglio scendere dal vostro piedistallo e pensare che voi fate delle leggi per la sicurezza e ascoltare chi veramente è del mestiere, come in questo caso il Movimento 5 Stelle, come in questo caso anche la mia collega Valentina D'Urso.

0: corso e provare a metterci una pezza. Grazie.
1: Grazie onorevole Iaria, di nuovo il governo vuole intervenire, prego.
2: Non voglio assolutamente intraprendere un botta e risposta, però vorrei dire al collega Iaria, come tutti i colleghi del Movimento 5 Stelle, che forse c'è un piccolo cortocircuito, perché avendo partecipato ai lavori del Senato i vostri colleghi senatori hanno ritenuto questo provvedimento assolutamente condivisibile nei principi e anzi hanno ritenuto giusto astenersi, proprio perché in commissione sono stati accolti anche emendamenti del Movimento 5 Stelle che hanno contribuito a migliorare il testo. Quindi volevo semplicemente informare i colleghi, perché forse avevano trascurato questo dettaglio.
1: Grazie, governo.
3: Questo non riapre la discussione, perché è solo.
1: Quindi adesso la. Scusate un attimo, non mi parlate nelle orecchie. La deputata D'Urso per.
3: Un minuto,
1: lei ha un minuto. Perché è una precisazione questa, non è un intervento che riapre il dibattito. Abbiamo esaminato poc'anzi questa vicenda, quindi lei ha un titolo personale, prego.
4: Preciso anch'io. Il governo però non mi ha risposto che non è corretto quello che sto dicendo. Cioè il governo non mi ha detto che gli effetti che vi ho raccontato non si produrranno in forza di questo provvedimento. Questa era l'operazione verità che dovevate fare e non la state facendo, anzi la state facendo perché nel modo di non rispondere avete certificato e confermato esattamente quello che io ho detto, ed era questo l'obiettivo di questo intervento. Grazie.
1: Grazie, deputata D'Urso. Se nessun Cafiero De Rao vuole intervenire a titolo personale, prego.
5: No, ma voglio anche sottolineare un'altra cosa, ma è evidente che per il tossicodipendente occorra un programma terapeutico, ma ciò non toglie che chi viene condannato a 8 anni di reclusione poi debba anche essere controllato e non lasciato in uno spazio di libertà dove può muoversi senza alcun controllo. Questo noi sicuramente critichiamo, così come critichiamo tante altre circostanze che emergono da questa legge, ma le diremo poi all'esito dell'articolo 1 quando ci darete la parola. Grazie.
1: Grazie onorevole Cafiero De Rao. Quartini a titolo personale, prego.
6: Ma io credo che diciamo questo emendamento abbia un senso per tutte le cose che hanno detto i miei colleghi, ma io vorrei sottolineare due aspetti. Il primo è la tutela della vittima, che oggettivamente la vittima che vede scarcerare una persona che aveva ricevuto una condanna di 8 anni è veramente una seconda vittima, una seconda volta vittima. Ma da medico che ha lavorato in questo campo, io vorrei sottolineare che effettivamente è anche un modo terapeutico fargli capire che una pena la deve anche scontare in qualche modo il paziente.
1: Grazie onorevole Quartini. Mi pare che nessun altro ha chiesto di intervenire, pertanto pongo in votazione l'1.43 D'Urso, parere contrario commissione e governo. La votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Chi è che non riesce a votare?
3: Matone
1: non riesce a votare? Chiedo al tecnico, sì, tecnico dalla collega Matone, per favore. Un attimo di pazienza, colleghi. Abbiate pazienza, stiamo risistemando la postazione. Veda se riesce. Perfetto, la collega a fianco, perfetto, quindi votazione chiusa. Contrari 167, la Camera respinge. 1.45 Gianassi, lo pongo in votazione, parere contrario commissione governo articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. anche votato, votazione chiusa, contrari 160, la Camera respinge. 1.47 Giuliano, pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 158, la Camera respinge. Passiamo all'articolo 1, pongo in votazione, se nessuno vuole intervenire, avevo intuito che voleva intervenire, non so perché. Onorevole Cafiero De Lao sull'articolo 1, prego.
5: Movimento 5 Stelle naturalmente esprime la sua contrarietà all'articolo 1. E perché? Innanzitutto perché l'estensione della detenzione domiciliare ad un limite di pena residua fino a 8 anni determina una contrarietà, perché pene così elevate corrispondono a delitti particolarmente gravi che poco possono conciliarsi con spazi di libertà come quelli che vengono riconosciuti da questa legge a chi è sottoposto ad un programma terapeutico e soprattutto a soggetti che presentano problematiche di affidabilità derivanti dalla condizione di dipendenza. Quindi sottolineiamo innanzitutto che è giusto che i tossicodipendenti facciano un percorso diverso da coloro che naturalmente hanno commesso reati in uno stato di piena salute e non quindi essere tossicodipendenti, ma qui non si mette in dubbio l'esigenza della cura, ma qui si mette invece in dubbio qualcosa di diverso, il fatto che vengano posti in luoghi liberi soggetti che anche senza aver scontato un giorno di carcere finiscono per essere sottoposti ad un programma senza alcun controllo. Cioè, dal momento in cui hanno commesso il reato al momento in cui viene disposta l'esecuzione, se il soggetto fa istanza di essere ammesso al programma terapeutico, per ciò stesso il giudice deve decidere, innanzitutto sospendendo il pubblico ministero, l'esecuzione. Quindi, emessa la condanna, il soggetto non va in galera, si attende che il medesimo venga valutato, dopodiché se effettivamente lo si ritiene possibile da sottoporre al programma terapeutico, viene posto in una delle strutture residenziali o semiresidenziali o in altro luogo idoneo che la legge nemmeno precisa cosa sia. Cos'è l'altro luogo idoneo? È cosa di cui anche è stato chiesto di precisare e non lo si è fatto. Ed allora va in totale libertà davanti a un medico, evidentemente, che lo segue. E qui abbiamo i medici che appartengono al SERD, che sono coloro che sono specializzati in questa cura, ma nel frattempo il soggetto è totalmente libero ed è esente da qualunque controllo, cioè può anche andare altrove e la struttura non è detto che si accorga che il medesimo si allontani. Ebbene, ma questi sono fatti gravi, tanto che noi abbiamo anche chiesto che potesse essere sottoposto ad un braccialetto elettronico, che possa fare qualcosa di diverso in modo da migliorare il controllo del medesimo, ma anche abbiamo chiesto che fosse diminuito il limite della pena. Eppure ci troviamo di fronte a soggetti che sono stati condannati per reati molto gravi, 8 anni di reclusione. Guardate, ad oggi presso il Tribunale di Roma la misura dell'affidamento terapeutico viene data prevalentemente con prescrizioni rigide, tra queste il divieto di allontanamento dalla struttura ospitante, e sono assolutamente rari gli affidamenti semiresidenziali o ai SERD, in quanto presuppongono gli spazi di libertà che i giudici non consentono. Ma guardate ancora quel che ha detto il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Ci troviamo di fronte ad una misura che essi non saranno in grado di governare, perché abbiamo 258 magistrati a pieno organico deputati all'esecuzione penale di oltre 64.000 soggetti detenuti in carcere e a oltre 100.000 esecuzioni. Cioè questi giudici si trovano di fronte a 100.000 esecuzioni di fronte alle quali devono disporre. E sono numeri che non riescono assolutamente a governare. Quindi che senso ha una legge come questa? Da un lato abbiamo limiti di pena, dall'altro abbiamo dei soggetti come il SERD che devono affrontare problematiche gravi. Ma come si fa a applicare una norma come quella prevista dall'articolo 1 in una situazione come questa, nelle quali anche le strutture mancano? Ma allora, se dobbiamo affrontare il sistema carcerario e soprattutto sì, il numero di detenuti, ma questo va affrontato con degli strumenti che siano immediati e che consentano di toccare una parte della popolazione che sicuramente non è così a rischio come quella che è stata condannata a 8 anni di reclusione. Grazie Presidente.
7: Grazie onorevole Cafiero De Raho. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Ribadisco articolo.
8: Pagano.
7: Chi altro deve votare, colleghi? Mi pare che tutti abbiano votato, quindi votazione chiusa. Favorevoli 164, la Camera approva. Passiamo al 2.1 Dorso. Lo pongo. Ah, prego, deputata Dorso. 2.1 Dorso.
9: No,
7: non è il
9: dopo. No? Questo lo possiamo votare.
7: Pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Come si chiama? De Bertoldi, perfetto. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 2.2 Gianassi. Lo pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Onorevole Vinci ha votato, votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. Se nessuno vuole intervenire, pongo in votazione Chi è che ha alzato la mano? No, Amici ha alzato la mano, no? No. Pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. Ripeto, articolo. Sì, deputata Kirchi deve votare? No, dall'altra parte.
9: Anche Boldrini.
7: Boldrini, la presidente Boldrini. Un attimo. Ci siamo, colleghi, un attimo.
9: Se domani si fa
10: ha votato.
7: Ha votato la Kirchi, ha votato, va bene. Quindi votazione chiusa. Favorevoli 163, la Camera approva. Passiamo al 2.0101 Giachetti. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 159, la Camera respinge. 3.1 Benzoni. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 160, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta. Ripeto, articolo. Tranca ce l'ha fatta. Votazione chiusa. favorevoli 166, la Camera approva. 3.06 Cafiero De Rao. Lo pongo in votazione. Deve intervenire, non ho capito. No, l'ho visto alzarsi, perciò. È il 3.06 Cafiero De Rao. Gli diamo voce? Prego.
5: Si parlava qui del finanziamento di progetti che possono aiutare sostanzialmente a predisporre anche una preparazione di coloro che devono essere sottoposti al programma terapeutico. Progetti che consentano quindi di adeguare in qualche modo la normativa a quelle che sono anche esigenze di predisposizione ad un meccanismo che non vede attuato immediatamente il percorso di rieducazione e di risocializzazione. E quindi pensare a finanziamenti anche di aspetti che appaiono particolarmente significativi nell'ambito di un programma così complesso quale quello terapeutico per soggetti sottoposti a misure quali quelle appunto dell'assegnazione a strutture residenziali o semi residenziali, e al tempo stesso, così come ci è stato detto anche dai dirigenti penitenziari, accompagnare questo programma anche a percorsi che quindi li abituino in modo da rendere meno rischioso come la risposta del detenuto tossicodipendente allo spazio di libertà in cui viene posto. Sarebbe probabilmente qualcosa di utile. Ecco, fondamentalmente nell'ambito dell'emendamento questa finalità ci poniamo, quella che c'era già stata espressa nel corso delle audizioni.
7: Sì, grazie onorevole Cafiero De Rao. Pongo in votazione il 3.06 Cafiero De Rao, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione. La votazione è aperta. Deputata Morfino. Perfetto, votazione chiusa. Contrari 164, la Camera respinge. 3.07 Dorso. Prego, deputata Dorso.
4: Grazie Presidente, con questo emendamento noi chiediamo di rafforzare l'organico della magistratura di sorveglianza in particolare, tra l'altro con una, diciamo, facendo una proposta anche ragionevole, perché chiediamo di ampliare l'organico di 120 unità, quindi neanche numeri, diciamo, folli e proibitivi, e diamo anche le coperture economiche per poter far fronte a questo ampliamento di organico. Tutti i presidenti dei tribunali di sorveglianza che abbiamo audito in commissione su questo provvedimento e li abbiamo chiamati da varie parti dell'Italia proprio per avere uno spaccato il più uniforme, il più diciamo ampio possibile, ci hanno detto una cosa molto chiara: che a risorse umane invariate nella magistratura di sorveglianza già oggi si fa fatica a evadere con tempi ragionevoli le istanze attualmente previste dalla legge per la concessione di benefici penitenziari per i detenuti. E tutti ci hanno detto che, ripeto, a risorse umane invariate non potranno assolutamente far fronte alla potenziale valanga di istanze in forza di questo provvedimento, di questo nuovo istituto, potranno abbattersi sui tribunali di sorveglianza e appunto che non hanno le risorse umane, le forze per poter licenziare con la tempestività necessaria e anche dovuta e auspicata e attesa dai detenuti stessi questo genere di istanze. È una cosa che ripeto sempre, guardate che tante volte le tensioni anche all'interno del carcere si alimentano con la illusione da un certo punto di vista e poi la disillusione che il soggetto detenuto prova nel non vedere risposta alle istanze, magari avendone tra l'altro i requisiti di legge, che porta all'attenzione della magistratura di sorveglianza e prima ancora che porta all'attenzione del direttore dell'istituto penitenziario, dell'educatore, le cosiddette domandine. Ora, la maggior, una carica di frustrazione importante è data e quindi di correlata poi insomma tensione, conflittualità che ci può essere all'interno delle carceri, è data proprio da questo, da una speranza disattesa, da una, una illusione poi delusa. Ecco, se non mettete un euro, non rafforzate l'organico, e intervengo ora anche per un emendamento successivo che è quello del potenziamento dell'organico degli uffici di esecuzione penale esterna, che saranno chiamati, coinvolti a 360 gradi in questo genere di stanze per preparare l'istruttoria, forse non si sa per un minimo di monitoraggio, ma non si sa perché non lo avete scritto, comunque anche il personale dei UEPE, così si chiamano, saranno sicuramente gravati di nuove incombenze e di nuove attività da dover espletare, e anche lì a risorse umane invariate non si potrà far fronte alle numerosissime istanze che potranno essere tra l'altro contestualmente presentate da tanti detenuti che aspetteranno così delle risposte che purtroppo potrebbero metterci tanto troppo tempo per arrivare, o potrebbero anche non arrivare mai. Ecco, questo da questa vostra pervicacia nel non accogliere, non investire adeguatamente su questo provvedimento, ci fa purtroppo dubitare anche della determinazione reale, autentica, della volontà politica autentica sottesa a questo provvedimento, e ci fa purtroppo pensare che siamo ancora una volta davanti a un'operazione che è più un'operazione di facciata che non in realtà un provvedimento che potrà portare, e con sollecitudine, dei vantaggi o comunque degli effetti positivi alle condizioni delle nostre carceri. Non se lo merita nessuno di essere preso in giro, men che meno i detenuti, che già hanno da sopportare delle condizioni carcerarie veramente faticose, se non disumane.
7: Grazie, deputata D'Orso. Pongo in votazione il 3.07 D'Orso, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Votazione. No, ma Morfino, perfetto. C'è? Non ho capito. Lai. Un attimo, devo votare il collega Lai. Perfetto. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 3.010 D'Orso. Pongo in votazione, con parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Giorgianni? Ha votato? Sì, no, volevo capire se aveva votato qualcun altro per lei, no? Ci siamo, collega? Perfetto. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 4.100 Giachetti. Lo pongo in votazione, con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? C'è Latini, deve votare. Un attimo. Votazione chiusa. Contrari 202, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 4. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Votazione chiusa. Favorevoli 165, la Camera approva. 4.02 Ruffino. Prego, deputata.
8: Grazie, signor Presidente. Ecco, questo emendamento obbliga, oppure obbligherebbe, dipende un po' dal punto di vista, il Governo e il Ministro a lavorare sui numeri. Ad oggi il governo non sappia con esattezza quanti sono i soggetti tossicodipendenti in carcere. Ho provato anche a interrogare ChatGPT piuttosto che altre forme, e passiamo dai 17.000, 18.000, 20.000, bagliamo comunque 3.000 soggetti incarcerati, e sono comunque numeri importanti di cui tenere conto, e men che meno a mio parere si sa quanti detenuti sono sottoposti a dei percorsi terapeutici e soprattutto poi l'esito di questi programmi. Eppure abbiamo delle opportunità, abbiamo i SERD sul territorio, potrebbero essere utilizzati. Certo, dovrebbe essere implementato il personale, ma bisognerebbe implementarlo a prescindere, perché non è sufficiente. E tutto questo ovviamente conta e vale molto di più se pensiamo alla detenzione domiciliare. Come dicevo prima, facendo un calcolo, ho visto che siamo all'incirca a 19.755 soggetti tossicodipendenti detenuti, e parliamo del 32% della popolazione carceraria. Dobbiamo aspettarci che all'uscita dal carcere, come dicevo prima, ci siano delle recidive. Abbiamo un dato del DAP che ci dice che la recidiva era circa del 19% per chi ha fatto un percorso alternativo al carcere, contro il 68,45% di chi invece non ha fatto nessun percorso alternativo. Anche qui numeri significativi. Sarebbe importante il Parlamento fosse informato, lo fosse il governo su questi numeri, vorrebbe dire davvero tanto. In sintesi però che cosa succede? Succede che la cura della dipendenza riduce in maniera sostanziale il rischio di tornare a delinquere, e questo dovrebbe essere il grande obiettivo a cui il governo dovrebbe tendere. Grazie.
7: Grazie deputata Ruffino. Pongo in votazione il 4.02 Ruffino, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Sì, l'ha torto un attimo. Ci siamo, colleghi? Non ho capito. No, ha votato già. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 5. La votazione è aperta. Ah, no. Revoco la votazione. C'è la collega D'Orso che vuole intervenire sull'articolo 5. Prego.
4: Sì, grazie Presidente. Per tornare sul tema delle risorse, perché con questo articolo 5 in realtà praticamente il governo fa un gioco delle tre carte, perché va ad abrogare un fondo che è finalizzato già oggi a in qualche modo pagare le rette per le strutture residenziali che si occupano appunto del recupero dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti, e le va a spostare su un nuovo fondo che sta istituendo. Ecco, noi faremo un voto contrario rispetto a questa abrogazione, a questo spostamento, perché ci sarebbe piaciuto che in realtà rimanesse ferma questa dotazione, o comunque fosse una dotazione, ripeto, aggiuntiva invece che essere spostata per le medesime finalità, tra l'altro. Quindi è una parlo di gioco delle tre carte proprio per questo, perché non c'è un nuovo appostamento rispetto a questi 5 milioni di euro annui, ma c'è soltanto un cambiamento di collocazione, quindi nessuna risorsa aggiuntiva rispetto a questo appostamento, ma solo uno spostamento. Per cui noi saremo contrari all'abrogazione di questo fondo, perché ci aspettavamo risorse aggiuntive e non un semplice spostamento. Ecco, grazie.
7: Grazie deputata D'Orso. Per Antonio, a titolo personale. Chi altro, scusa?
10: Per Antonio.
7: Sì, l'ho chiamato. Prego.
11: Sì, grazie Presidente. Solo per sottolineare anche che l'abrogazione di questo articolo prevede lo storno di risorse che erano in parte destinate anche al potenziamento dei servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata. Quindi, voglio dire, il governo sta togliendo risorse a quei detenuti che non potranno accedere alle misure previste da questa nuova disposizione di legge, e non si sa quindi che fine faranno questi servizi e i servizi oggi previsti e finanziati in parte da questa norma che viene approvata a favore di quelle persone viceversa che dovranno rimanere all'interno delle carceri. Grazie.
7: Grazie onorevole Perantoni. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'articolo 5. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Votazione. No, la Ruffino. Oh, scusate, la Morfino. C'è la Marina. Votazione chiusa. Favorevoli 159, la Camera approva. Se nessuno vuole intervenire, pongo in votazione l'articolo 6. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Ci siamo con lì? Baccalì un attimo. Poi passiamo agli ODG. Un attimo ancora, colleghi. La collega Baccalì deve votare. Perfetto, votazione chiusa, favorevoli 162, la Camera approva. E adesso passiamo agli ordini del giorno. Invito quindi la rappresentante del Governo a esprimere la... Come sempre, se lei concorda, glieli chiamo a parere. Allora, uno Sportiello.
10: Espunte le premesse, favorevole.
7: Due Marianna Ricciardi.
10: Contrario.
7: 3 Di Lauro.
10: Favorevole con riformulazione, occorre espungere le premesse e riformulare il dispositivo nei seguenti termini. Impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo e di intesa con le regioni, volta a garantire che le rette riconosciute per l'accoglienza e il trattamento delle persone ammesse alle misure alternative non siano inferiori alle tariffe stabilite dalle regioni per i corrispondenti moduli terapeutici, al fine di preservare elevati standard assistenziali, garantire la qualità delle cure, valorizzare il lavoro degli operatori e prevenire fenomeni di concorrenza a ribasso. Incompatibili con la tutela della salute.
7: Ah, chiedo scusa. 4 sì. Quartini.
10: Favorevole.
7: 5 D'Urso.
10: Contrario.
7: 6 Cafiero De Rao.
10: Contrario.
7: 7 Perantoni.
10: Favorevole.
7: 8 Ascari.
10: Contrario.
7: 9 Giuliano.
10: Contrario.
7: 10 Alifano.
10: Espunte le premesse, accolto.
7: 11 Alfonso Colucci.
10: Favorevole.
7: 12 Auriemma.
10: Contrario.
7: 13 Baldino.
10: Contrario.
7: 14 Lomuti.
10: Favorevole.
7: 15 Dori.
10: Accolto con riformulazione, occorre espungere le premesse, riformulare il dispositivo nei seguenti termini, a valutare l'opportunità di adottare anche mediante successivi interventi normativi e compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, iniziative volte a garantire un finanziamento stabile e strutturale delle comunità, delle strutture residenziali e semiresidenziali e degli enti del terzo settore impegnati nei percorsi di esecuzione penale esterna e reinserimento sociale.
7: 16 Gianassi.
10: Aspetti Presidente, ecco qua. Accolto come raccomandazione.
7: 17 Zanella.
10: Accolto con riformulazione, a valutare l'opportunità compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
7: 18 Zaratti.
10: Favorevole anch'esso con riformulazione, a valutare l'opportunità di compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
7: 19 Lacarra.
10: Favorevole, limitatamente al dispositivo, con la seguente riformulazione: impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure normative volte a valorizzare e finanziare in modo strutturale l'istituto della messa alla prova, potenziando i progetti educativi individualizzati focalizzati sull'età adolescenziale e giovanile.
7: 20 Serracchiani.
10: Accolto con riformulazione, a valutare l'opportunità di compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
7: 21 Di Biase.
2: anch'esso favorevole con riformulazione, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative utili a predisporre un piano straordinario di interventi per la salute mentale e neuropsichiatria infantile nella giustizia minorile, garantendo la presenza stabile e capillare di neuropsichiatri, psicologi dell'età evolutiva, educatori professionali e mediatori culturali all'interno degli istituti penali per minorenni e nei servizi sociali per minorenni, nonché a promuovere e finanziare una rete nazionale di comunità terapeutiche ed educative specializzate ad alta intensità assistenziale, idonee ad accogliere minori e giovani adulti affetti da disturbi neuropsichiatrici o patologie da dipendenza, evitando la permanenza in carcere di soggetti il cui stato di salute risulta incompatibile con la detenzione.
7: 22 Scarpa.
2: Favorevole con riformulazione. A favorire nell'ambito delle rispettive competenze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ogni iniziativa utile a dare attuazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento, valorizzando il coordinamento tra amministrazione penitenziaria, servizi per le dipendenze, servizi territoriali e strutture terapeutiche coinvolte nei percorsi di recupero, e a favorire la continuità dei percorsi terapeutici e socio-riabilitativi previsti dalla legge, in coerenza con le finalità di recupero e reinserimento sociale perseguite dal provvedimento.
7: 23 Borrelli.
2: Accolto con riformulazione, a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
7: E infine 24 Grimaldi.
2: Anch'esso favorevole con riformulazione, a valutare l'opportunità di compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
7: Grazie. E allora ritorniamo al numero 1. Sportiello, accetta la riformulazione, lei o chi per lei? Sì o no?
12: Sì.
7: No, non riesco a capire.
2: Sono solo espunte le premesse.
7: L'accettate. Perfetto, quindi è favorevole, andiamo avanti. Marianna Ricciardi, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Colleghi, ritornate per il voto cortesemente. Un attimo, Cangiano deve votare, ha votato. Chi altro deve votare, colleghi? Morfino, Marino.
13: Pigiano.
7: Un attimo ancora, colleghi.
12: Oh, lui ce lo conferma, Senti, dobbiamo fare.
7: Mi dite chi altro deve votare, perché io da qua non capisco. No, la collega ha votato qua. Lei ha votato.
13: Sì, Vigiano ha votato.
7: Vigiano ha votato, quindi votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge. 3 Di Lauro, accetta la riformulazione?
14: Sì.
7: Perfetto. Quartini, 4 Quartini favorevole, andiamo avanti. 5 Dorso contrario. Pongo in votazione, con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 159, la Camera respinge. 6 Cafiero De Rao, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione. Dori? No, ha votato. Votazione chiusa. Contrari 166, la Camera respinge. 7 per Antoni favorevole, 8 Ascari, parere con... lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta.
13: Gignovigna
7: ha votato. Chi altro deve votare? Scusate, votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 9 Giuliano.
13: Dorso.
7: Deputata Dorso, prego.
4: Grazie Presidente. Con rammarico, diciamo.
7: Un po' di silenzio, per favore, colleghi.
4: Scusate. Con rammarico e anche con stupore prendo atto della contrarietà del governo su questo ordine del giorno, perché in fin dei conti questo ordine del giorno in realtà chiedeva di ufficializzare e rendere uniforme per tutto il territorio nazionale quello che è una sperimentazione riuscita che è stata portata avanti dalla casa circondariale di Lodi. Noi ne abbiamo avuto contezza di questa questo protocollo, che è praticamente una sperimentazione per un trattamento intensificato e pre-comunità che è avviato negli istituti penitenziari. Si chiama Progetto Spazio Zero, Cambiare Dentro. Ecco, lo abbiamo appreso, insomma, della bontà di questo progetto dal portavoce dei direttori penitenziari, che ci è proprio venuto a dire una cosa fondamentale, che loro toccano con mano come direttori dei penitenziari quotidianamente. Toccano con mano una realtà, cioè il trattamento terapeutico di recupero, di riabilitazione del detenuto tossicodipendente è sempre destinato o quasi sempre a fallire se non c'è un percorso preparatorio che nasce già all'interno dell'istituto penitenziario. E questo progetto Spazio Zero Cambiare Dentro fa proprio questo, fa entrare in contatto già con gli operatori del SERT e con diciamo il personale preposto, quindi che poi sarà preposto, diciamo, al trattamento di recupero, di riabilitazione presso strutture esterne rispetto al carcere, però ne fa prendere contatto, e anche il supporto psicologico in questo è fondamentale, già in un momento propedeutico, diciamo in un precedente rispetto alla eventuale misura appunto di andare di trattamento fuori dal carcere. Perché c'è una cosa che è, diciamo, il presupposto di base per un trattamento che possa avere successo, ed è che il soggetto tossicodipendente o alcoldipendente lo affronti con una volontà solida, matura, con la consapevolezza del percorso che lo attende, che è un percorso sempre molto faticoso, umanamente molto impattante, e quindi se non si è preparati a tutto questo, ci hanno, ripeto, raccontato i direttori degli istituti penitenziari, vedono sempre ritornare indietro, purtroppo, quindi fallire il trattamento terapeutico che si svolge fuori, all'esterno del carcere, e vedono i soggetti rientrare, diciamo, inesorabilmente dentro le mura del carcere, con le stesse problematiche con cui sono usciti alla fine, perché non hanno retto a quello che li aspettava fuori e al tipo di percorso che li aspettava fuori, perché nessuno li aveva preparati, diciamo, dall'interno, e aveva reso solida, matura la loro volontà di affrontare quel trattamento terapeutico e di riabilitazione. Quindi a noi ci sembrava, francamente, proprio con questo ordine del giorno, di consegnarvi, ma facevamo tra l'altro semplicemente da intermediari, di consegnarvi un'esperienza, una prassi virtuosa che esiste presso la casa circondariale di Lodi e che voleva essere messa, diciamo, come dire, a servizio, a disposizione, a beneficio di tutti gli altri anche istituti penitenziari, come dire fate come noi, perché noi stiamo avendo degli ottimi risultati preparando i detenuti a quel tipo di percorso. E i buoni risultati sono che non ci sono ricadute rispetto all'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche. Ecco, se davvero vi ponete questo come obiettivo, siete sinceri in questa volontà, io credo che non potevate non accogliere questo diciamo ordine del giorno. Ripeto, se mi spiegate magari le ragioni, perché davvero proprio su questo non le comprendo in modo assoluto, è un mistero. Chiaramente io posso chiedere un supplemento di riflessione alla sottosegretaria Siracusano, che è qui presente, e se non vi sarà, diciamo, pensamento rispetto al parere, ne prenderò atto, ma vi troverete a bocciare questo, cioè vi troverete a bocciare una prassi virtuosa che la casa circondariale di Lodi ha avuto, diciamo, la lungimiranza di mettere su, ed è qualcosa che funziona.
7: Grazie, deputata D'Urso. Pongo in votazione il 9 Giuliano, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Maulli, un attimo. Perfetto, votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 10 Alifano, accetta la riformulazione? Perfetto. 12 Alfonso Colucci favorevole. 11 Alfonso Colucci favorevole. 12 Auriemma, parere contrario. Pongo in votazione. 12 Auriemma, parere contrario del governo. La votazione è aperta. votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 13 Baldino. Pongo in votazione con parere contrario del Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge.
12: Ha perso un voto.
7: Deve pagare il caffè a tutti a questo punto. È un disastro. Rimarrà negli annales della Repubblica. E allora, 14 Lomuti, parere favorevole, andiamo avanti. 15 Dori, accetta la riformulazione. Pongo in votazione il 15 Dori, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Ormai votazione chiusa. Contrari 162, la Camera respinge. 16 Gianassi, accetta come raccomandazione? Perfetto. 17 Zanelli, accetta la riformulazione? Perfetto. E 18 Zaratti, accetta la riformulazione? Sì. 19 La Carra, accetta la riformulazione? Ok. 20 Serracchiani, accetta la riformulazione? Grazie. 21 Di Biasi, accetta la riformulazione? Ok, grazie. 22 Scarpa, accetta la riformulazione? Scarpa? Scarpa? Scarpa? Scarpa o chi per lei? Sì. 23 Borrelli, accetta la riformulazione? Ok. E 24, infine, Grimaldi, accetta la riformulazione? No. Pongo in votazione con parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 162, la Camera respinge. Si è così concluso l'esame degli ordini del giorno. Avverto che secondo le intese intercorse fra i gruppi, le dichiarazioni di voto finale e il voto finale sul disegno di legge al nostro esame avranno luogo nella seduta di domani, che secondo le medesime intese sarà prevista con votazioni dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.15 alle 20 con prosecuzione notturna dalle 21 alle 24. Avverto altresì che il Governo ha comunicato alla Presidenza per le vie brevi che non intende porre la questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge concernente interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Pertanto, nella seduta odierna si svolgerà unicamente la discussione generale di tale provvedimento, mentre il seguito dell'esame sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani, dopo il voto finale sul disegno di legge in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Prima di passare alla discussione generale, sospendo per 5 minuti la seduta, che riprenderà alle ore 18.20. La seduta è sospesa.
14: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
15: Se non fosse per te

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E alle 18:16 minuti avete sentito, l'aula della Camera, i lavori sono stati sospesi. Ci spostiamo in diretta invece adesso al Senato, dove c'è la discussione del disegno di legge del cosiddetto decreto giustizia migranti. In questo momento sta parlando la senatrice Ternullo di Forza Italia.
2: Che è stato schiacciato davvero fra due estremi. Uno era quello dell'emergenza quotidiana e poi il contenzioso continuo con l'Europa. Vale a dire quindi conflitti, procedure aperte e soprattutto tante incertezze. E noi oggi facciamo una scelta invece che è diversa ed è pure chiara. Perché oggi l'Italia sceglie l'Europa, sceglie appunto di entrare con credibilità, con responsabilità, entra nel nuovo patto di migrazione ed asilo. Questo cosa significa? Significa semplicemente uscire dalla stagione dell'emergenza per entrare quindi nella stagione della responsabilità. Questo decreto per la prima volta costruisce una strada chiara, perché ci saranno dei tempi certi, delle fasi definite, degli obblighi di collaborazione e soprattutto delle regole che sono uguali su tutto il territorio nazionale. Una infrastruttura stabile, tracciabile, trasparente. E non è una burocrazia, è lo Stato che invece finalmente torna a esserci, che guarda sostanzialmente in faccia la realtà e in questo caso la governa. E quando lo Stato governa, cari colleghi, noi lo sappiamo, significa che lo Stato tutela. E tutela quando introduce appunto lo screening obbligatorio nei punti di crisi, perché noi lo sappiamo bene che sapere in anticipo chi arriva, perché arriva, di cosa ha bisogno, non è assolutamente un atto di chiusura, ma bensì un atto sicuramente di cura. Ci permette di riconoscere subito chi è fragile, chi è una donna sola, chi è un minore e soprattutto chi ha bisogno di protezione. Allo stesso tempo ci permette di dare sicurezza ai cittadini. Quindi ordine e umanità finalmente possiamo dire che stanno insieme. Tutela quando introduce le nuove procedure accelerate e di frontiera, perché parliamo di 12 settimane, non più di anni, 12 settimane per avere una risposta chiara. Chi di noi può immaginare cosa significhi restare sospeso per anni senza sapere se la propria vita potrà ricominciare oppure no? E chi di noi può ignorare cosa significhi per un sindaco, per una piccola comunità, vivere nell'incertezza di un'accoglienza senza tempi e senza regole? Ce lo possiamo dire chiaro, Presidente, noi con queste norme diamo davvero dignità al richiedente e soprattutto serenità a tutte quelle comunità locali. Tutela anche quando introduce criteri oggettivi sul rischio di fuga e prevede delle misure alternative al trattenimento, perché superare l'arbitrio e mettere al centro criteri chiari e verificabili è il modo più alto di rafforzare quindi le garanzie. Ed infine tutela quando adegua il sistema Eurodac, perché l'Italia non può più subire le dinamiche europee, ma piuttosto deve essere protagonista, con dati che vengono gestiti in modo più veloce, più sicuro e soprattutto condiviso. Questa, secondo noi, è una politica migratoria che non alza muri ideologici, ma bensì non si volta dall'altra parte, è una politica invece che sa governare, che sa proteggere, che sa dire di sì alla solidarietà e sì anche alla sicurezza, perché sono due facce della stessa responsabilità queste. E quindi è un nuovo paradigma, un nuovo paradigma serio, umano e, lo sappiamo, europeo. Sulla parte più strettamente legata alla giustizia, come gruppo di Forza Italia farà il punto sulla parte del decreto in dichiarazione di voto il collega Zanettin, con il quale abbiamo seguito tutta la disamina del provvedimento in commissioni congiunte. Ma su questa parte, appunto, sull'immigrazione, e chiudo, rivendico con tanta convinzione un passo avanti che aspettavamo da tantissimo tempo, quindi da anni, per l'Italia e per tutte quelle persone che all'Italia guardano con speranza. Grazie Presidente.
3: Grazie Senatrice Ternullo. Do la parola alla Senatrice Lopreiato.
4: Grazie Presidente. Onorevoli colleghe e colleghe, Presidente, c'è un filo rosso che lega tutti gli avvenimenti di queste settimane. Apparentemente sembrano vicende diverse, in realtà raccontano tutte la stessa idea di giustizia. Una giustizia che cambia volta a seconda del destinatario, perché questa maggioranza non distingue tra garantismo e giustizialismo, distingue

0: emergono tutte le ragioni della prudenza e del garantismo. E Presidente, noi l'abbiamo visto pochi giorni fa nella giunta per le autorizzazioni alla Camera dei Deputati, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta dell'autorità giudiziaria di utilizzare le intercettazioni nell'ambito del procedimento riguardante il sottosegretario Andrea Delmastro. Una decisione che con ogni probabilità giovedì sarà confermata anche dall'Assemblea. Uno schermo che la maggioranza ha eretto al fine di comprimere le attività di indagini della magistratura in un procedimento
1: riguardante... numero 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa.
2: Siamo tornati in diretta nell'aula della Camera dei Deputati, adesso seguiamo la discussione del decreto sul PNRR.
1: Presidenti dei gruppi parlamentari Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista e Movimento 5 Stelle ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Bilancio si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha dunque facoltà di intervenire la relatrice, deputata Rebecca Frassin. Prego, deputata.
3: Grazie Presidente. L'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge che dispone la conversione del decreto legge 26 giugno 26 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Su un piano generale segnalo che il decreto legge originariamente composto da 16 articoli suddivisi in tre capi si compone ora a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio nel corso del suo esame in sede referente di 25 articoli. Il capo 1 composto dagli articoli da 1 a 7 terzi reca disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali. In tale ambito l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali. In particolare il comma 1, modificando l'articolo 9 bis comma 2 della legge numero 118 del 2022, introduce il termine del 31 dicembre 2026 per l'avvio da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari Intercity, di cui ha citato articolo 9 bis, e prevede il superamento dell'obbligo di suddivisione in lotti dei medesimi contratti di servizio. Il comma 2 proroga di 2 anni, rispettivamente al 3 agosto 2028 e al 10 dicembre 2028, i termini per l'adozione dei decreti di esproprio riguardanti il completamento del collegamento intermodale Roma Latina e del collegamento autostradale Cisterna Valmontone. Il comma 2 bis prevede un contributo straordinario a favore del comune di Serravalle Scrivia, volto a consentire la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica e del progetto esecutivo di nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate nel relativo territorio comunale. Il comma 2 ter autorizza una spesa di 1 milione di euro per il 2026, di 1,5 milioni di euro per il 2027 per il potenziamento del trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia. Il comma 2 quater novella il comma 474 dell'articolo 1 della legge numero 197 del 2022, prevedendo che il commissario sarà ordinario nominato per la realizzazione degli interventi relativi al collegamento intermodale Roma Latina possa avvalersi anche di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle regioni. Il comma 2 quinquies alla lettera A amplia l'elenco delle opere per le quali è disposta la nomina dell'amministratore delegato della società ANAS SPA quale commissario straordinario, mentre la lettera B include un intervento relativo alla linea Milano-Venezia tra le opere affidate alla gestione commissariale dell'amministratore delegato di RFI SPA. Per quanto riguarda la lettera A, gli interventi riguardano in particolare la strada statale numero 42 del Tonale della Mendola, la strada statale numero 469 Sebino Occidentale e la strada statale numero 671 della Valle Seriana. Il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa volta a garantire la realizzazione delle opere compensative relative al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, pari a 50,2 milioni di euro complessivi, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, provvedendo altresì alla relativa copertura finanziaria. I commi 3 bis e 3 ter concernano la realizzazione da parte di soggetti privati dell'impianto ferroviario di collegamento tra il polo industriale di Gazzoldo degli Ippoliti e la rete ferroviaria nazionale, nonché del relativo binario di allaccio. In particolare il comma 3 bis concentra in un unico atto, ovvero la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata, l'approvazione del progetto, il perfezionamento dell'intesa tra gli enti territoriali sulla localizzazione, l'effetto di variante urbanistica e titoli edilizi, la dichiarazione di pubblica utilità e la posizione del vincolo preordinato all'esproprio. Il comma 3 ter definisce

0: codice regime dell'opera, che resta di proprietà del soggetto privato, ponendo integralmente a carico di quest'ultimo tutti i costi dalla progettazione alla manutenzione. L'articolo 1 bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni finalizzate a fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente. In particolare, il comma 1 autorizza le stazioni appaltanti, su richiesta dell'appaltatore, a sospendere temporaneamente il recupero dell'anticipazione del prezzo prevista dall'articolo 125 del Codice dei Contratti Pubblici con riferimento agli appalti di lavori in corso di esecuzione. La sospensione è ammessa per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione della sospensione gli interventi finanziati anche solo in parte con risorse del PNRR. L'articolo 2,1 affida alla società Sogin S.p.A. la realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare RTS 1G Galilei della Marina Militare, mentre il comma 2 subordina lo svolgimento delle predette attività ad un'autorizzazione da parte del Ministero della Difesa, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previa presentazione da parte della società Sogin del piano delle medesime attività e del cronoprogramma procedurale di spesa. Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provveda a valere sulle risorse destinate al finanziamento degli oneri nucleari, ai sensi dell'articolo 1,22 della legge numero 197 del 2022. L'articolo 2 bis, introdotto in sede referente, reca disposizioni volte a disciplinare il rimpatrio negli Stati Uniti d'America delle materie nucleari fissili speciali contenuti nel convertitore Enriched Uranium Converter Source, detenuto dall'Università degli Studi di Pavia, presso il Laboratorio di Energia Nucleare Applicata. In particolare segnalo che il comma 1 affida alla Sogin la realizzazione delle attività connesse al suddetto rimpatrio, mentre il comma 2, nel disciplinare il relativo procedimento autorizzatorio, prevede che lo svolgimento delle attività di competenza dello Stato italiano è subordinato all'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, mentre il comma 3 reca la relativa copertura finanziaria. L'articolo 3, alla luce della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione di impianti per la produzione ridotto dall'idrogeno rinnovabile, di cui l'articolo 1,1 quater, periodi dal 6 al 10 del decreto legge 142 del 2019, dispone che le risorse residue siano trasferite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al Ministero delle Imprese del Made in Italy, per finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, nel quadro della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato. L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in sede referente al comma 1, dispone la proroga dal 30 giugno al 31 agosto 2026 del termine entro cui effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, di importo compreso tra 500.000 e 10 milioni di euro attraverso la concessione di contributi diretti afferenti all'attuazione della linea progettuale Fondo Rotativo Imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo. Nell'ambito dell'investimento 4.2 denominato Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, della missione 1 componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il comma 1 bis autorizza il Ministero del Turismo a espletare anche dopo il termine del 31 agosto 2026 la necessaria attività istruttoria relativa alla concessione dell'agevolazione del progetto Fondo Rotativo Imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nell'ambito del PNRR. L'autorizzazione nel limite delle risorse assegnate finalizzata al mantenimento degli obiettivi già conseguiti e rendicontati all'Unione Europea. Il comma 1 ter autorizza la spesa complessiva di 2,5 milioni di euro per il biennio 2027-2028 per la concessione di un contributo al Comune di Tropea, finalizzato alla realizzazione di un ascensore per il collegamento tra il centro storico e il lungomare, anche al fine di sostenere la valorizzazione turistica delle aree interessate. L'articolo 5, modificato anch'esso nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici e degli impianti strategici. Il comma 1 prevede la nomina di un apposito commissario straordinario di governo per gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto, che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9,5 del decreto legge numero 32 del 2026, convertito con modificazioni dalla legge numero 71 del 2026. L'incarico per il quale non è prevista la corresponsione di gettoni, compensi, risborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ha una durata di 9 mesi dalla data di efficacia del decreto di nomina. Il comma 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce un meccanismo di subentro del commissario in tutti i procedimenti amministrativi in corso relativi agli impianti interessati, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla fase procedimentale in cui si trovano, prevedendo che i procedimenti così acquisiti confluiscano in un procedimento unico da concludersi entro il termine di 200 giorni mediante l'adozione di un provvedimento autorizzatorio unico. Presidente, siccome la relazione è ancora molto corposa, se mi dà l'ok io la depositerei. Grazie.
1: Sì, assolutamente, anzi grazie.
0: Grazie deputata.
1: Frassini, quindi autorizzata a depositare la relazione, e diamo la parola alla sottosegretaria dell'economia Albano, che si riserva. Perfetto. E dunque è iscritto a parlare l'onorevole Simiani. Prego.
2: Grazie Presidente, buonasera a tutti. Interveniamo su questo provvedimento in base a una discussione fatta sicuramente in Commissione Bilancio, dove il Partito Democratico ha più volte detto chiaramente gli aspetti negativi di questo provvedimento, ma non tanto per il nome. Logicamente, quando si parla di infrastrutture di PNRR, il Partito Democratico vuole dare il suo contributo e vuole in questo caso anche determinare le scelte che riguardano il nostro Paese su temi così importanti, legate soprattutto anche al PNRR, perché sappiamo benissimo che questo è stato una scelta politica importante che ha dato al nostro Paese e darà al nostro Paese a soluzioni e a infrastrutture importanti che saranno e creeranno sviluppo, economie di vario genere. E su questo noi assolutamente vorremmo non solo valorizzare la scelta che facemmo qualche anno fa, ma soprattutto vorremmo che questa scelta fosse da parte di tutte le forze politiche legittimata. Perché vediamo a volte questa legittimazione non c'è, soprattutto non solo sulla concertazione di come si andranno a gestire anche le risorse che non sono state spese, ma soprattutto sul fatto della storia che ha dato, che ha portato quella scelta, non solo politica ma soprattutto anche di merito negli obiettivi, nelle missioni che sono state sviluppate in questi anni. E guardate, la scelta proprio del PNRR oggi porterà non solo sviluppo, lavoro e soprattutto anche scelte concrete che riguardano l'innovazione, ma quello che effettivamente rimane veramente plastica, insomma in maniera plastica, insomma nella discussione anche di questo provvedimento, è che non ci sono da qui in avanti misure che potranno creare leve economiche o comunque sviluppo per creare ricchezza e produttività. E questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, perché oggi non ci sono soldi e risorse per la programmazione, non avete messo un euro sulle scelte future, non solo sul contratto di programma ANAS ma anche quella di RFI, ma soprattutto non c'è un progetto, una leva economica che possa permettere nei prossimi anni una spinta propulsiva, non solo nell'ambito delle infrastrutture, non solo nell'ambito dell'innovazione, non solo nell'ambito di alcune scelte importanti e fondamentali che riguardano l'economia del nostro Paese. E guardate, ci stiamo ormai è chiaro la stagnazione del nostro Paese, perché i prezzi comunque dei carburanti, non solo i conflitti geopolitici che ci sono in giro per il mondo, non permettono sicuramente questi grandi sciali, però possiamo in questo caso garantire, al punto anche nel rapporto dell'Europa, progetti che possono in questo caso invece garantire processi economici come l'efficientamento energetico, come sicuramente il sistema infrastrutturale, dove si può in questo lavorare e produrre anche ricchezza. Vi ricordo che voi ancora non avete staccato l'assegno di quasi 9 miliardi del Fondo Sociale Clima, e questo è un limite, è un grande limite di un governo che non sa progettare, che non sa determinare scelte anche nell'ambito della della transizione ecologica, ma soprattutto sul fatto che quelle risorse, quei 9 miliardi, potrebbero servire non solo per quanto riguarda la mobilità e il trasporto pubblico locale, ma soprattutto anche per la casa, per l'efficientamento energetico. Vi ricordo che comunque ancora non avete chiarito e prodotto niente che riguarda diciamo le linee guida di Case Green, quando ancora l'Europa sta aspettando un vostro indirizzo. E questa provvedimento, nelle scelte che avete fatto, ci sono alcune cose che io vorrei chiarire e che il gruppo del Partito Democratico vorrebbe chiarire. In questo provvedimento ci sono proroghe, rinvii, mance. Ecco, se noi dovessimo oggi determinare e descrivere questo provvedimento, noi dovremmo dire questo: mance, rinvii e proroghe, nient'altro. Guardate, una delle cose che veramente salta agli occhi è non solo la relazione della collega, ma quello che abbiamo visto sulla stampa in questi giorni. Cioè, voi avete fatto un emendamento per quanto riguarda l'ascensore di Tropea. Ora, che un governo, che un Parlamento si debba occupare dell'ascensore di Tropea, così come ce ne sono altri che potrei anche, come dire, evidenziare, che avete messo sul tavolo del, così come in altri provvedimenti, ecco, queste scelte non fanno parte di un Parlamento evoluto, di un governo che sceglie di parlare di altre cose, di progetti e di, in questo caso, anche di provvedimenti alti, dove il rapporto fra il governo e le regioni, fra i ministeri e le regioni, nel rapporto con gli enti locali, su progettazione vera, diciamo che vadano a terra attraverso bandi, attraverso progetti. Voi cosa avete fatto fino adesso? Non avete messo un euro e pochissimi soldi sul sistema infrastrutturale e nei contratti di programma di ANAS e RFI, ma avete volta a volta, provvedimento su provvedimento, dato alla bisogna. Ora volete rafforzare il Piemonte e la Lombardia, visto che 6 di quelle 8 sono alcuni progetti, alcune infrastrutture in Lombardia e altri in Piemonte. Perché? Perché fra poco si vota e bisogna dare un contentino a quelle regioni. Ma non è così che si governa, lo dico chiaramente. Noi dobbiamo invece pensare che ci sono oggi 21 miliardi, e lo dico suo tramite, Presidente, visto che insomma si occupa la sottosegretaria, insomma è una delega importante al MEF, cioè ci sono 21 miliardi che il governo, che il ministro Salvini ancora non ha speso. Nel 2025, nell'ultimo rendiconto, ci sono 21 miliardi di opere che hanno nome e cognome e che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non ha speso. E non lo dice il Partito Democratico, ma lo dice in questo caso la nota del rendiconto che il governo ha presentato. Ecco perché noi rimaniamo basiti da questo modo di governare, rimaniamo basiti nella capacità invece di poter produrre mance e rinvii. E guardate, anche gli ambiti di discussione che ci sono stati in questo dibattito, diciamo non solo in commissione, ma nelle varie agenzie, nei vari quotidiani, è che di questo tema, del fatto di una riflessione politica, di quello che poteva essere stato, comunque è stato il PNRR, e su quale funzioni doveva, come dire, avere, soprattutto nel futuro, perché vedete, quando si fa un provvedimento del genere e si mette 200 miliardi nel sistema infrastrutturale che va a toccare parti economiche, lavorative, sociali, non avete mai fatto oggi un punto politico su quello che potrà emanare dal punto di vista della ricchezza del paese, quali possono essere risvolti, quali possono essere i correttivi, ma non nell'attuale, nel domani, nel ragionamento a lunga gittata. Voi avete fatto solo una riflessione di come poter spendere le future risorse che non sono state spese attraverso un DCPM. Avete fatto un provvedimento ad hoc su questo, cioè senza pensare che forse quella decisione di spendere quelle risorse doveva essere fatta non solo nel rapporto col Parlamento e con tutte le forze politiche e con una discussione parlamentare, ma attraverso una scelta di poche persone, attraverso una lista che verrà, come dire, gestita dal ministro Foti insieme alla Premier Meloni. Ecco, io credo che questo sia un vero limite, una vera mancanza non solo di rispetto del Parlamento, ma anche la scarsa capacità di poter avere un rapporto vero con le regioni, anche le vostre, anche quelle che oggi governano, diciamo sono governatori che governano molte delle vostre regioni, e questo credo che sia non solo sbagliato, ma che non vi porterà assolutamente a niente. E guardate, ci sono altri aspetti che vorrei evidenziare, ma soprattutto anche quello del decommissariamento del rigassificatore di Piombino. Guardate, noi abbiamo fatto uno studio, grazie anche al centro, diciamo al lavoro fatto dagli uffici della Camera del Centro Studi, abbiamo visto chiaramente quello che oggi il sistema dei rigassificatori italiani genera in termini di economie. A parte Snam chiude un bilancio da 1,42 miliardi, insomma, di utili, che è un grande utile che sicuramente potrà dare ricchezza e dividendi a molte società. Ma detto questo, potrebbe essere un fatto positivo. Il problema è che quel grasso guadagno non solo va a ricadere nelle difficoltà degli italiani, visto che ci sono, insomma, molti italiani che a fine del mese hanno problemi dal punto di vista della bolletta, ma c'è un altro aspetto, cioè non c'è nessuna ricaduta sociale ed economica per i comuni siti di impianto. E guardate, vi faccio un esempio. La Spezia. Oggi la Spezia ha un rigassificatore, non ha nessuna compensazione perché è stata fatta prima della legge Marzano. Un altro, Livorno, 2,5 milioni, fatta nel 2004. Questi sono tutti rigassificatori che potrebbero arrivare molto più avanti. So che il comune di Piombino, il rigassificatore di Piombino dovrebbe arrivare fino al 2000, addirittura 22 anni più avanti, che fino al 2048. Oggi su Piombino non c'è nessuna compensazione, su Rovigo solo 2,5 milioni. L'unico che giustamente ha fatto un buon lavoro è stato il comune di Ravenna, che ha preso 25 milioni. Ecco, su questo punto io credo che il governo, un governo che si rispetti, debba assolutamente condividere questa pericolosa azione che oggi sta facendo Snam nell'ambito del rapporto con gli enti locali, ma soprattutto nel rapporto con i cittadini. Guardate che i rigassificatori è stata una scelta politica che noi ci siamo presi anche in carico in momenti particolari, visto anche la crisi, il conflitto ucraino-russo. Ma oggi serve una messa in discussione di quelle scelte, ma soprattutto una revisione della legge Marzano, che oggi è superata perché questi classificatori stanno generando non solo numeri importanti, ma grossi utili che non hanno nessuna ricaduta sul territorio, ma soprattutto oggi sono un rischio per molti italiani, visto che oggi sappiamo benissimo quanto costa oggi per una famiglia avere il gas o comunque utilizzare il gas nelle proprie abitazioni. Ecco perché credo che questo provvedimento poteva fare altro. Non solo avere una chiara indicazione nell'ambito del PNRR, riuscire a capire come poter valorizzare questa grande scelta politica che ha fatto questo Paese nel rapporto con l'Europa. Secondo, doveva attivare attraverso sistemi, della programmazione, capire quali potevano essere le risorse sul sistema infrastrutturale, non solo nel rapporto, come dicevo prima, con RFI, nel contratto di programma RFI e anche nel contratto di programma ANAS, ma capire se ci fossero stati bisogni anche per quanto riguarda le infrastrutture delle aree interne, le province per esempio. Lì si poteva fare un lavoro anche insieme e capire di attivare una programmazione seria per il futuro. Sul dissesto idrogeologico, visto che oggi ci sono città e luoghi e comuni con grandi difficoltà, si poteva fare un ragionamento sul sistema idrico, in cui oggi ci sono studi importanti fatti anche dal commissario dell'acqua, dove ha detto chiaramente che per il sud ci vogliono 3,5 miliardi, e noi potevamo anche lì mettere delle risorse importanti. Ci sono città come quella di Potenza che ha il 70% di perdite, ma a voi di questa roba non ve ne sta importando niente. Fate solamente scelte politiche in cui si va a finanziare solamente scelte locali solamente perché si va al voto in quel posto o in quell'altro. Questa roba è da rimandare al mittente, chiaramente. Ecco perché noi avremo anche in aula nei prossimi giorni, in questo caso, una discussione franca per quanto riguarda il provvedimento. Faremo la nostra battaglia politica su ogni singolo emendamento, perché noi pensiamo che le nostre proposte erano proposte utili non solo ai cittadini e cittadine, ma proprio anche a una visione diversa di quello che oggi da parte vostra è questo provvedimento infrastrutture PNRR, e la faremo con una grande capacità anche di poter pensare che noi, quando vinceremo le elezioni la prossima volta, sapremo fare meglio, perché pensiamo che quella scelta anche del PNRR fu una scelta importante, di grande responsabilità, che qualche partito votò contro e che oggi invece si va a fare bello senza avere nessuna idea. Grazie.
1: Grazie onorevole Signani. Onorevole Mascaretti, prego.
3: Grazie Presidente. Signor Presidente, Sottosegretario Albano, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi all'esame dell'Aula è un provvedimento con un filo conduttore preciso: rimuovere gli ostacoli che rallentano gli investimenti strategici, le infrastrutture e le attuazioni del PNRR, introducendo anche misure urgenti di carattere finanziario. E interviene su tre ambiti che rappresentano altrettante priorità strategiche per il Paese. Il primo riguarda la realizzazione delle infrastrutture, il secondo l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il terzo la predisposizione di alcune misure finanziarie urgenti necessarie per accompagnare questi processi. Siamo di fronte a un decreto che affronta un problema molto concreto: ridurre i tempi della pubblica amministrazione, garantire continuità agli investimenti e mettere le amministrazioni nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti con l'Unione Europea. E questa oggi è una delle principali sfide della competitività italiana. Realizzare un'infrastruttura non significa soltanto reperire le risorse finanziarie, significa anche assicurare certezza amministrativa, tempi prevedibili e capacità decisionale. Ogni eventuale ritardo si traduce in maggiori costi, perdita di competitività e minore capacità di attrarre investimenti. Per questo il decreto interviene su numerose situazioni nelle quali era necessario superare rigidità procedurali e adeguare la normativa alla concreta evoluzione dei progetti. Penso innanzitutto alle disposizioni relative ai servizi ferroviari intercity. L'intervento introduce un termine certo entro il quale avviare la procedura competitiva per il nuovo affidamento del servizio, mantenendo la necessaria flessibilità organizzativa attraverso la possibilità di articolare il servizio in uno o più lotti. L'obiettivo è consentire di scegliere la soluzione organizzativa più efficiente, garantendo continuità del servizio, qualità delle prestazioni e rispetto degli impegni assunti nell'ambito del PNRR. Di particolare rilievo sono poi le norme dedicate ai grandi investimenti infrastrutturali. La proroga dei termini relativi agli espropri per il collegamento Roma Latina e Cisterna Valmontone è una misura necessaria per consentire il completamento delle procedure già in corso e assicurare la realizzazione di opere attese da decenni, fondamentali per la mobilità della Regione Lazio e dell'intero sistema logistico nazionale. Analogo ragionamento vale per il finanziamento delle opere competitive connesse al Torino-Lione. Investire sulla Torino-Lione significa infatti investire sulla competitività del sistema produttivo italiano, sul trasporto delle merci, sull'intermodalità e sulla centralità del nostro Paese nei collegamenti europei. Il decreto affronta poi un tema di particolare rilevanza strategica, la sicurezza energetica. La decarbonizzazione dell'industria siderurgica rappresenta una delle sfide più importanti della politica industriale europea. L'obiettivo non è soltanto ridurre le emissioni, è garantire che la transizione ecologica avvenga senza compromettere la capacità produttiva del nostro sistema industriale e la competitività delle imprese italiane. Un secondo pilastro del decreto riguarda il PNRR. Sul PNRR vale la pena ricordare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano consta di 194,4 miliardi di euro, articolati in 224 misure tra 156 investimenti e 68 riforme, con 575 obiettivi da conseguire. In questo contesto assolutamente complicato e sfidante, i risultati raggiunti dall'Italia sono oggettivamente significativi. Il nostro Paese ha conseguito tutti gli obiettivi previsti nei tempi stabiliti, fino alla nona rata, raggiungendo 416 milestone e target, pari al 72,4% dell'intero piano, una percentuale superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione Europea. Sul piano finanziario sono già stati ottenuti 166 miliardi di euro, oltre l'85% della dotazione complessiva, mentre gli ultimi 28,4 miliardi saranno collegati al conseguimento degli obiettivi della decima e ultima rata. Si tratta di risultati riconosciuti anche a livello europeo. Lo stesso vice direttore generale Costello ha indicato l'Italia come il paese con il migliore livello di attuazione del PNRR in Europa. Analoghi riconoscimenti sono arrivati dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca d'Italia e da organismi internazionali che hanno evidenziato come il piano stia producendo un rafforzamento della qualità istituzionale del nostro Paese grazie alle riforme della pubblica amministrazione, dei contratti pubblici, della concorrenza e della semplificazione amministrativa. Anche sul territorio i numeri testimoniano la dimensione dello sforzo in corso. Il piano finanzia circa 674.000 progetti, dei quali oltre 614.000 risultano già conclusi, mentre i restanti sono in fase di realizzazione o completamento. È il segno di un grande lavoro svolto dal ministro Foti e dal governo Meloni, un lavoro che sta coinvolgendo amministrazioni centrali, enti territoriali e sistema produttivo, accompagnato da un costante monitoraggio e da un'attività di revisione che ha consentito di adeguare il piano alle esigenze concrete del Paese senza rinunciare agli obiettivi concordati con l'Unione Europea. È proprio in questo quadro che si inserisce il provvedimento oggi all'esame dell'Aula. Le misure che stiamo discutendo non rappresentano un intervento isolato, ma un contributo per dare piena attuazione agli investimenti del PNRR, trasformando le risorse europee in infrastrutture, innovazione, crescita industriale e nuove opportunità di sviluppo per il sistema produttivo italiano. Gli articoli contenuti nel capo 2 sono dunque estremamente importanti. E se la riforma del sistema contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche può sembrare una materia tecnica, in realtà rappresenta una delle riforme strutturali richieste dall'Unione Europea per rendere la pubblica amministrazione più moderna, più trasparente e maggiormente orientata alla misurazione dei risultati. Dispone di sistemi contabili omogenei significa migliorare la qualità delle decisioni pubbliche, rafforzare il controllo della spesa e aumentare la capacità dello Stato di programmare gli investimenti. Infine, il decreto contiene nel capo 3 alcune delle misure finanziarie puntuali, tra cui quelle in materia di intelligenza artificiale e di disciplina doganale. Anche in questo caso il filo conduttore è chiaro: accompagnare il sistema produttivo italiano nei grandi cambiamenti tecnologici e organizzativi che stanno interessando l'economia mondiale. Concludo, Presidente. La crescita economica del nostro Paese non dipende soltanto dalle risorse disponibili, ma anche dalla capacità delle istituzioni di trasformare quelle risorse in opere realizzate, investimenti produttivi, servizi efficienti e opportunità per i cittadini e le imprese. È esattamente questo lo spirito del decreto oggi all'esame dell'Aula e credo sia importante riconoscere l'impostazione complessiva del provvedimento, che si muove lungo una direttrice precisa: accelerare gli investimenti, semplificare le procedure, rafforzare la capacità amministrativa dello Stato e garantire il rispetto degli impegni assunti col PNRR. Grazie.
1: Grazie onorevole Mascaretti. Deputata Torto, prego.
4: Grazie Presidente. Io mi ero ripromessa di fare un intervento tranquillo, però dopo aver sentito il collega elogiare questo governo per i risultati sul PNRR, sinceramente rabbrividisco, perché siamo al 28 luglio e stiamo ancora parlando di PNRR che invece doveva essere attuato entro il 30 giugno, collega. Quindi tramite lei, Presidente, davvero dovevo questa osservazione. E siamo arrivati alla discussione generale di questo provvedimento, che nulla c'entra con il sostegno alle famiglie, nessun taglio sul costo del caro carburante, nessun intervento sulla sicurezza delle infrastrutture e delle nostre strade e ancor meno soldi per famiglie e sanità. E questo è il decreto PNRR infrastrutture, che si scrive così ma si legge ennesima fregatura per il paese. E allora ripartiamo da quello che è successo in commissione giusto qualche ora fa, Presidente. Questo testo è arrivato, tempi strettissimi, e abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle quello che sempre si fa: studiare il testo, cercare di correggere tutte le storture, e abbiamo fatto di più. Abbiamo chiesto dei soppressivi, abbiamo chiesto che alcune norme venissero stralciate e tolte da questo disegno di legge, perché le riteniamo semplicemente incompatibili con i buoni principi della amministrazione trasparente, perché se ci sono due priorità quando si tratta di gestire la cosa pubblica sono la trasparenza e soprattutto la partecipazione, cosa che non è avvenuta in commissione, cosa che non avviene da parte di questo governo e cosa che non avverrà purtroppo per i cittadini italiani. Ecco perché tra noi e voi ci sarà sempre un divario e viaggeremo sempre su due binari paralleli. E voglio partire da uno degli esempi più evidenti, Presidente, perché prima ci veniva ricordato dalla relatrice, che pure saluto, l'articolo 5. Allora, l'articolo 5 di questo provvedimento, sa, Presidente, che cosa recita? Bene, con la scusa di accelerare gli interventi strategici nel settore energetico, si crea il super commissario sul rigassificatore di Piombino. Una figura che cala dall'alto, che è dotata non di poteri straordinari, ma di strapoteri, che è diverso, Presidente. E in tempi strettissimi, soprattutto, questo super commissario può autorizzare su tutto. Su tutto, quindi calpestando il diritto ambientale e senza guardare in faccia a nessuno. Staranno bene i cittadini, i comitati di cittadini ad avanzare osservazioni sulla via, sulla VAS, sull'impatto di valutazione ambientale o strategico, perché non sarà più possibile, perché questo super commissario farà tutto da sé in barba a qualunque disposizione normativa. L'unica che resta in piedi da osservare è quella dell'antimafia, e ci mancherebbe pure, Presidente. Ecco, questo è quello che fa questo governo, altro che semplificare, velocizzare, no no. Voi, sottosegretaria, state mettendo in piedi un sistema diabolico. E sì, perché state mettendo le decisioni nelle mani di un uomo solo, e questo d'altra parte è ciò che vi ha insegnato la vostra premier, perché è questo che fa Meloni: avere il potere decisionale nelle sue sole mani. Bene, questo governo continua ad avere un'idea molto particolare, Presidente, di semplificazione, perché loro cosa fanno? Tolgono i controlli, accelerano e accentrano i poteri, e tutto questo per loro è efficienza. Invece per noi, cosa molto importante, resta la legalità, una qualità e un requisito da perseguire che questo governo purtroppo non sa neppure dove sta di casa. E credetemi, guardate, è insopportabile non vedervi provare neanche un po' di vergogna su questo articolo 5 e quando scrivete questa roba. Però passo al secondo tema di questo disegno di legge, il PNRR. il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha rappresentato la più grande occasione di investimento pubblico in Italia negli ultimi decenni. Nessuno ha saputo fare meglio, perché 209 miliardi di euro portati dal presidente Giuseppe Conte in Italia e lasciato in eredità a questo governo, purtroppo però sono andati bruciati, perché ricorderete bene che Meloni e la sua schiera di fratelli e sorelle si era addirittura opposto, oggi vantano di poter usufruire di queste risorse, viva la coerenza. E davvero mi fa sorridere ascoltare le lezioni da chi si oppose a quel piano. La verità è che in questi 4 anni avete soltanto provocato ritardi, continue rimodulazioni, obiettivi rinviati e risorse che oggi rischiano di andar perse lì dove non sono state perse già. E questo sapete perché? Perché noi ve l'avevamo detto e c'era solo una cosa da fare, una cosa semplicissima, sottosegretaria: per gestire un piano straordinario ci voleva una macchina amministrativa straordinaria, ci volevano assunzioni, serviva formazione, serviva competenza, serviva rafforzare comuni, province e regioni. Lo abbiamo chiesto decine di volte, centinaia di emendamenti, centinaia di proposte, ma voi ci avete sempre risposto allo stesso modo: non ve ne frega nulla, bocciati. Ecco, però oggi il conto di quella bocciatura non lo paga il Movimento 5 Stelle o queste opposizioni, lo paga il Paese, lo pagano i cittadini, lo pagano gli enti locali, che sono stati lasciati soli ad affrontare procedure troppo complesse, con personale insufficiente e con personale che molto spesso non ha gli strumenti necessari per poter andare avanti. E questa non è una denuncia del Movimento 5 Stelle, Presidente, perché sa, io sono abruzzese, in terra d'Abruzzo la Corte dei Conti certifica una mala gestione di questi fondi del PNRR, richiamando all'inefficienza e alla difficoltà della macchina amministrativa. Ma vogliamo dare la colpa sempre a quegli uffici che non hanno gli strumenti adeguati per potersi muovere? E no, perché sottosegretarie carissime, non basta scaricare la colpa sui sindaci, sui dirigenti, sugli uffici. La colpa è una responsabilità politica tutta vostra, del governo centrale, che per 4 anni ha bocciato tutte le nostre richieste per rafforzare la macchina amministrativa. Questa è la vostra politica menefreghista e propagandiera. E allora io rilancio una proposta, Presidente. Io so che le sottosegretarie sono impegnate a parlare tra loro perché non si vedono da anni, ma di fatto adesso stiamo lavorando, cara sottosegretaria, e quindi ce la lasci ascoltare, perché visto che Fratelli d'Italia dimostra una certa sensibilità alle commissioni di inchiesta parlamentari, e allora ricordatevi che c'è la richiesta di istituzione di una commissione parlamentare sul PNRR. Volete fare chiarezza? Facciamola questa commissione, vediamo quante occasioni sono state perse e quanti soldi sono stati dirottati chissà dove e chissà perché. Certifichiamo quanta disattenzione avete avuto per le regioni, per gli enti locali e per i cittadini italiani. Perché vedete, quando fallisce un progetto PNRR, non ha fallito il Movimento 5 Stelle, sottosegretaria. Ha fallito un comune, ha fallito una comunità, ha fallito un'impresa, ha fallito l'Italia. Questo accade. E arrivo all'ultimo tema, Presidente, le infrastrutture. Allora, sapete qual è la differenza tra la vostra idea di infrastruttura e la nostra? Vi faccio un esempio breve, conciso. Per il ministro Salvini la priorità sembra essere sempre la stessa: il ponte sullo Stretto. Per noi la priorità invece sono i ponti vicino o sotto casa dei cittadini italiani. Perché è una differenza enorme questa. Vedete, mentre continua il ministro a parlare di opere faraoniche, milioni di cittadini percorrono ogni giorno strade dissestate, attraversano viadotti e ponti che però aspettano una sola cosa, sottosegretaria, manutenzione, una parolina che vi fa paura, di cui non conoscete più il senso. Su questo dovevate intervenire, se veramente volete dare sicurezza ai cittadini, se davvero volete che una madre porti a scuola il suo bambino senza chiedersi se quella strada o quel ponte su cui passerà è sicuro. E allora dovevate fare investimenti sulla manutenzione delle strade, altro che ponti, altro che TAV. E qui invece i soldi li trovate soltanto per la vostra propaganda, per queste opere che non serviranno a nessuno. E poi, Presidente, io vado davvero a chiudere perché il tempo è finito. Io dico soltanto una cosa alla sottosegretaria, che a volte sembra sensibile: prendetevi cura di ciò che esiste già. Non pensate in grande, perché non ne siete capaci e non ne siete all'altezza. Riferisca pure alla vostra Premier Meloni.
1: Grazie deputata Torto. Onorevole Zaratti, prego.
5: Signor Presidente, mi verrebbe da dire, non ci resta che piangere. In un paese che sta soffrendo come soffre il nostro paese, sono 36 mesi che la produzione industriale segna il segno meno. Questo è il paese dove i salari hanno perso potere d'acquisto dal 1990 ad oggi del 6,6, mentre nell'uguale periodo in tutta Europa i salari sono cresciuti del 35%. È un paese dove ci sono enormi difficoltà. Basta vedere chi purtroppo si deve servire del sistema sanitario nazionale, la difficoltà che ha per trovare la strada giusta, per curare la propria patologia, per non parlare dei 165.000 giovani italiani che vanno via dal nostro paese, i nuovi migranti, altro che migranti che arrivano nel nostro paese, che vogliono invadere il paese, così come dice la narrazione della destra. Noi siamo ancora oggi un paese di emigranti e perdiamo la parte migliore del nostro paese, cioè le giovani e giovani che abbiamo formato nel sistema scolastico italiano, con un investimento importantissimo sull'ordine di miliardi di euro, e poi ci ritroviamo a fare le fortune dei paesi a noi vicini. Ecco, questa è la situazione del paese, e a fronte di una situazione così grave, una situazione così difficile, qual è l'ennesima e facile risposta della vostra maggioranza e del governo? Un ennesimo provvedimento pieno di misure eterogenee. Qualcuna sì, serve pure per accelerare l'applicazione finale del PNRR, ma a proposito, signora sottosegretaria, ma adesso che il PNRR è finito, ma come farete? Come faremo? Voi che avete votato contro i fondi del PNRR, che avete sputato a quei contributi che arrivavano dall'Europa, i 204 miliardi non portati da voi, ma spesi male da voi. Ecco, adesso che sono finiti questi fondi, la nostra economia come andrà avanti? Questa è la risposta che voi avreste dovuto inserire dentro questo provvedimento, non quella di mettere insieme materie che c'entrano poco l'una con le altre, dalla pubblica amministrazione alle emergenze climatiche ai cantieri, all'intelligenza artificiale, di tutto un po', tutti i pezzettini che vi interessano, come per esempio i 120 milioni che avete messo e che volete regalare a Sogin per quanto riguarda il decommissioning del reattore nucleare RTS-1 Galileo Galilei della Marina Militare. Ancora una volta 120 milioni a Sogin, ma Sogin non è la stessa società che doveva procedere al decommissioning di tutte le scorie nucleari lasciate dalla precedente avventura nucleare italiana. Non è la stessa società che prende circa 400 milioni l'anno dalle bollette elettriche del nostro paese, che doveva mettere in sicurezza le scorie di Caorso, di Trino, di Latina, del Garigliano. Non era anche quella sua società che doveva essere di supporto al governo per trovare il deposito nazionale delle scorie? non era quella società che è stata al centro di mille scandali e di mille, diciamo, interventi da parte del Parlamento per la poca trasparenza nella spesa dei soldi degli italiani. E voi sareste il governo che vuole reintrodurre il nucleare in Italia. Non siete capaci neanche a gestire le scorie prodotte dal vecchio sistema nucleare italiano di 30 anni fa. Ancora non siete capaci di metterle in sicurezza, creando un problema vero anche di gestione della salute pubblica per le persone che vivono in quelle zone. Ecco, voi non siete in grado di riaprire la pagina del nucleare in Italia. È una pagina sbagliata, una strada sbagliata, l'abbiamo detto più volte, ma certo voi non siete in grado. La strada giusta, quello che avremmo voluto trovare dentro questo provvedimento, è qual è la strada per la transizione nel nostro paese e perché voi vi ostinate a lasciare indietro l'Italia da ogni forma di innovazione tecnologica, perché mentre voi chiacchierate del blocco, diciamo, della transizione, mentre voi criticate il Green Deal europeo, gli altri a livello mondiale, investendo in tecnologie sulle rinnovabili, stanno creando una nuova filiera industriale. Guardate quello che sta facendo la Cina, lo dovete guardare, perché in pochi anni sono diventati il principale produttore di energie rinnovabili, in pochi anni sono riusciti a risanare l'aria nelle loro città. Sono diventati leader nei motori elettrici, e diventare leader in questi settori significa essere proprietari di tecnologia, che è l'unica cosa che ci permette di stare sul mercato internazionale in un momento di difficoltà come questo. Che pensate di vendere? Pensate di vendere il petrolio che non avete? Pensate di vendere il gas che non avete? Pensate di vendere il carbone che non avete? Pensate di vendere l'uranio che non avete? Noi abbiamo un'unica possibilità: puntare sulla ricerca e sull'innovazione, fare in modo, cioè, che l'Italia sia competitiva su questo settore delle nuove tecnologie. E invece voi ci lasciate indietro ancora una volta in questo momento così difficile e drammatico. E invece di pensare di trovare le risorse per investire in questi settori, fate quello che fa meglio di tutti il ministro Tajani, che ci annuncia al Parlamento che l'Italia utilizzerà i fondi della SAFE, il prestito europeo per riarmo in Italia, completamente entro la fine dell'anno, per poi smentire la notizia un quarto d'ora dopo. Il ministro degli esteri, il vice premier del vostro governo, non sa neanche quello che dice, o meglio, dice le verità e poi ne ha paura e le trasforma in bugie. E mentre la nostra industria soffre, mentre il nostro paese soffre, mentre la nostra sanità soffre, voi continuate ad investire in armamenti, continuate a fare mega progetti di acquisto di armi. Ma dove li prenderete questi soldi se non dalle tasche e dai piatti degli italiani e delle italiane? Sono lì i soldi per le vostre armi, non sono altrove. Non avete pensato di mettere in campo una politica seria di transizione, non avete affrontato il problema della decarbonizzazione del sistema siderurgico italiano, non avete affrontato seriamente il problema dell'IVA, al quale continuate a tagliare fondi. Questa è la realtà del vostro governo, incapace di guardare al di là del proprio naso, chiuso nella propria visione ideologica, vecchia, conservatrice, e soprattutto una visione che non permetterà al nostro paese di guardare al futuro e di guardare in avanti. Avete, a proposito di articolo 5, avete nominato il commissario straordinario di Piombino fino al 31 dicembre, questo la dice lunga sulla vostra visione sull'energia. Voi puntate ancora sui combustibili fossili, quando avete visto e abbiamo visto insieme cosa significa per gli italiani. Significa pagare la benzina 2,4 euro al litro, quello che sta accadendo nel nostro paese, alla faccia delle promesse della vostra presidente Meloni, che diceva che avrebbe addirittura tolto le accise. 2,4 euro al litro. Sapete nel 90 quanto costava la benzina? Ve lo dico io, costava 1.000 e 400 lire al litro, 70 centesimi, quando gli italiani avevano un potere d'acquisto enormemente superiore a quello di oggi. Ma a proposito di commissari, voi avete nominato il presidente della Regione Lazio commissario per il Policlinico Umberto I. Ma lo sapete come l'avete nominato? Non in quanto presidente della regione, signor presidente, mi ascolti, non avete nominato il presidente Rocca, non in quanto presidente della regione, ma gli avete fatto una nomina che va al di là anche della sua legislatura. L'avete nominato fino al 2030, le elezioni ci sono nel 2028, avete assicurato il posto al presidente della regione attuale Rocca anche dopo che avrà perso le elezioni. Voi pensate sempre di sistemare i vostri affari personali, come in questo caso, sistemare il vostro amico che sapete che perderà le elezioni regionali, e gli avete assicurato 2 anni da commissario del Policlinico fino a fine dei lavori. Ma vi pare questo il modo di governare un paese? E delle ondate di calore? Ma a voi che vi importa? Che vi importa? Voi state dentro i vostri, voi che siete i veri rappresentanti della ZTL, voi che siete i veri privilegiati, la vera casta, voi che state dentro alle vostre case, agli vostri uffici con l'aria condizionata, che vi importa delle persone che vanno a lavorare in mezzo alla strada? Che vi importa dei lavoratori che stanno nelle campagne, i lavoratori edili, tutti coloro che provvedono ai servizi di questo paese, che con un cardo eccessivo continuano a morire in questo caso di lavoro, per pochi spicci? A voi non interessa niente. Non interessa il fatto di mettere in campo quelle norme per la mitigazione ai cambiamenti climatici che più volte abbiamo chiesto in questa aula, sentendo le risate della vostra Premier che ci prendeva in giro. Ed oggi la situazione la vediamo tutti qual è. Una situazione drammatica, una situazione che mette in serio pericolo la salute di chi? Dei più fragili, dei più poveri, degli anziani, dei bambini. Ma di tutto questo a voi non interessa. Poi interessano i progetti della SAFE, vi interessano le grandi polemiche sulla sicurezza, ma la sicurezza è prima di tutto essere sicuri che le persone possano vivere, possano sopravvivere al caldo, ai cambiamenti climatici, a un mercato del lavoro sempre più difficile, a un mercato della casa che non consente a nessuno di accedere alla casa, di un mondo che diciamo ha sempre più difficoltà a seguito della guerra, dei cambiamenti climatici. Questa è la sicurezza che un governo serio dovrebbe garantire. E poi, alla fine, vi lamentate della carenza di personale della pubblica amministrazione. Ma chi lo dovrebbe assumere questo personale? Noi? Oppure il governo? Oppure la pubblica amministrazione? E poi pensate che con personale così in numero, così insufficiente, ma come possono fare le pubbliche amministrazioni, soprattutto i comuni, che sono quelle più vicine ai cittadini, ad affrontare le enormi difficoltà che derivano da questo momento? Chi si trova in difficoltà in questo paese va dal suo sindaco, va dal suo comune, grande o piccolo che sia, per chiedere risposte, e voi continuate a tagliare fondi, continuate, diciamo così, a ignorare questa realtà. Io penso che questo sia un fallimento totale, incredibile, per questo dico non ci resta che piangere. Il collega, lo dico tramite il presidente naturalmente, di Fratelli d'Italia, diceva che è necessario rimuovere gli ostacoli. Ecco, io sono d'accordo con quel collega. Gli ostacoli siete voi che dovete essere rimossi se vogliamo un futuro per il nostro paese, se vogliamo un futuro per le nostre donne, per i nostri uomini, per i nostri bambini, per i nostri anziani. Non è più il momento di traccheggiare, è necessario che si facciano scelte utili e fondamentali per garantire la vita del nostro paese. Grazie.
1: Grazie onorevole Zaratti. L'ultimo intervento è della deputata Morfino. Prego.
6: Grazie Presidente. Vede Sottosegretaria, c'è una domanda molto semplice che oggi dovrebbe ribombare in quest'aula. Ma voi che idea di paese avete? No, perché vede, ogni decreto che portate in aula ha una visione ben precisa e questo decreto racconta proprio la vostra visione, fatta di annunci, fatta di slogan, fatta di commissari straordinari, quelli non mancano mai, li infilate in ogni decreto, di proroghe continue e di grandi opere trasformate in spot elettorali. Ma le do una notizia. L'Italia reale, quella dei pendolari, quella delle imprese che aspettano infrastrutture decenti da decenni, quella dei sindaci lasciati soli, quella dei cittadini che ogni giorno fanno i conti con i treni in ritardo, con le strade dissestate e servizi pubblici insufficienti, quell'Italia, sottosegretaria, continua ad aspettare da 4 anni. E vede, mentre gli italiani aspettano, voi fate quello che vi riesce meglio. Cambiate le regole. Quello vi riesce da Guinness dei primati, da Oscar. Spalmate i problemi nel tempo, rinviate, prorogate, commissariate. Insomma, fate tutto tranne quello che dovrebbe fare un governo serio, e cioè risolvere i problemi dei cittadini. Poi c'è questo decreto che viene anche lui presentato come un provvedimento urgente. Non presentiamo un provvedimento urgente anche oggi? Ma sapete qual è l'urgenza che emerge davvero? L'urgenza di mettere una toppa ai vostri ritardi, l'urgenza di inseguire le scadenze che voi stesse avete mancato, non siete stati capaci neanche di rispettarle, l'urgenza di correggere continuamente una programmazione che evidentemente non funziona perché non la sapete fare. È curioso però, sottosegretario, ogni volta che il governo arriva in aula con un decreto urgente scopriamo che l'urgenza è quasi sempre causata dal governo stesso. È un po' come vedere un piromane presentarsi con l'estintore e pretendere pure gli applausi. E a proposito di piromani e incendi,

sbagliate. No, non lo sa perché il vostro unico pensiero è salvare il fondo schiena di Del Mastro e rinfilarci una legge elettorale di super nominati. Una legge fatta contro i cittadini e la loro libera scelta. E tornando alle infrastrutture, glielo dico io perché avete toppato. Da 4 anni raccontate agli italiani la favola del governare del fare. Il governo dei cantieri, il governo della velocità, ma la realtà è ben diversa, perché i cantieri li annunciate molto più facilmente di quanto li aprite e quando finalmente si aprono spesso si trascinano tra rinvii, modifiche, proroghe e nuovi finanziamenti. E il risultato è sempre lo stesso. Le conferenze stampa e quelle viaggiano ad alta velocità. Le opere invece molto di meno. Poi c'è il PNRR che doveva essere attuato entro il 30 giugno e che invece siamo al 29 luglio. E sapete qual è il paradosso? Che oggi vi intestate ogni risultato possibile. Ma quando quel piano è stato fortemente voluto e costruito, voi lo contestavate e proprio il suo partito, sottosegretaria, in Europa ha votato astensione. E oggi invece fate finta che il PNRR sia nato da solo. E no, quel PNRR è stato voluto, costruito e negoziato dall'Italia grazie al lavoro in mano fatto dal nostro presidente Giuseppe Conte e che vi ha lasciato in eredità. E voi oggi, invece di valorizzarlo, avete scelto troppe volte la strada delle modifiche, dei rinvii e delle fantomatiche propaganda. Non avete gestito il PNRR, lo avete solo inseguito e lo avete inseguito malissimo. E ogni mese arriva un nuovo decreto per rincorrere quello precedente. Cara sottosegretaria, questa non è una programmazione, è navigazione a vista e oggi la invitiamo a guardare le priorità. Nel paese reale mancano medici, mancano infermieri, mancano docenti, mancano risorse per la scuola, mancano fondi sufficienti per la prevenzione sanitaria, mancano investimenti per le infrastrutture di base, mancano investimenti sulla sicurezza del territorio e mancano risorse per il dissesto idrogeologico. Però quando si tratta di grandi annunci, di opere simbolo e faraoniche, di inaugurazioni con tanto di elmetto, felpa e fotografia, quando si tratta di acquistare armi, come se stessimo entrando in guerra da un giorno all'altro, improvvisamente i soldi si trovano. Lì la coperta non è corta. È evidente che il problema non è l'assenza di risorse, il problema sono le vostre priorità e tra le vostre priorità non ci sono le famiglie, non ci sono i giovani, non ci sono le piccole e medie imprese, non ci sono i pensionati e non ci sono le donne, alle quali avete cancellato anche opzione donna. Questo ve lo ricorderemo sempre ad ogni intervento e vi assicuro che se lo ricorderanno anche loro durante le votazioni delle politiche. Perché vede, sottosegretaria, governare significa scegliere, scegliere bene. E voi avete scelto di investire più sulla propaganda e sugli annunci che sulla vita quotidiana degli italiani. E c'è un altro aspetto che colpisce. Ogni difficoltà l'affrontate nello stesso modo. Più deroghe, più commissari, più procedure eccezionali. Come se la normalità fosse diventata un ostacolo. Come se il funzionamento della pubblica amministrazione fosse un fastidio da aggirare. Ma un paese non cresce commissariando tutto, cresce facendo funzionare le istituzioni ordinarie, cresce rafforzando gli uffici, cresce assumendo personale, cresce non alimentando il precariato, cresce programmando, non trasformando ogni problema in un'emergenza permanente. E lasciatemelo dire con un pizzico di ironia, ormai il vostro modello è semplice: se un'opera è in ritardo nominate un commissario, perché un commissario per voi è per sempre come diamanti. Se quell'opera continua a essere in ritardo fate una proroga, se continua ancora arriva un decreto d'urgenza, se anche quello non basta arriva una conferenza stampa come ciliegina sulla torta, nella speranza che gli italiani dimenticano il resto. Ma gli italiani non dimenticano, non possono dimenticare, e glielo spiego io il perché. Perché il pendolare continua a aspettare il treno, l'automobilista continua a percorrere strade franate e in continuo cantiere, l'imprenditore continua

0: a perdere competitività, le aree interne continuano a spopolarsi, i giovani vanno via all'estero, il sud continua a pagare il prezzo di decenni di ritardi e di mancanza di prevenzione. Questa è la realtà. E la realtà non si cambia con gli slogan, si cambia con delle scelte ben precise e coraggiose, quelle vere però. Ecco, noi abbiamo un'idea diversa di infrastrutture. Per noi un'infrastruttura non è un monumento da inaugurare, è un servizio da garantire, un treno che arriva puntuale, una strada sicura e senza interruzioni, una scuola raggiungibile, è un ponte che collega territori senza togliere risorse ad altri e non quell'inutile opera fantomatica e faraonica del ponte sullo stretto. Per noi l'infrastruttura è e deve essere un investimento che riduce le disuguaglianze e non uno spot elettorale. È un investimento sulla mobilità quotidiana, non quelle costruite soltanto per diventare propaganda di campagna elettorale. E allora concludo, Presidente. Potete continuare a raccontare la favola di Giorgia Meloni che va tutto bene. Potete continuare a moltiplicare annunci, decreti e conferenze stampa. Ma la distanza tra la vostra narrazione e la vita reale degli italiani cresce ogni giorno, perché un paese non si governa come fate voi, si governa con serietà, con visione e con scelte coraggiosi e soprattutto con rispetto verso i cittadini, e a differenza vostra noi continueremo a stare dalla loro parte.
1: Grazie deputata Morfino, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali e chiedo alla relatrice, la deputata Frassini, se intende intervenire, quindi no, e chiedo alla sottosegretaria no. E quindi il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani. Passiamo adesso agli interventi di fine seduta. Onorevole Antonio Caso, prego.
2: Grazie Presidente. Oggi ricorre il 13° anniversario della strage del bus di Monteforte Irpino. Il 28 luglio 2013 un pullman con a bordo cittadini di Pozzuoli, la mia città, precipitò nel viadotto di Acqualonga lungo l'autostrada A16 mentre era in viaggio verso Pozzuoli. 40 persone persero la vita mentre tornavano a casa, e non furono solo 40 vite spezzate. In quella tragedia purtroppo scomparvero intere famiglie, genitori, figli, fratelli e sorelle. Un dolore immenso che ha lasciato profondissime ferite nella nostra comunità. E Presidente, oggi non parlo soltanto come rappresentante eletto in quel territorio, ma come parte di una comunità che quella tragedia l'ha vissuta da vicino e che ancora oggi ne custodisce il dolore nei volti e nelle storie delle tante famiglie. La giustizia ha accertato che quella tragedia non fu una fatalità inevitabile, ma il risultato di gravi omissioni, negligenze e responsabilità. Ricordare significa quindi stringerci, sì, ancora una volta attorno ai familiari, ai sopravvissuti, ma anche rinnovare un impegno che dovremmo tutti rinnovare. Fare in modo che la sicurezza e la vita delle persone vengano sempre, sempre prima di ogni interesse, di ogni risparmio. E allora alle 40 vittime, ai loro parenti, alle amiche e agli amici, oggi va il nostro più sentito pensiero. Grazie.
1: Grazie onorevole Caso. Deputata Nisini, prego.
3: Grazie Presidente. Intervengo a fine seduta per richiamare l'attenzione del Governo su una vicenda che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Parlo del caso dell'ASP Montedomini di Firenze. E non siamo più di fronte ad un episodio isolato. Giorno dopo giorno emergono nuovi elementi che riguardano la gestione di un patrimonio pubblico destinato per sua natura a finalità sociali e assistenziali. Oggi la stampa riferisce addirittura di società costituite pochi giorni prima dell'aggiudicazione dei bandi, con un capitale sociale di appena 1.000 euro. Chiamate a gestire immobili pubblici poi destinati agli affitti turistici. Questa vicenda assume una rilevanza politica ancora maggiore per il ruolo ricoperto dal sindaco di Firenze. Sara Funaro è stata assessora al welfare dal 2014 al 2024, per poi diventare sindaco del capoluogo, con delega al settore di cui Montedomini rappresenta una delle principali istituzioni cittadine. Per questo appare difficile sostenere che non sapesse o che non avesse quantomeno il dovere di vigilare su quanto stava accadendo. Le dichiarazioni rese nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni dal sindaco, risultano sempre più in contrasto con i fatti che stanno emergendo. Prima si parlava di casi isolati, poi sono emersi altri immobili, clausole contrattuali che consentivano l'utilizzo turistico e adesso società nate a ridosso dei bandi. Un quadro che impone piena trasparenza e risposte chiare. E mentre il Comune di Firenze porta avanti una battaglia contro i piccoli proprietari per quanto riguarda il tema degli affitti brevi, proprio all'interno del patrimonio di un ente pubblico si sarebbe sviluppato un sistema, il sistema Montedomini, che va nella direzione opposta ed è una contraddizione che mina la credibilità delle istituzioni e che non può essere liquidata con il silenzio. Concludo, Presidente. Per questo rivolgo nuovamente un appello al Governo affinché segua con attenzione gli sviluppi della vicenda nel pieno rispetto delle competenze degli enti coinvolti e affinché venga fatta piena luce sulla gestione del patrimonio pubblico, accertando eventuali responsabilità e garantendo la massima trasparenza. I cittadini hanno diritto di sapere come sono amministrati i beni pubblici destinati alla collettività e meritano risposte che fino ad oggi non sono arrivate. Qualcuno si deve prendere la responsabilità.
1: Grazie, deputata Nisini. Deputata Cherchi, prego.
4: Grazie, Presidente. Naturalmente il mio argomento è sempre quello sui cagnolini e sui canili che noi chiamiamo canili lager, dove i cagnolini sono stipati, magari sono 7, 8, 10 in una gabbietta piccolissima e continuano a farne entrare altri in modo che i soldi arrivino e poi non si sa poi che fine facciano. Quindi è un problema che ormai il Sud deve affrontare assolutamente. Non pensiate, questo lo dico ai gestori che io ho visitato, non pensiate che vi abbiamo dimenticato. Non vi ho dimenticato. Quindi, Presidente, con l'interrogazione parlamentare 405-114, presentata il 27 maggio 2025, ho chiesto al Ministero della Salute di fare luce sulla situazione di questo canile di Macomer, in provincia di Nuoro. Durante l'ispezione ho effettuato il 30 aprile, accompagnata dall'Arma dei Carabinieri, dall'ex parlamentare Paolo Bernini e da alcune attiviste, abbiamo riscontrato una situazione veramente preoccupante. Oltre 200 cani presenti nella struttura in un anno, le adozioni si contano sulle dita della mano, numerosi ingressi e pochissime adozioni. Quindi il canile dovrebbe essere un canile rifugio, non un luogo di permanenza a vita. Quando gli animali restano chiusi per anni vuol dire che c'è qualcosa che non va, una ragione che è poco chiara. Questo chiedo al governo di verificare il rispetto della normativa, l'utilizzo delle risorse pubbliche, perché sono soldi nostri che stiamo dando noi a questi canili ed è importante sapere che fine fanno questi soldi. Per questo mi rivolgo al Ministro della Salute che risponda al Parlamento e ai cittadini, perché quando si parla di benessere degli animali il silenzio delle istituzioni non è mai una risposta. Il silenzio in questa situazione ha regnato sovrano. Ci sono moltissimi ingressi ma non ci sono adozioni, quindi c'è qualcosa che non va. Non può esserci un canile che si riempie di ingressi e non c'è nessuno che va via. Allora, chiedo, Macomer appartiene alla provincia di Nuoro, e allora chiedo al sindaco di Nuoro una maggiore sensibilità nei confronti di questi fratelli, che sono fratelli di un Dio minore, che non hanno la possibilità di parlare, non hanno la possibilità di piangere perché non sanno come dire che soffrono, però ci dobbiamo essere noi ad aiutarli. Quindi vi chiedo un aiuto per aiutare questi animaletti. Grazie.
1: Grazie, deputata Cherchi. L'ultimo intervento è dell'onorevole Borrelli. Prego.
2: Grazie, Presidente. Siamo in piena stagione estiva e si è riproposto nel nostro Paese il tema delle spiagge libere e delle spiagge in concessione. Intervengo di nuovo in Parlamento perché sembra che le leggi, le sentenze della Corte Costituzionale, del TAR, del Consiglio di Stato non abbiano alcun valore per alcuni signorotti che ancora continuano a gestire spiagge pubbliche date in concessione come se fossero casa loro. Voglio citare gli ultimi episodi perché ci fanno rendere conto quanto sia necessario e quanto, tramite la sua persona, Presidente, dobbiamo dire, questo governo è amico di qualsiasi lobby o di qualsiasi azione predatoria nel nostro Paese e mai dei più deboli e dei più fragili. Pensi che il sindaco di Anacapri ha giustamente applicato una norma regionale, perché la Regione Campania ha fatto una norma che prevede che almeno il 30% delle spiagge pubbliche sia dato in liberamente, la libera fruizione ai cittadini, cioè che non possono essere date in concessione. Ebbene, sembra incredibile, ma abbiamo la protesta dei ricchi. Cioè lettini che sono dati fino a 150 euro mediamente per un costo annuo di concessione, lo voglio ricordare, di 8.800 euro. A fronte di un canone di 8.800 euro si pagano 120, 130, 150 euro a lettino, quindi praticamente rientrano nelle spese in 2 ore. Ebbene, hanno fatto una protesta dicendo che senza i lettini a 150 euro, messo nero su bianco, sembra incredibile, ci sarà il degrado, l'arrivo delle persone con le frittate di maccheroni, non si capisce perché chiunque va su una spiaggia libera si deve portare la frittata di maccheroni, porterà il degrado. Il degrado è commisurato al fatto di non avere soldi, a parte il fatto che sulle spiagge libere ci possono andare tutti, anche persone che hanno i soldi e non vogliono spendere i soldi, ma questa idea classista da anni 50 per cui chi va su un Lido e deve spendere è una persona per bene, è veramente benestante, è veramente ignobile. E aggiungo e concludo che proprio in queste ore, grazie alla procura di Santa Maria Capua Vetere, è stato sequestrato un Lido che da diversi anni aveva fatto delle costruzioni abusive sopra la spiaggia. Ebbene, quel Lido è stato sanzionato più volte, aveva concluso un accordo per l'auto di demolizione, parliamo della zona del Casertano di Castel Volturno, e quando sono andati a ricontrollare sull'auto demolizione non hanno fatto nulla. I proprietari, non paghi del sequestro e del loro comportamento sbagliato e anche sprezzante nei confronti della procura, hanno fatto un messaggio pubblico per i cittadini dicendo: a causa della mala burocrazia purtroppo per ora dobbiamo chiudere. No, a causa dell'azione predatoria nei confronti del territorio e del non rispetto delle regole. Per concludere, Presidente, voglio ricordare a tutti tramite questa Camera che il diritto ad andarsi a fare un bagno nel nostro territorio, di utilizzare le spiagge pubbliche, è sancito e nessuno può impedirlo ai cittadini. Camminare sulla battigia è per tutti ovunque, che chi prende una spiaggia in concessione la prende per un determinato periodo di tempo e non è il proprietario di quel territorio, di quel pezzo del territorio. E finché non si deciderà di essere implacabili, sono tantissimi, e concludo, Presidente, tantissimi gestori di spiagge che lo fanno in modo corretto, leale, attento alle esigenze dei cittadini, ma ancora oggi abbiamo dei padroncini che sono una vergogna.
1: Grazie onorevole Borrelli, sono terminati gli interventi di fine seduta e do lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 29 luglio 2026. Ore 9.30 e 16.15, seguito della discussione del disegno di legge recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e o alcoldipendenti. Seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. Infine, seguito della discussione congiunta del conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025 e del progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026. Ore 15, svolgimento di interrogazioni e risposta immediata. La seduta è tolta. Ma

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha svolto l'audizione del professore Nicola Grasso, associato di diritto costituzionale nell'Università del Salento, di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale pubblico all'Università di Napoli, su disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Buon ascolto.
2: Procediamo. Adesso, come detto, in presenza il professor Nicola Grasso. Prego.
3: Sì, grazie, ringrazio il Presidente per l'invito, saluto le onorevoli senatrici, gli onorevoli senatori, si è acceso, gli onorevoli senatrici, gli onorevoli senatori presenti, sia anche collegati da remoto. Oggi qui riproponiamo grosso modo tutta una serie di problematiche già illustrate nell'audizione che è stata svolta presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera. Soprattutto, secondo me, un tema non va dimenticato, cioè il fatto che la Commissione di Venezia, nella sua pronuncia 190 del 2022, definisce come codice di buona condotta in materia elettorale, tanto recepita anche dall'Assemblea del Consiglio d'Europa, la raccomandazione in virtù della quale l'adozione della legge elettorale a ridosso della scadenza del voto denota una scarsa qualità democratica e una volontà di manipolare l'esito del voto allo scopo di paralizzare le opposizioni o prevenire una potenziale sconfitta. C'è da dire che da quando è cambiato il sistema elettorale che la maggioranza ha sempre perso le elezioni successive. Ci sono stati altri tentativi, ricordiamo il cosiddetto Porcellum, la legge 270 del 2005, il Rosatellum stesso, il 165 del 2016, approvate a ridosso nell'ultimo anno che precedeva il voto, tra l'altro provocando un esito, una conseguenza piuttosto spiacevole, che ben tre parlamenti sono stati eletti con legge costituzionale poi dichiarata illegittima, quindi 2006, 2008 e 2013. Tra l'altro questa prassi, questa modalità di agire, che tra l'altro vedo prosegue senza porsi minimamente questo problema, comporta il fatto che sia impossibile poi sottoporre a giudizio di costituzionalità la legge approvata e può provocare per l'ennesima volta un effetto non correggibile di un Parlamento eletto con legge incostituzionale. Quindi l'invito che si rivolge alle assemblee, appunto alle due Camere, è di quantomeno approvare questa legge, qualora debba essere approvata, più rapidamente possibile, in modo da permettere, da lasciare un tempo necessario quantomeno per garantire la pronuncia della Corte Costituzionale. Entrando poi nel merito, che il problema è capire fino a che punto le sentenze 1 del 2014 e 35 del 2017, che si sono già pronunciate su leggi elettorali precedenti, sono state qui rispettate. È chiaro che questo premio di governabilità che è previsto da questa proposta di legge di fatto va a incidere sul principio di eguaglianza del voto, in quanto c'è sicuramente l'eccessiva sovrarrappresentazione delle liste di maggioranza relativa, va ad alterare il principio di eguaglianza, perché c'è una effettiva divaricazione tra la composizione dell'organo di rappresentanza politica e la volontà dei cittadini. È chiaro che questo sistema, questo meccanismo, che pur fissando il tetto massimo a 220 deputati e 113 senatori, qui tra l'altro si è tenuto anche conto dei senatori a vita per raggiungere la quota del 55%, comunque comporta una alterazione dei meccanismi di formazione delle maggioranze che aveva disegnato i costituenti del 48, quando avevano appunto previsto l'elezione degli organi di organi di garanzia. Quindi al di là del Presidente della Repubblica e dell'approvazione della legge costituzionale per cui è necessaria la maggioranza assoluta facilmente raggiungibile con questo sistema elettorale, anche per l'elezione dei giudici costituzionali o dei membri laici del CSM, per i quali è necessaria per i primi dopo il terzo scrutinio i tre quinti dei componenti, basta aggiungere 20 deputati, 10 senatori per arrivare a questa soglia che, ripeto, andrebbe poi ad incidere molto gravemente sulla composizione e sulla possibilità da parte della maggioranza di condizionare anche questi organi di garanzia. Tra l'altro la sentenza 1 del 2024, del 2014 faceva riferimento appunto a un principio di adeguatezza nello stabilire la soglia minima per la quale potesse scattare il premio di maggioranza, e non si capisce perché è una sorta di tentativo, no? 40, 42, 45, nessuno sa qual è la cifra adeguata e si va un po' a tentoni, cioè si spera che questo 42 sia effettivamente adeguato, però non c'è un parametro attraverso il quale ricostruire questa adeguatezza. Tra l'altro prevedere un premio di 70 e più di ben 115, cioè di ben 105 parlamentari, mi sembra che si superi grandemente il principio di adeguatezza. Tra l'altro si è parlato poco fa dell'esclusione dal voto, dal computo dei voti determinanti per stabilire quale sia la coalizione vincente, eliminazione diciamo delle liste che non abbiano raggiunto il 3%, a parte la prima, diciamo, tolto il miglior perdente, le altre liste non vengono computate. Bene, questo a me sembra fortemente anticostituzionale, anche perché un conto è stabilire uno sbarramento in un sistema proporzionale dove di fatto si può ritenere che la rappresentatività sia comunque garantita dalle altre liste, dagli altri partiti, in un sistema dove invece un voto in più può servire per ottenere questo premio. Francamente, eliminare questi voti sembrerebbe fortemente irragionevole, perché si potrebbe creare un effetto, voglio dire, neanche tanto difficile da ipotizzare, che la coalizione che prende meno voti ottiene il premio di maggioranza proprio perché sono state escluse alcune liste. È vero che c'è il rischio frammentazione, ma mi pare una punizione troppo eccessiva il fatto che per la coalizione che non ha evitato la frammentazione addirittura viene dichiarata una sconfitta che invece sul campo ha raggiunto. Quindi è proprio vero che se per garantire la governabilità bisogna, come dire, fare un bilanciamento tra rappresentatività e premio di maggioranza, in questo caso appunto viene fortemente sacrificata quella rappresentatività che già è sacrificata nel momento in cui si attribuisce il premio di maggioranza. Un altro tema sul quale ci sono delle perplessità e sulle liste bloccate. Con questo sistema c'è la totale assenza di possibilità di scelta e tutto è determinato sull'individuazione di chi poi effettivamente sarà eletto dai rappresentanti, dagli apparati di partito, e in un sistema dove sappiamo che la democrazia interna ai partiti non è del tutto assicurata provoca degli effetti fortemente distorsivi e quindi anche lesivi rispetto ai principi stabiliti dalla sentenza 1 del 2014. Infatti vengono dichiarati incostituzionali in questa sentenza tutti i meccanismi che privano l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti. Anche la possibilità che le liste bloccate possano essere ritenute conformi a Costituzione qualora siano corte, diciamo così, viene elusa dal fatto che la divisione dei 70 e 35 in tante circoscrizioni è una fictio, perché in realtà la lista è unica e sono finte liste brevi, in realtà è un listone lunghissimo di 70 e 35 e quindi è palesemente in contrasto con l'indicazione della sentenza 1 del 2014, perché il riparto avviene su base nazionale. Quindi questo meccanismo, che serve a mettere un po' di fumo negli occhi, in realtà crea un listone di 70 più 35 che è, voglio dire, non crea alcun dubbio sul fatto che vada a ledere i principi della sentenza numero 1 del 2014. Inoltre, altro aspetto che a mio avviso, ma non solo mio, ma di altri costituzionalisti, è che l'indicazione della figura, diciamo, del Presidente del Consiglio dei Ministri che appunto ciascuna coalizione deve fare, è evidente che va, per quanto si dica anche in maniera abbastanza ovvia che non va a ledere le prerogative del Presidente della Repubblica, sarebbe abbastanza assurdo che una legge ordinaria andasse a ledere le prerogative stabilite dalla Costituzione, però di fatto, e questo è emerso anche dalla dichiarazione di un ministro, il ministro Ciriani, introduce dei prodromi di premierato all'interno della legge elettorale. E quindi voglio dire, il Presidente della Repubblica, per quanto non siano lì le sue prerogative, sicuramente riceve un forte condizionamento dal fatto che la coalizione risultata vincente indica la figura del Presidente della Repubblica. Lo scenario di un Presidente della Repubblica che vada a indicare un soggetto diverso lo vedo francamente molto difficile, tra l'altro potrebbe anche far sorgere contrasti o critiche al Presidente della Repubblica, visto che in questo momento è tirato per la giacca da varie ulteriori situazioni riguardanti l'ampiezza e la pienezza delle sue prerogative. In conclusione, il rapporto fra stabilità e rappresentatività, che sembrava sbilanciato sulla rappresentatività nelle leggi elettorali della cosiddetta prima Repubblica, in realtà ha fornito governi stabili, perché di fatto erano sempre gli stessi partiti che governavano, mentre le leggi elettorali che avevano una prevalenza di maggioritario, che hanno avuto una prevalenza di maggioritario dal 94 in poi, in realtà hanno prodotto sempre coalizioni molto frammentare, proprio perché è il sistema italiano che secondo me si presta più a un sistema proporzionale che a un sistema maggioritario. Purtuttavia, così come va sottolineato, vado a concludere, le pluricandidature, anche queste creano particolari problemi, proprio perché il meccanismo delle pluricandidature, unito al fatto che chi è candidato nel listone deve essere necessariamente candidato anche nelle liste del plurinominale, fa sì che praticamente chi viene eletto è pressoché certo. E se è possibile, voglio dire, una segnalazione di una possibile modifica, sarebbe bastato modificare il Rosatellum prevedendo il voto disgiunto all'interno dei collegi uninominali per, come dire, conferire all'elettore la possibilità di effettuare una scelta almeno all'interno del collegio uninominale del proprio rappresentante o della propria rappresentante, senza avere questo effetto traino delle liste che di fatto sono anche, come dire, un elemento che contribuisce all'aumento dell'astensionismo. Grazie.
2: Grazie a lei, professore. Allora, senatore Giorgi, spero.
4: Grazie. Ma sia lei, professore, sia il professor Ceccanti, avete sottolineato come il meccanismo previsto da questa disegno di legge che vede sostanzialmente tutti gli eletti essere eletti in liste bloccate, quindi l'assenza di qualsiasi possibilità di effettiva scelta, e per quanto riguarda poi il premio anche l'effettiva possibilità di conoscere quali saranno gli effetti del voto, muove dall'idea che debba essere riconosciuto all'elettore comunque un qualche margine di scelta o almeno di effettiva conoscibilità degli effetti del proprio voto. La domanda che le faccio, visto che lei ha fatto un cenno all'emendamento poi non approvato sulle ipotesi dei capilista bloccati, che peraltro la Corte nelle sue decisioni non ha di per sé in astratto considerato illegittimo, ma a suo giudizio questa eventuale soluzione, cioè la scelta che la Corte, dalla giurisprudenza della Corte potrebbe sembrare in astratto non contraria alla Costituzione, declinata in concreto nell'attuale situazione, a suo avviso presenta o no dei profili di legittimità? In particolare due aspetti che non vengono considerati finora in maniera, secondo me, invece come dovrebbero, sono la riduzione del numero dei parlamentari, perché la riduzione del numero dei parlamentari rende diciamo molto meno ampia la possibilità di scelta dei cittadini se si introduce il meccanismo delle liste bloccate, da un lato, e quindi il meccanismo del capolista bloccato In un contesto di riduzione del numero dei parlamentari andrebbe forse valutato in maniera diversa da come fu valutato in un contesto in cui il numero dei seggi posti in palio era diverso. E la seconda domanda, se posso molto rapidamente, soglie di sbarramento e premio. Entrambe sono, diciamo, soluzioni che introducono, diciamo, soluzioni che disproporzionalizzano e quindi devono essere contenute entro limiti di ragionevolezza. Ma la determinazione in concreto della ragionevolezza, di che cosa sia ragionevole, quanto si può disproporzionalizzare, quanto si può diciamo escludere dall'ammissione a un seggio e quanto si può premiare, a suo giudizio può avvenire solo in astratto o deve tenere anche conto di un aspetto che è diventato oramai purtroppo oramai, come dire, quasi fisiologico, pur essendo una gravissima patologia, che è l'astensionismo? Perché se noi ragioniamo di attuazione in concreto di limiti al principio di rappresentatività in un contesto dove l'affluenza è sotto il 50% o di attribuzione di premi di maggioranza o comunque di premi alla lista o alla coalizione in un contesto dove l'affluenza è sotto il 50%, l'effetto rischia di essere molto diverso, insomma. Allora, siccome i principi vanno poi, diciamo, declinati in contesti concreti, questi aspetti a suo giudizio andrebbero valutati o invece in un giudizio di legittimità devono rimanere del tutto estranei?
2: Grazie, senatore Cataldi.
5: Si sente? Scusi, perché mi era comparsa un pop-up che diceva che l'audio non andava.
2: Prego.
5: No, due domande. Nell'audizione precedente, professore, si è fatto cenno al sistema elettorale greco, che a suo modo in qualche maniera garantisce i cittadini dal rischio che poi ad ogni legislatura si mette mano alla legge elettorale, questa legge elettorale viene costruita su misura, creando poi dei vantaggi alla maggioranza che in quel momento governa. Volevo chiedere innanzitutto se ha altri esempi, quindi in altri paesi non solo europei, e poi cosa lei suggerisce di fare per garantire e tutelare i cittadini da manovre che potrebbero, ecco, appunto distorcere, no, la reale rappresentatività, perché poi è il modello di legge elettorale che va a determinare il vantaggio per una forza, per una coalizione piuttosto che per un'altra. La seconda domanda, dato che insomma oramai questa legge elettorale, no, viene in gergo denominata stabili, cioè si mette come valore principale la stabilità. Ecco, ma è vera questa, cioè si può collegare realmente nell'esperienza che magari può esserci stata in altri paesi, cioè è il premio di maggioranza che garantisce di fatto la stabilità? Perché io ho il timore che magari questa potrebbe essere soltanto un'illusione, perché poi se c'è una crisi di governo, c'è una crisi nella coalizione e questa crisi esplode comunque, quindi la stabilità dipende da altre dinamiche, quindi vale la pena sacrificare la rappresentatività per un premio, no, di maggioranza che vuole insomma essere giustificato, mi sembra, soltanto, no, sulla base di questa esigenza, no, di stabilità, anche perché oggettivamente magari questa potrebbe essere una terza domanda, non so se va fuori tema, ma credo che la stabilità di cui ha bisogno il paese è la stabilità delle regole, la stabilità della, cioè la garanzia che le leggi non vengano costantemente modificate, quindi che ci sia un governo stabile che poi cambia tutto quello che è successo nella legislatura precedente, credo che non faccia comunque bene a nessuno. Grazie.
2: Senatore Parini, dalla prossima audizione chiederei di iscriversi subito, perché poi devo organizzare i tempi anche un po' nelle...
6: Va bene, sarà fatto. Allora, una delle ragioni per cui ci sono dubbi di legittimità costituzionale sul premio di maggioranza previsto dal DDL 1971 ha a che fare con la consistenza del tetto al premio, non tanto dell'entità. Non si deve confondere tra entità e tetto. Anche dopo l'abbassamento che è venuto alla Camera rispetto al DDL originario, noi abbiamo una possibilità per la coalizione vincitrice teorica di prendere 228 seggi alla Camera, 220 più 8 esteri, e 117 seggi al Senato, 113 più 4 esteri, che corrispondono al 57% e al 58,5%. Quindi, nonostante la vulgata che il premio è andato al 55%, il premio non è andato affatto al 55%, siamo fuori ampiamente dal 55%. Considerando i 400 e 200 componenti elettivi. Questo è un premio, secondo me, non legittimo. Le chiedevo una opinione su questo, anche perché dà a una minoranza qualificata un potere quirinale, diciamo. Dal dove per potere quirinale si intende la possibilità di elezione unilaterale del Presidente della Repubblica. A una minoranza qualificata, non a una maggioranza. Seconda domanda, io credo che il premio abbia questo difetto, quindi non sia legittimo per questo, ma la sua illegittimità a me pare aggravata, e le chiedo un'opinione su questo, dal fatto che non c'è stata minimamente la scelta di graduarlo, semmai, in base a due parametri che mi sembrano fondamentali: un distacco minimo tra le prime due coalizioni e un ancoraggio al tasso di affluenza al voto. Cioè, noi dobbiamo tenere presente che con i numeri che ho detto può darsi che una coalizione prevalga di 10.000 voti o 20.000, come avvenne nel 2006, sull'altra coalizione, quindi di un decimo di punto percentuale, e con un decimo di punto percentuale di margine in voti acquisti un margine di vantaggio nelle due Camere di 56 deputati e di 34 senatori. Quindi la distorsione della rappresentatività è enorme in questo caso. E infine, terza domanda, ho finito, mi scuso con il Presidente, anche nel suo intervento sono riecheggiati i concetti di stabilità e di governabilità. Le chiederei la sua opinione su questo. Negli ultimi 20 anni, 2006-2026, se non ho fatto male i conti, ma non credo di averli fatti male, i quattro paesi con la maggiore stabilità, i cinque paesi con la maggiore stabilità di governo in Europa sono stati Spagna, Germania e Norvegia, con tre premier ciascuno in 20 anni, e Portogallo e Svezia con quattro premier ciascuno in 20 anni. La cosa che accomuna questi cinque paesi è di avere un sistema proporzionale, di non aver mai nemmeno pensato lontanamente al premio di maggioranza. Quindi quale relazione c'è tra il premio di maggioranza e la stabilità di governo? Apparentemente nessuna, ma le chiedo la sua opinione.
2: Grazie, prego professore.
3: Sì, grazie per le domande. Prima di tutto, senatore Giorgis, sulle liste bloccate limitatamente alla figura del capolista o della capolista, ossia l'emendamento che poi è stato bocciato alla Camera, io concordo con la visione che si tratta appunto di un palliativo del tutto privo di effetti sulla possibilità di scelta dei parlamentari o delle parlamentari, perché anche effettuando una semplice simulazione rispetto alle elezioni che ci sono state nel 2022 e nel 2018, il numero di parlamentari che sono stati eletti dopo il capolista sono pochissimi, soltanto nei partiti più grandi. Quindi l'incidenza che ha sul numero dei parlamentari credo non superi il 20%. Quindi anche qui ritorniamo ad una fictio, diciamo una ricostruzione che apparentemente mirerebbe a dare agli elettori la possibilità di scelta di alcuni parlamentari, ma in realtà non è così, anche perché è stato detto correttamente, la riduzione del numero dei parlamentari, soprattutto al Senato, comporta una riduzione della possibilità di scelta, o comunque il numero di parlamentari eletti oltre i capolisti sono davvero pochi. Per quanto riguarda i meccanismi di sbarramento e diciamo la possibilità e l'effetto che c'è sull'astensionismo, quantomeno il fatto che la legge elettorale debba occuparsi di evitare l'astensionismo, questo mi sembra di aver compreso, io lo ritengo necessario, lo ritengo anche un'interpretazione costituzionalmente orientata, perché la legge elettorale non può disinteressarsi del fatto che ci sia un astensionismo così elevato, perché questo va a distorcere profondamente l'assetto della partecipazione alla vita politica. Lo dice anche l'articolo 3 secondo comma della Costituzione: bisogna rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione, non bisogna aumentarli, e la rimozione degli ostacoli è provocata dal fatto che bisogna creare sistemi elettorali che non penalizzino in maniera così mortificante la rappresentatività, premesso che ci è stato insegnato, insomma, sin dai manuali che abbiamo studiato da ragazzi, che i due sistemi elettorali devono, uno, quello a prevalenza proporzionale, come dire, favorisce la rappresentatività a danno della stabilità, quello maggioritario favorisce la stabilità a danno della rappresentatività. Questo mix che è stato creato sia nel Porcellum che in questa legge, francamente, va a mortificare l'uno e l'altra, perché è stato osservato anche appunto dal senatore Parrini. Di fatto non necessariamente questi sistemi garantiscono la stabilità. Ripeto, nella Prima Repubblica, dove appunto i governi duravano poco, c'erano i governi balneari, però c'era una stabilità enorme, questo per rispondere anche al senatore Cataldi, cioè non necessariamente dei governi che hanno breve durata sono segnale di instabilità, perché possono essere in prosecuzione rispetto alla politica dei governi precedenti, ed è chiaro che in un sistema di questo genere il sacrificio della rappresentatività dovrebbe essere bilanciato da una stabilità che però sia assicurata da un sistema maggioritario puro, cioè come è per esempio in Gran Bretagna, come negli Stati Uniti, dove tra l'altro è prevista la possibilità di avere un Parlamento che abbia una maggioranza diversa rispetto al Presidente della Repubblica, al capo dell'esecutivo. Qui invece si prevede un blocco unico che, come è stato anche osservato rispetto a questo premio numerico, quindi si arriva a 328 e 117, va a incidere, l'ho detto anche la mia relazione, fortemente non solo sull'elezione del Presidente della Repubblica e sull'approvazione delle leggi costituzionali, che tra l'altro, perché tra l'altro, come ho detto, mancano 12 deputati e praticamente 6 senatori per arrivare ai 3/5, il che sta a significare che se la maggioranza va a fare un po' di attività di reclutamento nell'opposizione, può eleggersi i giudici della Corte Costituzionale, può eleggersi i membri laici del CSM, può approvare una legge costituzionale, tra l'altro cosa che è già accaduta più volte in leggi elettorali approvate a coppia di maggioranza, e può eleggere il Presidente della Repubblica, che quindi avrebbe una caratterizzazione molto marcata di parte, e quindi ci si può anche disinteressare del fatto di coinvolgere le opposizioni, quindi andando a incidere fortemente sugli organi di garanzia, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale, che sono il presidio rispetto al fatto che la maggioranza non esorbiti rispetto a quelle che sono le proprie funzioni di rispettare la Costituzione e rispettare gli organi di garanzia. Quindi io sono dell'avviso che i meccanismi di sbarramento possano essere sufficienti, possano essere necessari in alcuni casi, in quei sistemi dove si applica un sistema proporzionale, perché in questo caso si eviterebbe una frammentazione, perché la rappresentatività è già garantita dal fatto che appunto tutte le forze politiche e tutte le idee politiche sono in qualche modo rappresentate. In un sistema invece maggioritario, la fissazione di una soglia di sbarramento, e tra l'altro in questo caso addirittura che comporta il mancato computo dei voti espressi, va a incidere ulteriormente su un principio di rappresentatività che è già ampiamente sacrificato.
7: Gentilmente le chiederei di andare un po'
3: verso. Prevede effetti distorsivi. Sui sistemi elettorali degli altri paesi, mi sembra, ma è una mia opinione personale, che il sistema più adeguato alla nostra alla nostra tradizione politica e anche alla situazione attuale è sempre quello tedesco, che prevede appunto un sistema proporzionale con un sbarramento piuttosto elevato, ma che in qualche modo andrebbe a configurare il principio di rappresentatività evitando la frammentazione. Poi, a mio avviso, la stabilità verrebbe garantita maggiormente dall'introduzione della sfiducia, cosiddetta sfiducia costruttiva, che come dire, eviterebbe lo strapotere che adesso ha il capo del governo di tenere, diciamo, in scacco la maggioranza e quindi minacciando di far crollare tutto, cosa che sarebbe ancora più grave in un meccanismo che in qualche modo sarebbe un prodromo del premierato. E quindi credo che sono sistemi elettorali questi, che il sistema elettorale del nostro paese purtroppo si caratterizza per non essere, per non fare una scelta. Ci sono sempre mix di maggioritario e proporzionale, alla fine finisce per avere un quadro sempre molto, poco, molto frammentato, comunque poco chiaro, e a discapito sia della quindi avendo tutti gli effetti negativi del proporzionale, ossia scarsa rappresentatività, e tutti gli effetti negativi del maggioritario, ossia alla fine scarsa stabilità. Diciamola tutta, ciò che muove questa legge è essenzialmente la possibilità, diciamo, introdurre un meccanismo che permetta all'attuale maggioranza di vincere le elezioni, perché con la legge attuale probabilmente non accadrebbe.
7: Grazie, quest'ultima mi sembra una valutazione squisitamente politica, comunque la lasciamo agli atti. E, adesso la professoressa Giovanna De Minico, prego.
8: Grazie Presidente per l'invito e grazie a tutte le senatrici e senatori sia qui presenti e sia da remoto. Io partirei da una affermazione molto semplice.

che ci tocca a ciascuno di noi sulla nostra pelle, che è il diritto di voto. E quindi, come sostiene la dottrina americana attenta al diritto di voto, forse perché è una democrazia giovane, e allora è un diritto matrice, lo definiscono Matrix, cioè il diritto progenitore, madre appunto di ogni altro diritto, dal quale appunto discende l'intero fascio delle libertà fondamentali. E da qui derivano poi delle conseguenze significative ai fini del vestito che questo diritto deve indossare, e cioè della sua qualificazione come libertà solo negativa, come si diceva, con lo Stato liberale, o anche come libertà positiva, che qualche indicazione significativa potrebbe dare anche all'attuale legislatore. Sarò breve sulla storia, ovviamente, del diritto di voto. Però una riflessione vorrei farla con voi, perché era nato fondamentalmente come diritto di scelta del candidato, ed era vero questo nel periodo dello Stato liberale con partiti che tali non erano. Erano appunto aggregazioni di notabili, ed era ovvio che cittadini censitariamente eleggessero le persone più rappresentative. Con l'emersione dei partiti di massa, è chiaro che sul tappeto sono venute delle proposte politiche molto eterogenee, e quindi il diritto di preferenza si è spostato in primo luogo sul diritto dell'elettore di scegliere la formazione politica a sé più congeniale. E quindi, veda, metto quindi, sto già cambiando i termini delle mie preposizioni, e quindi il diritto di scegliere anche il rappresentante. Con la crisi, scusate questi salti, poi semmai nella relazione scritta sarò più dettagliata, con la crisi dei partiti politici, diventare dei gusci vuoti, l'espressione non è mia, è chiaro che tutti i partiti, tutti, si sono appropriati del diritto di preferenza dell'elettore, perché è diventato l'unico strumento per tenere a sé legati rappresentanti che altrimenti sfuggirebbero dal controllo verticistico del partito, che pure deve avere un controllo sui candidati, e altrimenti siamo ad atomi e non ad una formazione che persegue un progetto politico. E questo ha portato ad un vero e proprio scippo, cioè il diritto di voto dall'elettore è andato in capo ai vertici dei partiti. Con la conseguenza dunque che qui è stravolto l'assetto costituzionale, ma non solo con questa legge, con tutte le leggi che hanno previsto ovviamente le liste bloccate, apparentemente bloccate, lunghe, corte, poi qui insomma c'è stato anche il contributo generoso della nostra Corte Costituzionale, poi lo dirò. E che cosa è stato? Che non è più un diritto del soggetto, perché il cittadino non vota più la persona non è più oggetto di una scelta, ma ci viene lanciata dall'alto e buttata in basso, con la conseguenza che il mandato non è più diretto, è un mandato indiretto. Tant'è vero che ha voglia di dire questo disegno di legge che qui non è alterato il 67, che c'è il libero mandato, ma non c'è più il libero mandato dell'eletto rispetto alla segreteria di partito, perché se osasse dire la sua, lo pagherebbe con la mancata indicazione, inserimento nella lista. Nel momento in cui cambiano i termini soggettivi del rapporto politico, cioè il partito non c'è più l'elettore, è chiaro che cambia anche un regime di responsabilità politica. Non ha più l'elettore nelle sue mani il diritto premiale o il diritto punitivo, ma ce l'ha la segreteria. Siamo proprio in un altro libro, che non è quello che era stato scritto nel 1948. Tutto è possibile, ma non certo con legge ordinaria. E allora vediamo se questi due attributi del voto fondamentali, i più fondamentali di tutti, lo so che in Costituzione non si deve dire che qualcosa è più fondamentale dell'altro, ma insomma intendiamoci, quelli proprio che lo connotano, che ne disegnano la fisionomia identitaria, che sono cioè l'uguaglianza e la personalità, se questo disegno di legge li rispetti oppure no. Bene, per quanto riguarda l'uguaglianza, io l'ho già detto nelle due prime audizioni alla Camera, sarò brevissima. A mio giudizio, il premio di maggioranza, comunque lo si ancori,
è incostituzionale. So bene che è una mia posizione, una posizione di minoranza, ma io la penso così e ho ragioni giuridiche per pensarla così. Perché? Perché è uno scippo, perché chi ha votato un partito di minoranza si vede tolto i seggi a vantaggio di un partito che dietro quei seggi non ha il consenso. Quindi stiamo proprio rompendo, ma non la rappresentatività,

0: diritto di voto. Con la conseguenza dunque che non c'è soglia che possa rendere questo premio costituzionale, perché o è costituzionale o incostituzionale, qui viene presentato come ibrido, come un ermafrodita che nasce incostituzionale ma se agganciato alla soglia indicata implicitamente dalla Corte diventa costituzionale, e stiamo facendo un gioco di prestigio, ma non si fa con la Costituzione. Quindi non è nel 40, non è il 42 che rende costituzionale ciò che ferisce profondamente il rapporto tra l'elettore e chi sta votando. Cioè, se l'elettore ha votato un partito di minoranza, è poveretto e sfigato, perché quel partito perderà i voti che si era conquistato. Completamente diverso è un sistema a collegio uninominale, perché lì il collegio si guadagna col consenso. È chiaro che poi non ce n'è più per nessuno, ma si guadagna col consenso. E allora poi a ciò si aggiunga, ma già lo dissi con certe obiezioni anche da parte dei miei colleghi, che il premio di maggioranza, se proprio lo si voleva prevedere, ripeto, a me non piace affatto, allora andava previsto in modo diverso. Non solo la storia dei 70 seggi, la cifra matematica, qui parliamo di fissità dei numeri lì dove la matematica non insegue più i numeri assoluti, si è relativizzata, ma non è questo. E soprattutto il fatto che il premio si aggancia ad una soglia che guarda i votanti, cioè coloro che vanno a votare, per altro le schede bianche e nulle si eliminano, ma non gli aventi diritto al voto. E in un clima di astensionismo galoppante stiamo premiando la minoranza della minoranza. Andava allora stabilito, se proprio lo si voleva fare, un premio di maggioranza abbinato, agganciato ad un quorum strutturale di partecipanti. Ci sono esempi stranieri, i francesi ti dicono che al secondo turno ci passi se hai il 12,5% degli aventi diritto, non dei votanti. E questo è importante, perché questo sta a significare che non stiamo creando la dittatura della minoranza, fermo restando che, ripeto, è un premio di maggioranza che altera completamente la natura del diritto di voto, che è la base della nostra democrazia. Andiamo al secondo punto. Ma la Corte Costituzionale qualche indicazione l'ha detta, visto che qua siamo tutti molto attenti a quel che dice la Corte per poi in realtà non rispettarla. Ha detto che si poteva anche prevedere un premio agganciato ai legittimati al voto, ma questa è una decisione politica, quindi la Corte ha aperto al fatto. Come ha aperto al fatto anche quando ha parlato dei capolista bloccati. Ma andiamo al secondo punto, cioè la personalità del voto. Anche la personalità del voto è l'attributo buttato alle ortiche con molta leggerezza. È ferita la personalità. Perché? Perché le liste sono bloccate. Non ripeto quanto abbiamo detto, quando hanno già spiegato prima due senatori. Noi di conoscibilità, prima cosa, e non diritto di scelta. E questa è un'impostazione che io non condivido affatto, che ci nasce dalla nostra Corte Costituzionale, che ha ben pensato di offrirci l'equazione conoscibilità uguale diritto di scelta. No, perché lasciamo stare il diritto costituzionale. Se vado al supermarket e vedo che un prodotto ha degli elementi che non mi piacciono, quella è la conoscibilità, ma posso non comprarlo. Se io vedo che le liste non mi garbano, non posso fare nulla, salvo non votare o votare il partito antagonista. Mi sembra che si passi da una coercizione ad una peggiore. L'equazione conoscibilità uguale libertà di voto non regge, ma qui regge ancora di meno, perché non c'è la conoscibilità, perché tu che vai a votare conosci quelli che stanno nel collegio plurinominale, ma non conosci quelli spalmati in orizzontale 5-6, ma i residui 64-65 li ignori. Tant'è vero che ora la legge prevede che fuori dalla porta del collegio sia fisso l'intero elenco. La situazione peggiora, perché questi emendamenti sono sì coerenti, ma coerenti con questo trend, e peggiora perché abbiamo l'abbinamento, semmai ne parliamo dopo nelle domande se volete, tra chi sta nei 70 e chi è il capolista e tante altre cose di questo genere, così come anche il modo di risolvere le elezioni del Trentino Alto Adige, che non è un modo di risolvere, è un passare da un'illegittimità ad un'altra illegittimità. Faccio un breve riferimento solo sull'esito finale, quindi anche la libertà di voto è assolutamente tradita. Andiamo al punto finale, che è quello della forma di governo, serenamente modificabile, ma non con la via del 138, con la via della legge ordinaria, con la via del 138, che qui non è percorsa, ma si consegue non l'effetto, un effetto maggiore, perché qualche bilanciamento, qualche checks and balances, e lo diceva anche un esponente della maggioranza, quel progetto di premierato prevedeva, ma qui non lo può prevedere. E allora chiuderei con un'immagine poetica, che a me piacciono molto, insomma, i quadri, e questa immagine io la vidi molti anni fa quando andai in Olanda a vedere i quadri di Van Gogh. Bene, Van Gogh descrive il campo dei girasoli in giallo, normale, girasoli gialli. Questa è la sua prima produzione. Nella produzione, quando diventa più adulto, più anziano, fa un quadro bellissimo che suscita solo, insomma, commozione. I girasoli diventano blè. Perché? Perché si fonde nella mente, lui è un poeta, un artista, il cielo con il terreno. Bene, io direi di lasciare a Van Gogh il blè e di ricondurre il nostro legislatore ai fatti, e quindi di non utilizzare strumenti minori per conseguire risultati che sono fuori della sua disponibilità. Qual è il risultato? Stiamo rompendo in maniera irreversibile l'assetto costituzionale. Grazie dell'attenzione.
1: Grazie professoressa, ne ho dato un minuto di più perché interrompere su Van Gogh non mi sembrava corretto. E senatore Cataldi, prego, poi siamo iscritti.
2: Grazie Presidente. Sì, intanto ringrazio la professoressa per l'estrema chiarezza e anche per il coraggio, insomma, di prendere una posizione che davvero è a tutela dei cittadini. Ho apprezzato molto le sue riflessioni sul premio di maggioranza. E perché questo, insomma, ci danno una direzione, nel senso il compito del legislatore dovrebbe essere non tanto quello di tutelare la stabilità, ma quanto di tutelare il diritto di voto e la rappresentatività. Ora vorrei fare anche a lei questa domanda, perché il punto è proprio questo, che la legge elettorale entra, insomma, nel dibattito quando ormai siamo a fine legislatura. Viene evidentemente costruita, e questo mi sembra abbastanza chiaro, no? Viene costruita sulle esigenze della maggioranza. Ora lasciamo da parte la considerazione politica, però vorrei chiedere a lei se ha dei suggerimenti, o che ne pensa, ad esempio, dell'idea che si possa, magari per il futuro, far sì che, insomma, che l'approvazione di una legge elettorale richieda una maggioranza qualificata, perché vede, la Costituzione protegge se stessa dalle modifiche, ma se poi la legge elettorale può essere approvata a maggioranza e nella legge elettorale si inserisce un premio, questo premio avvicina pericolosamente il numero, no, dei parlamentari che con il premio favoriscono la maggioranza alle maggioranze richieste per modificare la Costituzione. Quindi volevo chiederle, secondo lei sarebbe fattibile o ipotizzabile magari una riforma costituzionale che imponga, insomma, al Parlamento di far sì che le forze di maggioranza trovino un'intesa anche con una parte delle opposizioni, e quindi che le leggi elettorali possono essere approvate con una maggioranza qualificata? In precedenza c'è stato fatto un esempio che non è costruito su questo modello, ma ad esempio della Grecia, in cui ci sono delle conseguenze nel caso in cui non la maggioranza che approva la legge elettorale sia soltanto una maggioranza relativa. Volevo chiederle qual è secondo lei un modello equilibrato, perché magari anche lì una maggioranza qualificata potrebbe creare dei problemi, ma ecco, vorrei qualche sua indicazione su questo punto. Altra riflessione e domanda: in molti sistemi elettorali le coalizioni si formano dopo. Qui sembra che ci sia un po' un voler forzare le forze politiche a creare per forza una coalizione. Che cosa pensa di questo? Ritiene che questo sistema rispetti quello che lei ha detto in apertura, cioè il diritto al voto dei cittadini, che dovrebbe essere forse l'unico obiettivo che le forze politiche dovrebbero perseguire quando si confrontano su una modifica che incide sulla legge elettorale e quindi sul diritto dei cittadini e sulla democrazia? Grazie.
1: Grazie senatore Giorgis.
3: Grazie presidente. Professoressa, io la ringrazio molto e le chiedo se ho ben inteso il suo richiamo a prestare molta attenzione al contesto materiale, al contesto concreto in cui si tratta di valutare il rispetto di principi costituzionali. Perché se ho ben inteso il suo richiamo a considerare il dato che io penso che sia un dato da cui non possiamo prescindere, cioè di una serissima e sempre più preoccupante astensione, dovrebbe indurre il legislatore, quando definisce dei premi o quando definisce delle soglie di sbarramento, a fare in modo che i premi e le soglie di sbarramento, in un contesto materiale di significativo astensionismo, non diventino del tutto irragionevoli e del tutto quindi sproporzionati e quindi incostituzionali. Per cui le chiedo se appunto ho bene inteso il suo richiamarci come senatori e quindi come legislatori a considerare il contesto concreto nel quale il disegno di legge viene esaminato e in particolare a considerare le conseguenze che si potrebbero determinare sulla ragionevolezza di istituti come, ripeto, il premio da un lato e le soglie di sbarramento dall'altro, in un contesto appunto caratterizzato da un forte astensionismo che dovrebbe indurre a soluzioni che ne tengano conto, onde evitare che l'astensionismo renda ancora più irragionevole un premio che in questo caso già di per sé appare caratterizzato da profili di irragionevolezza. Grazie.
1: Grazie senatore Parini.
4: Sì, le chiedevo se condivideva una valutazione fatta da uno degli osservatori più qualificati della vita politica italiana, secondo cui ha scritto in questi giorni questo sistema elettorale è per almeno tre ragioni una riedizione del Porcellum. Perché il DDL 1971 è una riedizione del Porcellum secondo questo osservatore? Primo, perché è un sistema elettorale basato interamente su liste bloccate. I sistemi elettorali approvati successivamente dal Parlamento, per quanto molto criticabili e criticati, non erano interamente basati su liste bloccate. Secondo, perché come il Porcellum e forse di più, viola il diritto dell'elettore di conoscere l'effetto del proprio voto. Io ricordo che quando venne approvata la legge elettorale del 2005, c'erano persone stupefatte dal fatto che la circoscrizione Camera dell'Emilia-Romagna aveva una lista occulta di 45 nomi, la circoscrizione Senato della Lombardia aveva una lista occulta di 49 nomi. Questo era il Porcellum. Sembravano record imbattibili, invece siamo arrivati alle liste occulte di 70 nomi. Per cui il contrasto con la sentenza 1 del 2014 che mette in evidenza che le liste bloccate soprattutto non possono essere inconoscibili, a me pare molto, molto forte, ma chiedo la sua opinione. E infine, terzo elemento che accomuna il Porcellum al Melonellum, lo chiamo così per brevità per capirsi, è che presenta due difetti insieme. Il primo è che è nato e sta camminando in Parlamento con il contributo della sola maggioranza senza il minimo coinvolgimento delle opposizioni. Il secondo è che diventerà legge, se diventerà legge, al ridosso delle prossime elezioni. Ora, nella storia elettorale italiana, soltanto due leggi elettorali sono state approvate a colpi di maggioranza al ridosso delle elezioni. La legge Scelba del 53, passata alla storia come legge truffa, e la legge elettorale del 2005, passata alla storia come Porcellum. Le altre, su cui si possono avere opinioni, appunto anche le più dure, sono state tutte caratterizzate dal fatto che avevano una qualche maggioranza trasversale a sostegno. Così la legge del 46 aveva una larga maggioranza, quella del 93, Mattarellum, tra astensioni e voti favorevoli, fu sostenuto da un ampio fronte politico, anche perché era l'effetto di un referendum. le leggi elettorali del 2015 e del 2017, molto criticate, ma avevano il concorso di una parte importante dell'opposizione nel loro percorso in Parlamento. Infine...
1: È già l'ultima.
4: Sì, no, però c'è una domanda secca. Le chiedo un'opinione sull'operazione di gerrymandering, che io considero molto preoccupante, anche sotto il profilo della... non della costituzionalità, insomma, ma della legittimità politica, sì. Il gerrymandering molto spregiudicato che è stato fatto alla Camera sui collegi esteri e sul collegio senatoriale uninominale di Bolzano. Io non ho ricordi, ma le chiedo una opinione in proposito, che approvando una legge elettorale si siano fatte manipolazioni dei confini dei collegi elettorali così esplicitamente allo scopo di sottrarre parlamentari all'opposizione. L'operazione fatta sul collegio di Bolzano, poi forse ne parleremo anche con altri audienti, è una cosa incredibile. Sono stati levati 6 comuni.
1: Grazie,
4: solo per far perdere il collegio uninominale al centro-sinistra che l'aveva vinto nel 2022.
1: È una velocissima domanda anche io. Tanto in ogni caso chiaramente le chiederò brevità nella risposta, ma lei nella relazione può ovviamente anche approfondire i temi delle domande. No, volevo solo un chiarimento rispetto al tema della, diciamo, del principio di personalità del voto. Se ho capito bene, lei ritiene che ovviamente la conoscibilità non sia, come ha detto, sufficiente a garantire la pienezza dell'esercizio. La conseguenza logica, se ho capito bene il suo ragionamento, è che solo solo il meccanismo delle preferenze sia, diciamo così, quello più omogeneo ai principi costituzionali, quindi non ad esempio il maggioritario in unicollegi, perché anche nei collegi ovviamente il cittadino ha una unica scelta e quindi non ha la possibilità, perché lei ha fatto riferimento anche alla lista interna al partito, diciamo così. Quindi per sapere se ritiene che il meccanismo delle preferenze sia quello, diciamo, più costituzionale, tra virgolette.
0: Ringrazio tutti per le domande, onorata anche della domanda del Presidente. Cercherò di accorparle e di rispondere a tutte, perché alla Camera mi hanno sgridato perché mi ero dimenticata di rispondere a qualche domanda. Noi siamo abituati a farle le domande, di qui ci rispondiamo, quindi. Ci rendiamo conto di quanto sia difficile il lavoro dei nostri studenti. Comunque, bene, andiamo alle cose più serie. Allora, grazie al senatore Roberto Cataldi perché mi invita a riflettere su quale possa essere una legge elettorale, diciamo, meno aggredibile a colpi di maggioranza. Più eleviamo il quorum decisionale approvativo, più la legge diventa resistente, ha capacità di resistere. È chiaro però che insomma, la legge elettorale dovrebbe ricevere quel rispetto che si porta alla Grundnorm, cioè a qualcosa che è molto vicina alla norma costituzionale, anche se formalmente costituzionale non è. E quindi quello che io dico, che anche se dovessimo aumentare questo quorum, chiaramente questo è affidato alla volontà della maggioranza, voler rendere inattaccabile una legge elettorale, ma diciamo che la maggioranza, qualunque essa sia, intenda perseguire questa strada, e forse se la vuole perseguire stabilirei anche la regola, come dice la Commissione di Venezia, visto che la Commissione parla tanto, di insomma, rispettare l'anno, diciamo, del tempus della riflessione. Però la mia obiezione rimane di fondo, cioè se la classe politica non ha rispetto delle regole del gioco perché ritiene che quelle regole siano solo a suo vantaggio, lì dove, un po' come i regolamenti parlamentari, sono scritte a vantaggio delle minoranze, per consentire alla minoranza di diventare maggioranza di domani, mi scusi senatore Cataldi, io penso che non ci sia maggioranza e quorum che regga, occorre recuperare un maggiore rispetto, rispetto dell'assetto costituzionale, proprio perché è una grundnorma, e quindi rispetto significa anche per il 138, che non lo puoi violare sostanzialmente e formalmente, lo rispetti, e abbiamo visto episodi di questo genere. È chiaro che la forma di governo che questa legge intende introdurre, come posso dire, carsicamente, un fiume carsico, è quello di una coalizione che si crea prima e che non si crea dopo. È per questo che ho detto che è più di una prova del premierato, è una vera, diciamo, è un premierato introdotto con uno strumento che non è adatto alla revisione costituzionale. Qual è l'effetto finale? L'effetto finale è Poi ve le io sono madre di due figli, no? Conseguentemente leggevo anche le favole ai miei figli. A un certo punto rimasi molto affascinata da una favola che si chiamava La famiglia all'incontrario. Cioè questa famiglia faceva tutto l'opposto di quello che una famiglia dovesse fare. Ovviamente mio figlio, che era rivoluzionario già da piccolino, era affascinato dalla famiglia all'incontrario. Perché vi faccio questo esempio? Perché questa legge è un po' come La famiglia all'incontrario, cioè assegna all'elettore il diritto, passatemi l'espressione, di votare, anche se voto non è designazione di fatto, chi non dovrebbe lui designare, perché nella forma di governo parlamentare il grande Elia ci diceva che il governo è al seguito del Parlamento e non è chi traina il Parlamento, non il governo. Però se gli assegna questo di designare, gli nega quello che dovrebbe essere il suo vero diritto. Per questo ho impostato le mie brevi riflessioni partendo dall'elettore, perché deve essere una legge di servizio, non una legge di potere. E a chi deve servire? E deve servire a noi cittadini, come noi professori che dovremmo servire i nostri studenti. Se iniziamo a ribaltare le carte non ci troveremo più. Spero di aver risposto alle domande e rifletterò sulla domanda che mi ha fatto il senatore Cataldi. Andiamo alle domande del senatore Andrea Giorgis. Bellissima domanda, perché lei mi sta invitando a riflettere sul fatto. La Corte Costituzionale ha sempre detto che lei non guarda i fatti, che il merito non è questione sua, out of competence, no? Si direbbe a livello europeo. Però in realtà li guarda. Cioè dice di non guardarli, ma giustamente li guarda. Ma perché li guarda? Perché se no non avremmo un'interpretazione delle norme costituzionali che deve essere adeguata alla realtà. È la legge che deve essere conforme alla Costituzione, ma la Costituzione deve seguire l'evoluzione della realtà, altrimenti la Costituzione materiale se ne va per la strada sua, il che non è buono. E ci sono tanti esempi, ve ne faccio solo due per farla breve, per carità, ma mentre il senatore Giorgis parlava mi è venuto in mente. Uno è un caso di fatto che ha modificato la procedura costituzionale di una Corte che è molto attenta alle regole. Perché? Perché quando nel 2014, poi nel 2017 ha previsto che poteva sindacare la legge elettorale, chiaramente lei ha modificato l'accesso indiretto in Corte, è come se avesse ammesso un accesso diretto, perché i due petita, quello del ricorso incidentale, quello del ricorso principale, sostanzialmente coincidono. Ma perché l'ha fatto? Ma lei l'ha detto, perché io sulle leggi elettorali devo intervenire, non posso creare l'isola felice, non posso creare la zona franca. Vedete come il fatto ha addirittura andato a modificare il formalismo che giustamente la Corte Costituzionale persegue e deve perseguire. Facciamo un esempio invece di fatto entrato nel giudizio costituzionale che attiene al merito, attiene alla sostanza, attiene ai diritti e che è perfettamente, diciamo, in linea con i tempi nostri. Quando la Corte Costituzionale si è trovata a intervenire sulla grande, sulla corposa legislazione che ledeva che interveniva sul fenomeno terroristico, lei è arrivata a dire che è vero che queste leggi comprimevano in maniera eccessiva, disproporzionalità eccessiva, le libertà fondamentali, però siccome si trattava di leggi temporanee, siccome il legislatore sarebbe dovuto intervenire, le accettava. Vedete, non ha fatto un discorso, o meglio, ha iniziato con un discorso in punto di diritto molto elegante, però poi si è adattata alla miseria della nostra realtà e ha detto, visto che ci sono le leggi che violano i diritti e visto che si deve porre un argine al terrorismo, accettiamole a condizione che il legislatore si dia una mossa e intervenga a tutela delle libertà fondamentali. Ora, in questo caso, a mio giudizio, questa legge non deve fare sonni sicuri, no? Perché la Corte ben potrebbe, ancora una volta, rendersi disponibile al fatto, e quello che un grande tedesco chiamava Teubner, chiamava la porosità. Cioè lui diceva che tutto, leggi, tutti quelli che compongono l'ordinamento devono essere porosi, cioè devono guardare i fatti. Ma perché? Ma perché il diritto è, soprattutto il diritto costituzionale, è la regola della politica, cioè la regola di come i fatti vanno. Ci auguriamo, senatore Giorgis, che ciò accada. Per quanto riguarda le parimenti interessanti domande del senatore Dario Parrini, ho letto anch'io quell'articolo, ovviamente non mi ricordo l'autore perché io dimentico tutti i nomi. Una riedizione del Porcellum, sì, una riedizione del Porcellum che, diciamo, è un po' più scoperta da un lato e più coperta dall'altro, più scoperta dal lato del premio, perché questo è un premio fisso, mentre il Porcellum prevedeva questo premio modulabile. Il Porcellum era più aderente, infatti, un premio modulabile in ragione dei voti. Più aumenti i voti, più ingrassi nel consenso e più e più sei meno meritevole del premio, perché il premio si dà a chi va aiutato, non a chi già si è aiutato da solo. Però d'altro canto è anche diciamo una legge che da un altro punto di vista è diversa dal Porcellum, e questa diversità secondo me è dovuta anche al fatto che noi la stiamo approvando ora. Sicuramente non daremo alla Corte il tempo di intervenire, se io fossi il governo non glielo darei, la vorrei portare a casa, non vorrei farmela sgretolare dalla Corte Costituzionale, però se la Corte Costituzionale intervenisse subito dopo, quella bella clausola che aveva messo nella sentenza 1 del 2014 contro il Porcellum, con la quale diceva fermo il Parlamento, perché è vero che il titolo io l'ho cancellato in questo istante, però le elezioni sono un fatto esaurito, quindi il Parlamento rimane fermo, io credo che non la possa riproporre. Perché? Perché lì ancora una volta il fattore tempo c'era stato, il Parlamento durava da tempo, aveva messo atti, leggi, aveva operato, non poteva la Corte cancellare tutto. Se la Corte intervenisse a ridosso delle elezioni, io penso che debba fare un ripensamento, un overruling. Perché? Perché il fatto è diverso, il Parlamento è neoeletto, lei gli cancella il titolo, abbiamo un Parlamento sine causa. Certamente non può essere la Corte a mandarla a casa, ci mancherebbe, lei è l'equilibratore dei poteri, ma potrebbe, vedo che lei sorride, non so se apprezzo meno, potrebbe invece essere il presupposto per una valutazione da parte del Capo dello Stato ex 88 di scioglimento, perché abbiamo un Parlamento che non ha più titolo. Quindi uguale, differente, so cose che noi pensiamo perché a noi piacciono le astrazioni, è un'altra cosa deve essere il giudizio della Corte, chiariamolo bene, preferisco che sia un'altra cosa. Mi ha fatto anche la domanda sul Premier, no, non ho risposto. Ah sì, sulla storia, scusi, di quanto è accaduto in Trentino Alto Adige. Lì sarò breve. Allora, prima in Trentino Alto Adige c'era questa porzione d'Italia staccata da noi, vabbè, quindi avevano un loro sistema elettorale completamente diverso e quindi venivano a subire un pregiudizio i cittadini del Trentino Alto Adige, perché con una legge che si basa sul premio e sulla designazione loro non prendevano parte né al premio né alla designazione. Alcuni di noi, tra cui io, scrivemmo: qua li stiamo trattando male, una volta tanto li stiamo trattando male, perché violazione dell'uguaglianza al ribasso. Ora loro hanno provato a correggerla, però, come ho detto prima brevemente, è da un'illegittimità si passa ad un'altra illegittimità, perché ora è sempre un sistema separato, si votano sempre loro, è un sistema misto, ma una volta che hanno votato, i loro voti concorrono a determinare la cifra elettorale di lista, cioè concorrono a raggiungere il 42 e concorrono anche a raggiungere il 70 dei deputati o i 35 dei senatori. E allora questi cittadini votano due volte, e forse il voto plurimo. Questa è un'osservazione che lascio al decisore politico, a me mi è venuto in mente, e concludo alla bella domanda della quale mi ha onorato il Presidente. Presidente, lei ha colto un dato del mio carattere, io sono un estremista, non conosco le vie di mezzo, mi viene sempre detto questo. Quindi, come dico che per me il premio di maggioranza è incostituzionale, tu cur, ex se, non c'è clausola che me lo salvi? È certo che se dobbiamo raggiungere una posizione mediana, che nella vita si consiglia a tutti di raggiungere, io consiglio a me stessa, raramente la seguo, è chiaro che non posso dire che allora il collegio uninominale sia incostituzionale quando ad esempio è abbinato a un sistema proporzionale, perché anche lì è un prendere o lasciare. Però c'è un momento di salvezza parziale, cioè i partiti non ti mentono la qualunque, perché sanno che quello è l'unico candidato che ha la forza attrattiva. E del resto, voglio dire, se guardiamo il sistema tedesco, io lì non mi sentirei di dire che è un sistema incostituzionale perché non c'ha le preferenze. Ma perché? Perché loro recuperano prima, cioè il giudizio su un sistema. Io non sono una comparatista, io dico che a stento so un po' di diritto costituzionale, però l'ho guardato. Il sistema tedesco recupera in che senso? Nel senso che la composizione di chi inviare nei vari collegi viene fatta nei vari Länder, viene fatta dalle assemblee dei partiti. Allora è vero che anche lì è un prendere o lasciare, ma è pur vero che il cittadino è una sorta di primaria, va per intenderci, è intervenuto prima, e c'è anche un fortissimo tribunale costituzionale che occhiutamente controlla ogni mossa dei partiti. E quindi io direi che posizioni mediane, a prescindere prescindere dal mio estremismo, ben si possano trovare, purché non prendiamo in giro gli elettori dicendogli che conoscere equivale a scegliere, perché non è così. Tant'è vero, faccio un breve riferimento di un argomento che a me piace molto studiare, intelligenza artificiale, roba varia, neurodiritti. Bene, l'Europa ci ha molto molto molto affogato di norme sull'intelligenza e i neurodiritti a tutela di che cosa? Della libertà di voto. E allora che ce ne facciamo di tutte queste norme se poi questa libertà di voto non l'abbiamo più? Penso di aver risposto.
1: Grazie, professoressa. Naturalmente potrà mandarci, come già detto, il contributo scritto.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Alle 21 in punto, buonasera, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio, da Carlo Boninsegna in regia. Partiamo subito con le notizie che riguardano l'attività parlamentare. Alla Camera via libera dall'Aula alla risoluzione della maggioranza sulla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026, e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all'anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026. L'Assemblea Montecitorio è proseguita con il dibattito sul disegno di legge per la detenzione domiciliare di detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. La discussione proseguirà domani a partire dalle 9:30, così come quella sul decreto del PNRR. Andiamo al Senato, l'esame del DL Giustizia Migranti. Dopo aver bocciato le pregiudiziali di costituzionalità proposte dalle opposizioni con 68 voti a favore e 91 contrari, è cominciata la discussione generale sul cosiddetto decreto Giustizia Migranti, che comprende norme di conversione delle direttive del Patto Europeo sulla migrazione e l'asilo e altre sull'ordinamento giudiziario, sugli organici delle forze dell'ordine e sull'esame di Stato degli avvocati. Fratelli d'Italia ha depositato l'emendamento sulle intercettazioni, su cui in commissione Forza Italia aveva espresso la sua contrarietà. Arriverà domattina, con la ripresa dell'aula alle 10, la decisione sull'inammissibilità degli emendamenti. I lavori verranno poi sospesi per la cerimonia del ventaglio, già fissata per il tradizionale saluto del presidente del Senato Ignazio La Russa alla stampa parlamentare, e proseguiranno poi al termine di questa. Sono circa 400 le proposte di modifica che pendono sul provvedimento, che deve essere convertito in legge entro l'11 agosto, compreso il passaggio alla Camera, pena la decadenza. E torniamo alla Camera per la cerimonia del ventaglio. L'incontro con la stampa parlamentare prima della pausa estiva del presidente Lorenzo Fontana, che ha parlato a tutto campo. Il servizio di Vasco Pirri.
2: Serve a garantire stabilità. Parte dalla legge elettorale, Lorenzo Fontana, poi l'auspicio, mi piacerebbe ci fossero più donne anche senza quote rosa. Sul tema caldo della sicurezza dice: le leggi per manifestare pacificamente ci sono già, ma non significa che si possa assalire le forze dell'ordine. Sul cosiddetto DDL antimaranza sull'imputabilità dei minori sottolinea: c'è un aumento di insicurezza nella percezione dei cittadini, ma alla repressione si deve affiancare la riabilitazione. Caso Roggero, sulla grazia valuta il Quirinale, ma per Fontana non sembra ci siano le possibilità giuridiche per una candidatura del gioielliere. Poi la terza carica dello Stato scherza su una domanda sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Io, come nella canzone, non ho l'età. Vedremo dopo le elezioni, di destra o di sinistra, dovrà comunque rappresentare tutti gli italiani. E come spesso accade per il Quirinale, chi entra Papa esce Cardinale. Infine, lungo e accorato appello per la pace che porta prosperità.
3: Chiaramente più riarmo c'è e più facile che poi queste armi vengano utilizzate. Io mi auguro che l'Italia abbia sempre un esercito che sia efficiente ed efficace. Deve tentare però di creare ponti, perché è la vocazione che ha sempre avuto l'Italia, è di fare in modo di avere un'attività diplomatica forte.
1: La pagina politica, il confronto tra i partiti incentrato sul fondo di finanziamento degli investimenti in materia di difesa, le questioni economiche, in particolare il caro carburanti. Alessandro Allegra.
4: Davanti alle commissioni parlamentari di esteri e difesa, l'annuncio del ministro degli esteri Antonio Tajani.
5: Abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno.
4: Poi la precisazione: il governo deciderà quanti di questi miliardi utilizzare, ma le parole di Tajani sono frenate dalla Lega, che ricorda: sull'uso dei fondi l'ultima parola spetta al Parlamento. Favorevoli e non moderati, con lupi ben investire in sicurezza per rafforzare l'autonomia dell'Europa. Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e studia la proposta di legge per un giro di vite contro chi aggredisce le forze dell'ordine. Sulle diverse posizioni della maggioranza, l'attacco del centrosinistra per il PD, ennesima dimostrazione di una coalizione incapace di esprimere una linea comune. Il governo vede un ordine sparso per il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte che rincara 0 euro sulla benzina e solo qualche briciola per il diesel. Sul riarmo però la strada è tracciata. Lapidario, Angelo Bonelli AVS, una follia a destinare miliardi agli armamenti, mentre gli stipendi restano fermi. Da Italia Viva, Ivano Scalfarotto.
6: Un ministro degli esteri che non sa se ha chiesto o ha prenotato 15 miliardi per la difesa non ha un problema di comunicazione, ha un problema di credibilità.
1: Andiamo all'estero. Nel sud del Giappone un terremoto di magnitudo 7.1 avrebbe causato diverse vittime tra le persone intrappolate in un centro commerciale, e Giorgia Meloni in un messaggio sui social esprime profonda vicinanza al popolo giapponese. La premier si rivolge a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia e a chi sta lavorando senza sosta per portare soccorso. All'amica primo ministro Sanae Takaichi e a tutta la nazione giunga la solidarietà del governo italiano, ha concluso la presidente del Consiglio. Torniamo in Italia. Ex Ilva sempre più in bilico il futuro del polo siderurgico dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo per motivi ambientali. Dopo il vertice a Palazzo Chigi, i sindacati annunciano la mobilitazione. Francesca Capannolo.
7: 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori è quanto annunciato dai sindacati al termine del confronto a Palazzo Chigi sull'ex Ilva dopo la sentenza del Tribunale di Milano che ha stabilito lo stop degli impianti a caldo entro 90 giorni per motivi ambientali, decisione che sta facendo calare il sipario sull'acciaieria più grande d'Europa. Il governo ha istituito un tavolo permanente con tutte le parti coinvolte, enti locali compresi, per trovare soluzioni condivise e scongiurare la chiusura. Il primo appuntamento è già fissato per martedì al Ministero del le imprese. Alla luce della sentenza, la gara per la cessione dell'azienda dovrà essere riparametrata sull'area a freddo, dal momento che, come confermato dai commissari straordinari, non sarà possibile tecnicamente arrivare a una soluzione su polveri sottili e amianto nei tempi chiesti dai giudici. A questo punto la priorità resta la tutela dei lavoratori e dei salari, dicono i sindacati. Davide Esperti è il segretario generale della UILM.
8: Dopo 20 decreti salva Ilva che non hanno salvato nessuno e ci hanno portato fino a questo punto, vogliamo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. Noi abbiamo 90 giorni perché le sentenze si applicano per trovare soluzioni e mettere fine a una storia che va avanti da troppo tempo, che è diventato un incubo per intere comunità.
1: Terminata nel carcere lo russo Cotugno di Torino, l'udienza di convalida per i 2 ventenni tedeschi fermati dalla Digos per gli assalti ai cantieri Notav di sabato. Il servizio di Elena Paba.
9: Il giudice per le indagini preliminari deciderà domani se convalidare l'arresto. I due rimarranno in custodia cautelare in carcere. L'ipotesi di reato per loro è di devastazione e lesioni personali. Sono accusati anche di resistenza a pubblico ufficiale in concorso con altri soggetti in corso di identificazione. I 2 cittadini tedeschi non hanno risposto alle domande. I legali dei giovani hanno chiesto la scarcerazione. Altri 2 giovani fermati, sempre tedeschi, sono stati espulsi. Sono oltre 3.000 le persone identificate dalle forze dell'ordine in 4 giorni durante, dopo il festival Notav Alta Felicità in Val di Susa e dopo gli scontri nel cantiere Tav. Emessi 16 fogli di via obbligatori, 9 DASPO urbani, diversi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di attivisti francesi. Altri 3 francesi sono stati respinti alla frontiera. Sequestrato materiale esplodente, pirotecnico, passamontagna, maschere antigas e abiti neri. Oltre 140 gli agenti feriti durante gli scontri, 1,5 milioni i danni. Per la procura di Torino c'è una regia dietro la guerriglia in Val di Susa e fa riferimento al mondo che gravita intorno al centro sociale a Scatasuna, sgomberato lo scorso dicembre.
1: La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria nel decennale dell'istituzione del Parco Nazionale. Il Capo dello Stato ha rimarcato l'importanza delle isole minori. Le sue parole.
10: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro, e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specificità di carattere, ed è un patrimonio questo che va valorizzato non per conservarlo come una fotografia, ma per il futuro.
1: Il nostro notiziario termina qui, così come la nostra programmazione che riprenderà domattina alle 7. Grazie a Carlo Boninsegna in regia, da Stefania Benigni l'augurio di una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia e in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca.

fine, ma non sarà la fine. E come ogni volta da aspettare, fare mille file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo ogni volta allo specchio, ma non saprei disegnarlo come ti

son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e da mille altri errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quante ne vorrei fare, ma poi rimango fermo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la super classifica, in questo caso non show, ma insomma poco ci manca di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e in questo caso anche da dalla nostra radio. Allora, noi partiamo sempre dai dischi caldi ed anche con una considerazione molto forte, perché i dischi caldi prevedono dalla 20ª posizione all'11ª posizione, ma diamo sempre un'occhiata anche dalla 25ª in su, perché effettivamente vediamo quelle canzoni che insomma girano molto nella classifica anche con grandissimi sbatti. Ad esempio, partiamo proprio dalla 25ª posizione, crolla la canzone di J-Ax e IPAO, Perché anche no, che considerate solo 3 settimane fa era la prima posizione di tutta la classifica, non di uno dei dischi caldi, proprio della top 10, e quindi nel giro di 3-4 settimane è scesa il 25ª posizione, comunque ancora in altissima rotazione anche come video, è sicuramente una delle canzoni che rappresenta quest'estate. Stabile in 24ª posizione l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, 23ª posizione scende invece America Inc, la cover che Gianna Nannini ha prodotto con Marrakesh, ma per un album che in realtà poi uscirà a settembre. 22ª posizione il nuovo singolo di Blanco, pubblicato il 10 luglio, in realtà scende già tantissimo, è Los Angeles. 21ª posizione La Testa Gira, Fred De Palma, Nitta e Mischilla, anche questa è una canzone ovviamente molto quotata dell'estate, ma nelle ultime settimane insomma gira intorno alla 20ª posizione, però considerate che è stata pubblicata il 27 marzo, quindi tante settimane fa. E allora arriviamo alla prima posizione che ascoltiamo in questa classifica dei dischi caldi, ovvero Dito nella Piaga con Businessman.

in salita in questa classifica dei dischi caldi dell'ultima settimana di luglio, quindi siamo ben oltre il giro di boa. Tra un mesetto tireremo insomma le somme per eleggere la canzone proprio regina dell'estate 2026, 19ª posizione Baby K con Tuca Macarena.

risale, rientra nei dischi caldi questa settimana in 18ª posizione Madame con Mama non mama, sicuramente non una canzone prettamente estiva, ma una insomma delle canzoni sempre più estrosi, forse da capire anche un po' di più, quella di Madame, e quindi noi la riascoltiamo. 18ª posizione dei dischi caldi nella classifica Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Mama non mama.

anche se in discesa è ancora nelle prime 20 posizioni delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, una canzone pubblicata, insomma, non recentemente, il 1° maggio, Maledetto me, e lui è Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece e sto, direi in questo caso, per Gabri Ponte con Jovanotti e questa canzone è DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Quindicesima posizione, sale invece il trio veramente creato proprio per l'estate, per il titolo, per il tipo di incontro, copertina, video, insomma un po' tutto creato veramente ad hoc, una canzone pubblicata il 3 luglio e quindi quindicesima posizione in salita troviamo La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

sicuramente il suo anno e tanto, tanto ancora ci aspettiamo da Saif, una canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste, resiste bene anche se è in discesa, in 14ª posizione. Buona domenica.

0: domenica.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In tredicesima posizione invece abbiamo una new entry. Devo dire che questo artista non ha assolutamente pensato a una canzone per l'estate, quindi non si parla di tormentoni, ma si parla proprio del messaggio che in qualche modo voleva lanciare con questa canzone Achille Lauro, e quindi entra in tredicesima posizione, una posizione abbastanza buona, anche se lui è abituato ad altro, ma questo gli fa onore perché evidentemente era un'esigenza artistica più che numerica, e ovviamente i numeri non gli mancano in tutti i sensi, e quindi ottima tredicesima posizione come new entry per Achille Lauro con La città degli angeli.

permette alla classifica dei dischi caldi. In realtà abbiamo proprio una situazione stazionaria rispetto alla scorsa settimana. Allora, iniziamo dalla 12ª posizione, c'è sempre Irama con Cabana, una canzone pubblicata il 15 maggio, e quindi si attestano proprio un po' a metà della classifica, delle classifiche che si va delineando proprio per questa estate 2026.

ci siamo, questa è la vetta di questa settimana per la classifica dei dischi caldi in undicesima posizione. Sta finendo il tour europeo, ma arriverà in Italia per iniziare invece il Summer Tour, che poi sfocerà nelle due appuntamenti di Circo Massimo. Parlo di Jovanotti con Alfa e la canzone è Buon Vento, con la quale chiudiamo questa classifica dei dischi non caldi, anzi caldissimi tra qualche giorno. Rinfrescatevi in queste ore, perché poi ci sarà la quarta ondata di caldo e noi insomma cercheremo un po' di buon vento insieme a Jovanotti e Alfa, ovviamente tra pochissimo, sempre appuntamento qui su Rai Radio Tutta Italiana, invece per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, e non poteva mancare ovviamente Rai Radio Tutta Italiana. Un bacio da Maria Cristina Zoppa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ed eccoci qui, quindi siamo tornati alla classifica della Top Week di questa settimana, ultima settimana di luglio, a cavallo tra luglio ed agosto, e quindi ben oltre il giro di boa, molto importante perché stiamo delineando quella che è la musica dell'estate 2026. Partiamo dalla decima posizione, abbiamo Anna Pepe con un brano pubblicato a metà giugno, il 19 giugno, White Girl Wasted, ma vedrete che ci saranno grandi sorprese anche per questa Top 10.

a una posizione in leggera discesa. Una coppiata che è piaciuta moltissimo, anche perché hanno osato, e questo sta veramente rappresentando un motivo di pregio in quest'estate. Cioè ci sono delle prove fatte tra artisti, delle accoppiate che stanno andando molto bene. Questa è una di quelle. Ovviamente c'è Emma con Fabri Fibra con Antidroga in nona posizione.

posizione invece per Francesco Gabbani, una copertina molto colorata, molto anni 70, molto Stax, molto anche Celentano, insomma una canzone sì che rappresenta un po' l'estate, ma in realtà come sempre c'è dell'ironia, si parla anche di attualità, insomma Gabbani veramente riesce a mischiare anche suoni molto pop, molto allegri, con temi sempre molto importanti, quindi onore a lui che torna a crescere questa settimana e quindi sale in 8ª posizione Summer Funk con Francesco Gabbani.

stabile invece settima posizione, si gode insomma questo successo Gaia con una canzone che la rappresenta moltissimo, quindi è tornata ad interpretare veramente suoni che sono decisamente nelle sue corde. E quindi in settima posizione abbiamo una canzone ormai pubblicata diverso tempo fa per il 1° maggio, Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione invece una nostra carissima amica, almeno a livello musicale e di esperienza, insomma ne abbiamo fatte veramente tantissime insieme ed è stata anche un'esperienza in questo caso purtroppo brutta quella che l'ha coinvolta questa settimana durante un live, è caduta da un palco e quindi ne avrà per una quarantina di giorni, ormai ne sono passati, è passato già qualche giorno, quindi tornerà in tour a metà agosto, Noemi, le facciamo veramente, le mandiamo un abbraccio caldissimo e insomma pieno di nostro affetto, amore ed energia, ma insomma Noemi vive da sempre sul palco ed è vero che si spinge molto, io me la ricordo anche al Teatro Petruzzelli di Bari proprio sul proscenio, proprio per avere questo contatto con il pubblico, in questo caso purtroppo è andata male, ma sta andando benissimo nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma anche insomma molto apprezzata dal pubblico. Tu cosa fai questa sera? Stare con

In quinta posizione, in leggera discesa, invece abbiamo un artista che praticamente dal Festival di Sanremo ha sempre bazzicato la top 10, soprattutto anche nelle prime posizioni della top 10, prima con Ossessione, adesso invece è quinto in classifica con Flamenco Paranoia, il nostro Samurai J.

posizione invece nella zona quasi calda appunto della classifica delle top 10, vi ho sempre detto che è la canzone che più mi ha colpito quest'estate, che adoro perché non è una canzone, non è un tormentone estivo, non è una canzone creata ad hoc, anche con tutti i pregi che hanno le canzoni create ad hoc, io le amo moltissimo le canzoni estive, ma questa è una canzone d'amore da amare, direi io, perché ci sono due voci importanti come quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, perché c'è anche un significato, un'amicizia, un rapporto molto stretto che è venuto fuori anche questa settimana quando Marco Mengoni ha raggiunto Angelina Mango sul palco durante il suo tour. Insomma, si sono molto emozionati, si sono abbracciati e devo dire che in questo abbraccio è stato condiviso idealmente da moltissimi di noi, quindi per me è sempre una gioia farvi ascoltare Canto d'amore e poi quando è in salita e arriva fino alla quarta posizione ancora di più Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: canterai.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: E andiamo quindi sul podio di questa top ten la Top Week con Maria Cristina Zoppa su Rai Radio Tutta Italiana. Terza posizione in salita e insomma conquista tante posizioni Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione sono leggermente in discesa, ma devo dire che da inizio stagione hanno sempre occupato il podio della top 10, quindi non si smentiscono mai. Io li conosco da tanti anni, hanno un'energia e una simpatia che è travolgente, insomma, ad incontrarli anche sul palco, e questo traspare, questa sincerità traspare, il pubblico insomma non li molla quando pubblicano una canzone del genere. Quindi Sorry, Scusa, Lo Siento è in seconda posizione anche questa settimana con I Pinguini Tattici Nucleari.

E siamo alla prima posizione della top 10 di questa settimana. Vi dicevo che insomma con questa classifica di fine luglio, primi di agosto, si va delineando un po' quella che è la classifica poi finale, la canzone poi anche regina di quest'estate. Al di là della canzone, se c'è un'artista regina di quest'estate, è stata in questo caso incoronata con un po' d'anticipo dal Messaggero dal mio amico Mattia Marzi, è sicuramente Serena Brancale, perché dopo il successo dell'anno scorso ha fatto un Sanremo molto coraggioso, ha pubblicato un album anche non sulla scia del successo dell'anno scorso, ma che voleva da tempo, che si chiama Sacro, e si è spinta poi quest'estate in progetti che raccontano un po' i suoni del Mediterraneo, ma che ci fanno anche molto divertire come al mio paese, e come questo, come Partenope insieme a Merk e Cremont e The Colors, che conquista finalmente la vetta della classifica delle top 10. E quindi per il momento diciamo che a un mese dalla fine più o meno di quest'estate, quando poi ci saranno tutti i premi legati alle canzoni estive, si candida ad essere la regina dell'estate Serena Brancale, poi tutto può ancora succedere, e poi vedremo se questa canzone sarà la canzone regina, ma insomma lei questo titolo già ce l'ha in pectore. Quindi chiudiamo questa top 10 di questa settimana della Top Week con Partenope, Merk e Cremont, Serena Brancale e The Colors. Un bacio da Maria Cristina Zappa, godetevi queste ultime ore di freschetto, non so se è arrivato il fresco da voi qui, insomma più o meno, perché poi la prossima settimana ci sarà una classifica non calda, caldissima, e noi forse, come aria condizionata permettendo, saremo qui a raccontarvela. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo a niente.

che fossero giganti, i primi uomini che camminavano sul mondo. Per questo forse allora gli errori così grandi

0: Happy Fit. Happy Fit. Happy Fit.
1: Signore e signori, è stato un onore suonare con voi. Questa è l'ultima canzone, che ci avevano ragione, che cantar non è un mestiere, che cantar non fa campare, sì, ma noi ci fa sfogare.

ti è sbagliato. L'alba di chi è battuto. L'alba lungo le strade. L'alba di chi ora cede.

ci hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1 anno in 1 ora attraverso le canzoni più suonate di quell'anno e naturalmente i fatti principali. Oggi il 2002. Il 1 gennaio del 2002, nei 12 paesi facenti parte dell'Unione Economica e Monetaria, entra in circolazione l'euro. Altri avvenimenti: era il 19 marzo, a Bologna veniva assassinato dalle nuove Brigate Rosse l'economista e consulente del Ministero del Lavoro Marco Biagi. Il 3 maggio l'euro diventa la valuta ufficiale dei paesi dell'Unione Monetaria Europea. Il 16 giugno Padre Pio da Pietralcina viene proclamato santo. Nel calendario liturgico se ne fa memoria il 23 settembre. Il 31 ottobre dello stesso anno a San Giuliano di Puglia un terremoto dell'ottavo grado della scala Mercalli causa il crollo di una scuola. Tra i film usciti nel 2002 ricordiamo Harry Potter e la Camera dei Segreti, Il Signore degli Anelli, Le Due Torri e anche Spider-Man, Star Wars, il secondo episodio. Ci lasciavano nel 2002 Carmelo Bene, il 16 marzo. Il 12 aprile moriva anche Alex Baroni, il cantante. Sanremo, nel 2002, lo vincevano i Mattia Bazar con Messaggio d'amore. Al secondo posto Alexia, Dimmi come, e al terzo posto è per Gino Paoli, che tornava a Sanremo con Un altro amore.

pensato.

I neri, la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le 8 principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi di